0: Le am aspettava de reaporta.
1: A t'aspettava, a v'aspettava de reaporta?
0: Cucumba.
1: Vate vedilo.
0: Allora mi fa su mostra d'entra e invece mi tengo in terreno.
1: E il fetto, bene il fetto.
0: La tiona bacca.
1: Brita,
0: un popolo di copettare la persona.
1: Alla persona l'equilibrio.
0: Ah.
1: Alla fine in terra. Chissà che su brillo aveva luciato il tuo pavimento, grossa come l'era.
0: Che se mi abbigiava mi arriva a testa in lui.
1: Ah, bello signor Calma, donna Calma, lo deve ringraziare. È andata bene, è andata.
0: Allora, la sento. Ha detto un crepo per terra che aveva un sacco di castagne secche.
1: Io credo che sei a pesare un quintale e mezzo.
0: 120 kg.
1: Abbondante.
0: Allora sento un bricchetto.
1: Vuoi vi dare anche fuoco?
0: E vedila, no?
1: E vuoi vi vedila, brutta come lei, con quelli baffi a tartara che poi fa un tricchetto?
0: Te che dico sempre tagiteli, sbaffati, invece se sbaffava di minestrone.
1: E lo so, perché la mia diva sempre mi tengo i baffi così poi pulisco meglio le giate.
0: Ecco.
1: Me lo diceva.
0: Allora mio, che dico... Cisa!
1: La mia via che dici, Cisa, l'è morta?
0: Ma non ci...
1: non sapevi. Cisa!
0: Cisa!
1: Che dici, Cisa, cosciata? Cisa, l'è morta da buia, se che dici, Cisa, cosciata?
0: Ma se è accisa!
1: La Cisa se è accisa! Ma padre, vedila! Ma padre, vedila lì lunga la terra! Niente, l'è brutta bene! Non so
0: come... lì secca come un bacalà.
1: Allora spissava.
0: La spissava sempre.
1: Non so, non si lavava mai.
0: Io sarebbe stato meglio con un segnale se picciomi.
1: Ma che non stai a dire un mio annudegamento che tu è scemo? Ma cosa dite? Sono una cosa da non dire neanche per scarso da non dire.
0: Almeno quando tornavo a casa sera qualcosa trovavo sempre.
1: Sì, magari una baccata a testa trovavo.
0: Vabbè, ma la calura anche quello, Lea.
1: Insomma.
0: E voi?
1: A me?
0: Voi come vi sentite?
1: Io stavo benissimo. Sono qui che faccio un leommi.
0: Sì?
1: Piuttosto sono preoccupato per Simon.
0: E o Simon?
1: O Simon le canzò. O Simon non le c'è l'uomo da una volta. O non le c'è scherzoso. O non le c'è... prima o secco pigiava il petto lampo per niente. Quando l'angusciavimo per i garibaldini di giorni,
0: di
1: oggi. Oh, sarà già l'altro giorno che ho detto. I garibaldini dei Voggi erano una brancata di conigli. Sai cosa? O semisarie. O semisarie, o Simon, o semisarie.
0: E mi l'altro giorno l'ho incontrato per strada.
1: L'incontrò per strada?
0: Sì, come dice, vieni qui che è una settimana che fa il carte.
1: Che è una settimana che fa il carte?
0: Sì, allora amico, vado da re e te vedo questa settimana qui che messava il carte.
1: Messava il carte.
0: Che case... una carta dai piedi di Simon.
1: A settimana che c'è una carta? A settimana che c'è una amica dai piedi di Simon? Oh, bella madonna, caro, che sei amica ha significato così. Che carta lì? Che carta lì? Che carta lì?
0: A morte cicca.
1: Oh, bella madonna. A morte cicca. E sentivo. A settimana che c'è una amica dai piedi di Simon, che lì?
0: Ma tu sei già liberato da quell'accordio!
1: Ma cosa lei che dici? Dimmi tu! Non si deve credere a quelle chiamate lì! Siamo gente che non ci crede, noi non ci crediamo!
0: Ma come?
1: Non ci crediamo! Noi a quelle chiamate lì non ci crediamo! Anzi, sai cosa mi dico? Mi me che faccio una risata! Mi sciusca giù campana, me che faccio una risata!
2: Questa chia non le ha qua domega. Tu me ne tu fa una rivoluzione che poi va con voi se mie o
0: no?
1: O le lei con voi va mui, no?
0: Ma
2: fatto io, ma capisci la Polonia che sei andata.
1: Oh, bella madonna, la Polonia! La Polonia è meglio che se le vemo da qui, perché quella lì sapete di Garibaldi a sei in ombra, non capisce c'è niente bene, scema. Invece ce ne andiamo di là, ci beviamo un bel bicchiere di cignolino e parliamo un po' di quella sciolata del giuramento dello scoglio che fa. Andiamo, andiamo, andiamo.

0: Vieni! Vado a parlare! Ah, meno male che va a trovare!
1: Sei fatto, ciamà?
0: Sì, le pedive che mi hai mai va di lungo peso!
1: E che l'hai fatto quello che vuoi dire?
0: Ah, che l'ho ben fatto, ma le sempre ci fai del lunaio!
1: Mi convinso sempre di ci che si tratta di un striunese!
0: Oh, bella Madonna, e allora cosa devo fare?
1: Allora fai così. In un giorno di venerdì feghe beve per tre volte dell'egua benedetta e intanto cu beve cu digge. Bevo quest'egua per Santa Maria per la salvezza dell'anima mia.
0: Ma bella donna ca, come fa a parlare e a beve insieme?
1: Ah, allora metteglia o collo in abitin e in vuto cugio qua man sinistra.
0: Bella donna, come diaco se come ta fa o vuto o collo? Se non se ne deve accorze.
1: Esatto.
0: E allora?
1: Ah, allora non resta altro che questo. Feghe beve una cicchetta de caffè con drento una cua de ratto. Tu scannò ciao de luna.
0: E bella la Polonia, ca, dove vago mia de sta mia cua de ratto scannò ciao de luna?
1: Ah, perché penso mi, stasera amando gatto bardo in tuo magazzino du prepessin. E se poi non dovesse bastare, e se vorrei a pensare dell'altro.
0: Ah, capio Polonia, ma anche io da mangiare non mi avanzò niente. Ve posso dare una stissinga, una guade vin,
1: Grazie,
0: eccoli,
1: grazie.
0: Eccoli, allegra, Polonia, allegra. Allegra.
1: Grazie. Mi vago perché ho ancora da finire a Corunga, che è regina d'Italia, calata entrante Roma. Roma, capitale d'Italia.
0: Allegra, allegra.
2: Allegra, allegra.
3: Ma non sa che è da gente con gli infisemi, male matta, matta da legare, matta. Roba da matti, porto via l'organetto, roba da matti, matta. Cuore del mio cuore, vita della mia vita. Quasi, quasi che faccio un pensiero.
4: Ora venusciamo a fare.
3: Vado, vado, ci sì, che faccio un pensiero. Ci c'è ricordare lo scoggio campano.
4: Ecco, vabbè. A manca un scoccio campana da manca a ricordarmelo continuamente. Come se mi non sapesse, come se mi non sapesse Maria Santissima. Ma mi ve prego, Maria. Kyrie eleison, Christe eleison. Santa Madre di Dio che vedei se sospiro le veme quest'anche te. Tanto quali sono due sbande, parliamo se c'è o se ne è il deriso reo. Il muro è un fanfaron e l'altro è un gran mincion. Se il muro è macaron e l'altro non è di religione, vuoi proprio di Garibaldin, attaccheve allo stin o a quell'inciastro. De gente docimo, e se mai che vi pigè, fai esci no per adecaite. Mi son sotto al vostro manto, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
5: L'ha scritto un tiglio, l'ha scritto. Allora, vediamo un po'. Caro pomino di rosa, che cao! Come avrai leggiuto dai giornali? Ma io non le leso dei giornali. Vabbè, il pericolo di fare di nuovo le carte al municipio non c'è più perché qui a pochi giorni sarò in congedo, vedi in congedo. Il congedo è stato anticipato di una quindicina di giorni, ma che bello! E perciò, siccome mia mamma mi manda a dire che la stanza è pronta,

0: Che Singapore parte per le Indie alla fine del mese, ci sposiamo subito all'indomani del mio arrivo, così prima dell'imbarco staremo ancora una decina di giorni insieme e combinando cosa vogliamo. E intanto ti saluto con tanti baci, tuo Attilio. Oh, vegno, vegno, mamma, papà, se mai è vegno, Attilio, vegno, Attilio, vegno, Attilio.
1: Cosa che fai, cacchio? Ma mi fermano un parola che mi fai a portare tutti i lumi della Madonna, no? Tu sei detto tante volte che non sei balesa!
0: Ma ti fa un modo di parlare? Tu hai finito che sei contenta che se mai dovresti volare!
1: Parlo anche a mia cugina, ma ho già su da cui penso che come, ma fammi piacere, non si balla, non si balla!
0: Va bene.
1: Fai quello che vuoi, sei contenta, sposati mai e ti ma non ballare!
0: Ma... come ti parli? Dove lei a mamma?
1: A mamma sei andata a Bologna dove ti vedo cassese.
0: Va bene, allora va a guardare la notizia e poi fa sul salto dalla celeste.
1: Vali dove ti vedo massati, no?
0: Se mai è possibile!
1: Vale, mata! Vale, mata! No! No! Una linfisema! Una linfisema, disgrazia assassina di figlia delinquente farabutta!
2: È fatta anche lì, è fatta!
1: Non sta a parlare.
2: Non
1: parla perché ti sta a masca, va a finire che questo chiume meglio. E poi chi questa? Pigia show! Stai calmo, pigia show! Cos'è? Cos'è?
2: La disgrazia!
1: Ma cos'è? Maria, l'ho detto una disgrazia!
2: La disgrazia! Grossa!
1: La disgrazia grossa! La disgrazia grossa! Cosa è successo? Osti?
2: Grossissima!
1: Oh bella madonna! Le turna morto vostra mognola se la stessa gara pigiare!
2: Ci grossa!
1: Ancun ci grossa! Che cosa? Che cosa?
2: Scemo!
1: Scemo? Maria, la disgrazia è scemo! La disgrazia è scemo! Cosa è successo? L'ha andato via, l'ha andato a pin. Uscimo, pure morto. Pure morto. Uscimo, pure morto. Uscimo, pure morto. E ora che questa?
3: Mi vedo un colpo in corpo. Vado dallo stadio del Cremolini. Dice che gli è venuto un colpo che ha croce verde in fio a testa in tetenda da barella.
1: E ora uscimo. Hai visto uscimo in tabarella? Don sì. Cremolini in ballo secco.
3: Come in baccalà?
1: Oh, che sembra. Siamo sulla cercare. Sulla cercare con il suo berrettino che gioca un po' nuovo, però... oh, però i prossimi 15 giorni chi è che parte? Chi è che parte? Mi... ostino al funerale non che vado, perché mi impressionano quelle cose.
3: Ma come che vado? Mi preso una cammina, mi preso una.
1: E ho chi le... a chi le che tu chi va? Austin?
3: Sì?
1: Pensavo?
3: Sì?
1: Mi hanno detto, non so se è vero, ma mi hanno detto che là dove è andato Simone se c'è un posto con le mortoio. Magari pensavo se canesse qualche di cosa un po' fa d'allegria, cosa se no magari all'organetto. Puriesce a naghe qui, puriesce a naghe.
3: Oh, qui puriesce a naghe.
1: Mi?
3: Sì,
1: ma
3: sì,
1: mi sei visto il tuo spezzo, ma so chi che padron leon mi.
3: Sì, e mi? L'hai visto lui questa cassetta di ferro chi che...
1: Ma poi che siamo un nego. Un nego, te che è una botta con un nego. Un nego, un nego, un nego.
2: Nego.
1: Un nego. Nego.
2: Un po' d'ego.

0: cactus canoa o ceo de lunga, ma mi me sa che son de quelle cose dove un diaudi tra quei corne qua qua. E cose le ti affinisci de cianze,
1: gali,
0: e niente, qua qua durato scano ceo de lunga, ma speriamo che non si cacciante in tagua, dunque che rimettiamo da tappe da spinga, ciantila, perché ci tosto che fa sta vita vaga vendimentarsela, mi va bene?
1: A me mi fa che quelle cose lì sono fini che sono solo panicati.
0: Sì, solo panicati, sì. Speriamo bene. Ah, chi che è avanti, avanti, che è aperto.
1: Oh, Celeste!
0: Oh, sei qui, Celeste, ciantila. A se teve, almeno fui con te qualcosa di bello.
2: Di bello? Bisogna avere utilio. O cianzo, per stai peo, sa dentro ai die. Eu dije che se non vedeci dei stasera, domani scasei papè per un matrimonio, Le denuncio ne faccio e ho manda tutti a cantare in c'è un'altra carassa.
0: Un altro guaio qua perucca.
2: E poi mi ha detto che se prima che fosse netto non comportò la sua roba, o venia lì a pigiarsela.
0: Ma dico, dopo tutto non brucia mica niente.
2: Non brucia, non brucia, però lei dice che ha fatto turno ai papè, passa una quinzena di giorni. A fin du mese uscinga pure parte turna per India. Senza contà che anche quando ritorna da Indie pur riesciamo a essere de lungo scicutera.
1: Senza contà che in te Indie si può pigiare per una bella cana d'India.
0: Da che te chatto fighe d'India, fighe.
1: Mamma mia, aveva roba da strapparsi i capelli.
0: Ma ciantila lì che sono saiale o saiana altro. Tanto via ormai dopo un anno. O le cumme vigetto do lotto con i numeri che non sono sciorti. Presto canestrello,
2: Ma lui ha cose che dico tiglio.
0: Cosa vuoi dire che domani prima? Che fisse un giorno, tu ci dici universale. Con le feste legate tutti quanti.
2: La mia impolina cosa capava imbarcà. Ma cosa si cacciò in ta testa quello benedetto uomo de vostro maio?
0: Ami, da quando è morto un scimù e l'ho sedetto con l'ostin.
2: Cose? Un sedetto con l'ostin?
0: Botte da orbi.
2: Mamma Sena, vota anche a me. Coi.
0: Io so, Milo mi sei straight tanto in come l'altro, ma non sono riuscita a arrancare manco una parola.
2: Ma che segge per l'affare da Sciacolonia?
3: Cos'è dentro
0: Sciacolonia?
2: Ma fai una faccia come se non ne sapessi niente.
3: Ma sei che da sapere?
0: Cos'è che da sapere?
2: Ma allora, mi preme che cosa resta anch'io, Ma dì tu che l'osti tutte sei in sciutardi, uvenci per

0: vostre sky. Un lintre in casa da Sciapulogna e un short quando fa giorno.
1: Ah, mi metto per vedere se solleva o se dorma ancora. Qui ci sei, che te. Sto lì perché da un po' a te gia con una capellina qua ci metta già.
2: E ti l'hai visto lo stint che fai tu caso, mamma? Uga, la camicia rossa, noi vado a trinca.
1: Se mai che non mi segneva un po' caldo, vedi lì insieme.
2: Ma cos'è Gintra o papà? Qua a Polonia.
1: Esatto, cosa che entra mai mai? Oh, ma dico, a me mega manchia a capellina qua ci metta, ma dico, in quanto ho resto, mi sento di passare che ne degenerando e quindi a Polonia, sì, soprattutto sì, di cervello.
0: Sì, sì, ma femmina, ma noi veniamo ai nostri casi. Perché vostro maio le cosci contrario al matrimonio?
1: Mi da quando è morto Scimoni, udice che in Celè non bisogna fare che ci ne conto, con pazienza, ma con bisogna considerare un buon anima con cammina. E che tu vieni, ma vedi che vergogna mia marilinga a parlare di matrimoni, di pranzi, eccetera. E che se a Ottilia non che piace così, qua manda in derè. Ciantila, sei ciantila!
0: Ma... Cola c'è qualche indisposizione aromatica, che l'hai fatti due fumenti di crementina.
1: Oh, che l'ho ben fatto.
0: E due pulentine belle cade e peghe, le hai misse?
1: Tanto cade da far la cria agrodolce. Una mescolanza di crastun, pesce nei graggio. Un lattusci, una notte che credevo cusci pesce. Pesta o diavo. Gore misso pesce un guento.
0: Vabbè, ma lui bisogna farlo vedere da un mego.
1: Questetto.
0: E cosa ho detto?
1: Tu sei meghi come sono quando non capisciano diverso, Ti alzi le parole in senese, latin, napolitan, insomma uno che ha capito niente, però la lasciò intendere che il suo cervello sta andando a biscocchina. L'è stato da un professore anche, ma mi vediamo. Oh, me pa cos'è Jackie? Miele, come le concio miele. Pan barbun, uno se lava, si ci dumare, su bella Madonna.
3: Maria, ho portato due rose.
1: Anche rose, uno guagna un franco, lo cata anche rose.
3: E di lì mi ha smorti. Ho detto che devono essere sempre a senso.
1: Catile di nuovo.
3: Ciao Celeste!
0: Oh Ciccia, lua come va?
3: E come vuoi che fa che non capitei? A mamma caccia io a Dio!
1: Ti che sei tu dal professore?
3: Io sono stato professor Leverato.
1: Niente poco di meno che un professor Leverato, almeno le cosa ti ha detto, che ha capito? Cosa ti ha detto?
3: 30 franchi!
1: Va bene, ma cosa ti ha detto che te?
3: Ma dito che non ho niente.
1: Alle, uno ti ha trovato niente, ti hai speso 30 franchi. Vanni, stanno allegro che ti l'hai speso bene e tu palanche. Vanni, vanni.
3: Ma già sente, già l'hai. Voi so che già non vado a vedere niente con sta famiglia. Già mi dica un po', se mi capace un nome che qualcuno finisce a roca. C'ha me pigia un po' pulso.
0: Ma a me mi
3: c'ha me pigia un pulso, c'ha me pigia.
1: Aspetta, stai che sto pulso.
3: Tastello.
0: O picco o martello.
3: Io credo che picca con martello, un cavallo matto qua.
0: Mi fai venire in credo quello che si legava a testa avanti di stessa la rutta. Piuttosto, domani scasi il papè per un matrimonio. E se vogliamo concludere l'affare, stasera bisogna dare l'avviso a Tursi.
3: Ma non che lei vergogna venire in casa da non montare con distingue con fede la due dall'altra parte per parlare dei matrimoni di feste finché mi sono in testo stato. Dismata in casa me non se ne fa!
0: Vabbè, allora vuoi dire che Ottilio se venga a pigiare la sua roba?
3: Che fosse quello che fa Ottilio che a me non me ne frega niente!
1: Vedi come le messe amici all'estero non so cosa è vicino.
3: E ti c'è la decenza, è deficiente! Che te ne vuole il fungo che ti finisce in ta miagia te ne dai in da rimbombo! Ma cosa è che te puoi là? Che tu vai alla fase della Santa Alfonso per trovare altro galante!
4: A me mi faccio Ottilio, non
3: mi faccio Ottilio! Ah, Ottilio, capressi!
1: Vabbè, amici all'estero, c'è il passaggio.
0: Mia, lua vago, buonasera per tutti,
3: Buonasera, Canè. Tempo, se si deve venire in casa da non montare sto stato che ha parlato di queste cose.
1: Oh, ma dimmi un po', Ciccia, ma ti affinisci di vedere tutto negro, ti è possibile?
3: Ma che ti accianti, che non ti sa manco quello che ti dici, che se ti ne senti di Mazzini e da Garibaldi.
1: Sa, Mazzini, Garibaldi.
3: L'avessi visto quello che ho visto mi anche, non ti pare.
1: Cosa ti hai mai visto ti anche?
2: Allora, conta.

0: Anche quando Domenico. Io in cui fumavo un sigaro mi dava fastidio. Allora vado dal barcone, ma avanzo. A mio gente a ciaceta. E io sai chi è la ciaceta che mamiava c'è. La mia faccia, un rieva con un maledetto e un rieva mamiava. Io mamiava. Con quella faccia da me ne impipoli, con quella faccia.
1: Ma chi è che ulea?
0: Ulea un stremondo a voce.
1: Madonna cobra, madonna cobra. Sempre non mi tiravi meglio. Ma ti te ciocchi, ti gavevi a freve, ti dormivi con gli eggi avverti, cimule morto le sudate.

0: il secondo 15 giorni, 15
1: ma
0: giorni.
1: Dovevi, ma detestati!
0: Ma detesta? Ho la testa come cefa! E tu sai cosa mi hanno detto?
1: Cosa ti hanno detto?
0: Mi hanno detto che anche i pesci, c'è, quando stampiamo lì, cominciano a spissare la testa.
2: Ti vuoi una tassa di brodo?
0: Sì, sì, no, non ne voglio brodo.
1: Una bella limonata cara.
0: Ah, c'è così a me strenze.
2: Due fumenti da camomilla.
0: Non faccio niente, che non vi pigiate riscaldamenti per nome, quello ormai ole, in via di partenza.
1: Un suo amico, se che vi può essere. Sì. Una bella cicchetta di caffè, feta con tutti i sentimenti.
0: Sì. Che non la voglio perché no, mi faccio i
1: nervi. Ma che lo della bellucado mia, se mai io te lascia come te trovo, non c'è altro da versare un tacicchetta, vago,
0: Sì, vanni, se crede da damo veleno, ma...
2: Ma che veleno, ma cosa ti dici, ma cosa ti vai a
0: pensare? So me quello che mi dico, ma vorrei vedere bello rete, non ten letto lì. Hanno aspetta altro, ma mia non mi frega. Mia non mi frega, non faccio vedere mio palo dall'orsa, quella lì non faccio vedere.
2: Ma un pezzo che ho visto, non manca più niente proprio.
1: Ecco chi una bella cicchetta di caffè, feta con tutti i sentimenti.
0: Posso lì?
1: Mi raccomando, bevilo fin con la bella caldo,
2: Eccoci.
1: Se non poi viene freddo.
2: Non
0: è vero.
1: Fago turno a versare un tuo lavello.
0: Vieni che da scorci, vieni.
2: Con le civeleno.
0: Faccio fare una prova.
1: Ah sì?
0: Vieni qui.
1: Cosa che?
0: Io lo bevo. Ma ti prima ti ne bevi in chiudiarmi. Ti la sasi tanto
1: che c'è
0: la
1: morta. Ma tu sai come mi lascia i nervi, non
0: ho fatto lì, me la bevo dito che vediamo il veleno come hai rotto.
1: Sai cosa ti dico? Che ho ti messo i fotti, io tutti quelli che già come ti. Se ti credi nel pigiama pelle, mi ti te sbagli dalla settimana mia pelle, cao. Non ti mappigi, se.
0: Ma manco ti ha messo di me a pigiare. Non ti mappigi né ti ne uccimo la pelle perché mi so da muovere, ma masso da solo.
1: Oh, sì.
0: Mi non ho puia.
1: Chi
0: sa cosa fa?
1: Cosa ti fai? Senti.
0: Io mi butto dalla finestra.
1: Oh, non la manco con la
0: io vado dal balcone e mi caccio su.
1: Ma non coraggio da mia ma non fa niente, ma no, cosa ti hai visto, Madonna da guardia?
2: A Madonna di Gasu?
1: Padre Santo?
0: Peso!
1: San Giorgio Cavallo?
0: Peso!
1: Cosa ti hai visto? A Madonna di Carmo? Cosa è che ti hai visto, se pensa avevi? Cosa è? Oh bella Madonna, cosa è o se sente, ma cosa è che ti hai visto?
0: Scimonda
1: voce. Sì, che partì il cervello, Madonna.
0: Scimonda voce! Ora veniamo a pigiare mio macelto, mio macelto!
1: Ma ti vedi, sei Scimonda
2: vecchi!
1: Ma ti vedi, ti partì il cervello!
0: Senti!
1: C'è, sei
0: ora in tasca!
1: C'è,
0: ora veniamo a pigiare! Ora in tasca! Ora in tasca!
3: Cosa succede, gente?
0: Siamo.
3: Ma tu chi sei la prima volta?
0: Mi vuoi sempre considerare un amico?
3: E che manchi alcun, Ciccia?
0: Oh mio, lo so, da morto la prima volta che vedi. Siamo. Mi credevo che tu fosse allo Sting, ma tu capivo. Voi mi vuoi pigiare a me? Sono mica devo venire da voi. Ma bene, vengo da solo. State tranquillo che vengo da solo, non vi preoccupate, vengo da solo, ma dammi tempo.
3: Ma dove è che dovevi venire, Ciccia?
0: Vuoi pigiare anche io? Mi pigiare anche io perché quando mi vangusciavo sempre per i garibaldini di oggi, i garibaldini di Digione, che poi i garibaldini di Digione erano i migliori e voi è in garibaldini che firmava fino a un altro che firmava.
3: Ciccia, ho cominciato a preoccuparmi in Giuseppe.
0: Non si preoccupare, figurasemi, mi so che quando è in vita.
3: Perché io non sono vivo.
0: E mi giuro contraddire, sì, ma... Però a me non mi serve da lì. Simone sta venendo avanti! Non venite avanti, Simone! No, messo come per pigia! No, A me non mi tocca! Simone, a me non mi tocca! Agito!
3: Che scherzi che fa qui! Qualche dunque deve aver detto da un tende che mi sono morto! Che sei già morto per davvero, poi avevo questi caffè.

0: gramisce bene. E chi che torna?
1: Se può, gente! Sono venuto a pigiare roba! Sono venuto a pigiare!
0: Oh, Attilio, buongiorno!
2: Oh, Attilio! Oh, Attilio, scappa con le morte!
1: Ma non sei uscito qui!
3: Ma ho detto cosa brucia!
2: Scappa, Attilio!
1: Ma, Shimon!
0: Certo che sono mie! Ho capito, voi domandavi anche voi se mi sono morto, non è vero?
1: Me fa, eh?
0: Qua dico, capisco. Due donne invece vorrebbe più come a voi che sei suoi noto pin de vita, pin de intelligenza.
1: Ma lui?
0: Ma lei senti come sbraggiava? Ma la veda fa con di scemi. Ma la conta giù, se passa per scemi, adoro.
1: Ma è morto in penu che stai a, via.
0: Perlomeno ma se ti evance una carega, cosa dire?
1: E poi tanta quelleria non l'avessi manco,
0: e via. E mi diede nue. Dimmi, poi senti ubriaco.
1: Ma a me no.
0: E allora mettei a manchi se non vuoi passare per macaco anche voi.
1: Ma a me mi vai bello vivo.
2: Ma lui? Allora cos'è lei, Shimon?
4: Ma lui?
2: Sei vivo veramente?
3: Shimon, carta è tua.
0: Vieni avanti.
3: Sei vivo o sei morto?
0: Vieni avanti, Garibaldi, in deprecenza.
3: Non mi tocca.
0: Ma no, quando uscì che induavo, a Gigia de Pinci. Ho messo un penfallo, sono cheito così come in saccum. Sua netta in fiamme in te la sta do bardacchino. Sei contento, Aua?
2: Ma lua?
3: Ma lua? Ma lua cosa è con la dito lo stin?
0: Perché mi ha visto mi morto?
3: Che? Ho te l'ha detto che è morto 15 giorni fa!
2: Oh, cosa è che ma c'è?
5: Marinina?
6: Cosa è che?
5: Ripetì l'anello e prenotte che ti ho regalato.
6: Ma Tiglio, ma no!
5: Un pettiglio che tieni, eh? Se ti sei via, che ti mi aveva tanto bene. E se riesci, cosa fa?
6: E cosa?
5: Paganini non replica.
6: Ma no, ma mi quelle cose lì non posso fare! Non che posso dare un dispiacere a me famiglia,
5: giù! A lui a me roba, eh?
2: Ma Tiglio... Venisci, ma mi hai limpo, ma mi hai limpo! A Bologna, a Pulostin, a Cassin, a Brassetta, a Miseia! O a Venisci, lo
6: stai!
3: E che venisci, Bulicuie!
2: Venisci, Ostin, venisci! O arriva lo Ostin!
0: E come i per perdere un spettacolo simile?
3: Che fino ad ascoltarsi di essere marotto.
2: E sai è va sua.
0: Perché qui sai esci marotto?
3: Perché non si capete?
2: Si offre le l'ostinga a fare una bella cosa.
3: C'è con voi come asete punta.
0: Comunque l'ostinga, bianchi e tutti, che fa su un bello scherzo.
3: No, no, no, no, no, fermo già, gente, che se ne vede un accidente, siamo tornati giù. Siamo tornati a tribolare.
0: Ma capa, che resta scemo come lì.
3: No, no, scemo la c'è fede, la c'è lo fede, povo suero. Oh, oh, Marina Reto, dove ti va?
5: Cos'è che
3: è? Non ti fa mica la tastanza con me, figlia, no?
5: Ma perché, Puglia?
3: Puglia non che l'ho, ma sta ne con me, moglie, mi ci cavo.
5: Ma lo favo senza malizia.
3: Ebbene, allora con me, moglie, mi tengo più ranca malizia. Oh, lo scorsi.
0: E c'ha rettile.
3: Ma rettile la mia stanza.
0: Vieni, Ostin, che ti mi hai fatto qui, non la te condisci mi con la giada, se te metto mi in sarmeia.
7: Ciccia! Ciccia! Ciccia! Ciccia, scusè! Ciccia! L'ultima volta se siamo lasciati qui un po' di marin, Ciccia! Ma mi non sono buona a tenere i muri, Ciccia! Ciccia, non sono buona a tenere i muri, manco con quella buon'anima di Shimon, che sono lei una bestia, lei!
0: Sei una bestia, non è mia?
7: Sì, una bestia! Aggiunto gente, la scena! Aggiunto gente, me faglio di una messa! Me ne faglio di due, me ne faglio di due!
0: Oh, sì,
7: bei! Me ne faglio di due! Non si muove,
3: che figlia che fai Garibaldino col turno voi!
7: Ma come l'è morto? L'è morto vivo morto?
3: O non è morto, ma o è vivo!
0: Solo vado via anche rendimi conto di tutti i danni che mi hai detto, andando a spantegangi a fuge che mi sono morto!
2: E invece a mia Luchi, bello vive san come no gelo un frasca!
0: In prima persona, Gambero Simone, eroe di Digione, agli ordini di Canzio e di Ricciotti!
3: Sapevamo anche un qualche dubbio su fin se vivo, ma...

0: tu dopo tutte queste fanfarunate, siamo tranquilli.
1: Non è proprio lei in carne e ossa.
0: Non è proprio lei.
1: Ma lui mica se l'è visto.
0: E ti già un violino per la carrozza, su cosa hai visto? Ma
2: hai visto proprio me?
1: Sì, davanti alla strada del Cremolin, ma decina di giorni fa. E in piando e te a testa in tenda da barella che qui morto lì, secchio.
3: Cosa che la dice?
2: Ho capito.
3: Cose?
2: Ho capito quando si dice cose. Mentre veniva in sa, incontrò quello che te mi aveva fatto. Il noggio come un strapontin pigiandomi per un cosa svegliavami come un binello.
0: Oh, mi ricordo, l'aveva detto quella sera del signor di
2: Mosso. E questo chi cosa somigliava a me come un binello? Io ho pigiato un accidente proprio 10 giorni fa e proprio davanti allo staio del Cremolino.
3: Oh, quando si dice che
1: torto non l'avevo manco mia.
0: Ma che torto è torto? Se entrò dai vigili del fuoco del San Benigno e convinto da strada o trippata a casana, ecco cosa
1: lei. Ma sai che da me giù che vede ad agio.
0: E dall'altro non che vede niente.
3: Esatto. Però tanta vista per bellezza da Polonia vi arresta, Ostinga.
0: Ma lascialo quel tavolo che va insieme solo perché la puoi dormire da solo.
3: Sa come ti dovresti.
0: Come sai evadì come me? Come lei che sai evadì?
2: Sì, c'è te puoi a dormire da solo.
0: Lingua de savata.
2: E tutto questo per colpa del sviamento dello scheggio campana.
0: Scheggio campana? Ma c'è te la lì, vuoi lo scheggio campana? Che niente a quelle chiamate lì? Niente a quelle chiamate lì? Non canta quando è insegnato in credema quelle cose lì?
2: Oh, campana. Sai al vero, però me, per conto me lo incontro con le belle strassole. E voi lascio gli altri di sbrigare.
0: Incontro strassole?
1: Incontro strassole?
0: Ma mia che hai fatti che stanco il diavolo, non lo fatti,
2: Insomma, che quando... Luca aveva la stessa puia che aveva Luca, l'avevo anche me.
0: Parla per fui perché niente a parola puia non siamo mai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma vado a nascondere dentro di già, pensa che quando vi credeva morto, madonna,
2: il mattino
3: è
2: tutto.
3: E ho accusato il resuscito.
0: Ma mi vada già la lingua, la giorno l'altro lì.
2: Adesso qua, passa già un po' come quando è uscita Gigia del Pino, pare come vedeva sempre Saturno, senza qua di mangiare. E un giorno mi ha chiamato da una parte, mi domandò cosa le cavevo. E allora mi ho avverto che ho con tua faccenda di sviamento, di scheggio campano. Questo uomo che io la comincio a rie, a rie, a rie. E allora mio capio che un come me, in Garibaldin,
0: c'è di Digione,
2: un che l'ha combattuto con Garibaldi, ma crede a certe nesciate o che perde le condizioni. E allora sai cosa ho fatto? Una bella confessione.
3: Oh,
2: comunque mi metteva un po' come da quel giorno lì, mi da, da faccenda dello scheggio campana, non ho manco ci piace
3: tantissimo.
0: Ma bravo, è altro, non si può, non si può.
1: Se mangia
0: la parola. Che se fa un sviamento, quella parola non si mangia.
1: Se mangia le parole.
2: Oh, se vuoi mi son pronto a far subito un altro.
0: La scelgo c'è una falambetta. No. Guarda, sai cosa vi dico? Abbiamo capito benissimo cosa siete voi. Siete un uomo spuglioso.
3: Sì, va là, che se mai chi non rompe scruscia.
0: Cosa vuoi riesci a dire?
3: Non parlo per te, parlo là per l'Austin.
0: Beh?
3: Ve, Austin, cosa vedi che sei a Cubio a fare qua a Polonia? Se non per a puia.
1: Non so più perché.
0: No. O sai che mi sono sempre per mangiare quelli quattro gatti che mangio. Dai,
3: cioè.
0: O santo, ti chiami secca, ti te ne favi de marmi, te de gatti, ti mangiavi, ti tocca. La tua che poi la coda del gatto è la parte più buona perché con quello rosiggio un po' di mangiare un collo di gallina
1: le buche però Fegna che non sa che non sa che di niente a Polonia che man poi mi mette in mezzo alla strada
3: sei giusto visto che stando insieme senza benedizione del Signore vive in peccato mortaccio di due.
0: Ma cosa è che di peccato mortaccio lunga se te ne ancado questi qui perché poi il resto ormai sono messe di
1: ma cosa è messe di.
3: Ma venga lui.
2: Basta discorsi! Ovviamente lo stesso campagna non conta c'è niente!
3: Bene, a lui!
0: Ma sei seguito?
3: Seguito
2: come lo!
0: Ma pur riesce a farlo che non conta c'è niente!
2: Niente! Tranquillo!
0: Allora sì! Vedi che siamo tornati tutti al posto di prima!
3: Bene! Tutti a posto! Tutti a posto! Sì e mi?
0: Esatto! E che cosa ti manca?

0: Sì, è la smetta di sentire un fosso, dunque Otilio se ne va.
1: Tilio, cosa lei che ne fa qui? Tilio alcun?
2: Dove doveva essere?
1: A quest'ora voi dovreste essere a Tursi.
0: A Tursi!
1: A fare documenti!
0: Ma tu riscalda, grazie!
1: Hai visto come l'arrangio mie cose? Hai visto come l'arrangio mie cose? A Garibaldina! Pam, pam, pam!
2: Hai testimoni che pensi a lui, eh?
1: Che quelli due lì! La ruota me potete?
2: Sì!
1: Femmia!
0: Cose che...
1: Domani mattina...
0: Tutti!
1: Alle 9! Tutti a Palazzo Tursi!
0: Ale!
3: Ale! A Tursi!
1: E Brutucchi avanza!
0: Brutucchi avanza!
1: Oh, però senza sto giocare a palla! E poi a mezzogiorno? Tutti con i piedi sotto il tavolo!
0: Tutti su la tavola!
1: E lì si impitta!
0: Si impitta!
1: E lì si addentra!
0: Si addentra!
3: E lì si trinca!
0: Evviva!
1: Evviva! Non può sentire se sei chiuso o se ho giocato a palla? Non lo faccio niente!
3: Basta!
1: Allora siamo tornati, ti apposto!
3: Ti apposto!
1: E allora anche Garibaldi deve tornare al suo posto! Anche Garibaldi! Ma non lo mettere là! Evviva Garibaldi! Simon!
4: Sì, tranquillo.
1: Siamo tranquilli?
4: Tranquillo.
3: Siamo tranquilli.
1: E voi sai cosa mi dico?
3: Sì.
1: Allegri, figlio! Caudiao! Un è morto!
5: Chi è morto?
3: Chi è morto?
1: Caudiao!

Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione.

0: normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto, molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
3: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con ANACI, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione, realizzato proprio ad avere un partner da parte di ANACI tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende.

0: costruttrici, anzi più che aziende costruttrici, raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
1: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
2: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
2: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
1: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
2: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
1: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
3: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare, peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
1: Certo.
3: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche, una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
3: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
3: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
3: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un

0: un impianto quindi di rilevazione remota e quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
1: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore e di energia che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
0: perfetto,
1: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori e quindi poi loro hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
0: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
2: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
0: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeria. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
3: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo, nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
0: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
4: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
4: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
4: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
1: Ma io credo che una grande

0: sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino? No? O c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi. No?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene come in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
2: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
3: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
4: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
4: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
4: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi, e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina, fatta anche con l'intelligenza artificiale, si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
0: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale, bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato, o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi, ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema, e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
0: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento, che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo

0: Parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene. Ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
1: Ora, domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
0: quello
1: in
0: che
1: questa
0: diceva
1: strada.
0: prima,
1: Questa è la
0: certo.
1: prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità. Per l'amministratore e per il condomino è un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
0: Prima di salutarci, Minetto mi conceda una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
2: Di solito dicono le donne.
0: Perché? Ma c'è una motivazione.
2: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
0: Poi il falò della casa lo
2: oculate e
0: gestiscono loro.
2: morigera, esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
0: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
2: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in
0: Assolutamente.
2: maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
0: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
3: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo. E rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa. La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Bocca al lupo, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
4: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo
2: Grazie
0: Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
5: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando?

0: Queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
1: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali chialpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027. Potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
0: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finalandora, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
1: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
0: Quindi per la Finalandora questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto da questa operazione generale i finanziamenti per completarla.
1: Assolutamente sì, questa è l'intenzione, è chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e 9 mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna e quindi stiamo potenziando tutto il sistema e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
0: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
1: Sì.

0: più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa che, Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarò, e ho scoperto che Tabarò è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cuneese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese.
0: E sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova. Noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
0: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
1: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.

0: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
1: Bene, grazie mille al Vice Ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Va
1: bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata.

0: Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
1: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
0: E basta?
1: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
2: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
2: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?

0: Eccolo là.
1: Un re
0: da sassi, sì.
2: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
3: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
2: Quanti gradi per la salsiccia?
3: 270, 250, 270.
2: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
3: 300, va bene.
4: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme, in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
5: Siamo una bella squadra.
2: Sei vicepresidente?
5: No, ti hanno detto una mussa, io
2: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta, vabbè. Senti, senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
5: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
2: oltre 50 anni
5: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
2: Insomma, si beve e si mangia!
5: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
2: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cos'è Gheki?
6: Pollo alla piastra.
2: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
6: Vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
2: Allora, lui cuoce e tu invece?
7: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
2: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
7: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
2: Di cosa ti occupi, Maurizio?
8: Praticamente sono dietro loro che...
2: Faccio l'occhio a loro!
8: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
9: Si organizza, si lavora.
2: Si fa un po' di tutto quello che serve.
9: Quello che serve.
2: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
10: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
2: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
11: Sì, certamente, sì, certamente.
2: Muoviamo?
11: Pieni voti.
2: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
12: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
12: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
12: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se un po' si mangia anche bene qui.
12: Ah, certamente, se no non saremmo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
13: È vero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
12: Più anziano.
2: Vabbè.
13: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
13: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
13: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
14: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
14: Ma certamente. Si vedono, non è?
2: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali,

0: all'altra, portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
1: Viva i camerieri!
2: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
3: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado eh? Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. Quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
2: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
4: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
3: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in Viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti
1: è? È
2: di San
1: vero.
2: Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime,
2: Sì.
1: veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e.
2: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao, ciao.
1: Lei è una turista integrata.

0: con San Saturnino è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
1: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
0: o per
1: che
0: fare il tetto.
1: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
0: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
1: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
0: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
1: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
0: l'avete reso molto bello
1: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
0: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela
0: e
2: Patrizia.
0: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
0: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe, questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
0: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sale.
0: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
0: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
0: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
0: Se fossero mollicce non verrebbe
3: ecco,
0: via.
3: A me
0: così.
3: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
0: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfetto.
0: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sono di ferro.
0: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
3: che
0: okay.
3: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
0: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Però
3: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
3: Io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
0: Nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
3: E il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se è l'abilità.

0: bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla saga queste?
0: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina.
1: Ok. Farina normale.
0: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
0: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
0: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, vengono... Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
0: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
1: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
2: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo...
0: buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
0: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
1: Appunto.
0: E quindi abbiamo fatto solo totani di totani.
1: Adesso però... ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
0: Sì, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero...
1: Sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
0: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
1: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
0: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
1: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
3: Ma almeno una decina di casse.
1: Quindi?
3: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
4: da pulire.
3: Prima di pulire.
1: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
3: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato
1: che dovrebbe essere una bella pesca.
3: È una bella pesca. E porto le acciughe che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
3: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Ti fa impressione o no?
2: No.
0: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: State, abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, cioè l'olio extravergine di oliva.
3: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Sì. Il nostro olio, magari a casa, noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: È il procedimento. Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina. E
1: cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più l'altro. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
5: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, quindi però un po' di disagio c'è, insomma,
6: ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
6: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno, tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi,
6: per andare a scuola, per andarla a prendere anche 3 volte al giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
5: I totani.
1: Tu, Azzurra?
7: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
2: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
3: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia.

0: mangiata al mondo.
1: Ma veramente?
0: Ma te lo garantisco.
2: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di terza volta che le chiedo una
0: signora, no. Una signora di Sestri meravigliosa che le faceva.
1: Ecco, non va più dirti.
2: Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate in un certo
0: Sai
2: senso.
0: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
2: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
1: No, il limone sui pesci non va bene.
2: Chi mette un limone?
3: Olenescio.
2: Questo detto. Esatto.
3: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
2: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
2: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
0: Ma io non lo so fare.
2: Chi è che la sa fare, anche se proprio
4: allora,
2: non direttamente voi?
4: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
2: Ah, lievito?
4: Sì.
2: Ma di birra o?
4: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
2: A forma di focaccina, di come?
4: Tagliano pezzettini piccoli,
2: curioso.
4: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
2: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
4: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
2: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
0: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
2: Vabbè, le date qua, lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che
0: comanda
2: lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
3: No,
2: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
3: grazie,
2: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre. Magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
2: bene,
3: soltanto
2: volentieri,
3: per scolare esche o quant'altro.
2: Bene, scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
2: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.
2: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
3: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
2: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
3: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino l'ho visto in funzione, e insomma.
2: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizie per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna testualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i cinque pezzi

0: dagli centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato,
0: una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e fa il colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante.
0: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata, per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco,
0: qui abbiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione.

0: c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che, siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte, che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile, mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento, e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino, e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono, sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
2: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
2: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
2: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora

0: si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici. C'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e ritappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina. Perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la rabbia, che le

0: radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino dai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento.

0: Importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto, che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Bucalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in onda l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027, insomma non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
2: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è: non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
3: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021, sì. E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora, e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
4: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie.

0: E quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
1: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
0: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi, io sarò in grado, ad esempio, di poter

0: Possono fare tutti anche la signora Maria?
1: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
0: Gliel'ho chiesto perché era interessante, grazie. Ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
2: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare, peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da questo decreto, infatti. È l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte di questa, dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
0: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' le persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
2: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la
0: come
2: cassetta del water.
0: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
2: La segnalazione è automatica.
0: Perfetto.
2: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
0: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
3: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
0: perfetto,
3: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
0: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
1: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi

0: vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeria. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
2: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo, nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
3: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi dell'amministratore, quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
3: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
3: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
4: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio. E questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
2: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
2: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene come in questo caso.
2: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
2: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi certo. tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni perché riusciamo ad anticipare anche quello

0: che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora anche per voi, forse una sfida anche più performante se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
2: Allora sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
3: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
3: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
3: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta, di quelle che sono le letture tradizionali, bocalate, quindi confusione, problemi, quanti di queste persone ne soffrono ancora?
4: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
4: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
0: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: quello che diceva
0: strada.
1: Prima
0: questa,
1: certo.
0: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevoli.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
2: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
2: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono
2: loro. Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà?

0: La tua casa, come ricordava lei, accessibile davvero a tutti, bene, le componenti ci sono tutte.
1: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
0: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
2: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
3: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Liguria, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Liguria. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno, e una buona aerazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva?

0: dal nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo, il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
2: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. C'è la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
2: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
2: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
2: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
2: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è? Cosa avveniva all'interno?
1: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
2: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
1: esatto, arrivavano
2: città.
1: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
2: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaie, come...
1: diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
2: vediamo
1: apre
2: la botolina,
1: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
2: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo anche.
2: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche
2: okay,
1: il grifone.
2: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
2: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
2: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese.

0: riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è ancora grezzo, al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua, la poltiglia, zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto,
0: esatto,
1: c'è un tubo. Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Esatto, carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Botteghe genovese.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore, la carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto.
1: Con una seghetta.
0: Sac. Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte.
0: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamato.

0: chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e 4 i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, cioè la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa, relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Bello! Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci vendoli?

0: Esatto,
1: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli straccioroli questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
1: Che
0: diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che fa?
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice. Evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco
1: del foglio. Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era
0: a disposizione
1: un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: Tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto
1: tessuto.
0: Bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: e generare
1: la
0: carta
1: polvere.
0: Bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di cosa si usa.

0: dare dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni,
1: in secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cosa è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo e in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da là...
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... Fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.

0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie.
0: Ma decisamente, seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.

0: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
1: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viadotti alpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano, sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foch e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
0: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Fina Landora, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
1: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie, quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
0: Quindi per la Fina Landora questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare appunto, da questa operazione generale, i finanziamenti per completarla.
1: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni e col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato

0: con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarò, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nella vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un anno e nove mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il Colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi. Ecco,
1: questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa che, Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarò, e ho scoperto che Tabarò è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarò.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese.
0: Sì, sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.
1: Bene, per chiudere, Vice Ministro, vediamo qualche tema locale. C'è molta, molta polemica a Genova, noi abbiamo anche dato conto.

0: di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
1: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, a divisione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
0: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
1: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
0: Bene, grazie mille al viceministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
1: Grazie, grazie a voi.
2: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buonasera.
2: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
4: Grazie, grazie a voi.
2: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
5: Grazie.
2: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
3: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati sull'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di darvi una piccola panoramica.

0: sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
1: Bucalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente prima di andare in

0: Non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
1: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione e la lettura dei dati da remoto si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente come condomini i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021.
0: Sì.
2: E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
0: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
0: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
0: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare. Peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già da una decina d'anni.
0: Certo.
4: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che

0: entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda, cioè tutto ciò che riguarda l'energia. Questo perché? Perché diciamo che il fine ultimo del decreto, che recepisce comunque una normativa europea, è quello del contenimento del consumo, e uno dei principi, dei capisaldi, no, per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte di questa dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare la quota consumata.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante, è dalla parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto, vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono, guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto, quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente, possiamo dirlo, in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale, perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto, e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che, insomma, con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se volevo aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche alle persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale

0: la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci, come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
2: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
1: In 20 secondi Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
2: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
1: Certo.
2: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
1: Buccalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiederò un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
3: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma ad esempio è un passo in avanti in questo senso.
1: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
0: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
1: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
0: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
1: Però sfruttarla bene come in questo caso.
0: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
1: sì,
0: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi, certo, tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
1: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico

0: di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
1: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
2: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una scala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
2: di ciascuno di noi.
1: Volevo anche chiederle.
2: Assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria, e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina, fatta anche con l'intelligenza artificiale, si parla di quelle che sono le letture tradizionali, bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
0: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale, bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso, che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema, e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
0: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento, che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono?
3: Ma ora, domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante. Soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere,
1: quello che diceva
3: strada.
1: Prima
3: questa,
1: certo.
3: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo, che io ho vissuto anche negli anni con Anaci, è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso, e penso che sia arrivato dalle domande, è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
4: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
4: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
4: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto, che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa, come ricordava lei, accessibile davvero a tutti? Bene, le componenti ci sono tutte.
4: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma non si è quantificato, esiste una percentuale utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare?

0: Se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo. Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
1: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, La termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi se il caldo non serve. Quindi dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, e quindi si può migliorare.
0: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
0: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo è Agatha Christie. Ecco. Io ho scritto il primo libro, una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto, di cronaca?
1: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa.

0: che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
1: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
0: Sì, accadeva.
1: Il cronista di Nera faceva questo.
0: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì, un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi, ecco, tra di loro.
1: Mm. Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
1: il Mombelli,
0: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria,
1: certo,
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: cioè, l'inviato aveva bisogno del...
0: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura.
1: Vabbè, logico.
0: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni, sì, fondamentalmente.
1: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
0: Esatto. E l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di...
1: Erano anni d'oro, cioè giornali... Non...
0: Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo. E però
1: corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
0: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi.

0: Già nel pomeriggio è stato il primo ad arrendersi e poi sono passato al Corriere della Sera che era ancora il grande Corriere con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto
0: Sì, ci si metteva
1: buco.
0: d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia
1: Che
0: o
1: tu
0: un
1: non hai.
0: particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato questa notizia, la do a te.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre al caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.

0: Allora, di cosa ti occupi anche tu?
1: Io del taglio dell'asado insieme a...
0: Che è complicato, bisogna farlo bene.
1: Va
0: bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
0: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
3: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
0: E basta?
3: Per adesso sì, poi si vedrà.
0: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
3: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
0: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
3: Bellissima, bellissima.
0: Quanti anni la fa?
3: Saranno 10 anni.
0: Come nemo?
4: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
0: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
4: Eccolo là.
0: Un re
4: della salsiccia.
0: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
5: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
0: Quanti gradi per la salsiccia?
5: 270, 250, 270.
0: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
5: 300, va bene.
6: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
7: Siamo una bella squadra.
0: Sei vicepresidente?
7: No, ti hanno detto una mussa. Io
0: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
7: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
0: oltre 50 anni,
7: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
0: Insomma, si beve e si mangia!
7: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
0: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cosa è Gheki?
8: Pollo alla piastra.
0: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
8: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
0: Allora, lui cuoce e tu invece?
9: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
9: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
10: Praticamente sono dietro loro che...
0: Faccio l'occhio a loro!
10: Rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
11: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
11: Quello che serve.
0: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi, quindi tutta la parte dei primi farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
12: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
13: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo muoviamo?
13: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
14: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
14: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
14: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia.

0: perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se tempo si mangia anche bene qui.
0: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
2: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
0: Più anziano.
1: Vabbè.
2: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
2: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
0: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
0: Ma certamente. Si vedono, ne?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
3: Viva i camerieri!
4: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
4: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
5: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in Viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua? Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te.

0: qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
0: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo qua di fronte e abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
0: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito. Sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o
0: per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sa.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così.
4: Perfetto.
1: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
4: ecco,
1: via.
4: A me
1: così.
4: Mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
4: se
1: okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole.

0: in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Vabbè, però,
1: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: 2 giorni per essere proprio sicuri.
1: Io penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: Non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare, si mette sopra il limone.
1: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se bisogna, l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
0: Farina normale.
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina. Vengono infarinate. Poi le passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, e vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
0: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché tanti... Alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
0: Adesso però, ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito? Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così, sino alla sera verso

0: a mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sull'altura di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul Passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato, frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina
1: Ebbene, sì.
2: piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più
1: Ecco, da
2: difficoltoso.
1: voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè, c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza, racchi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva, o cioè l'olio extravergine di oliva.
4: Certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: Ma anche
1: qualcuno.
3: perché costa troppo poco.
1: No, beh, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
4: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: Sì,
4: di
1: però.
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando
1: Certo.
4: dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non le avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto. Ma non deve andare troppo alto perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura
1: Giusta,
4: giusta.
1: esatto. Siete insomma
3: E
1: del
3: l'olio
1: mestiere.
3: pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: Vabbè,
3: va
1: se non ha
3: bene,
1: scarti,
3: se non c'è discarica.
1: magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti sono i totani che vengono
1: Allora,
2: tagliati.
1: totani,
2: Sì,
1: ok.
2: vengono puliti, tagliati. E il
1: Ad
2: procedimento?
1: anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina.
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: Anche
1: sagra?
2: quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come azzurra che ti arriva a far compagnia solo in
5: Fin
1: estate.
5: dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a
1: Ok,
5: Casarza.
1: col bus? Ok.
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
5: Allora, mi alzo alle 7 meno un quarto. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie, te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa?

0: anche solo per andare a scuola, no?
1: Eh no, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
2: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
2: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci i totani o acciughe fritte?
1: I totani.
0: I totani.

0: sì, è totale.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, boh, delle acciughe.
2: Sì, sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
2: Queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
2: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
2: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
2: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
2: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
1: Ecco, va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo senso.
2: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
2: No, il limone se... sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
3: Ulenescio.
1: Questo detto. Esatto.
3: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una. Intanto, grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
2: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
4: allora,
1: non direttamente voi?
4: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
4: Sì.
1: Birra o?
4: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
4: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
4: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, no, nelle sagre, io ne giro.
4: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente, perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
2: No, nei totani,
1: nei
2: no.
1: Totani,
2: ma
1: no,
2: nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
2: lei
1: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
3: no,
1: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie,
3: in
1: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
3: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: ci magari
3: quando magari quando, oltre a aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
3: soltanto
1: volentieri,
3: per scolaresche o quant'altro,
1: bene, ma scopo divulgativo.
3: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
3: Le nostre olive.

0: ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosce.
1: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
1: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizie per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Ives, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla Bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo.

0: in piazza San Pietro a Roma. Saremo in via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato?
0: Una volta terminato, una volta terminato il bozzetto, realizzato, messo alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso...
0: Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno un predominante?
0: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco.
0: Qui abbiamo a prendere petali, in questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
2: Questo dubbio, dove sia?
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
2: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura.

0: cultura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
1: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
0: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua, questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro.

0: quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora Presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la

0: buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano...
0: Si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è? Cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere. chiaramente spolverata, scelta.

0: lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieux, come...
0: diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: vediamo
0: apre
1: la bottolina,
0: questa bottolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta, ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: zac, fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico, e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
1: solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi...
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro...
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
0: Carta proprio da bottega.
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay. Le botteghe genovesi.
1: Ok,

0: E qua c'è il rullo, diciamo la
1: Esatto.
0: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: Con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: in questo
0: forte.
1: Modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
0: Quanto pesava anche un...
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però...
0: Diversi chili?
1: 20-30 chili alla volta portati. A fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo... Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
1: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
0: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
1: Un modellino di mola
0: okay.
1: da laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: quello
0: per
1: è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
0: E questo qua invece?
1: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
0: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
1: Ci si divideva i compiti.
0: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni fino addirittura, questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per...
1: Per stendere le carte, quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.

0: fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima, si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
1: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
0: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
1: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
0: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
1: Che forte!
0: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
0: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
0: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
0: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
0: Esatto,
1: gli stracivendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
0: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale, ma un po' più piccola.
1: Che forte.
0: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco.
1: Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila.

0: sopra fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
1: Ah,
0: sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare,
1: sì.
0: La esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura, cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi.
1: Eccole.
0: Che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi,
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta... bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato
1: la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Voglio dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre... pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine.

0: e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavati.
0: Fase era chiaramente lavarlo, e per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica, che
1: da là,
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
1: movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si è mantenuto.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche,
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua vediamo esposto
0: ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe, ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello, adesso è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: i grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie.
0: Grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro.

0: Your More.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
2: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
3: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.

0: che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato è stato abbattuto l'ultimo diaframma del tronco Liguria, del terzo valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme, che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
0: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera. Il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027. A quel punto cominceranno poi le opere di armamento, diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno 3: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
1: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
0: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
1: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
0: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
1: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però

0: però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori? Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive la città, sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo, e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera? Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano è collegato anche a Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma, sarà l'ultima,

0: sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Molcelli.
0: Grazie molte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People. Come spesso mi piace fare, questa sera racconteremo delle storie oltre i limiti, delle storie di chi a un certo punto ha avuto delle difficoltà o continua ad avere delle difficoltà, nonostante questo non si è arreso, è ripartito diverse volte, una, due, tre volte per raggiungere i propri obiettivi, per conquistare sogni. E allora vado a salutare subito Stefania. Buonasera,
1: ciao,
0: Stefania.
1: Ciao Tiziana, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Allora, la mia storia inizia quando avevo 27 anni. Io mi sono diplomata maestra elementare d'asilo, ho iniziato a lavorare subito e poi un bel giorno a 27 anni, quindi passando un po' di tempo, mi sono resa conto di non riuscire più a parlare come ho sempre parlato, a muovermi. Ho fatto degli esami e mi hanno ricoverata 20 giorni in clinica neurologica. Da lì è iniziato tutto un percorso, perché poi sono iniziati a venire fuori degli esami allucinanti. Avevo tantissime piastrine nel sangue, di neurologico non era venuto fuori nulla, ma mi hanno poi sottoposta ad un aspirato midollare, perché praticamente sono venuti a capire che avevo 1,5 milioni di piastrine nel sangue. Ho iniziato una terapia, ho iniziato ad incontrare ematologi, 14, tutti quanti volevano farmi la chemioterapia. Io ero un po' restia, perché 27 anni iniziare, e io il mio sogno è sempre stato quello di diventare mamma. Allorché un giorno mi trovavo nel negozio di mio papà e è venuto un rappresentante farmaceutico, gli racconto un po' la mia storia, mi dice: ti presento un medico. Io mi sono affidata a questa persona e ho incontrato il dottor Nati all'ospedale San Martino. È iniziato subito un rapporto meraviglioso, una persona straordinaria che mi ha detto: Stefania, andiamo avanti adesso con un antiaggregante, vediamo come prosegue la situazione. Io ho iniziato a farmi la mia vita, ho iniziato a lavorare anche in un istituto di credito, dove dopo 6 mesi ero la migliore consulente della Liguria, facevamo mutui e prestiti.
0: Complimenti!
1: Sì, mi piaceva molto mettermi in gioco, raggiungere degli obiettivi, e quindi è iniziato tutto un percorso, sì, nel momento in cui poi un giorno non incontro mio marito.
0: Che è qui, lo salutiamo, come si chiama?
1: Maurizio.
0: Maurizio.
1: Incontro mio marito, dopo una settimana andiamo a vivere insieme.
0: Una settimana?
1: Sì, e decidiamo di sposarci. Da lì è iniziato, praticamente abbiamo deciso di sposarci a settembre. Io mi vado a misurare l'abito da sposa e mi rendo conto.

conto che questo abito da sposa la seconda volta non mi stava più come doveva stare. Allora sono venuta a capire che ero in gravidanza. Purtroppo, non tutti gli ospedali ai quali mi sono rivolta hanno capito che la mia situazione era ben diversa. Oltre ad avere una trombocitemia essenziale, c'era un altro problema. Questo problema mi ha portato ad avere un'emorragia interna. Solo l'ospedale Gaslini si è reso conto che io ero in emorragia interna e mi ha salvata praticamente. Da lì ho iniziato tutta una cura importante. Avevo un gene della protrombina modificato, quindi andava ad inserirsi nella trombocitemia essenziale un qualcosa che accentuava il problema. Quindi avevo un rischio di trombi incredibile. Ci sposiamo, ho cambiato tre abiti da sposa, uno un po' più da gravidanza, l'altro purtroppo perdendo la bambina non potevo fare altro che cambiare di nuovo l'abito, ci sposiamo, partiamo per il viaggio di nozze, torniamo dal viaggio di nozze, io ero in casa da sola, ho sentito una fitta lancinante all'occhio. Io ho detto c'è qualcosa che non va. Di corsa in ospedale, un ictus. Vengo ricoverata al centro ictus per 15 giorni, dove viene appunto diagnosticata anche una iperattività vagale, quindi il rischio di svenire da un momento all'altro. Però io avevo il desiderio di diventare mamma, volevo diventare mamma, il Gaslini mi aveva salvata. Nel frattempo avevo questo forte desiderio insieme a lui di avere la nostra Noemi, che saluto e che per me è la vita. E inizio una terapia di eparina, faccio 1000 punture di eparina, riesco tramite il Gaslini. Il dottor Nati sempre al mio fianco, il dottor Molinari, la dottoressa Pastorino. Mi dicono, Stefania, affronterai un parto, ma non si sa se riuscirai a essere viva dalla sala parto, a venirne fuori. Io la sera prima di partorire faccio un video a mia figlia, dove dico, nel caso in cui non ci incontrassimo mai, sappi che l'unica cosa che io voglio dalla tua vita è che tu sorrida sempre. Nasce Noemi, con 15 ore di travaglio. Nasce Noemi e ai 3 anni di Noemi io inizio ad avere crisi respiratorie e ischemie cerebrali continue. Ma la mamma deve andare in ospedale quando veniva a prendermi l'ambulanza. Vado un attimo in bagno e arrivo. Però non sapevo se sarei ritornata a vedere la mia bambina tutte le volte. Sino un giorno in cui entro in pronto soccorso e quel giorno me lo ricorderò per sempre perché io apro gli occhi e vedo una luce immensa. E dico, avete acceso la luce? No, no, no, codice rosso immediatamente, non so che cosa mi abbiano fatto. Torno a casa e sempre sotto eparina e cortisone. Evito di prendere per allattare Noemi 14 mesi la cardioaspirina, quindi ho voluto proprio allattarla pulita, cioè il mio latte doveva essere puro. Però all'improvviso, mentre mi trovo in un supermercato con lei, la mia vista va via. Il dottore Nati mi dice, Stefania, bisogna che tu la ricominci immediatamente perché c'è il rischio di diventare cieca. Ho iniziato di nuovo a rimettermi in gioco comunque come commissario mensa nell'asilo di mia figlia perché volevo che lei avesse comunque la presenza della mamma che non avesse problemi. Ho cresciuto Noemi con una serenità incredibile. Facendo eparina mi accorgo al quinto mese di gravidanza di Noemi che ho un'emorragia allo stomaco. Mi trovavo in casa, mi hanno portato al Gaslini perché volevo andare al Gaslini. Il professor Bentivoglio mi dice: prima si deve curare la mamma, dopo pensiamo alla bambina. Mi trasferisce al San Martino e San Martino, l'ematologo che mi vede, mi dice: come esci di qua? Iniziamo l'interferone. Io non mi sono mai sottoposta a nessuna chemioterapia, a nessun interferone, niente. Sono andata avanti col dottor Nati per mano. E quando mi hanno, sto facendo un po' di, perché ho tutti i ricordi, quando praticamente il dottor Nati mi ha detto adesso puoi stare un pochettino più serena, ho incontrato una persona, facendo commissario mensa c'erano delle problematiche in questo asilo, ho incontrato il sindaco Bucci e mi ha detto qualsiasi cosa tu abbia bisogno, rivolgiti a me. L'ho fatto, ho iniziato a scrivere a lui. Mentre mi curavo con eparina e cortisone, non sapeva nulla del mio stato di salute, niente. Gli scrivevo e dicevo, cioè, piove all'interno dell'asilo. Cioè, mi sono appassionata di politica. Ho

0: Sono andata avanti per 5 anni facendo cose per il territorio, perché quando ho scoperto la malattia mi sono subito iscritta all'università. Volevo diventare assistente sociale per i disabili. Quindi,
1: Modo per reagire
0: sì, ho
1: anche.
0: reagito immediatamente. Volevo comunque fare
1: Vivere appieno.
0: qualcosa, vivere a pieno, fare qualcosa. Non mi sono mai persa d'animo perché avevo degli obiettivi e questa è la cosa più importante. Avere degli obiettivi e avere l'amore di una famiglia veramente che ti è vicino. Io per questo ringrazio la mia famiglia perché sono stati sempre meravigliosi. L'ultima volta, l'ultima settimana che ho preso eparina e cortisone è venuta fuori la pandemia. E io ho detto, mi ricordo di essere stata in una stanza da sola e aver pensato, ma queste persone hanno problemi respiratori e di trombi. Io mi sto curando da 3 anni con eparina e cortisone. Ho detto, no, no, è meglio che non lo scrivo su Facebook. Mi sono trattenuta in quel momento, ma quando poi sono venuta a sapere che curavano le persone con eparina e cortisone, con i quali mi stavo curando da 3 anni, avendo avuto anche un'interstiziopatia polmonare e le ischemie cerebrali dipendevano dalla sarcoidosi polmonare che hanno riscontrato nel mentre facevamo appunto tutti i viaggi, sono stata al Besta per capire come
1: Come
0: mai
1: mai?
0: io avessi
1: Perché?
0: queste ischemie transitorie, queste crisi respiratorie, ma nulla di neurologico. Faccio una telefonata a San Martino, parlo con un neurochirurgo al telefono e mi dice: ma Stefania, ma non è che hai un problema polmonare anche? Io mi rivolgo al Villascassi, professor
1: Tanto
0: Simonassi.
1: adesso faccio una battuta
0: Sì.
1: perché insomma, cioè, come vedete, dice, no, tanto ce n'ho tante, che una più una meno, no?
0: Sì,
1: E
0: vado
1: così che cosa scopri?
0: facendo un lavaggio bronco-alveolare, scopro di avere una sarcoidosi polmonare e un'interstiziopatia polmonare che non mi permettono che arrivi l'ossigeno alla testa, quindi queste ischemie transitorie continuano. Quindi trombocitemia essenziale, gene della protrombina, interstiziopatia polmonare, connettivite vista con vasculite, c'è di tutto veramente. Io quando lo racconto mi dicono, c'è un film che dice la morte ti fa bella. E io veramente mi sento di rappresentarlo in pieno.
1: Allora Stefania, intanto ti facciamo l'applauso perché hai visto che 22 anni ci sono stati in questi minuti, ma quello che vorrei ancora una volta sottolineare, perché credo che sia anche il messaggio che tu voglia dare questa sera, è quello legato al tuo fortissimo desiderio di diventare mamma. Nonostante tutto, nonostante le patologie, nonostante le difficoltà, questo desiderio di diventare mamma e l'aiuto di un medico, il dottor Nati, che non c'è più da qualche mese e che però per te è stato veramente fondamentale. È questo il messaggio che vuoi lasciare ai nostri telespettatori. È difficile anche ricordarsi, no? I nomi delle malattie che tu hai elencato, le patologie, poi ti si vede così, sorridente, tranquilla. È difficile, no, immaginare quanto ogni giorno per te sia una sfida quotidiana.
0: È una sfida quotidiana, infatti da consigliera municipale ho voluto creare una panchina per le malattie invisibili, per tutte quelle persone che quotidianamente hanno difficoltà anche solo di alzarsi dal letto, perché non sempre. E se avete veramente desiderio di diventare mamme, il mio suggerimento è questo. Basta un piccolo esame del sangue che va a individuare questo gene che dalla protrombina è importantissimo, perché se è modificato si è a rischio di avere aborti spontanei. Quindi quello che praticamente può anche non venire in mente nel momento in cui ci si sottopone a determinati esami e poi se avete degli obiettivi, avete dei medici che hanno studiato, competenti, di cui vi fidate, affidatevi veramente ai vostri medici. Non andate a leggere internet, carte, cercate delle persone con le quali potete parlare, perché l'empatia tra medico e paziente è la cosa più importante. Io con Nati ho sempre affrontato tutto con un gran sorriso. Io penso che le volte che l'ho visto sorridere, ogni volta che gli dicevo faccio questo, faccio quell'altro, lo porto nel cuore, è veramente stato il mio angelo custode. E credo che lo sia stato anche per moltissimi altri, perché questo era proprio il suo modo di

0: Parlare al paziente, di curarlo. E ho appena creato un evento che si chiama Ridere fa bene alla salute. Sono contenta che hanno partecipato tantissime persone, dove il ricavato è stato dato a Make a Wish per esaudire il sogno di Sofia, una ragazzina malata di leucemia. C'erano tantissime persone che dicevano la stessa cosa che dico io.
1: Per quanto
0: Sorridere.
1: lui sia stato importante e quanto il sorriso sia stato nel loro percorso
0: Fondamentale.
1: fondamentale. Grazie, grazie Stefania. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.
6: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Continuiamo a raccontare altre storie. Buonasera a Barbara e a Cesare Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, ci raccontate un po' la storia di Camilla e della vostra famiglia?
2: Sì, bene. Camilla nasce il 1 dicembre 2017 a Milano, un parto del tutto naturale con un periodo di, durante la gravidanza un po' travagliata, però tutto nella norma. Camilla è di buon peso, è di 3,8 kg, sanissima. L'unico problema che ci accorgiamo dopo la nascita è una piccola bollicina sulla punta delle dita. Questa crea subito allarme al dermatologo dell'ospedale di Milano, infatti non ce la danno subito in consegna, ma ovviamente la analizzano, la controllano e ancora oggi io non ricordo di aver sentito questa parola, dicono potrebbe essere epidermolisi bollosa. Per noi è una parola stranissima, difficilissima, adesso viene facile dirla perché ahimè abbiamo dovuto affrontare questa malattia, questa patologia rara. Noi siamo genitori di altri 3 figli maschi, dove sono più grandi, sono sani, forti, robusti.
0: Li vediamo qui.
2: Quindi per noi Camilla era veramente la ciliegina sulla torta di una famiglia meravigliosa alla quale siamo unita e sicuramente questa forza di famiglia unita come siamo ha dato anche coraggio di poter affrontare questa cosa veramente malattia rara, stranissima per noi. Consideriamo che l'epidermolisi bollosa ne nascono un bambino ogni 1 milione, 2 milioni e 3, quindi veramente pochissimi ogni 2, 3, 4 anni in Italia. Quindi noi siamo capitati in questa catastrofe e con questo siamo

0: Comunque ci siamo messi subito in forza. Camilla è rimasta un mese a Milano in neonatologia, curandola parzialmente, sapendo e non sapendo cosa fosse, perché comunque gli esami per poter arrivare a diagnosticare la realtà e la patologia vera di questa malattia ci è voluto un mese di tempo. In questo mese mamma Barbara è stata vicina a Camilla 24 ore su 24, io a casa, Milano, Loano, e comunque è stato un mese lunghissimo, oltretutto 1° dicembre, quindi tutto il periodo natalizio, tutte le feste, quindi presenza e non presenza, medici non medici. Il 31 dicembre Camilla la portiamo a casa, perché decidiamo di portarla a casa, di firmare di portarla a casa. Barbara si sente di affrontare tutto quello che affrontava in ospedale a casa, perché comunque è l'ambiente di casa, la famiglia, i fratelli, i nonni, per noi sembrava di essere in un mondo diverso. Veniamo a casa, sterilizziamo la camera di Camilla, la cameretta di Camilla, viene sterilizzata, noi potevamo solo entrare con camici, con cuffie, con mascherine. E da lì è partito tutto l'amore della famiglia verso Camilla. Quindi i fratelli aiutano, i fratelli distraggono Camilla durante le sue medicazioni, chi dà da mangiare, chi la tiene in braccio, chi la coccola. Ce la siamo tenuta a casa per fortuna 25 giorni, perché ce la siamo goduta, abbiamo dato il
1: Coccolata.
0: nostro amore totale. Nel frattempo, a gennaio, veniamo a sapere di questa entità che c'è a Modena, un centro di ricerca per queste malattie rare. Modena è un centro sperimentale, molto funzionante, abbiamo avuto un supporto enorme, abbiamo avuto un secondo esame che in tempi brevi ci hanno dato, ahimè, la cosa più brutta, e hanno diagnosticato la tipologia Ehrlich. Non contenti
1: Che è la più
0: che è la
1: grave,
0: più
1: sì.
0: grave, perché Camilla purtroppo aveva, oltre tutte le scoriazioni esterne, le aveva anche tutte interne, quindi cavo orale, stomaco, pancia. Quindi anche noi, ahimè, volevamo un momento crescerla, darle da mangiarla e nutrirla, però era più il danno che lei otteneva, finché non l'abbiamo saputo quello, non potevamo
1: Certo,
0: saperlo prima.
1: certo.
0: Quindi facciamo un viaggio della speranza a Salisburgo, dove per contatti strani, ma che a volte per
1: Capita, mai
0: conoscenze
1: strano.
0: capitano,
1: Tutto accade per
0: a
1: caso.
0: Salisburgo c'è un centro AB House, anche lì trentennale, molto collaudato, di supporto alle famiglie tedesche e austriache. Andiamo su, accompagnati da due persone splendide, i nostri amici, diventati amicissimi, e ahimè, quei 2 giorni di visite, diagnosticano dalla dottoressa, anche lei
1: Sì?
0: anziana e comunque di
1: Con
0: esperienza,
1: esperienza per questa patologia?
0: ci dice che secondo lei la bambina non avrebbe durato più da 2 mesi e 2 anni. La sua. Noi con un cuore spezzato scendiamo a casa, decidiamo di tornare a casa perché potevamo tornare in un
1: Una
0: ospedale, una
1: struttura.
0: struttura, star lì aspettare, no? Invece la dottoressa austriaca ci ha detto: voi dovete godervi la bambina, dovete uscirla, dovete tenerla nel meglio modo possibile.
1: E così
0: Sappiate,
1: tornate a
0: torniamo
1: casa.
0: a casa. Torniamo a casa, battezziamo Camilla. Usciamo col passeggino anche se era gennaio, ma per fortuna nella Riviera Ligure possiamo farlo, e la viviamo
1: Il più possibile.
0: 24 giorni, perché Camilla purtroppo va in cielo il 26 di gennaio 2018. Negli ultimi giorni corriamo in supporto al Gaslini,
1: Sì.
0: dove abbiamo trovato delle persone speciali e splendide, e all'ultimo il dottor Manfredini, che l'accompagna Camilla e accompagna noi nell'ultimo saluto
1: Questo fa l'ultimo saluto prima
0: Camilla.
1: che. Questo è l'ultimo
2: L'ultima
1: saluto prima di
2: foto di
1: salutare.
2: tutti insieme.
1: Sì.
2: Perché Barbara, partiamo forse anche in parte dalla fine, ma poi torniamo indietro. Tu hai raccontato la vostra storia, la storia di Camilla, nella tua tesi.
1: Esatto, l'anno scorso ho avuto la fortuna, il privilegio di laurearmi proprio qua a Genova, su

0: sulla patologia appunto di Camilla e parlare appunto sia del tipo della patologia che come io praticamente sono stata, ho avuto la fortuna di essere mamma e infermiera, perché dopo a casa mi sono ritrovata tantissimo materiale, bende, garze e ho aiutato le altre persone che avevano bisogno in queste
1: situazioni. Dato un applauso per questa, sì, per questa laurea. Tu dicevi, mi è capitato di aiutare le altre persone, e la vostra storia a un certo punto arriva ad un'associazione a decidere che quel dolore che voi avevate provato doveva in qualche modo essere trasformato in qualcosa di positivo per gli altri.
2: Certo. Anche perché Camilla con l'epidermolisi bullosa, purtroppo non è solo nata Camilla in quel dicembre 17, ma il 21 di dicembre ne nasce una Camilla a Modena, nell'entroterra di Modena, da due genitori con la prima nascita, quindi prima figlia, e ci siamo subito messi, sono subito messi in contatto con noi tramite familiari e familiarità di questa patologia. È stato veramente un colpo al cuore, perché tutte e due le Camille avevano la stessa patologia.
1: E così? Come
2: e così
1: è
2: con
1: nata
2: il contatto di una
1: l'associazione,
2: persona
1: poi arriviamo anche al collegamento?
2: Con una persona splendida che sarà in collegamento subito dopo, Stefania Bettinelli, ci coinvolgono in questa associazione, fondazione Ali di Camilla, le Ali di Camilla.
0: Infatti.
2: E con il dottor Michele, Cristian, Giulia, che sono i genitori di Camilla, e altri persone che hanno avuto sia familiari che loro stessi hanno loro stesso la patologia epidermolisi bullosa.
1: E allora andiamo a salutare Stefania Bettinelli, presidente dell'associazione Le Ali di Camilla. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutte e tutti, grazie per averci ospitata oggi.
1: Oggi che cosa fa l'associazione Le Ali di Camilla?
3: L'associazione Le Ali di Camilla fa quello che fa da quando l'abbiamo fondata a luglio del 2019, cioè cerca di dare supporto alle famiglie che vengono a Modena per cure, terapie e anche partecipare alla ricerca. Cioè, siccome ci siamo resi conto che con questa malattia i viaggi da fare sono frequenti, le famiglie hanno difficoltà, perché con questa malattia che rende così fragili i pazienti, non solo all'esterno ma anche all'interno, come diceva prima Cesare, è complicato mangiare, è complicato muoversi, è complicato stare al freddo, è difficile, praticamente impossibile stare al caldo. E quindi abbiamo pensato che appunto fosse necessario questo sostegno alle famiglie, e piano piano, con impegno, sacrificio e tantissimo aiuto, prima abbiamo acquistato il pulmino che avete visto prima, che è stato soprannominato dai bimbi Camillo. Lui è Camillo. E con questo abbiamo Leonardo, un volontario fantastico che va alla stazione dalle stazioni dell'alta velocità all'aeroporto a prendere i pazienti, perché Modena è un centro che di riferimento nazionale, che accoglie circa 200 pazienti con le B, quindi circa un terzo di tutti i pazienti che ci sono in Italia, non solo pediatrici ma anche adulti, perché non con la forma purtroppo delle nostre Camille, ma con altre forme più lievi, per esempio quella di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, fortunatamente si sopravvive alle B con difficoltà, ma si diventa adulti. Quindi questa è una patologia che coinvolge le famiglie per tutta la vita. E quindi a 18 di aprile del 2026 siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, una parte del nostro sogno, che è quella di creare una casa che in modo molto originale si chiama la casa di Camilla.
1: Dove... Così non ci si sbaglia, Stefania.
3: Esatto. Dove ospitiamo le famiglie. Adesso

0: Voi state vedendo l'infermeria perché immaginatevi le famose bende garze di cui parlava poco fa la mamma di Camilla, che vanno trasportate finché uno in macchina ci riempie il bagagliaio, ma se è in aereo o in treno diventa complicato. Quindi qui le famiglie possono fare le medicazioni e trovare già in loco tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi la casa è pensata proprio come una casa, quindi c'è un grande spazio comune, questo è l'angolo giochi, quindi con l'angolo giochi per i bambini, un grande tavolo dove si può mangiare fino a 18 persone, una lavanderia, questa è una delle due camere da letto, sono tutte camere quadruple ma con questa a letto a scomparsa per poterci mettere la cullina o il lettino o la next to me a seconda di quello che serve. L'altra camera è una camera tripla che diventa quadrupla e ogni camera ha il suo bagno, un bagno che è un bagno a sportello, quindi è una casa senza barriera architettonica. Ecco, questa è la prima famiglia che abbiamo ospitato, la famiglia di Rebecca, abbiamo immortalato il momento, quindi diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è di rendere, non dico piacevole perché è difficile, però diciamo di rendere meno pesanti le trasferte sanitarie, quindi che al di là dell'ospedale, che ovviamente non è piacevole,
1: Certo.
0: poi comunque un luogo dove invece si può stare bene, si può stare insieme, si può
1: Possa
0: mangiare.
1: essere casa in qualche modo,
0: Esattamente.
1: anche se lontano in quel momento. Grazie, grazie mille a Stefania Bertinelli. Ricordiamo i riferimenti dell'associazione se qualcuno vi volesse cercare, vi volesse anche magari aiutare.
0: Allora, il nostro sito è Le Ali di Camilla e anche siamo su tutti i social, praticamente tutti, quindi trovarci è abbastanza facile. Se volete aiutarci, se volete destinare il 5 per 1000 alle nostre famiglie, insomma, i modi per aiutarci sono tanti, anche semplicemente seguendoci e condividendo le cose che facciamo, insomma, facendo
1: Certo.
0: anche sapere che esistiamo e quello che facciamo.
1: Grazie, grazie a Stefania Bertinelli, Presidente dell'Associazione Le Ali di Camilla. Ritorno da voi un attimo perché mi sembra di capire che ci siano anche delle similitudini rispetto alla storia precedente che abbiamo raccontato. Prima di arrivare a questo però volevo farvi una domanda. Qui ci sono i vostri figli, spesso si parla molto, no, di famiglie con malattie rare, con la perdita di un figlio e il rapporto, la gestione anche con gli altri figli. Com'è stato per voi?
2: Per noi è stata l'unione della famiglia, come dicevo prima, è stata molto d'aiuto. È stato straziante comunicargli quello che poi sarebbe successo a Camilla. Quindi, su consiglio di una psicologa, li abbiamo presi da parte uno alla volta, perché comunque ognuno ha avuto la sua reazione diversa, e gli abbiamo comunicato quello che poteva essere, cioè che sarà stato.
1: Che sarebbe stato?
2: Sarebbe stato il futuro di Camilla, purtroppo. Quindi quello è stato il momento forse più pesante, più forte. Poi certo l'ultimo saluto quella sera al Gaslini è encomiabile, perché comunque per noi Camilla tuttora è vicina a noi, è con noi. Quindi l'aiuto che ci dà tutti i giorni nei momenti di difficoltà, nei momenti di comunque di cercarla, di raccomandarci, i figli quando escono e tutto quello che è, abbiamo un angelo in più in cielo che ci protegge sicuramente.
1: Barbara, dicevo alcune similitudini con la storia precedente, anche se siamo in chiusura di questa parte, però non posso non chiedertele.
3: Sì, diciamo che nella vita purtroppo non solo Camilla è mancata come figlia, ma ho avuto anche una perdita del fratello. E io avevo 22 anni, mio fratello ne aveva 23, è mancato in un incidente stradale in moto. E dopo pochi mesi ho avuto un ictus, sono rimasta paralizzata 3 mesi. Poi comunque anch'io, come la
1: Come
3: signora
1: Stefania?
3: Stefania, avevo un forte desiderio di diventare mamma e tutti i dottori hanno detto no, no, con quello che ho avuto, perché io poi prendevo il Coumadin. Comunque alla fine ho loro. Quattro figli, Nicolò, Filippo, Tommaso e Camilla. E comunque io posso dire questo, che quando c'è dolore, però c'è l'amore,

0: si affronta tutto, tutte le difficoltà e se condivise si riescono a superare tranquillamente.
1: È questo il messaggio, cioè, che volete dare questa sera?
2: L'unione della famiglia, la condivisione del bene e del male e comunque mettersi anche a supporto di chi, ahimè, speriamo magari sempre meno, ma
1: grazie,
2: ci fosse
1: la ricerca,
2: il bisogno, la ricerca. E pubblicamente vorrei fare un ringraziamento agli amici di Modena perché si sono e si stanno impegnando in un modo fantastico, quindi sono stati veramente e sono persone speciali.
1: Grazie, grazie a Barbara e a Cesare. Grazie insomma ai vostri figli che sono qui e grazie alle ali di Camilla. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo qui tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
6: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
1: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie oltre i limiti, e non mi verrebbe altra descrizione per Maurizio Lobartolo. Buonasera, ciao Maurizio.
7: Buonasera.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come lo sport sia così fondamentale nella tua vita.
7: Allora, lo sport per me è la mia vita, è il mio ossigeno. Io sono una persona che ho due disabilità, una invalidità e un handicap. La mia invalidità è che sono cieco assoluto, ho la retinite pigmentosa, e poi la seconda, perché io le cose le faccio bene o non le faccio, la seconda è la ipoacusia bilaterale, che praticamente è tutto collegato con la vista. Uh-huh. Meno ci vedo, meno ci sento, e quindi va tutto a pari basso. Tutto è nato nel quasi 30 anni fa, uh-huh, quasi, da una cataratta giovanile.
1: Ah.
7: Che praticamente, quando guidavo la macchina, che entravo nelle gallerie, facevo molto fatica a mettere a fuoco, e quando uscivo dalla galleria non ci vedevo proprio più.
1: Uh-huh.
7: Da lì ho cominciato a fare dei sondaggi tramite medici, professori, uh-huh, oculisti e tutto, e mi avevano riscontrato la cataratta giovanile. Nessuno dei medici che mi hanno visitato non mi voleva operare nessuno. Tutti mi dicevano: Maurizio, stai tranquillo, ti metti un bel paio di occhiali da sole polarizzati e vai avanti così. Io avevo 30 anni, però mi sembrava di avere la vita in mano. Tante amicizie, tante persone a fianco. E quando un bel giorno mi hanno presentato un oculista, uh-huh, che mi aveva promesso che sarei andato a rinnovare la mia patente dei 10 anni, perché in combinazione ero proprio alla fine. Però purtroppo così non è stato, e non è andato come doveva andare, e la mia patologia è andata molto avanti. Sono entrato in crisi, mm-hmm, e la mia vita si era condotta tra sigarette, caffè e tante altre belle.

0: Le cose, quando un bel giorno che non respiravo più, mi sono messo davanti allo specchio e mi sono fatto una domanda: Maurizio, cosa vuoi fare della vita? Vivere o morire? E quindi ho scelto la strada della vita di vivere, perché morire è troppo semplice, vivere invece è molto più difficile e ti devi mettere in gioco con te stesso. E quindi sono andato avanti, non è stato facile. Ho avuto la fortuna di avere a fianco una grande famiglia, mio papà, mia mamma, i miei nipoti, anche perché in quel periodo lì mi ero anche separato dalla mia ex moglie, che nonostante tutto non l'avevo capito, mi era molto vicino sia lei che anche i miei suoceri. Però quando stai male con te
1: Quando uno sta
0: stesso,
1: male, certo.
0: sì, quando stai male con te stesso non ascolti nessuno e neanche i miei genitori, soprattutto anche mio papà e quant'altro. E quindi niente, sono andato avanti e così mi sono riaggrappato allo sport. E io ho sempre fatto sport dall'età di 9 anni, quando vedevo, e praticavo jiu-jitsu, praticavo. E gli devo essere sincero, devo dire grazie alle arti marziali, mi hanno dato la forza, la determinazione di andare avanti. Di andare avanti, poi piano piano, oltre il jiu-jitsu mi sono, diciamo, messo a fare anche il judo, anche per diversi anni, anche a livello agonistico con la FISPIC. E io ho incominciato a combattere come stesso. Come stesso sono andato avanti, però non mi sono mai voluto fermare. Da lì ho praticato tanti altri sport perché volevo combattere, diciamo, il mio limite, perché per me la disabilità non deve avere, cioè, non deve avere ostacoli, non deve avere limiti.
1: E così ti sei buttato col paracadute, hai fatto
0: Sì, mi sono buttato.
1: arrampicata, fai sub.
0: Sì.
1: Non ti sei
0: Non mi sono fatto mancare niente, ho fatto anche canottaggio con un grande campione che lo saluto, Gianfilippo Mirabile, che con lui
1: certo.
0: mi ha aiutato tantissimo e mi ha fatto avere tanti bei risultati. Da lì ho fatto anche la canoa, poi mi sono messo a rifare nuovo arti marziali, Brazilian Jiu-Jitsu, da maestro Marco Penco, che oltre ad essere un grande maestro, è un grande uomo, ma soprattutto la sua squadra, perché io avevo trovato veramente non una palestra, una grande famiglia. Una grande famiglia perché nonostante tutto io ero. Questa palestra si trovava a Nervi, cioè si trova tuttora a Nervi, e io abito e vivo nella zona deponente a Certosa. Però per me mi veniva un po' troppo distante, andava
1: Esatto.
0: avanti e indietro e tutto, però piuttosto di perdermi, come si dice, la grande squadra, la grande unione, mettevamo sempre qualche spiccio insieme per farmi prendere un taxi piuttosto di
1: Di
0: non
1: non
0: mancare
1: allenarti.
0: alle lezioni. Sì, e questo non lo dimenticherò mai. Poi da lì ho cominciato a correre. Ho detto mi butto un po' sulla corsa, sul podismo.
1: Intanto, cosa che mi manca?
0: Sì, appunto. Cioè, prima di lì, vabbè, quest'anno sono 18 anni che faccio subacquea.
1: Subacqueo, abbiamo visto delle immagini bellissime, tra l'altro.
0: Sì. Quest'anno faccio 18 anni subacquea con una grandissima associazione HSA Italia che si occupa tantissimo su tante disabilità, dall'autismo al paraplegico, al tetraplegico, ai ciecati come me.
1: Senti, ma adesso ti faccio una domanda, sei una persona molto simpatica, quindi ironica. Ci sarà qualcuno che ti ha detto, ma scusa, ma te tanto sotto, perché vai a fare subacqua?
0: Sì, bella domanda.
1: Non è che perdi tempo, cosa ci vai a fare?
0: Sì, ma infatti
1: perché
0: tanti
1: te lo dico perché le immagini fanno capire come sia diverso il tuo modo di andare sott'acqua e di vedere con le mani.
0: Sì, e io quando mi dicono fare questa domanda io rispondo con una semplice risposta: vado a vedere quello che non vedi te.
1: Bravo!

0: quindi...
1: Bravissimo, ottima risposta.
0: Quindi vado a vedere quello che non vedi te. Quindi per me la subacquea mi ha dato tanto, perché quando sono là sotto in certe profondità mi accolto, sento tantissimo il mio corpo, il mio respiro, mi sento libero. Mi sento libero da ogni barriera, non ho paura di inciampare, tutto più posso toccare contro una roccia, ecco, tutto qui. Però sono sempre andato avanti, però da lì poi ho voluto correre. E da lì ho avuto la fortuna di incontrare una grande persona, Stefania Bosio. La ringrazio tantissimo, perché da quando ho incontrato lei tutto mi è cambiato, tutto si è avverato tantissimo, ma soprattutto voglio ringraziare i maratonabili. I maratonabili e il nostro responsabile anche Mauro Cavata.
1: È qui con noi.
0: Sì. e quindi da lì È bello perché quando corro con loro ogni metro è un sorriso, perché quando vedo queste persone che io li chiamo gli angeli in terra, i spingitori, che spingono questi ragazzi in carrozzina con un sorriso, senza fatica, vedere sorridere loro, sorridiamo anche noi, perché è bellissimo.
1: Maurizio, senti, qual è il tuo messaggio, quello che vuoi lasciare a chi ti sta guardando adesso da casa?
0: Ma il mio messaggio è a tanti genitori di non arrendersi mai, ma soprattutto di non avere vergogna di avere un figlio o dei propri figli con disabilità. Andate a bussare alle porte delle società sportive, vi chiuderanno una porta, due porte, tre porte, quattro porte, ma poi aprirà, perché a me mi si è aperta, me ne sono aperte tante, qui porto la mia testimonianza, come mi si è aperta la porta dei maratonabili, come mi si è aperta la porta anche di una grande società sportiva d'alta spedizione del nostro presidente Romano, che mi ha accolto a braccia aperte, e con loro stiamo facendo tante bellissime cose.
1: E il prossimo sport in cui ti vuoi cimentare? Ci hai già pensato? Oppure gli hai... No, guarda che fanno... No, cosa le stai mettendo in testa? No. Calma.
0: Adesso abbiamo solamente un altro obiettivo, incominceremo da settembre a fare la preparazione per la maratona di Roma.
1: Va bene, poi ci sentiamo io e te quando ci sono loro e mi dici che cosa vuoi fare, perché sennò loro cercano di frenare, perché sei veramente incontrollabile. Grazie mille Maurizio per averci raccontato la tua storia. E come avete sentito, è una storia che ha vissuto anche un momento di difficoltà, perché non è che chi viene qui a raccontare le storie a People viene a dire che è tutto bello, che è tutto facile, che non ci sono i momenti di tristezza, di difficoltà o di rabbia, ma ce la si può fare grazie anche e soprattutto all'incontro di persone straordinarie come quelle che ha incontrato Maurizio. Grazie mille, grazie. A tra poco.

0: Buonasera, eccoci ancora insieme per raccontare un'altra storia. Vado a salutare Stefano Percalli in collegamento con noi. Buonasera. Allora, ci racconti un po' la tua storia, Stefano?
1: Sì, la mia storia è iniziata, diciamo, a gennaio-febbraio del 2025, quando ho iniziato a sentirmi stanco, debole. Andavo in studio e mi addormentavo sulla scrivania e le ragazze non avevano il coraggio di svegliarmi. E corro dal dottore, dal medico, e niente, mi fa ricoverare con urgenza in ospedale, e da quel momento nasce il mio periodo di dramma.

Vengo operato il 31 marzo del 2025. Io premetto che tutto questo lo racconto per quello che mi è stato raccontato a me, perché io ho fatto 6 mesi di coma e di conseguenza ho chiesto informazioni alla famiglia, a mia moglie, a mio figlio e ho letto un po' di relazioni.

0: stata sostituita con una valvola meccanica, ma dal giorno dopo nasce il punto. Ho avuto un brutto arresto cardiaco, un arresto cardiaco che è durato per parecchi minuti, circa 30 minuti, e in quel momento i dottori naturalmente hanno pensato che fosse meglio mandare più sangue al cuore che agli arti periferici, e di conseguenza ho avuto una setticemia. Questa è la mia bimba, adesso è il mio cane. E ho avuto una setticemia e di conseguenza una necrosi agli arti inferiori, quindi alle due gambe e alla mano destra. E da questo momento io sono entrato in coma.
1: 6 mesi, dicevi, 6 mesi di coma.
0: Ho fatto 6 mesi di coma e siamo arrivati, quindi arriviamo dopo varie, e insomma dovrei aver preso questa infezione che mi ha causato tutto quanto in sala operatoria.
1: Quando sei tornato a casa, Stefano, ma soprattutto quando hai deciso che dovevi continuare a vivere, anche se la tua vita da qualche mese è diversa.
0: Io ho deciso di continuare a vivere, ma non l'ho deciso io, l'ha deciso mio figlio, perché io volevo morire, non volevo far amputare le gambe. E c'è stato un momento, una finestra nel mio coma, proprio nel momento in cui dovevo decidere di tagliare o non tagliare. E qui entra in gioco mio figlio. Mio figlio, io avevo detto di no, di non tagliare assolutamente e di farmi morire. E perché appunto la necrosi sarebbe continuata a salire. E quindi dai piedi, polpacci, ginocchia, gambe e quant'altro. Ho fatto chiamare mio figlio, ho parlato con mio figlio e lui mi ha detto: papà, non mi interessa avere un papà senza gambe, l'importante è che io il papà lo ho. E a quei punti io ho dato conferma per il taglio, per la puntazione delle gambe. E da qui ho cercato di iniziare a vivere. Ad iniziare a vivere come potevo, e devo ringraziare la dottoressa Badano, devo ringraziare la dottoressa Badano che ha creduto lei nella mia forza e nel mio coraggio, perché altrimenti
1: Prima di te, Stefano, forse.
0: prima di me, anche perché io non ero incapace di intendere e di volere in quel momento, ero in coma. E di conseguenza, dopo varie peripezie, dopo
1: Sì.
0: vari corpi, dopo varie riprese e quant'altro, mi è stata fatta la tracheotomia. Di conseguenza sono stato operato alla cestifeglia perché era andato in peritonite. E ho avuto parecchie altre infezioni, quindi entravo, uscivo da periodi veramente brutti. E insomma, diciamo che poi tutto questo è successo fino al 5 di settembre, dove sono entrato poi in riabilitazione al Dugnocchi, dove mi ha preso in carico la dottoressa Zucca, che ringrazio infinitamente. Per la sua volontà e per la sua, diciamo anche pazienza, perché era molto, insomma,
1: Non avevi un
0: non
1: caratterino facile all'inizio, diciamo
0: era
1: così. Certo.
0: facile. Beh, penso che possiate capire che una persona in
1: Però
0: queste
1: anche
0: condizioni.
1: qui vedi, come nelle storie che abbiamo raccontato anche in precedenza, l'amore di chi ti è stato intorno, non solo della tua famiglia, ma anche dei medici, ha fatto la differenza. Senti Stefano, qual è il messaggio che vuoi dare, che vuoi lasciare, questa sera a chi si trova ad affrontare una

0: Situazione simile alla tua, una situazione di difficoltà.
1: Non mollare, non mollare, non mollare e non mollare. Cercare sempre di andare avanti, cercare sempre di trovare una speranza in un qualcosa, in una speranza che nel domani riesca a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di... Io naturalmente ho tantissime difficoltà. Io sono arrivato a casa il 23 di dicembre del 2025 che non riuscivo a camminare. E mia moglie, che non è mai mancata in un anno di ospedale, non è mai stata assente un giorno dalla mia degenza. E quindi da quando sono arrivato a casa ho iniziato, diciamo, un periodo di crescita, ecco, di crescita, e quindi di conseguenza una speranza sempre di ogni giorno di raggiungere qualcosa. Dopo una settimana, scusate, ho cercato di eliminare la sedia a rotelle. Dopo una settimana ancora ho cercato di eliminare il deambulatore. Sono passato, come vedete in foto, ai bastoncini, sono passato al bastone singolo, ora sono riuscito a prendere la patente. Mi sono comprato la macchina, sto andando in macchina, e quindi sono tutte cose. Questo è vero. Io il giorno che mi sono messo per la prima volta le protesi, non ci credeva nessuno. La mia terapista occupazionale, che ringrazio infinitamente, Laura Degnocchi, Laura Bertonelli, e ringrazio infinitamente anche lei per tutto quello che ha fatto. Mi ha supportato, mi ha sopportato, mi ha aiutato, mi ha capito, e ringrazio anche il dottor D'Amato, il mio psicologo, che anche lui mi ha aiutato in tutto questo percorso. Insomma, io quello che voglio trasmettere è quello di non abbattersi, di guardare sempre avanti, guardare sempre avanti. E di sperare sempre qualcosa in più. Io adesso guardo avanti, vorrei ritornare a sciare, vorrei ritornare in moto, vorrei ritornare a cavallo, vorrei rifare tutte le cose che facevo prima, andare in barca come sono già stato. Sono tutte cose che spero di fare, però non è che spero, le farò col tempo, naturalmente, perché...
0: Noi siamo convinti, Stefano, che tu le faccia tutte queste cose e probabilmente anche molte altre cose che prima non facevi e che questa nuova forza ed energia in realtà ti porteranno a fare. Ed è insomma il nostro augurio. Intanto
1: Grazie
0: più di una volta mentre tu parlavi stava per partire un applauso, ma poi forse un po' il religioso silenzio, in realtà anche le persone che sono qui questa sera in studio non andavano avanti con l'applauso perché in realtà volevano continuare a sentirti parlare, ma devo dire che sei entrato proprio nel nostro cuore, nel cuore di tutti quelli che ti hanno ascoltato. Ti aspetto qui in studio ovviamente la prossima volta, ovviamente con la tua fedele amica.
1: Va bene, altro,
0: Sai che
1: grazie.
0: l'invito era anche per lei,
1: Ah, va bene, e allora verrò
0: eh?
1: con
0: Mi hai
1: lei.
0: detto che è brava, che non abbaia troppo, quindi
1: È bravissima.
0: facciamo un'intervista anche a lei.
1: Va
0: Grazie, tra
1: bene.
0: l'altro abbiamo visto anche in foto Loris Figoli, proprio con lui e proprio da People è partita la battaglia per il costo delle protesi, perché qui ci sarebbe da fare tutto un altro,
1: Ecco,
0: no?
1: è questo il discorso che forse non so se posso ancora spendere una
0: Prego,
1: parola.
0: vai, la regia ci dà l'ok, vai.
1: Allora, in merito a questo discorso che abbiamo iniziato anche con Loris Figoli, vorrei dire una cosa. Secondo me non è giusto che, diciamo, un malato civile, tra virgolette, debba pagarsi delle protesi che in altri ambiti, in altre situazioni, in altri infortuni, vengano passate direttamente al paziente. Ecco, questo non è giusto.

0: giusto, perché per noi è molto penalizzante, perché c'è chi può permettere e chi non può permettersele. Io adesso a ottobre dovrò fare le protesi definitive,
1: sì,
0: e dovrò decidere da farsi. Naturalmente farò le protesi che saranno meglio per me, nel senso le più
1: Sai
0: adatte.
1: Già quanto dovrebbero costare?
0: Allora, le protesi, diciamo, bioniche dovrebbero costare, dico dovrebbero perché non ho ancora nessuna certezza, dai 35 ai 40 mila euro.
1: A gamba?
0: No, le due protesi,
1: perché
0: due. Okay. Fortunatamente le protesi, ho l'amputazione sotto le ginocchia.
1: Ok.
0: Quindi ho le mie ginocchia e è quello il costo più elevato.
1: Ed ecco perché con Loris, che sta portando avanti insomma la battaglia, e da sindaco bionico è diventato sindaco analogico, abbiamo raccontato tante storie, perché chi ha un incidente sul lavoro ha l'INAIL che gli passa queste protesi bioniche, chi per una malattia, chi per un altro tipo di incidente non ha questa copertura, molto spesso non si può permettere di avere queste protesi bioniche, che non sono solo qualcosa di estetico, ma sono qualcosa che ti fa camminare, vivere, fare le scale in maniera diversa, ti può anche far fare sport in modo diverso. E allora perché solo se io ho i soldi lo posso fare e se no no?
0: Appunto, è questo che stiamo cercando di far capire e cercare di, insomma, di
1: esatto.
0: Ecco, e questo non è giusto, perché io con una protesi, chiamiamola bionica, riesco a camminare meglio, riesco a fare le scale, riesco a fare una passeggiata. Io ero appassionato di camminate, si riesce a fare tutto questo. In questa maniera io ho un piede fisso che non mi dà la possibilità di fare determinate, insomma, di non svolgere una vita più semplice, una vita normale. È tutto molto difficile, rischi di cadere ogni volta che fai un passo, mentre invece con altre protesi sarebbe tutto molto più semplice.
1: Grazie, grazie Stefano.
0: Prego. Grazie.
1: Ti aspetto ovviamente in studio la prossima volta, salutiamo anche Loris Figoli, grazie a chi è venuto anche questa sera a raccontarsi, grazie a chi si accetta anche di raccontare le proprie difficoltà, i propri momenti bui, poi superati, per aiutare gli altri. Questo è molto importante per me, insomma, quando ho pensato questa trasmissione. In conclusione, questa sera il ringraziamento va a Filippo Rossi, alla regia come sempre, ma anche ad Alessio Calcinai, ma anche qui con me a Gianluca Messina. Ma devo fare degli auguri speciali questa sera. Allora, intanto Stefania e a suo marito Maurizio, perché insomma è l'anniversario di nozze, 15 anni domani di matrimonio. Ma poi devo fare gli auguri di compleanno a Filippo Rossi, devo dare il bentornato dalla Corea del Sud ad Alessio Calcinai, ma soprattutto qui con me a Gianluca Messina, perché la settimana scorsa, subito dopo la fine di People, è diventato papà, e quindi abbiamo un telespettatore in più. Grazie mille anche a Gianluca Messina e a voi telespettatori che ci seguite sempre con affetto. Buonanotte.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte

0: basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenoni, il giallo è Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Una successione telegrave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che arriva fino a Montevecchio, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa, e su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
0: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
1: No, questa volta no, questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi che non sempre si possono risolvere.
0: Anche perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
1: Sì, accadeva.
0: Il cronista di Nera faceva questo.
1: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia, e sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi ecco. tra di loro.
0: Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova allegra, detta la vedova allegra.
1: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse allegra o no. La signora Gisa, ecco, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe

0: Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non dice, non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: Però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa, sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
1: Il Mombelli.
0: il Mombelli, che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno. Tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero, assatanato quasi, e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria che
1: Certo.
0: non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova, peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso
1: Cioè, l'inviato aveva bisogno
0: è
1: del
0: chiaro che
1: cronista.
0: io ho fatto anche un po' una caricatura
1: Vabbè,
0: dell'inviato. Io ho
1: logico.
0: fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' alla berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni
1: Sì, non avremmo
0: fondamentalmente.
1: fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.
0: Erano anni di
1: Erano anni
0: vacche
1: d'oro, cioè i
0: grasse, adesso
1: giornali.
0: non so. Però, e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale, che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato, che poi scrive il pezzo da trombone, quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché cioè, i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere d'Informazione, che
1: L'informazione.
0: era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo, e però
1: Che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile, per dire.
0: esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere dell'Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio. È stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo, e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni 80, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9 quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno.

0: dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
1: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia che o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
0: sì, perché non si faceva non aveva vedere, esatto. Problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì. Il lago, sì. Il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo, anzi addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
1: Questo è vero, l'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
0: Un'ultima domanda flash, pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
1: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma
0: lo
1: di
0: immagino.
1: Rispetto, certo. Dei genovesi, certo. Perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto, come te o come Bruno Moschio, la conoscono molto meglio di me, ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
0: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie, direttore.
1: Grazie.

Le raccomandazioni sono sempre quelle, ovvero sia bere non alcolici, perché sono vietati, che fanno malissimo, ma bere acqua, soprattutto acqua, frutta, quindi anche l'alimentazione leggera, povera di grassi, soprattutto di grassi animali, ricca invece di ortaggi e di frutta che portano a liquidi oltre che sali. Che sali minerali, il vestito, i tessuti devono essere tessuti non sintetici, quindi fibre naturali, quelle che si consigliano è il lino e il cotone, i colori meglio chiari perché attirano meno i raggi del sole, fare circolare un po' di aria durante la notte e invece rinserrare durante il giorno. Chi ha il condizionatore, anche per chi ha il climatizzatore, noi consigliamo di non usare temperature eccessivamente basse, ma di posizionarsi sui 24-25 gradi, intanto perché si consuma meno energia.

0: Certo.
1: E secondo, perché i climatizzatori moderni abbassano anche l'umidità, quindi anche con 25 gradi in casa si può stare benissimo.
2: Prende una terapia ipotensiva, quindi per abbassare la pressione, è ovvio che non tutti, però la maggior parte delle persone dovranno ridurla, perché normalmente nei soggetti che non soffrono di pressione alta c'è un sistema interno che si chiamano barocettori, è una sorta di equilibrio interno che adatta la pressione a seconda dei valori di temperatura esterna. Chi soffre di pressione alta, diciamo che questo sistema è andato un po' in tilt e quindi dovrà essere, diciamo, il paziente con l'aiuto del medico a ridurre, alcuni casi addirittura sospendere, però nella maggior parte dei casi ridurre la pastiglia. Per esempio, se uno prendeva una pastiglia intera, magari basta mezza pastiglia o un quarto, e bisogna, insomma, cercare di giocare in questo modo. E poi però nel periodo invernale la pressione, perché c'è freddo fuori, quindi i vasi si costringono, noi parliamo di vasocostrizione, quindi la pressione aumenta, bisognerà ritornare alla terapia iniziale. Ma è tutto un procedimento che va fatto guidato dal medico.
0: E riguarda anche per esempio i diuretici.
2: Ecco, anche i diuretici, perché il meccanismo dei diuretici è quello di eliminare acqua. Quando c'è molto caldo, noi quest'acqua molte volte diciamo la eliminiamo già con la sudorazione, e quindi succede che se uno continua a prendere soprattutto grosse dosi di diuretici risulta disidratato, con tutte le conseguenze della disidratazione.
3: La riforma sanitaria piomba in consiglio regionale dopo un'accesa commissione, la seconda sanità, tenutasi nelle scorse ore, con un focus specifico sul passaggio dell'ospedale San Carlo di Voltri, ovvero l'ex evangelico, alla OM, ovvero azienda ospedaliera metropolitana. Sul tema, che già aveva registrato l'opposizione del centro-sinistra per come era stato gestito, è stato studiato un emendamento apposito per far slittare il trasferimento dei lavoratori dal 1 luglio al 1 gennaio 2027, a seguito anche della richiesta dei sindacati. Nello specifico, questo è l'unico emendamento passato all'unanimità. Dura la presa di posizione della minoranza, che ha bocciato in toto la riforma sanitaria della regione e non ha votato il disegno di legge passato con 17 voti favorevoli e 10 contrari.
4: Che dal 1 luglio loro saranno in comando all'azienda ospedaliera metropolitana. Lo strumento del comando vuol dire che paga gli oneri dovuti allo stipendio, alle funzioni e tutto quanto, sono a carico dell'azienda ospedaliera metropolitana, per cui l'ospedale evangelico di Castelletto viene sgravato da ulteriori oneri di cui non riesce a farsi carico.
5: Non solo ci sarebbero stati dei problemi, fosse passata così come era scritta la norma dal 1 di luglio, per chi tra gli operatori del San Carlo aveva contratti a tempo determinato, indeterminato, quindi stabili, ma chi non aveva un rapporto di lavoro stabile rischiava di rimanere a casa. Allora, voi potete capire con quale leggerezza venga trattata la sanità nella nostra regione.
6: Un presidio sanitario aperto giorno e notte, 7 giorni su 7, è nato da una promessa fatta al territorio dopo il crollo del Ponte Morandi. È stata inaugurata la casa della comunità Hub della Valpolcevera, realizzata all'interno dell'ex edificio Trucco e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento per l'assistenza territoriale della vallata. La struttura, che si estende su una superficie di quasi 5.000 metri quadrati distribuiti su 4 piani, oltre al piano terra, è stata completamente riqualificata per ospitare servizi sanitari e sociosanitari integrati. L'obiettivo è di fornire ai cittadini un unico luogo in cui trovare assistenza, prevenzione, supporto per la gestione delle patologie croniche e servizi di presa in carico.
7: C'è possibilità di accogliere tutti senza prenotazione, cioè qui si può venire direttamente senza alcuna prenotazione, questo è un altro valore enorme, a tutte le ore sia del giorno che della notte, c'è un ingresso apposta per le ore notturne, dove ovviamente ci saranno anche i servizi di sicurezza, che non si sa mai cosa può succedere, però c'è l'assistenza, c'è un medico 24 ore su 24, talvolta anche due, perché c'è la guardia medica anche da questo punto di vista.
4: La vera novità, come dico sempre, è questo nuovo rapporto con i medici di medicina generale, con i medici di famiglia, che qui saranno presenti in pianta stabile H24. Ed è la risposta che il sistema sanitario regionale dà ai cittadini che hanno bisogno di piccole problematiche di salute.
6: La nuova struttura punta a rafforzare il modello di sanità di prossimità promosso a livello nazionale per garantire continuità assistenziale e integrazione tra

0: professionisti sanitari e servizi sociali, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione delle cronicità.
1: La situazione è davvero, davvero difficile in Africa. Il numero dei casi si sta veramente moltiplicando molto, molto rapidamente. Si parla della peggiore epidemia di Ebola che si sia vista negli ultimi anni, forse la peggiore di sempre. E quindi che cosa bisognerebbe fare? Allora, intanto bisogna fare di più per aiutare questo paese. Devo dire che al momento le associazioni non governative stanno lavorando moltissimo in Africa, l'OMS sta facendo la sua parte, però bisogna naturalmente fare di più, anche perché c'è stato un taglio pesante degli investimenti, soprattutto del governo americano, nei sistemi di aiuto, che probabilmente è all'origine anche di questa bruttissima diffusione del virus. La seconda cosa da fare, credo che l'Italia abbia si stia facendo protagonista anche a livello europeo di una strategia comune. Da una parte aiutare l'Africa, ma dall'altra parte anche cercare di agire per evitare che il contagio possa arrivare in Europa. Quindi però agire tutti insieme, perché è inutile che io controllo i voli diretti dal Congo e, per dire, non controllo quelli che passano fondamentalmente dalle triangolazioni. Questo il governo italiano lo ha fatto. Oggi chi arriva da quelle aree deve compilare un modulo e viene naturalmente controllato per quel che riguarda il grado di rischio.
2: Allora, i danni, l'uso precoce si è visto che crea purtroppo delle connessioni sbagliate. Tenete conto che i bambini fino a una certa età stabiliscono delle connessioni tra le cellule nervose. Pensate un attimino, un sentiero in campagna dove l'erba cresce. Se uno cammina, il sentiero si mantiene. Se uno non ci cammina, il sentiero viene ricoperto. Bene. Utilizzare, bene per modo di dire, perché non è affatto bene. Se i bambini utilizzano il sentiero del cellulare, non si stabiliranno i sentieri della lettura, della musica, della connessione, della relazione. Non solo. I danni sono a livello della gestione delle emozioni, perché a volte il cellulare viene dato perché così il bambino sta tranquillo, ma il bambino che non sta tranquillo cerca di esprimere delle emozioni che deve pian pianino riconoscere: rabbia, paura, ansia, eccetera, e non vanno placate dal cellulare, perché questo bambino, man mano che cresce, sarà un adolescente o un adulto che non sa gestire l'ansia, la rabbia, la paura. Tenete conto che i meccanismi del cellulare, la gratificazione che danno i social, come mi piace, sono gli stessi dei meccanismi delle dipendenze di vario tipo, da droghe non solo, ma anche da gioco compulsivo. E tenete conto che fino ai 25 anni noi abbiamo il sistema nervoso centrale che è in via di sviluppo. Noi abbiamo la sfera delle emozioni, che è governata da una cosina piccola che si chiama amigdala, ben sviluppata. Però il sistema frenante, che è la corteccia cerebrale prefrontale, non è sviluppata. È come se ci dessero in mano una macchina con un motore da una Ferrari con i freni di una vecchia 500. Quindi i ragazzi a quest'età accelerano al massimo, però non hanno la capacità della guida. Quindi bisogna stare molto attenti quando dare il cellulare, non prima dei 13-14 anni.
3: Quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni, e sono ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono

0: prodotti di sintesi e con questa combinazione diciamo l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico.
1: Un'ernia lombare innanzitutto è un frammento di disco che fuoriesce dai limiti del disco, il cosiddetto annulus che circonda il disco. E fuoriuscendo arriva in uno spazio dove non dovrebbe stare e può creare dei sintomi. Il più frequente è quando va a toccare una radice nervosa e quindi dà il sintomo, il dolore lungo il territorio della radice nervosa. Le cause sono sicuramente una degenerazione del disco, quindi banalmente richiamata l'artrosi, che può avvenire più o meno a qualunque età. Chiaramente andando avanti con l'età diventa più frequente, però esistono anche soggetti giovani che presentano una degenerazione di magari un disco singolo e che produce, determina un'ernia discale. Forse potrebbero essere in aumento non tanto le ernie discali, quanto l'attenzione al problema, un'aumentata diagnosi e quindi la ricerca di una diagnosi, e per quello potrebbero essere più frequenti, diciamo.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Bentrovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita politica?
1: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità. Però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato,

0: E poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che aveva, ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto
1: E nel
0: forte,
1: frattempo di
0: popolare.
1: cose ne sono successe e parecchie.
0: Moltissime.
1: 6 anni dice quindi di
0: Lontana
1: silenzio,
0: ormai
1: comunque lontano
0: dal.
1: dalla
0: Sì.
1: politica, fino a quando? Fino a un giorno ha deciso di.
0: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi. E questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico, enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata, non la parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in
0: I
1: questa storia di
0: documenti.
1: AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il Navebus di Pegli, il Lagaccio, le navette, ha
0: Taxi bus nelle
1: rischiato
0: colline, sì.
1: di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale, ci
0: Sì,
1: sono
0: è
1: dei
0: tutto ancora
1: tagli
0: in
1: su un
0: atto.
1: progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento. Perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato
0: Progetto di
1: da
0: bilancio
1: loro.
0: perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'Assemblea dei soci, quindi il
1: Manca
0: comune
1: ancora tutto
0: l'iter di
1: l'ok,
0: approvazione e quindi
1: esatto.
0: anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di
1: Anche
0: questo
1: il collegio dei revisori
0: documento.
1: dei conti devono ancora dare il loro sì.

0: certo,
1: ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno
0: passaggi
1: ancora
0: ufficiali mancano e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato in teoria.
2: Esatto, anche perché l'omologa
1: comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un
0: che
1: tema,
0: esiste ma non nella misura.
1: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono
0: di no. E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha in questo, anche avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una
0: chimera?
1: Ma
0: è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS.
1: E poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che doveva e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia nel comune ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto della

0: sull'autorimessa di Via Adua, chiamiamo la partita di giro, perché cosa è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco, e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: però
1: poi
0: sono soldi nostri.
1: Sì, cioè, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, e questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni degli autisti, i mezzi, insomma, abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, pomeriggio, la sera, quindi questo problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Introduciamo.
0: Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana, che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito,
0: avrebbe
1: Genova un guadagno comunque,

0: genovese guadagno,
1: allora,
0: risparmierebbe su qualcosa?
1: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti gratuitamente oppure no. Non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo ed è ciò che vorrei riuscire
0: investigheremo?
1: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi

0: 17 giugno, il garante per la privacy, in una nota sul comune di Reggio Calabria, ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso per specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie. Alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
4: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
5: Ma ci proviamo.
4: Ci proviamo, dobbiamo provare.
5: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
4: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
3: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
4: Benissimo, arrivederci. Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E, è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole.
2: Mentre prima?
1: E prima era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole.
1: Sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale. Infarcito di anglismi, trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ci stando a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì,
0: pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi

0: E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
1: il cancelletto.
0: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo
1: è
0: me da un ritmo.
1: È
0: un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
2: teatro,
0: abituata a leggere, che leggevano e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di un, adesso no, lo rifanno. Che è una cosa.
1: Ecco, quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba datare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione dell'educazione cattolica, perché pur provenendo,
2: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: È la storia del libro.
0: È il finimondo. Per cui io non ho fatto il catechismo, eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, certo, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara attoppata.
1: Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi...

0: custodire con grande cura perché viene messo
1: in. Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: sì, perché è una spinta forte.
0: Sicuramente un. La lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli o come comunità per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
3: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
4: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere.

0: Normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Il futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
5: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle coorti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
4: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
6: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del Fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro, una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
4: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
7: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università e noi potremo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea

0: ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato.

0: sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent attento all'ambiente per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte, quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con l'anticiclone africano protagonista in Liguria, sole ovunque con venti deboli e mar ligure calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Il sole splenderà su tutta la zona con temperature minime intorno ai 22-25 gradi, massime fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime anche fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo a Genova e dintorni, qui non mancheranno ampie schiarite con clima molto mite nelle ore notturne, punte di 26-28 gradi, massime fin verso i 36 gradi. Sul Tiguglio il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui tempo stabile ed assolato con massime fin verso i 32 gradi. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora una volta dall'anticiclone africano in Liguria, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'Appennino Ligure. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura

0: procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Al servizio del pubblico, buona domenica e ben trovati insieme con le ultime notizie dalla Liguria, cominciando da un ricordo che tutti abbiamo nella mente e che stamattina ci si è sbloccato. 7 anni fa veniva definitivamente abbattuto con l'esplosivo il ponte Morandi, il ponte che era crollato il 14 agosto del 2018, portando morte e distruzione nella città di Genova, simbolo dell'incuria di Autostrade, simbolo di un'Italia che si è riscoperta fragilissima e poco attenta alla sicurezza delle persone. 7 anni fa, appunto, l'ultimo vagito di quel ponte, i suoi rimasugli, il moncone, come l'abbiamo chiamato per anni, fu abbattuto per poi lasciare definitivamente spazio al nuovo ponte San Giorgio. Rivediamo quelle immagini.

Questa dunque è l'immagine di 7 anni fa con il Ponte Morandi che veniva definitivamente abbattuto e poi appunto la storia che ha portato all'inaugurazione del nuovo ponte Genova-San Giorgio. Le notizie invece di cronache dell'attualità, femminicidio nell'entroterra di Sanremo, trovate la notizia integrale sul nostro sito primocanale.it a firma Nissa De Filippi a Ceriana, una donna di circa 60 anni è stata uccisa nella casa dove viveva con il compagno. È stato lo stesso uomo a presentarsi ai carabinieri confessando di averla soffocata con un cuscino. Il delitto sarebbe avvenuto nella serata di ieri e non ci sarebbero testimoni. Sul posto sono intervenuti i militari, il pubblico ministero e il medico legale. L'uomo è in stato di fermo, nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice, mentre gli investigatori cercano di ricostruire il movente e la dinamica dell'omicidio. E adesso a Genova, perché scontro a Palazzo Tursi sui servizi per bambini con disabilità. Una determina dirigenziale del Comune di Genova introduce in via sperimentale per l'anno scolastico 2026-27 nuove regole per il sostegno nelle scuole dell'infanzia e nei nidi comunali. Tra le novità, il monte ore massimo per i bambini con disabilità grave scende da 25 a 20 ore settimanali. Inoltre, nei nidi e nelle sezioni primavera, il sostegno educativo non sarà più previsto come criterio generale, ma soltanto nei casi di particolare complessità. Immediata la protesta dell'opposizione.

0: che parla di un taglio ai servizi più fragili, accusa la Giunta Salis di aver approvato il provvedimento con una determina dirigenziale, senza un confronto in consiglio comunale. La minoranza ha già chiesto una commissione urgente e il ritiro dell'atto, mentre il dibattito politico è destinato a proseguire nei prossimi giorni. Ieri è stato dato l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca, in Valpolcevera. Tanti palloncini bianchi sono volati in cielo mentre il suo feretro lasciava la chiesa di Santa Maria Assunta al Serro a San Quirico. Dovremmo avere lo speech, il collegamento di ieri proprio in questo funerale. Vediamo.
1: In centinaia all'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo, in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara, che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra. E non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto, momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: I sommozzatori dei Vigili del Fuoco e motovedette della Capitaneria di Porto di Imperia hanno lavorato ieri pomeriggio per il recupero di 2 corpi senza vita sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di 2 giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i 2 potrebbero essere morti ieri sera, l'altro ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei 2 giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto nell'acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione della regione Liguria in Cina si è chiusa con un bilancio positivo dal CISCE Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi a Hong Kong. Il capo di gabinetto di Regione Liguria, Massimiliano Nannini, parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
2: Abbiamo una settimana intensa ma molto produttiva, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello, diciamo, commerciale con partner importanti. Abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia. Abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia. Abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando, diciamo, le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana

0: Anna è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi in maniera assolutamente autorevole, professionale ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
1: Forni a legna e pentole che bollono nelle cucine. Il cuoco è tra i mestieri più in sofferenza con questa incredibile e fortissima ondata di calore che sta investendo tutta Europa e ovviamente anche la nostra Liguria. Siamo entrati in una trattoria di Chiavari con la nostra Elisabetta Biancalani.
2: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
3: Sì, dunque, fuoco a legna d'olivo.
2: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
3: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Ok. Diciamo si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete, in questo caso vapore. Su vapore cosa c'è dentro questa pentolona?
3: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
2: Mamma mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina. Anche questo cotto nel runfo.
1: E noi abbiamo visto che sicuramente faceva molto caldo. Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani tra i 18 e i 25 anni. Per questo l'ospedale Giannina Gaslini lancia l'appello «Abbiamo bisogno di voi», ci racconta Filippo Serio.
4: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
5: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
4: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
5: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
1: Adesso passiamo allo sport, il calcio. Fine giugno ad alta intensità per il mercato del Genoa. Il chief football Diego Lopez è al lavoro su più fronti. A inizio settimana sono attese le visite mediche del centrocampista svizzero Ethan Maitre, mentre è ormai addirittura d'arrivo anche l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Viafè, centrocampista 2008 del Modena, reduce dall'esordio in Serie B e pronto a disputare l'Europeo Under 19 con l'Italia. Percorso inverso invece per il portiere Leonardo Consiglio, che dovrebbe trasferirsi al Modena con una formula che consentirà al Genoa di mantenerne il controllo. In uscita è vicino l'addio di Nicola Leali, orientato ad accettare l'offerta del Verona. Il Grifone dovrà quindi cercare un nuovo vice Bilo, con Sommariva confermato come terzo portiere. Al centrocampo torna invece di moda Battista Mendy, il francese, rientrato al Trabzonspor dopo il prestito al Siviglia e valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro. E per la Sampdoria clima sempre più caldo, prosegue infatti la contestazione dei tifosi nei confronti della società e dei dirigenti Walker, Fredberg e del nuovo direttore sportivo Branco, dopo la scelta di affidare la panchina a Bernardo Corradi. Intanto però il mercato si muove. Tra gli obiettivi ci sono l'attaccante del Pescara.

0: Antonio Di Nardo, autore di 14 gol nell'ultimo campionato di Serie B, il difensore Riccardo Marchizza, in scadenza con il Frosinone, in passato anche allo Spezia, e i centrocampisti Luis Asa, di proprietà del Napoli, e Marius Marin, in uscita dal Pisa. In ritiro potrebbe essere valutato anche il difensore svizzero-danese Stefan Garenman, attualmente svincolato, scelto con gli algoritmi, ma reduce da un terribile infortunio. Si allontana invece la conferma del portiere Martinelli, uno dei più positivi della scorsa stagione, così come del difensore Viti, rientrati ai rispettivi club dopo il prestito. Con il ritiro al via tra non molto il 12 di luglio, la Sampdoria è ancora un cantiere completamente aperto. Ci fermiamo per il momento, restate con noi.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, è tempo di uscire dal nostro studio e andare a salutare la nostra Chiara Orru, che forse stamattina ha in mente particolari evoluzioni con la bicicletta. Non lo so, a naso.
1: Esattamente Matteo, esatto. E intanto buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa sarà una domenica insieme un po' particolare, all'insegna dell'adrenalina, dello sport, in questo caso l'Urban Downhill. Si gareggia attraverso uno degli appuntamenti più spettacolari e adrenalinici dell'anno, il Red Bull Serra Bajo. Insomma, una competizione a livello internazionale e arriva proprio qui a Genova, nella nostra città, proprio perché Genova offre un percorso tecnico unico con i suoi caruggi, i suoi scorci, dislivelli, insomma i suoi vicoli stretti. Offre un percorso davvero davvero unico, e allora arrivano qua biker, i migliori biker da tutto il mondo, e arrivano proprio qua a Genova per partecipare. Dopo il successo del 2024-2025, Genova diventa punto di riferimento. Di riferimento per il Red Bull Serra Bajo. Guardate qui alle mie spalle, questo sarà il punto di arrivo della competizione che inizierà proprio oggi pomeriggio. Partirà dal Monte Peralto fino al Largo della Zecca, dove siamo qui in questo momento. 2 chilometri di percorso mozzafiato, 279 metri di dislivello. Insomma, la Superb è ormai un crocevia del calendario internazionale, e appunto grazie alla sua conformazione, il suo tessuto urbano unico al mondo, consente uno spettacolo sportivo senza pari. Matteo, guardate, qui ci sono, questa è l'area dei biker, si stanno preparando per la gara che prenderà il via alle 15 di questo pomeriggio, e poi oggi pomeriggio, dalle 15.30 le qualifiche, e poi fino alle 16.15 e poi le finali, che prenderanno il via dalle 17.30 fino alle 19. Alle 19 arriveranno qui. Guardate l'ultimo salto, facciamo vedere grazie alle immagini di Francesco Righi, guardate l'ultimo salto finale di questa competizione del Red Bull Serra Bajo. Sarà proprio lì, guardate, questa sarà l'ultima, diciamo la tappa di arrivo. Preparazione, tutti in preparazione, vedo le bici in preparazione, insomma tutto pronto, e passeremo questa domenica insieme a raccontare questo spettacolare.

0: particolare appuntamento che, come vi dicevo, è uno dei più attesi dell'anno. Ieri siamo stati proprio qua ad intervistare alcuni dei rider. Ad esempio, abbiamo intervistato Lucrezia Marini, lo ha fatto per noi, uno dei rider che ha partecipato l'anno scorso e torna quest'anno, un rider proveniente dal Ponente Liguro, si chiama Francesco Colombo. Allora sentite che cosa ha da dirvi.
1: Se dovessi raccontare a chi non c'è mai stato come scendere per i vicoli di Genova, come lo descriveresti?
2: Adrenalinico, pericoloso e bisogna calcolare tutto al minimo dettaglio.
1: C'è una parte del tracciato, un punto che ti preoccupa maggiormente, che magari è più tecnico, dove il margine d'errore è minimo?
2: Ma devo dire che un po' tutte le strutture sono molto tecniche, però in vista della gara, quindi quando bisogna spingere veramente tanto per fare il tempo, penso che la cosa un po' più pericolosa sia prendere al massimo tutte le curve e calcolare bene il grip, però ce la metterò tutta.
1: Infine, una domanda per conoscerti un po' meglio. Ci racconti un po' com'è nata questa tua passione, come sei entrato in questo mondo particolare?
2: Ma chi mi ha messo in bici è stato mio papà, che tra l'altro saluto, che è un momento un po' difficile, però sì, è stato lui, mi ha avvicinato lui agli sport, ma soprattutto a quello della mountain bike.
3: Allora, è sparita la Chiara Runa, volevo sapere da lei, diciamo, qual è il corrispettivo economico che potrebbe essere sufficiente per lanciarsi, diciamo, per lanciarsi in queste... Perché io questo Cerro Abajo in generale, questo downhill, ma soprattutto quello di Genova, mi capita di vederlo sui social, siccome appunto Chiara Runa è la regina dei social. Vabbè, dopo di me ovviamente, però insomma vabbè, anche lei se la cava sui social, anche Aurora Bottino se la cava molto bene sui social, e c'è anche Aurora Bottino da qualche parte, poi la vedremo nel corso di questa mattina. Però appunto quando li vedo mi viene mal di testa anche solo sul telefonino, quindi non so se tu faresti mai una roba del genere.
0: Allora Matteo, ti devo dire, è un'esperienza sicuramente adrenalinica, quindi mi piace. Unica cosa, non ho provato a fare questi
3: percorsi. Ad andare in bicicletta.
0: Mi limito a fare dei percorsi molto più semplici. Esatto.
3: Hai ancora le rotelle.
0: Molto più semplici. Ma ti devo dire, le rotelle no, ma il livello è molto basso. Ma vabbè, oggi sarà l'occasione un po', magari qualche bici okay. Proverò.
3: Ma sei con Francesco Righi
0: poi
3: stamattina?
0: Poi mi raggiungi
3: tu,
0: però,
3: sì. Certo, volentieri. Non mancherò.
0: Con Francesco Righi, esatto. Questa mattina il caldo, devo dire, c'è. Saranno almeno 30 gradi, siamo alle 10 di questa mattina, ci sono già 30 gradi, quindi insomma anche quello sarà una difficoltà da affrontare oggi. Sicuramente i biker l'affronteranno, ma insomma io sono molto curiosa, sarei molto curiosa di vederti in bici. Non
3: sì.
0: So se sei... Cosa dici?
3: No, io sono cresciuto in campagna. Sono cresciuto in campagna. Da bambino ero in campagna, quindi andavo tanto in bicicletta, facevo
0: salti. E allora
3: salti,
0: sarai prontissimo.
3: Sì,
0: guardate questi.
3: Peccato che non ci sia con te invece Roberto Gnecco, che è un altro dei nostri cameraman, che invece potrebbe farla all'insù, diciamo. No? Credo che non si lancerebbe in giù, però potrebbe risalirla.
0: Lui è un biker. Lui è un biker esperto, ogni giorno fa chilometri e chilometri, insomma, forse lui era quello più...
3: Era quello più adatto.
0: Più adatto.
3: Va bene, grazie, grazie mille.
0: Tra pochissimo, Matteo.
3: Sì?
0: Grazie.
3: Tra pochissimo, dammi l'informazione di servizio.
0: Continueremo a raccontare
3: okay.
0: Questa Red Bull Cerro Abajo. Avrò degli ospiti, molti ospiti. E
3: bene,
0: allora...
3: Bene.
0: State qui con noi.
3: Li aspettiamo volentieri. Allora, tutto questo Cerro Abajo, tutte queste biciclette, tutta questa fatica fisica nel discendere i Carrugi, le Creuse di Genova, mi ha messo ovviamente appetito. E allora andiamo in una sagra, magari cercando di trovare ciò che noi andiamo cercando di solito quando andiamo in una sagra, no? No, che è ovviamente un buon fritto, vediamo.
4: Facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
5: Si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto. Però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
6: Ah sì?
5: Perché ci rimane il sangue, sì.
6: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
5: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
6: Ah, poco, nell'acqua fredda.
5: Con l'acqua aperta.
6: Ah,
5: che
6: okay.
5: Si scambi l'acqua.
4: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo e adesso... Non ho messo niente sotto, no? Vabbè. Vengono messe nella farina.
6: Ok. Farina normale.
4: Farina normale.
7: Quindi queste non sono

0: impanate, ma sono
1: No,
0: semplicemente
1: sono
0: sotto.
1: solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in
1: Per la farina,
0: eccesso.
1: esatto, perché sennò poi battute nell'olio. Fritte. Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo
1: Bello
0: perché altrimenti
1: caldo.
0: si rammollano. Sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case. È un cibo che viene preparato, frequentemente.
2: Va bene, insomma, le acciughe fritte ci piacciono. Ci fermiamo un istante, tra poco dovremo essere pronti a collegarci, come facciamo sempre la domenica con il nostro Mario Paternostro. Restate lì.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con l'anticiclone africano protagonista in Liguria, sole ovunque con venti deboli e mar ligure calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole splenderà su tutta la zona con temperature minime intorno ai 22-25 gradi, massime fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime anche fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo a Genova e dintorni, qui non mancheranno ampie schiarite con clima molto mite nelle ore notturne, punte di 26-28 gradi, massime fin verso i 36 gradi. Sul Tiguglio il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui tempo stabile e assolato con massime fin verso i 32 gradi. Ci attende una giornata di lunedì che sarà caratterizzata ancora una volta dall'anticiclone africano in Liguria, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'Appennino Ligure. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skiroll approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale della

0: acquedotto nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci di nuovo in diretta al servizio del pubblico, una buona domenica a tutti, come sempre facciamo la domenica mattina, andiamo a commentare il commento del nostro Mario Paternostro, la sua penna questa domenica si è concentrata su un argomento che abbiamo toccato peraltro curiosamente anche domenica scorsa con un ospite in studio e che ritocco volentieri questa settimana appunto con Mario perché lui se ne è occupato nel suo editoriale. Buongiorno Mario, ben trovato.
1: Buongiorno Matteo, anche a te e a tutti i telespettatori. Sì, è un tema che tra l'altro è venuto fuori per la cronaca, perché pochi giorni fa c'è stata questa riunione della Fondazione dei Democratici Cristiani. E sempre quando vedi la parola democratico cristiano, democrazia cristiana, pensi che ci sia la voglia di rifare la DC, che non sarebbe una cosa così incredibile, se vogliamo, perché
0: no, permettimi di aggiungere, non sarebbe nemmeno sì. Una cosa così sbagliata, ecco, io ci
1: Bravo.
0: Metto il mio carico se vuoi.
1: Ma è quello, ma anch'io me l'ho messo oggi, io dico la verità, non è che avessi delle particolari vicinanze con tutta la Democrazia Cristiana, ma devo dire che è stato un partito che ne ha messi insieme tanti, perché tu sei giovane, ma forse esatto. Qualcosa ricordi o hai letto di quell'epoca, insomma c'era, si andava da Moro a Andreotti, ecco, per dire due abbastanza all'estremità, anzi piuttosto avversari all'interno di un partito, che però era il partito con la sua idea, con i suoi obiettivi. Io mi chiedo se non c'è tutto un mondo cattolico, soprattutto giovanile, il mondo che segue Papa Leone, un mondo vicino al, molto vicino al sociale, che sente il bisogno, in un'assenza totale di ideologie, di avere un riferimento politico. Ecco, dico questo, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza possibile.
0: Ecco, però ti ci porto subito dentro, diciamo, questo argomento, perché ovviamente anch'io ho posto la domanda a Luca Parodi, che è il presidente certo. Del comitato di indirizzo della certo. Fondazione. Lui, diciamo, l'ha spiegata più come, diciamo, un'evoluzione in senso storico-filosofico, perché finora quella fondazione praticamente gestiva il patrimonio immobiliare
1: esatto,
0: che era della Democrazia
1: esatto.
0: Cristiana, aveva un nome
1: certo.
0: Da immobiliare, e quindi dicevano loro non ha molto senso, preferiamo invece dargli una veste più da scuola politica, più da organizzazione che voglia tenere in piedi una memoria. E lui mi ha anche detto
1: esatto.
0: In questo momento non ci sono le condizioni per un partito come quello, non c'è più il blocco comunista, insomma le cose sono cambiate.
1: Certo.
0: Però è anche
1: certo.
0: Vero che
1: certo.
0: Sembra sentirsi, almeno da una certa parte dell'elettorato, una voglia di smetterla con la polarizzazione, no? Odiare
1: esatto,
0: l'avversario
1: esatto.
0: Tanto
1: esatto.
0: Per, senza mai proporre nulla. Ecco, questo tipo di politica, oltre che a non portare risultati, comincia proprio anche a livello comunicativo a stancare, o mi sbaglio?
1: Sì, è noiosa, come dice ha scritto Galli della Loggia su Corriere della Sera, minestrina riscaldata, basta, non se ne può veramente più. E attenzione, però c'è una cosa interessante in quello che è venuto fuori, io non c'ero, non sono andato, ma ho letto, e cioè che si vuole creare una scuola. E beh, una scuola di politica che parte dai Democratici Cristiani, siano fondazione o quello che vogliamo, mi sembra abbastanza importante. Mi sembra perché è un po' quello che lamentiamo tutti, l'inesperienza dei nuovi governanti. E come se la facevano prima? Se la facevano o facendo gli amministratori locali, soprattutto facendo gli amministratori locali, o frequentando le scuole di partito, e c'erano tutte, c'era la Democrazia Cristiana, c'era quella solidissima e storica del Partito Comunista, ma ce l'avevano anche i socialisti, cioè le avevano tutte, andavi a scuola a imparare la politica, e a me sembra una cosa non così assurda.
0: Non è assurda certamente, però il problema, e qui ti pongo un tema di strettissima attualità, è legato alla legge elettorale. Se la legge elettorale, come la sta ipotizzando,

0: Quando la maggioranza e ha i numeri per farla passare, sarà una legge, diciamo, che ancora una volta favorirà i blocchi così come noi li conosciamo,
1: non ci sarà mai spazio, così, senza preferenze,
0: non ci sarà mai spazio per un'alternativa di questo tipo, a
1: certo.
0: meno di testimonianze un po' velleitarie come sta facendo Azione di Calenda, che però rimane al momento un partito piccolissimo che è da vedere che riesca a superare lo sbarramento.
1: È vero, hai ragione, assolutamente la base, la legge elettorale è alla base di tutto, quasi tutto, perché il referente, il nome, qui sì che è utile. A me dà fastidio, e l'ho anche scritto, il movimento col nome del presunto capo, come dire questo è il mio partito. No, non è il tuo partito, tu rappresenti delle idee che si sono unite in con degli obiettivi, con un progetto, o dovrebbe essere così. Però è chiaro che se non ci fanno la legge elettorale non potremo dare le preferenze, viene sempre meno voglia di andare al seggio. Se è questo l'obiettivo, siamo abbastanza malmessi.
0: Sì, anche perché, tra l'altro, questo non fa bene nemmeno agli stessi partiti, perché a parte la Meloni, che è un caso particolare, e credo che sia soprattutto dovuto al fatto che lei è oggettivamente molto brava nel comunicare,
1: esatto,
0: nel muoversi,
1: lei è brava, chiuso,
0: però
1: .
0: Gli altri due fenomeni politici degli ultimi anni, Renzi e Salvini, che hanno fatto fiammate esagerate trasformando i loro partiti, poi sono praticamente ormai totalmente marginali.
1: Falliti, esatto, marginati, è proprio così. D'altronde questo ti fa anche capire come sarebbe utile una scuola di politica.
0: Ecco, non c'è dubbio. Chiudiamo con una riflessione, però, perché tu hai ragione che io sono troppo giovane relativamente per aver potuto partecipare alla prima Repubblica, nel senso che il mio primo voto l'ho dato nel 1996, quando la seconda era già
1: non
0: era
1: c'era già
0: nata.
1: Più nel PC nella DC,
0: no, esattamente,
1: negli altri.
0: Però almeno in quell'epoca, quando cominciavo a appassionarmi alla politica, a parlare di politica, io sostenevo il maggioritario, lo sostenevo un po' in chiave britannica, anglosassone. Mi piaceva l'idea dei Labour e dei Tory, no? Quindi una sorta di due grandi partiti che si confrontavano internamente, che erano chiari nella scelta del leader, mentre nella prima Repubblica nel proporzionale si votava ognuno il suo partito,
1: certo.
0: Ma poi il governo che nasceva era
1: poi
0: sganciato.
1: Si discuteva, esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Non c'è il rischio di perdere ulteriormente con il proporzionale, che qualcuno invoca il controllo di ciò che avviene nel paese?
1: Tutto, è tutto possibile, perché tu hai detto una cosa giusta, cioè anch'io mi ricordo allora, dicevamo basta, non se ne può più di questi dialoghi interni ai partiti che si mettono d'accordo, eccetera. Però poi alla fine ci siamo resi conto che la vera democrazia è così, è questa. Se tu riesci a discutere, a dialogare con un altro, metti insieme qualche cosa, e poi insomma a un certo punto il leader verrà fuori. Però effettivamente il fatto di votare senza poter mettere un nome, senza poter scegliere il tuo candidato, secondo me è una perdita di passione, cioè dai un'occasione in meno all'elettore di appassionarsi, uso una parola grossa, alla politica.
0: Eh già, e peraltro poi insomma non è neanche positivo. Ora è vero che mediamente gli elettori non conoscono gli eletti o i candidati, ma io ricordo distintamente, non farò il nome né del partito né del candidato, ma un partito che avrei potuto votare aveva come capolista una persona che credevo fosse di poco valore, e quindi non ho votato il partito,
1: sì.
0: Perché sapevo che il mio voto avrebbe portato lui in Parlamento.
1: Lo so, è evidente. sì, ma effettivamente è così. E quindi i partiti devono darsi da fare. E la scuola serve anche per questo, forma le persone che speri perlomeno.
0: Però, e chiudiamo con questo, il caso Genova, il caso Salis dimostra che la politica non va in quella direzione. Silvia Salis, brava quanto vuoi, però non aveva alcuna storia politica personale, no? Poteva andare a fare la dirigente di un'azienda oppure...
1: Assolutamente,
0: okay.
1: assolutamente. La politica è così, Matteo, non c'è niente da fare, o una o l'altra, o cerchi in qualche maniera di, come dire, farle convivere insieme nel modo più facile e comprensibile possibile. E poi lasciami dire, speriamo, io sono molto preoccupato dalla prossima campagna elettorale, che mi sembra, viste le premesse, possa essere tremenda, dalla noia.

0: ma basta con questo no, no, no, sì, sì, sì. Si discute, si dialoga. Nella Prima Repubblica piena di pasticci spaventosi, però si discuteva su tutto. Cercava la soluzione che potesse in qualche maniera dare soddisfazione anche all'avversario, in parte.
1: Esatto, riconoscendolo senza doverlo demonizzare, e il che è incredibile, esatto, se pensiamo che le passioni politiche erano molto più brucianti, no? La distanza tra un democristiano e un comunista era enorme anche dal punto di vista degli orizzonti, no? E invece riuscivano a dialogare, riuscivano a fare dei compromessi. Non ci si riesce oggi perché ti sta antipatica la leader o il leader, è una roba che...
0: Sì, è così, esatto.
1: Non è all'altezza,
0: esatto,
1: è proprio così, del momento che stiamo vivendo. Grazie Mario Paternostro.
0: Grazie a te Matteo. Grazie.
1: Editoriale, come tutte le domeniche, lo trovate anche questa mattina. Forse ora il mondo cattolico ha voglia di un suo partito, con punto interrogativo, perché appunto è tutto da vedere, ma sicuramente un tema interessante sul piano politico. Grazie Mario Paternostro.
0: Buona domenica a tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.

0: al servizio del pubblico, prima di tornare al Cerro Abajo con la nostra Chiara Orru, che sta seguendo il downhill in questa mattinata e poi appunto la gara nel pomeriggio. Ma devo darvi conto di una notizia che arriva dall'autostrada A26, la Genova-Gravellona, nel tratto che da Masone porta al bivio con la 10 Genova-Savona. Ci sono stati due incidenti a pochi minuti di distanza, intorno alle 9:30. Il primo sinistro, un tamponamento tra due auto, non ha registrato feriti. Qualche minuto dopo, un altro incidente è avvenuto poco distante. In questo caso sono rimasti coinvolti un'auto e una moto. Sul posto è intervenuto il 118, una pattuglia della polizia stradale. Un uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Voltri. Ma come vediamo dalle immagini, direi che la situazione sembra essere tornata abbastanza alla normalità. Se non la vediamo, ve lo dico io, non c'è problema. Insomma, sulla 26 si sono registrati 4 km di coda tra Masone e Bivio con la 10. Ma adesso le cose sembrano andare un po' meglio. Poi semmai ci colleghiamo con la nostra Aurora Bottino dopo, ma direi che la situazione è abbastanza migliorata. E queste sono immagini che arrivano in diretta dalle telecamere poste sull'autostrada A26. Torniamo invece al Cerro Abajo con la nostra Chiara Orru, che dovrebbe avere ospiti. Una mattinata di preparativi molto calda per l'evento di oggi. A te, Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme a Matteo. Innanzitutto buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo qui per raccontarvi il Red Bull Cerro Abajo, uno degli appuntamenti più adrenalinici, come vi dicevo, e più spettacolari di quest'anno. Qui con me però ho un ospite particolare, fa uno sport particolare. È uno dei nomi italiani, ma che a livello internazionale, che appunto si è fatto conoscere per uno sport che ha a che fare con il mare, il kiteboard.

0: kiteboarding big air. Insomma, ci spieghi che cosa fai?
1: Allora, il mio sport, il kiteboarding, kitesurfing, è uno sport che, come hai detto, ha bisogno del mare e del vento. Quindi è uno sport, diciamo, completamente naturale e ti regala delle emozioni incredibili, perché con il vento e il mare puoi saltare con il kitesurf anche 20 metri, 30 metri, o soltanto con poco vento godersi il mare e navigare senza dover saltare. Quindi è davvero uno sport che raccomando di provare a tutti, bambini, adulti.
0: Ed è fattibile anche qui in Liguria?
1: Assolutamente, qui ci sono dei posti bellissimi sul mare, ventosi, spiagge bellissime, scogliere. È davvero un grande spot anche la Liguria.
0: Beh, entriamo nella gara. È la prima volta per te al Red Bull Sarrabaco?
1: Sì, è il primo anno che ho la fortuna di venirlo a vedere e è davvero incredibile. Ieri ci sono state le prove, ero davvero sorpreso a vedere questi atleti che si tirano giù da salti enormi, incredibile.
0: Uno sport estremo, ma anche il tuo è uno sport estremo. So che hai raggiunto un record buttandoti da un'altezza 250 metri.
1: Sì, 250 metri, a Dubai, tra l'altro poco fa, qualche mese fa, e sì, c'è la ruota panoramica a Dubai, che è quella più alta del mondo, e abbiamo con Red Bull fatto un'impresa e, diciamo, mi sono lanciato con il kitesurf da lì e atterrato in acqua. È stato incredibile.
0: Incredibile, beh, poi avremo modo di vedere anche le immagini, ma insomma, ci sono dei punti di contatto tra il tuo sport, il kiteboarding, e il Urban Downhill, quello che avverrà oggi?
1: Sì, sicuramente. Io, tra l'altro, per allenarmi vado anche un po' in bici, non come questi ragazzi che sono davvero fortissimi, ma più o meno la stessa cosa, ci sono velocità, dinamicità, salti, cioè, e quindi davvero mi sto divertendo a vederli, perché è come, diciamo, un po' fare il mio sport e ho grande rispetto anche per questi atleti.
0: Con te possiamo fare un po' un ritratto, no? Giusto, della gara dal punto di vista di uno sportivo, di uno sport estremo, così come anche il tuo. E quanto conta l'istinto, insomma, in queste tipologie di gare?
1: Secondo me è, direi, il 70% del lavoro, perché alla fine è tutto una questione di riflessi, di scegliere al millimetro la traiettoria giusta. Ci sono dei passaggi davvero stretti, da come si può vedere in mezzo, diciamo, ai palazzi, e quindi devi essere davvero preciso a livello di freno, e quindi è tutta una questione di riflesso. Poi anche strategia, magari sapere un po', avere il percorso in testa, immagino, però poi alla fine è riflesso e buttarsi giù.
0: Una questione un po' di equilibrio tra il controllo tecnico e un po' il lasciarsi andare.
1: Esatto, un po' il balance, esatto.
0: Bello anche, quali sono, allora, diciamo, i tuoi prossimi appuntamenti, gare a cui parteciperai, insomma, cosa ti aspetti per il futuro?
1: Allora, ho qualche evento che di sicuro sarà Sudafrica a novembre, che è la gara, diciamo, più, diciamo, vista di kitesurf, quella un po' più ambita. E poi vorrei fare altri progetti un po' crazy con Red Bull, work in progress, ancora no spoiler, vedremo cosa succede.
0: Incarni in tutto e per tutto lo spirito, no, di Red Bull, quindi dare il massimo, insomma, anche in tutto quello che fai. E poi sei anche abbastanza spericolato, si può dire così.
1: Sì, abbastanza, diciamo che sono molto felice di collaborare con Red Bull, perché è un po' il mio match, diciamo, cioè sono un po' così, non lo faccio. Faccio apposta, sono un po', diciamo, non matto, ma diverso magari, sai, dalla normalità, però è bello così, no?
0: È bello così. Da appassionato di bici, quindi oggi vedrai, parteciperai, insomma, da oggi, spettatore.
1: Esatto, oggi ci godiamo lo spettacolo e ci divertiamo.
0: Grazie ancora ad Andrea Principi, grazie di essere stato con noi. Abbiamo raccontato uno sport particolare che, come vi diceva lui, anche in Liguria è possibile fare. E non solo, mi dicevi, in Sudafrica, in posti lontani, giusto?
1: Sì, un po' in tutto il mondo, basta mare e vento e sei a posto.
0: E allora noi li abbiamo sicuramente. A te, Matteo.
2: Però posso fare anch'io una domanda? Gliela fai una domanda, diciamo, per mio conto?
0: Sì,
2: in mia
0: ho
2: vece.
0: Una domanda anche per te.
2: Cosa sì? Lo spinge? Vorrei capire dal punto Matteo. Di vista dell'adrenalina, che cosa lo spinge, cosa lo motiva, come ha cominciato queste attività?
0: Allora, il conduttore dallo studio ci chiede, è Matteo Cantile, intanto ci chiede che cosa ti spinge a fare queste cose, il tuo sport, da dove è iniziato tutto?
1: Allora, è iniziato tutto.

0: in Toscana, vicino a Tirrenia, che c'è, diciamo, uno spot non così rinomato, però alla fine c'era vento. Io vedevo quando ero piccolo mia madre che lo praticava già, e quando ero in spiaggia che aspettavo mi saltava, diciamo, sopra la testa, e ho detto già voglio provare, la stressavo tutti i giorni. Alla fine a 11 anni mi ha fatto provare, già ho praticato un sacco di sport prima, però diciamo in tutti gli sport che ho praticato non ho mai trovato, diciamo, cioè arrivavo a un buon livello e poi non trovavo, diciamo, lo stimolo per, cioè non mi piaceva più. E invece con il kitesurf, proprio appena ho iniziato, mi è, diciamo, partita la testa e mi sono completamente, ho sentito il bisogno di dedicarmi a questo sport e, diciamo...
1: E non ti sei mai fermato?
0: No, non sono più fermato.
1: Ma a quanti anni hai iniziato?
0: A 11 anni.
1: 11 anni?
0: Sì.
1: Ora... Ormai, tu adesso quanti anni hai? Ormai quanti anni che ti dedichi a questo?
0: 21. Quindi è già qualche annetto, diciamo.
2: Poi
0: sì, il bello del kitesurf è che non c'è mai una fine, diciamo. Mi piace questo sport perché tutti i giorni puoi imparare una nuova manovra, quindi diciamo sei lì che dici ok, oggi vado in acqua e provo questa cosa qui, quindi diciamo non ti annoi mai, capito? Il bello di questo sport è sempre dinamico, cambia sempre, capito? Si può evolvere.
1: Che bello, l'evoluzione, dinamicità, insomma, sono i requisiti per questo bellissimo sport che ricordiamo è il kiteboarding big air, giusto?
0: Sì, esatto, è quello che proprio è la disciplina del kitesurf, che l'obiettivo è volare più in alto possibile, è molto semplice. Te hai un kitesurf, hai il vento e cerchi di saltare nel cielo
1: più in alto
0: che puoi, esatto.
1: Più in alto che puoi,
0: esatto.
1: Bellissima, anche dal punto di vista filosofico, uno sport che intriga molto, insomma, poi il nostro territorio, insomma, bello portarlo avanti. Grazie Matteo, insomma, grazie ad Andrea Principi ancora una volta, e allora ci godiamo insieme questo Serra Vaco. Ma non andate via perché avremo tantissimi ospiti, a te.
2: Grazie mille Chiara, e allora sì, ce lo godremo, sono sport tutti molto estremi, naturalmente come da tradizione degli sport targati Red Bull, però insomma la velocità, l'adrenalina la fanno da padrona. Poi naturalmente, ecco, c'è un tema che vorrei toccare, poi magari nel corso della mattinata con Chiara qualcuno spero lo tocchi, e cioè non è roba per tutti, nel senso che non è che possiamo prendere la bicicletta e lanciarsi giù da un dirupo, oppure prendere un kitesurf e volare. Bisogna ovviamente addestrarsi, e molto. Queste sono tutte persone che si allenano moltissimo, che hanno fatto di queste discipline un loro stile di vita, quindi naturalmente molta attenzione a questo aspetto, perché è assolutamente centrale. Senza esercizio, per esempio, ci sono il parkour, tutte le altre, che è quella pratica, quella disciplina in cui si salta talvolta anche da un palazzo all'altro, mettendo a rischio la propria vita, evidentemente, sono cose che si fanno anche e soprattutto se si è particolarmente addestrati e allenati. Altro argomento che trovate in apertura del nostro sito primocanale.it, una riflessione di Matteo Angeli sulle, diciamo, su un progetto che si chiama Alfnia, e che è nato dalla collaborazione tra il comune e la società danese Milestone Systems, che è controllata dal famoso gruppo Canon. Infatti, attraverso questo accordo e questo progetto, oltre 3.000 telecamere della rete di videosorveglianza di Genova vengono utilizzate anche per addestrare sistemi di intelligenza artificiale. Secondo Palazzo Tursi, sono già stati messi a disposizione circa 1.2 petabyte di immagini. Qualcuno in regia è in grado di quantificarmi un petabyte? È molto più di un terabyte, immagino, quindi sono tante. È come dire centinaia, migliaia, milioni, miliardi, fantastigliardi, ecco, uguale. I petabyte sono i fantastigliardi dei byte di immagini preventivamente anonimizzate nel rispetto delle norme europee sulla privacy e l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dichiarato è sviluppare algoritmi per migliorare traffico, trasporto pubblico e servizi urbani, mentre la società Milestone utilizzerà i dati anche per perfezionare le proprie tecnologie di videosorveglianza. Ma il progetto finisce al centro delle polemiche. L'ex consigliera regionale Alice Salvatore ha chiesto l'accesso agli atti, sollevando dubbi sulla trasparenza dell'operazione, sull'efficacia dell'anonimizzazione e sul reale beneficio per la città. Un confronto politico che sicuramente continuerà, perché ovviamente, insomma, è vero che

0: credo, almeno così dicono, che le immagini sono rese anonime, quindi immagino che i volti saranno oscurati, le targhe oscurate, però insomma c'è sempre un tema di protezione dei dati personali quando si fanno progetti di questa natura. Poi ovviamente ci sono insomma culture tipo quella cinese che in nome della sicurezza pubblica, del controllo del territorio, nessun tipo di obiezione si può sollevare e le telecamere sono dappertutto, controllo dell'iride, controllo delle impronte digitali, tutto è ovviamente super tecnologico e finalizzato al controllo delle persone. Tanto invece ci sono anche coloro che dicono attenzione però perché io voglio essere libero di andare dove voglio, insomma al lato opposto di questo schema ci sono per esempio gli inglesi. Voi sapete che in Inghilterra tu hai il diritto di andare in un hotel e registrarti con un altro nome per non far sapere che tu eri tu in quel momento in quell'hotel, perché vuoi essere libero di fare quello che vuoi. Dalla massima libertà alla massima protezione, ma anche mancanza di libertà, dove sta il punto di caduta? Ognuno trovi il suo. Ci fermiamo un attimo, tra poco parliamo di crisi internazionale, della situazione con l'Iran e dei problemi che anche noi in Liguria abbiamo o rischiamo di avere a causa di questa guerra che sembra non finire mai. A tra poco.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
10: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
9: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Al servizio del pubblico, un saluto e buona domenica a Luca Gabella, grazie di essere con noi.
1: Buonasera e buongiorno direttore, grazie per lo spazio, buongiorno a tutti.
0: Allora, il titolo è chiaro, la crisi di Hormuz arriva fino sulle nostre coste ed è una crisi che sembra difficile da risolvere, anche perché Donald Trump parla di questioni

0: internazionali con grande liberalità. Io ho sentito le ultimissime dichiarazioni, per esempio sul Venezuela, in cui ha detto: abbiamo fatto la guerra di un giorno, adesso è tutto a posto, noi prendiamo da lì il petrolio come mai prima d'allora. Non sono dichiarazioni tanto normali, una volta questa roba non si sarebbe detta, cioè si sarebbe detto: abbiamo fatto la guerra di un giorno per dare libertà a un popolo, non si sarebbe parlato subito di petrolio. Forse anche questo modo di comunicare mette un po', diciamo, a repentaglio la sicurezza e la tranquillità dei mercati e degli operatori finanziari. Che ne pensi?
1: Beh, prima di tutto ne farei un discorso di narrative politiche moderne, direttore. E mi pare che Trump stia cavalcando la paradossale moda di ridurre questioni molto complesse in ambito internazionale a liti di condominio o compulsivi post sui social. Conoscendo personalmente la profondità della società iraniana e anche la diramazione dei processi decisionali, penso che l'accordo che è stato raggiunto non garantirà una stabilità funzionale a una crescita armonica dei mercati, perché se è vero che il prezzo del petrolio sta andando giù, è anche vero che un escalation potrebbe avvenire in ogni momento e con conseguenze deleterie nel lungo periodo. Ora, molti hanno confermato che effettivamente i mercati non hanno reagito in maniera drammatica all'escalation che si è verificata, ma questa non è una grande garanzia per il futuro. Poi l'imprevedibilità di Trump, direttore, sappiamo bene che noi stessi italiani abbiamo visto
0: appunto,
1: come...
0: Appunto, l'abbiamo visto anche nelle ultime ore, anche nei modi che si sono espressi. Andiamo a vedere la slide numero 1, preparata per questo collegamento, con appunto dei dati slide numero 1, la vediamo tra un secondo, eccola qua, che vediamo come il petrolio mondiale transita. Un altro dato, il 17% del gas naturale liquefatto passa da lì. Ora, siccome di GNL si parla molto nella questione, diciamo, nostra di green, di transizione ecologica per le navi, sono numeri abbastanza pesanti. Infatti lo shock energetico immediato è stato potente.
1: Dottor Cantile, quello che mi preoccupa, oltre al fatto della difficoltà o della totale incapacità di transito da Hormuz, c'è un altro fattore che bisogna considerare, ovvero il danneggiamento degli impianti di estrazione e di carico sulle navi, e quelli produrranno degli effetti un po' più lunghi nel tempo, che potrebbero anche rappresentare un vizio strutturale anziché una mera congiuntura. Quindi c'è il danno della interruzione temporanea dei flussi, ma anche la beffa di un eventuale problema strutturale nel futuro e nel medio periodo.
0: Poi però c'è anche il tema di trovare altre rotte, no? Io ho parlato spesso con armatori che mi ricordano, dal loro punto di vista, come la merce, come l'acqua, trova sempre una strada. Il problema è che bisogna capire cosa vuol dire, perché se quella strada lì ci mette 14 giorni in più, come vediamo qui, per arrivare da me, qualcuno quella strada dovrà pagarla, e tendenzialmente penso che sarò io a pagarla.
1: Sì, tendenzialmente, utilizzando proprio l'esempio dell'acqua e essendo entrambi spezzini, mi verrebbe da rispondere a coloro che dicono che si trova sempre un'altra via, e che un conto è navigare sul Reno con le capacità di carico e di consegna del Reno, un altro è navigare nel fiume Magra, direttore. Quindi c'è sempre da considerare che ci sono davvero dei costi che sono molto molto differenti, oltre alla materia prima, che può avere un prezzo globale molto molto relativo, perché diciamocelo, l'America, il gas che ci ha dato dopo che abbiamo man mano ridotto le forniture russe, quel gas l'abbiamo pagato a caro prezzo. vuoi perché era comunque del GNL contro gas di un gasdotto. Però sì, effettivamente si trova sempre una via per tutto.

0: c'è sempre una soluzione ad ogni problema. Bisogna considerare i costi. Considerato anche che l'Europa è un'economia energivora e l'Italia è particolarmente fragile alle fluttuazioni del prezzo, c'è di che preoccuparsi.
1: Ora andiamo a guardare invece i rischi, diciamo nella slide 2, i rischi che si possono vedere. Allora, il nuovo blocco di Hormuz, cioè quindi praticamente l'ipotesi che le tregue, che gli accordi, poi mi sono persino un po' perso, perché poi io devo dire la verità, da giornalista ammetto, non mi fido di quello che dice Trump. Cioè sono a un punto abbastanza assurdo nel quale mi fido più di ciò che dicono gli ayatollah iraniani più che non quello che dice Trump. Cioè mi sembra non che io preferisca ovviamente quel modello a quello americano, ma in generale mi sembra che tutto ciò che dice Trump sia sostanzialmente sganciato dalla verità e dalla realtà che lo circonda. Sono frasi spesso in libertà, probabilmente con degli obiettivi che io non posso capire, però non credo a quello che dice. Quindi un nuovo blocco di Hormuz viene giudicato critico da parte tua. Una nuova escalation in Libano, tu dici alto, le notizie delle ultimissime ore dicono certo, perché sta di nuovo tornando un'escalation in Libano con attacchi congiunti Israele e USA, che sono tra l'altro inediti, perché fino a qualche giorno fa sembrava che l'America volesse spingere Israele a mollare un po' il colpo su quella zona. E poi c'è il tema della vulnerabilità energetica europea, ne abbiamo già parlato, l'Italia è molto vulnerabile in Europa su questo.
0: Guardi, per quanto concerne il Libano, qualche giorno fa sul Financial Times J.D. Vance diceva che Israele non può uccidere ogni problema sulla sua strada, essendo comunque un paese di 9 milioni, richiamandolo alla responsabilità e al fatto che gioco forza deve fare parte di un ordine internazionale ben più ampio. Ora, l'accordo con il Libano che è stato siglato a Washington è effettivamente un ottimo risultato, impensabile fino a poco tempo fa. Ma considerato che lo Stato libanese ha sovranità, ma all'interno è davvero frammentato ed ogni comunità gestisce servizi, politica e istanze in maniera del tutto autonoma, penso che questo accordo sarà foriero di un'escalation piuttosto che di una stabilizzazione nel fronte nord di Israele e nel sud del Libano. Quindi temo che purtroppo le evoluzioni più negative siano ancora da vedersi.
1: Facciamo la domanda più facile e più comprensibile a chi sta a casa, forse anche quella più difficile a cui dare una risposta, ma chi sta vincendo questa guerra? La vincono gli americani? La stanno vincendo gli iraniani? Non la vince nessuno?
0: Ma se guardiamo facendo un riferimento accademico, ma che sia nella logica della divulgazione, direi che l'Iran ha guadagnato qualcosa attraverso questo accordo e gli Stati Uniti hanno gioco forza dovuto dare una legittimità, un ruolo all'Iran che gli era stato formalmente anche nei fatti negato. Piace o no, ma adesso l'Iran è un pochino il padrone di Hormuz. Mi viene anche da suggerire che se l'Iran avesse voluto in passato sviluppare armi nucleari per garantire la propria sopravvivenza, quindi utilizzare le armi nucleari come un deterrente, potrebbero essere state superate dai fatti in termini di utilità, perché la chiusura di Hormuz è un deterrente che probabilmente fa molta più paura, molto più immediata e a livello internazionale anziché regionale.
1: Eh già, questa è una situazione chiara purtroppo. E allora per chiudere veniamo a noi, perché in Italia nelle ultime ore c'è un dibattito, negli ultimi giorni, settimane, c'è un dibattito che è anche seguito al decreto del governo che riapre la questione nucleare in modo forte e quindi che spinge l'Italia a tornare a investire nella tecnologia nucleare. Mi sembra che il dibattito, come spesso accade, sia molto immaturo su questo, no? Cioè ci si divide tra quelli che dicono che le centrali sporcano e quelli che dicono invece che servono. Cosa dovremmo fare per fare in modo in futuro che queste crisi, che pure ci sono, lo sappiamo, non impattino così fortemente sul nostro sistema e magari che rendano il nostro sistema anche

0: più stabile e più economico, perché per ora siamo quelli con i costi energetici più alti del mondo.
1: Come ha detto lei, direttore, penso che il dibattito sul nucleare in Italia sia emotivo e a tratti infantile. Le due parole d'ordine che mi sembrano quasi obbligatorie sono resilienza e sovranità energetica, quantomeno a livello europeo. Il nucleare non è la soluzione a tutti i mali del mondo, ma d'altra parte non rappresenta tutti i problemi del mondo. Forse avere una fonte di energia pressoché infinita, che in termini statistici ha prodotto meno morti e meno esternalità in termini storici, sarebbe una cosa da valutare. Altri stati stanno riscoprendo il carbone, tra cui la Cina. Io penso che il nucleare, soprattutto con la tecnologia francese, che parliamo di reattori di quinta generazione, piccoli e davvero molto molto sicuri, possa rappresentare una soluzione. Non entro nei dettagli tecnici perché forse correre il rischio di diventare maturo quanto il dibattito dei nostri decisori politici, però credo che in una concezione sana di sviluppo energetico nazionale il nucleare debba gioco forza avere un ruolo.
0: Eh già, e speriamo che lo sia, perché insomma sembra chiaro ormai da parecchi anni. Grazie Luca Gabella,
1: grazie Luca Gabella, direttore.
0: Per averci portato in questi temi che sembrano talvolta, anche per come vengono presentati, lontani, difficili, poi in realtà incidono quotidianamente sulle nostre vite, e questo credo che sarebbe il caso di ricordarselo sempre. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Oltre 500 milioni di euro investito a Genova in un solo anno. Iren punta sempre di più sul capoluogo ligure, che si conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
3: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto Iren movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
2: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
4: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti, e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
5: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in Iren, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di Iren, l'ammodernamento delle reti e tutti gli elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
2: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra Iren e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
6: Oggi c'è un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con Iren, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità

0: Al servizio del pubblico domenica insieme. Allora torniamo a correre con le biciclette nel centro di Genova con Chiara Orru. Non c'è Chiara Orru, ma c'è Alessandra Boero. Eccoci qua. Alessandra, vengo da te.
1: Buongiorno Matteo, allora io mi trovo proprio all'imbocco di strada Mainardo, a 4 km dal punto di raccolta proprio dei rifiuti, dove ci sono anche le cassette, le buche delle lettere. È stata uccisa la signora Mary Elizabeth, americana. Lei passava, trascorreva 2 mesi all'anno qui su queste alture, quindi sopra Sanremo, nel comune di Ceriana. Ieri è stata addirittura, la morte sembra risalga a venerdì, è stata uccisa dal suo compagno. Una storia che per i vicini, tra l'altro lui si è costituito, Becken Olivieri, ieri in stato confusionale ha ammesso di aver ucciso la sua compagna. È stata trovata nel letto e il volto tumefatto, pare sia stata poi soffocata con un cuscino, ma i dettagli sono ancora da chiarire, proprio perché l'omicidio era in stato confusionale. Per quanto riguarda le indagini, stanno proseguendo, sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere dei vicini, le campagne vicine, questo più che altro non tanto proprio per la dinamica, perché ormai, ripeto, lui si è costituito, quanto proprio per risalire agli orari se ci siano stati dei campanelli d'allarme nelle ore precedenti. Ripeto, o è stata uccisa il venerdì pomeriggio o il venerdì sera, e nessuno dei vicini era presente perché sono rientrati nelle loro abitazioni il venerdì, quindi oggi, facendo un giro rapidissimo tra le campagne, ha detto: noi non abbiamo visto niente, non abbiamo sentito neanche delle urla. Hanno solo detto che vedevano molto spesso la coppia girovagare nel giardino di lei, anche perché lui faceva avanti e indietro tra casa di lei e casa dei genitori, che è sottostante una zona molto molto molto impervia. Però era una coppia ormai da 3-4 anni. Qualcuno invece dice che negli ultimi periodi li avevano visti litigare, quindi ripeto, l'unica certezza è una donna di 52 anni che ha perso la vita in maniera brutale, perché ripeto, è stata prima strangolata e poi è soffocata, quindi probabilmente non era sicuro di aver compiuto, diciamo, di aver portato a termine quello che era il suo obiettivo, vale a dire togliere la vita, sicuramente per motivi di gelosia. Questo è quanto trapela.
0: Grazie Alessandra. Insomma, questa è una storia tragica, naturalmente l'ennesimo femminicidio che raccontiamo sul nostro territorio. Grazie mille per essere stata con noi. E allora torniamo dunque a Genova con la nostra Chiara Orru, invece, per argomenti ovviamente molto meno drammatici. Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo. Continuiamo a raccontare questa edizione del Red Bull Serravaco, uno degli appuntamenti forse più attesi qui a Genova. Sono qui insieme a una mia ospite, Giulia De Maio, commentatrice nonché giornalista sportiva, che è abituata, esperta nel racconto del ciclismo, e in questo caso come si racconta un evento del genere, qual è il linguaggio migliore per spiegare una competizione del genere, insomma, renderlo accessibile a tutti.
3: Provandolo in prima persona, non in bici, perché sennò non sarei riuscita ad arrivare qua con voi fisicamente viva, però l'ho provato a piedi, quindi ho visto tutti i salti, tutte le difficoltà che incontreranno i riders in gara, e poi personalmente mi preparo studiando le storie di ogni singolo atleta, perché sono i migliori del mondo, arrivano davvero da posti lontani, hanno fatto un lungo viaggio fisico e metafisico, nel senso, per arrivare qua ed essere in grado di regalarci questo show.
2: Sono belle storie, tante storie, ricordiamo che arrivano da tutto il mondo direttamente qui a Genova, proprio perché Genova ha una conformazione del territorio particolare.
3: Esatto, l'Urban Downhill, e questo evento in particolare nasce in Sud America, a Valparaíso, che è una città portuale che ricorda molto Genova, per questo poi Genova è stata scelta 3 anni fa per ospitare questo circuito di discesa urban proprio in città, e offre davvero uno scenario perfetto, che ricorda molto la culla dove è nato 22 anni fa questo evento.
2: Hai commentato, non è la prima volta, hai già commentato in diretta sia la

0: la stagione del 2024-25 e quest'anno. Che cosa ti aspetti da questa edizione?
1: Ancora un'edizione bollente, non solo per le temperature ma per il calore del pubblico. È stato bellissimo per me il primo anno, mi aspettavo un bel... tanta gente a vedere ma non così tanta, sia il primo che il secondo anno, e quest'anno non sarà da meno. Hanno risposto presente 35.000-40.000 persone ed è bellissimo soprattutto per me vedere tantissimi giovani a incitare i campioni in gara.
0: Quali sono gli elementi che rendono il Red Bull Serravaco un po' diverso dalle competizioni, diciamo, di Urban Downhill più tradizionali?
1: Allora, diciamo che Urban Downhill e tradizionale non sono due parole che vanno di pari passo, però magari nel confronto con altre discipline, io seguo molto il ciclismo su strada, pista, cross country, qua la cosa particolare è che davvero entriamo nella città, passiamo davanti alle case delle persone regalando uno spettacolo folle che davvero pochi

0: atleti per poi performare in un tempo di davvero brevissimo.
1: Beh, qual è la sfida principale per un commentatore, insomma, nel raccontare questa gara?
0: Farsi prendere dall'adrenalina, dall'euforia della diretta, ma non farsi travolgere, perché purtroppo, speriamo non accada, però possono succedere anche degli incidenti, delle cadute, quindi cercare di mantenere un po' il controllo, perché quando racconti ti sembra di essere anche tu in gara, in realtà poi non sei al bar, devi parlare a tante persone, quindi devi essere sul pezzo.
1: Ecco, una mia curiosità, come si affronta un problema magari legato alla competizione dal punto di vista proprio di un commentatore?
0: Ovviamente siamo anche la produzione TV, siamo tantissime persone lungo il percorso, quindi noi in cuffia riceviamo delle informazioni e poi

0: Quindi non solo esperti, insomma.
1: No, qua in gara ovviamente abbiamo il top del mondo, però il bello e l'ascito di un evento è trasmettere la passione, incentivare i giovani, anche i meno giovani, a pedalare un po' di più.
0: Un po' per tutte le età, ho visto mamme che accompagnavano i propri figli, avvicinarsi anche ai biker che sono, provengono da tutto il mondo, insomma, per farsi fare una foto, per farsi raccontare magari un aneddoto.
1: Sì, è il bello dello sport, della bici in generale, che ti porta davvero a stretto contatto, non paghi un biglietto ed è l'unico sport in cui davvero tu puoi toccare gli atleti, e è quello che mi ha fatto innamorare a me del ciclismo a 360 gradi.
0: Grazie, grazie ancora a Giulia De Maio, giornalista sportiva. Vi abbiamo raccontato un po' quale sarà l'andamento di questa gara, che partirà alle 17.30, le finali, giusto? Finali 19 di oggi. Allora vi aspettiamo, continueremo a raccontarvi. A te Matteo.
2: Grazie, grazie mille Chiara. E allora, il Serra Bajo è sicuramente un evento molto importante. Occhio alle chiusure delle strade nel centro di Genova, perché sono sicuramente molte le strade che appunto sono chiuse nella parte centrale della città di Genova, e quindi occhio se vi dovete muovere, perché ovviamente nella mattinata di oggi ci sono diversi appunto punti che non sono in questo momento aperti al traffico delle automobili, non lo saranno fino alla fine dell'evento. Ma insomma, oggi è anche una data importante, e allora qua diciamo tasto subito la risposta della nostra regia, perché vorrei tornare su quel tema con cui abbiamo aperto questa nostra mattinata, che è quello del ricordo dei 7 anni dell'abbattimento con esplosivo del ponte Morandi. Naturalmente nel 2018 il ponte crollò a causa della incuria, evidentemente, in cui è stato lasciato, crollò portando con sé una scia di

morte e di distruzione anche per la città di Genova, non soltanto ovviamente per la città, ma un po' per tutto il paese, visto che i morti su quel ponte arrivavano da tutta Italia, da tanti posti diversi, essendo una strada ad alto scorrimento. E poi cominciò tutto un dibattito su cosa fare di quello che restava in piedi del ponte Morandi: lo abbattiamo meccanicamente oppure lo facciamo esplodere. L'allora sindaco di Genova Marco Bucci si spese molto per la soluzione con l'esplosione, e oggi, 7 anni fa, centrò questo obiettivo. Guardate le immagini.

Non so quale sia la vostra reazione a rivedere queste immagini. A me personalmente normalmente dispiace vedere crollare delle infrastrutture. Quando si vedono i palazzi che vengono abbattuti con l'esplosivo, provo una sorta di disagio. Ma quando vidi crollare quel ponte, fui felice, perché veramente non ne potevo più di vederlo in quelle condizioni, non ne potevo più di sentirne parlare dopo tutto quello che era successo, dopo il dramma che avevamo vissuto tutti come comunità. Per me quella mattina fu una liberazione. Ricordo esattamente dove ero e che cosa stavo facendo nel momento in cui, con un telefonino su Primo Canale, in una macchina diretto verso Savona, dove stavamo andando a fare una giornata di lavoro, giornata calda come oggi tra l'altro, una giornata torrida, ci siamo fermati, eravamo un gruppetto di giornalisti di Primo Canale, a guardare quelle immagini che stavamo trasmettendo in diretta, perché volevamo esserci, anche se eravamo altrove, per sentirlo quel momento, per avvertirlo, e appunto fu ovviamente molto importante. Ci fermiamo un attimo, tra poco parliamo di libri.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica con l'anticiclone africano protagonista in Liguria, sole ovunque con venti deboli e mar ligure calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, il sole splenderà su tutta la zona con temperature minime intorno ai 22-25 gradi, massime fino ai 32-33 gradi. Sul Savonese contesto di stabilità atmosferica con temperature massime anche fino ai 34 gradi. Diamo uno sguardo a Genova e dintorni, qui non mancheranno ampie schiarite con clima molto mite nelle ore notturne, punte di 26-28 gradi, massime fin verso i 36 gradi. Sul Tiguglio il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e temperature massime tra i 30 e i 32 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui tempo stabile ed assolato con

massime fin verso i 32 gradi. Ci attende una giornata di lunedì di ciclone africano in Liguria, da segnalare solo dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sull'Appennino Ligure. Temperature massime ancora fino ai 32-33 gradi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico domenica insieme, ben trovato Paolo Fizzarotti. Ciao Paolo, benvenuto.
1: Ciao, benvenuto a te e grazie a tutti.
0: Collega giornalista con una lunga esperienza e di Sante in Giallo sei il direttore artistico, ricordo bene, un titolo simile?
1: Sono direttore artistico, nonché creatore, inventore.
0: Fondatore, papà di Sante in Giallo.
1: Fondatore, organizzatore.
0: Facciamo Senti, tutto. Allora, l'idea di questa intervista nasce dal fatto che venerdì avrei voluto venire ad un evento che avevate organizzato in Feltrinelli, ma purtroppo, diciamo, le mie giornate sono un po' complesse, quindi ho detto perché non ci vediamo domenica mattina magari da remoto e chiacchieriamo un po' di quello che state facendo per l'edizione 26 di Sante in Giallo, che è questo festival sui romanzi gialli, sulla letteratura in giallo, e che è organizzata appunto ogni anno a Santa Margherita. Venerdì avete presentato i 15 semifinalisti delle sezioni romanzi editi e vediamo un po' qualcos'altro che ora non mi riesce di vedere, ma me lo racconti.
1: Sì, abbiamo presentato i 15 finalisti, semifinalisti degli editi e degli inediti, perché poi i racconti e altre sezioni del concorso verranno presentati più avanti, e abbiamo cominciato a dare i primi elementi di questo festival diffuso che rappresenterà la conclusione dell'edizione 2026, anche se in realtà quest'anno abbiamo una serie di iniziative che precederanno la settimana finale del festival, che è dal 20 al 27 di settembre, e poi verranno anche dopo fino a novembre, sempre con il fil rouge del giallo, scusate il gioco di parole, ma
0: il filo rosso sul giallo ci stava. Cosa c'è, diciamo, visto che avete presentato questi romanzi? Chi c'è e soprattutto come ti sembra la qualità media?
1: Allora, non perché parlo insomma per interesse di bottega, ma quest'anno, già l'anno scorso eravamo messi bene, ma quest'anno la qualità dei 15 semifinalisti è eccezionale. Per convincersene basta scorrere l'elenco che è pubblicato sulla nostra pagina Facebook, Sante in Giallo, o anche sul sito. Ovviamente non posso dirli qui, perché sembrerebbe che facciano degli spoiler oppure
0: dei favoritismi.
1: Cerco di pilotare il lavoro della giuria popolare che sta esaminando in questo momento i libri, però ci sono persone, scrittori che se tu vai in qualsiasi libreria un po' fornita ovunque, non solo Genova, non solo la Feltrinelli di Genova, quindi una delle più grosse d'Italia, ecco, se tu vai almeno due o tre titoli di ciascuno di questi autori lo trovi, quindi è un elevatissimo livello qualitativo, ma la cosa importante è che non c'è solo il concorso del giallo, e vorrei ricordare ai telespettatori che tu l'anno scorso hai presentato, siamo stati onorati di averti come presentatore della nostra cerimonia di premiazione a Santa Margherita Ligure e a Villa Durazzo, ma ci sono una serie di eventi, come dicevo prima, collaterali incredibili, perché facciamo cinema, facciamo teatro, facciamo musica contemporanea e classica, abbiamo delle mostre d'arte, delle estemporanee di pittura, abbiamo il coinvolgimento dei bambini e degli alunni delle scuole medie, attività al castello sul mare di Santa Margherita, che per i bambini è una location pazzesca. Quest'anno ci siamo spostati da Villa Durazzo, che è bellissima ma più difficile da raggiungere perché è praticamente in posizione sopraelevata, quindi non sulla città, quindi non tutti riescono a raggiungerla facilmente. Ci siamo spostati alla nuovissima Casa del Mare, che è proprio affacciata sul porto, che è quindi un panorama anche lì incredibile. Avremo molte attività allo spazio aperto di Via dell'Arco, che è la bomboniera culturale della città, più altre location, e la cerimonia di premiazione, visto che probabilmente ci saranno dei grossi nomi del giallo, ma non escluso che ci sia anche qualche scrittore emergente, la faremo in Piazza Capriera, che è il centro della città.

0: città. Quindi tutte queste cose le abbiamo dette l'altro giorno alla Feltrinelli, riscuotendo parecchio interesse da parte del pubblico.
1: Ecco, com'è nata questa idea di trasformare Santa Margherita in una sorta di capitale del giallo?
0: Allora, io sono nato a Genova, ma da 40 anni abito qui a Santa Margherita Ligure. Abbiamo pensato di fare un festival diffuso, un collega giornalista l'ha definito il primo festival giallo pop d'Italia, pop nel senso dell'accezione popolare, ecco. Abbiamo deciso di coinvolgere i più ampi stati possibili della popolazione, quindi attività imprenditoriali, i negozi, l'associazionismo sportivo, io non sono abituato a parlare in televisione, quindi mi impappino, mangio le parole, l'associazionismo sociale, per esempio ci sarà uno spettacolo fatto da un ente teatrale che si occupa di fare teatro con le persone diversamente abili, oppure con i bambini, oppure anche con gli anziani, ecco, faranno uno spettacolo teatrale a tema giallo anche loro. Quindi abbiamo deciso di coinvolgere tutta la città, perché vogliamo che questo sia un festival identitario della città, dove la città di Santa Margherita Ligure si riconosce, e in questo siamo stati molto molto aiutati dall'amministrazione comunale, del sindaco Caversazio, ma devo dire anche dell'opposizione, perché per esempio grazie ad alcuni membri dell'opposizione l'anno scorso abbiamo potuto usufruire della ospitalità gratuita per i nostri ospiti, per i nostri vincitori, ecco. Quindi vorrei sottolineare il fatto che si tratta di un festival, come ho detto prima, identitario, che però va al di là delle divisioni politiche, delle maggioranze che in quel momento sono o saranno in Consiglio Comunale. E questo per me è uno degli elementi più importanti. Non vogliamo che passi l'idea che si tratta di una iniziativa di questa amministrazione comunale piuttosto che di un'altra. Ecco, è la manifestazione culturale e anche ludica, perché ci si diverte parecchio, di tutta la città.
1: Esatto, anche perché possono essere queste manifestazioni anche un po' di volano economico, c'è un po' di turismo, no? Collegato a queste cose, e poi valorizzano quei turisti che a Santa ci sono già, no? Tutti questi turisti e residenti, ovviamente, tutti questi eventi collaterali possono spingere le persone a dire ok, c'è una vita culturale attiva e dinamica a Santa Margherita, quindi ci sto volentieri, ci vado volentieri.
0: Ecco, è importantissimo questo discorso, perché naturalmente noi sfruttiamo anche il volano del buon nome che è la città di Santa Margherita, e però vogliamo far passare l'idea che Santa Margherita Ligure non c'è solo il mare. Sì, il mare è importantissimo, è fondamentale, però non c'è solo il mare, e c'è anche gente che legge, che pensa, e dal riscontro, diciamo, che abbiamo avuto qui in città, è un'idea vincente questa, e tanto che hanno chiesto di partecipare alla giuria popolare anche parecchie persone che non stanno a Santa Margherita e Rapallo. Ecco, importantissimo la giuria popolare, che è una costola fondamentale della nostra iniziativa, è composta da attualmente 32 persone che sono in buona parte afferenti alla biblioteca civica di Santa Margherita Ligure. Devo ringraziare anche la direttrice Laura Cuoghi per l'entusiasmo che ha messo, e anche l'altra metà del circolo Amici del Libro di Rapallo. Ecco, la presidentessa della nostra giuria popolare è Anna Maria Genovese, che è un ex preside, e si vede da come gestisce i lavori di questa giuria popolare. Loro sono il nostro zoccolo duro culturale della manifestazione. Ecco, senza di loro non vorrei dire che non esisterebbe nulla, ma ci siamo vicini. Poi, come si può vedere dalle nostre grafiche sul nostro sito e sui social, abbiamo degli step di giuria particolarmente complessi. C'è stata una selezione preliminare, c'è la giuria popolare, ci sarà una giuria tecnica, ci saranno due giurie artistiche, una per gli editi, una per gli inediti, grazie alla collaborazione della libreria Fieschi di Lavagna, che appunto, vedete, usciamo anche dal circuito di Santa Margherita Ligure, la libreria Fieschi di Lavagna, la nostra libreria ufficiale, ed è collegata ad alcune case editrici, altre voci a Porema,

0: Panesi. Ecco, queste case editrici pubblicheranno i vincitori della sezione degli inediti garantiranno, diciamo, durante le presentazioni e durante gli eventi preliminari la presenza delle copie dei libri in vendita quando ci saranno le presentazioni, evidentemente. Quindi è proprio l'idea di coinvolgere tutto il Tiguglio e anche zone limitrofe, perché la rassegna teatrale verrà fatta in collaborazione con il Festival dell'Eccellenza Femminile, quindi è una cosa importante anche quella. La faremo al Teatro Sociale di Camogli e all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo. Anche qui il sostegno delle amministrazioni comunali dei paesi vicini è stato fondamentale e sarà fondamentale.
1: E allora, grazie mille Paolo Fizzarotti, complimenti per questo Santa in Giallo. E allora ci prepariamo appunto a tutti questi eventi per l'edizione 26. Grazie di essere stato con noi, ci fermiamo un istante, restate lì.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, al servizio del pubblico, il Cerro Abaco stamattina sta dando naturalmente i suoi spunti, visto che questa è una competizione, quella del downhill, cioè quelle biciclette che scendono giù a tutta velocità dai vicoli di Genova, sta dando ovviamente molto da discutere, anche perché insomma è oggettivamente pericoloso ma super spettacolare, e allora ovviamente tantissimi genovesi lo andranno a vedere in questa giornata. E qui guardate appunto un po' di immagini ricordano di cosa stiamo parlando, cioè di biciclette che vanno a tutta velocità. Ovviamente ricordo ancora una volta, perché sennò poi magari qualcuno a casa potrebbe pensare di rifarlo. No, qua sono atleti professionisti che praticamente fanno di questa attività la loro ragione di vita, si allenano tantissimo, si esercitano sempre, sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, per poter fare queste evoluzioni pazzesche con le biciclette. Naturalmente vince chi arriva tutto intero in fondo al percorso.

0: corso, nel minor tempo possibile. Allora, vediamo se la nostra Chiara è pronta a ricollegarsi con noi dal Cerro Abaco 2026. Chiara? Ci sei? Eccola. Qualche secondo, vediamo se riusciamo a recuperarla. Non ci sente Chiara Lu, perché forse c'è molta confusione. Quindi che cosa posso fare? Posso fare vai, cioè, facci sapere, perché più di così non posso fare. Forse è in un luogo molto rumoroso. Vediamo.
1: Aspetta.
0: Niente. Non senti Chiara, lo so, non posso farci niente. Magari glielo scriviamo che siamo in onda, perché è probabile che lì sia difficilissima.
1: Okay, forse vai. Ci siamo?
0: Sì, ci siamo. Ci siamo. Non so come fare, te lo scrivo un cartello,
1: allora,
0: ci siamo.
1: Ritorniamo insieme qui al largo della Zecca, il punto di arrivo di questo Red Bull Serra Abaco. Sono qui con un ospite speciale, il commentatore della gara, nonché anche uno dei volti più riconoscibili della BMX freestyle italiana, Alessandro Barbero. Innanzitutto grazie di essere qui con noi.
2: Grazie a voi di avermi qua e speriamo di assistere a uno spettacolo magnifico.
1: Beh, dal punto di vista di un atleta di freestyle, che cosa rende Genova così particolare nel suo tessuto urbano, così particolare?
2: Beh, la caratteristica della città, i suoi carugi, tutte le linee che i rider possono disegnare, i cambi di direzione, i cambi di terreno, poi comunque tutto quanto condito da strutture fatte dall'uomo appositamente. Zone dove si può comunque creare una linea nuova, un qualcosa di nuovo.
1: Qual è il punto più difficile per il percorso di 2 chilometri per un rider?
2: Ma ci sono l'ostacolo che si chiama Pina di Squalo, che è in cima. L'anno scorso mi ricordo che i rider hanno avuto un po' di difficoltà ad affrontarlo, quest'anno hanno migliorato anche le strutture, i rider si sono abituati un po' di più anche ad affrontarle, e poi è una parte fisica, questa qua ultima, che è un po' in salita, dove le gambe cominciano a bruciare, le braccia cominciano anche a far male a causa dei ciottoli e del terreno sconnesso.
1: Quindi molto difficile, un percorso che mette a dura prova tutti i biker.
2: Assolutamente, fisicamente sono atleti di una portata e una competenza incredibile, hanno una preparazione dietro pazzesca.
1: Come si spiega al grande pubblico la differenza tra l'andare forte e il guidare bene in una gara così di urban down?
2: Questa è la domanda chiave, perché in poche parole, quando tu vedi una persona che guida bene non è mai detto che stia andando veloce, e quando vedi una persona che magari può sembrare un po' così come si suol dire, non completamente che non lo vedi bene nel tracciato, perché magari ha perso aderenza, perché magari non è coordinato, può sembrare che va molto più forte, perché alla fine sai, il cronometro alla fine dice sempre la verità.
1: Cosa deve guardare il pubblico? Diciamo, per il pubblico qual è la parte forse più mozzafiato?
2: Ma il pubblico alla fine, secondo me, sono tutti i drop che ci sono, lo shark in, cioè la pinna di squalo, secondo me è una struttura molto bella, il big air che è di 14 metri, è emozionante vedere le bici volare letteralmente.
1: Caruggi, dislivelli, scorci unici, diciamo che a Genova c'è tutto.
2: Ma sì, la città si presta perfettamente per una competizione del genere, infatti è il terzo anno che la fanno e non sono stupito, speriamo di continuare a vedere eventi del genere in Italia sempre di più.
1: Tu, oltre a essere un esperto appunto di BMX freestyle, giusto, innanzitutto quando è iniziata questa tua passione e poi come sei diventato invece anche dall'altra parte, quindi commentatore?
2: Ma sai, BMX vuol dire bicycle motocross, a me sarebbe sempre piaciuto fare motocross, però non ho avuto mai la possibilità di comprarmi la moto e comunque di approfondire l'argomento, ho preso la strada più facile, la BMX mi ha aperto un mondo e mi ha salvato tra virgolette la vita in tutto per tutto, soprattutto sotto l'aspetto lavorativo anche. Ho imparato a fare vari lavori collaterali a questa cosa. Tra l'altro commentatore l'ho scoperto di essere capace a farlo, quindi è una cosa molto divertente. Sono molto orgoglioso che Rebo mi ha dato fiducia anche quest'anno per commentare l'evento.
1: Beh, allora intanto tra pochissimo inizierà alle 17.30 le finali, le qualifiche alle 15.30. Sei pronto?
2: Sono pronto, devo ancora ripassare un pochino, ma sintonizzatevi su Rebo TV e seguiteci.
1: Grazie ancora ad Alessandro Barbero, vi abbiamo un po' spiegato quali sono tecnicamente i punti più difficili di questo percorso unico qui a Genova.

0: brava. Grazie a te, Matteo.
1: Grazie. Alessandro Barbero me lo ricordavo diverso, ma non vedi, è un altro Alessandro Barbero, evidentemente. Ma insomma, vabbè, molta musica, naturalmente molta confusione al Cerro Abaco 2026 nel centro di Genova. Vi ricordo ancora una volta che, diciamo, per tutti coloro che devono muoversi in città, fate attenzione ai divieti, non sono tantissimi, ma sicuramente sono insomma, abbastanza numerosi, specialmente nella zona centro, Castelletto, tra le gallerie, Piazza Portello, da Corvetto, diciamo, in direzione diciamo, ponente, per intendersi, sono chiuse, non sono transitabili, quindi fate sicuramente attenzione in questa mattinata e muovetevi, diciamo, con un minimo d'anticipo, considerando appunto la situazione nella quale ci troviamo. Vi ricordo anche una delle notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it, l'avete sentito anche dalle parole della nostra Alessandra Boero, che si è collegata con noi dall'Imperiese. Infatti c'è stato un femminicidio nel comune di Ceriana, siamo nell'entroterra di Sanremo. Il presunto assassino si è presentato confessando direttamente alla locale stazione dei carabinieri, dicendo appunto di aver soffocato la moglie con un cuscino. La donna vittima di questa aggressione omicida aveva circa 60 anni ed è stata appunto uccisa dal compagno nell'abitazione rurale dove vivevano, in località Mainardi. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati testimoni. L'uomo, il compagno della vittima, come detto, dopo l'omicidio si è costituito ai militari della stazione di Ceriana, ammettendo le proprie responsabilità. Sul posto carabinieri, pubblico ministero di turno, il medico legale, il fermato ovviamente in stato di fermo. Sulle cause che hanno scatenato la furia omicida e sulle esatte modalità del delitto, insomma, si saprà tutto nel corso delle prossime ore. Ci sono indagini aperte, altro femminicidio purtroppo nella nostra regione, e appunto continuate a seguire il nostro sito primocanale.it, perché lì daremo tutti gli aggiornamenti di questa notizia. Tra poco le ultime notizie della Liguria, restate con noi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Il fumo uccide. Non fumare.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

Al servizio del pubblico, buona domenica e ben trovati insieme con le ultime notizie dalla Liguria, cominciando da un ricordo che tutti abbiamo nella mente e che stamattina ci si è sbloccato. 7 anni fa veniva definitivamente abbattuto con l'esplosivo il ponte Morandi, il ponte che era crollato il 14 agosto del 2018, portando morte e distruzione nella città di Genova, simbolo dell'incuria di Autostrade, simbolo di un'Italia che si è riscoperta fragilissima e poco attenta alla sicurezza delle persone. 7 anni fa, appunto,

l'ultimo vagito di quel ponte, i suoi rimasugli, il moncone, come l'abbiamo chiamato per anni, fu abbattuto per poi lasciare definitivamente spazio al nuovo ponte San Giorgio. Rivediamo quelle immagini.

0: Questa dunque è l'immagine di 7 anni fa con il Ponte Morandi che veniva definitivamente abbattuto e poi appunto la storia che ha portato all'inaugurazione del nuovo ponte Genova-San Giorgio. Le notizie invece di cronaca e dell'attualità, femminicidio nell'entroterra di Sanremo, trovate la notizia integrale sul nostro sito primocanale.it a firma Nissa De Filippi a Ceriana, una donna di circa 60 anni è stata uccisa nella casa dove viveva con il compagno. È stato lo stesso uomo a presentarsi ai carabinieri confessando di averla soffocata con un cuscino. Il delitto sarebbe avvenuto nella serata di ieri e non ci sarebbero testimoni. Sul posto sono intervenuti i militari, il pubblico ministero e il medico legale. L'uomo è in stato di fermo, nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice, mentre gli investigatori cercano di ricostruire il movente e la dinamica dell'omicidio. E adesso a Genova, perché scontro a Palazzo Tursi sui servizi per bambini con disabilità. Una determina dirigenziale del Comune di Genova introduce in via sperimentale per l'anno scolastico 2026-27 nuove regole per il sostegno nelle scuole dell'infanzia e nei nidi comunali. Tra le novità, il monte ore massimo per i bambini con disabilità grave scende da 25 a 20 ore settimanali. Inoltre, nei nidi e nelle sezioni primavera, il sostegno educativo non sarà più previsto come criterio generale, ma soltanto nei casi di particolare complessità. Immediata la protesta dell'opposizione che parla di un taglio ai servizi più fragili e accusa la Giunta Salis di aver approvato il provvedimento con una determina dirigenziale senza un confronto in consiglio comunale. La minoranza ha già chiesto una commissione urgente e il ritiro dell'atto, mentre il dibattito politico è destinato a proseguire nei prossimi giorni. Ieri è stato dato l'ultimo saluto a Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni tragicamente scomparsa in un incidente stradale in via Perlasca in Valpolcevera. Tanti palloncini bianchi sono volati in cielo mentre il suo feretro lasciava la chiesa di Santa Maria Assunta al Serro a San Quirico. Dovremmo avere lo speech, il collegamento di ieri proprio in questo funerale. Vediamo.
1: In centinaia all'ultimo saluto per Elisa Bozzano, la ragazza di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale in via Perlasca. A bordo della sua moto è stata travolta da un'auto che viaggiava ai 100 km orari in una strada che ha un limite che arriva al massimo ai 30 km. Una giornata difficile per tutta la città di Genova, come dicevo, in centinaia al funerale, tra cui tantissimi colleghi della MT di Elisa, che lavorava come autista degli autobus ormai da 2 anni. Tutti la ricordano come una ragazza di una gentilezza rara che parlava con chiunque sempre con il sorriso sulle labbra, e non solo i suoi colleghi, gli autisti e i funzionari di MT, ma anche le amiche della pallavolo con cui è cresciuta giocando appunto ogni domenica. Una giornata complessa. In suo onore ci sono stati anche 2 autobus che sono rimasti qui fermi. Al posto del numero del bus e della corsa c'era scritto "Ciao Elisa col cuore", la stessa scritta che c'era sui palloncini bianchi che sono stati lasciati volare via questa mattina quando il feretro è uscito dalla chiesa. Appunto, momenti di una forte emozione per il ricordo di questa giovane ragazza che si è deceduta nell'incidente stradale di via Perlasca. A te.
0: E sommozzatori dei vigili del fuoco.

0: fotovedette della Capitaneria di Porto di Imperia hanno lavorato ieri pomeriggio per il recupero di due corpi senza vita sul fondo del mare alla foce del torrente Impero. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due giovani, uno dei quali di probabile nazionalità tunisina. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i due potrebbero essere morti ieri sera, l'altro ieri sera. Tra le ipotesi, uno dei due giovani potrebbe essersi tuffato o essere accidentalmente caduto nell'acqua, mentre l'altro si sarebbe lanciato per aiutarlo, finendo anch'egli annegato. E la missione della regione Liguria in Cina si è chiusa con un bilancio positivo dal CISCE Expo di Pechino all'apertura dell'ufficio di Spediporto, l'associazione degli spedizionieri genovesi a Hong Kong. Il capo di gabinetto di Regione Liguria, Massimiliano Nannini, parla di nuove opportunità per infrastrutture, logistica e rapporti economici.
1: Abbiamo una settimana intensa ma molto produttiva, siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo portato a casa, abbiamo intrattenuto relazioni importanti sia a livello istituzionale che a livello commerciale con partner importanti, abbiamo dato l'inizio, il via a una collaborazione che porterà sicuramente alla nostra regione dei grossi risultati. Dall'aeroporto alle infrastrutture, alla logistica, probabilmente all'alta tecnologia. Abbiamo veramente fatto un lavoro di squadra importante di cui penso che tutti i nostri cittadini debbano andarne fieri. Direi che a partire dalla prossima settimana la squadra che è partita per la Cina si riunirà di nuovo in Italia, abbiamo già organizzato un incontro per fare un punto della situazione e capire quali saranno i prossimi passi da fare. Sicuramente ci sono interessi convergenti da parte delle aziende ed interessi anche istituzionali che ci porteranno a, come quello dell'accordo con la provincia di Hainan, che ci porteranno sicuramente ad avere ulteriori approfondimenti anche utilizzando le conoscenze che abbiamo fatto in questi giorni e sfruttando anche sicuramente il Ministero degli Esteri, che sicuramente è interessato a questo tipo di collaborazione. Mi sembra di poterlo dire assolutamente con onestà e sincerità e anche un pizzico di orgoglio. L'Italia in questa settimana è stata rappresentata dalla Regione Liguria, direi in maniera assolutamente autorevole, professionale, ed è stato valorizzato assolutamente anche dai nostri amici cinesi la nostra presenza, quindi direi un buon risultato per l'Italia.
0: Forni a legna e pentole che bollono nelle cucine. Il cuoco è tra i mestieri più in sofferenza con questa incredibile e fortissima ondata di calore che sta investendo tutta Europa e ovviamente anche la nostra Liguria. Siamo entrati in una trattoria di Chiavari con la nostra Elisabetta Biancalani.
2: C'è il forno con il fuoco vivo per cucinare la farinata.
3: Sì, dunque, fuoco a legna d'olivo.
2: Accidenti, fa quasi un po' strano con questo caldo dover infilare legna dentro un fuoco di questo genere. Come si fa?
3: Allora, Elisabetta, adesso è il momento di prendere del caldo. Estate, in cucina si prende sempre del caldo. Peraltro d'inverno si sta bene in cucina, c'è anche da dire questa cosa qua.
2: Però in estate la pagate, ecco, sì. Lavorare con il fuoco così acceso vicino è una bella sfida con questo allarme caldo.
3: Sì, perché, vedi, noi abbiamo due tipi differenti di caldo. Questo davanti al fuoco a legna, che è un caldo a temperatura altissima, ma è un caldo secco, decisamente secco. Okay. Che si fa anche l'abitudine. Caldo differente è quello che c'è in cucina, in tutte le cucine, che invece è un caldo umido per via del vapore.
2: Ecco, esatto.
3: Venite.
2: E qua veramente un plauso a tutti i cuochi veramente che cucinano. Vedete, in questo caso vapore. Su vapore cosa c'è dentro questa pentolona?
3: Ah, questo è un sugo di muscoli, questo è il tocco alla genovese.
2: Mamma mia, che caldo.
3: Questo è una bella cosa perché il minestrone, come vedi, anche lui fa il suo bel vapore, che è quello che veramente dà fastidio in cucina. Anche questo cotto nel runfò.
0: E noi abbiamo visto più il cibo che il caldo, però sicuramente faceva molto caldo. Soltanto una piccola parte dei donatori di sangue della Liguria è costituita da giovani tra i 18 e i 25 anni. Per questo l'ospedale Giannina Gaslini lancia l'appello: abbiamo bisogno di voi, ci racconta Filippo.

0: tipo serio.
1: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
2: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi. Sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
1: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
2: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi e in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
3: Adesso passiamo allo sport, il calcio fine giugno ad alta intensità per il mercato del Genoa. Il chief of football Diego Lopez è al lavoro su più fronti. A inizio settimana sono attese le visite mediche del centrocampista svizzero Ethan Maitre, mentre è ormai addirittura d'arrivo anche l'acquisto a titolo definitivo di Samuel Viafè, centrocampista 2008 del Modena, reduce dall'esordio in Serie B e pronto a disputare l'Europeo Under 19 con l'Italia. Percorso inverso invece per il portiere Leonardo Consiglio, che dovrebbe trasferirsi al Modena con una formula che consentirà al Genoa di mantenerne il controllo. In uscita è vicino l'addio di Nicola Leali, orientato ad accettare l'offerta del Verona. Il Grifone dovrà quindi cercare un nuovo vice Bilo, con Sommariva confermato come terzo portiere. Al centrocampo torna invece di moda Battista Mendy, il francese, rientrato al Trabzonspor dopo il prestito al Siviglia e valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro. E per la Sampdoria clima sempre più caldo, prosegue infatti la contestazione dei tifosi nei confronti della società e dei dirigenti Walker, Fredberg e del nuovo direttore sportivo Branco, dopo la scelta di affidare la panchina a Bernardo Corradi. Intanto però il mercato si muove. Tra gli obiettivi ci sono l'attaccante del Pescara Antonio Di Nardo, autore di 14 gol nell'ultimo campionato di Serie B, il difensore Riccardo Marchizza, in scadenza con il Frosinone, in passato anche allo Spezia, e i centrocampisti Luis Asa, di proprietà del Napoli, e Marius Marin, in uscita dal Pisa. In ritiro potrebbe essere valutato anche il difensore svizzero-danese Stefan Garrenmann, attualmente svincolato, scelto con gli algoritmi, ma reduce da un terribile infortunio. Si allontana invece la conferma del portiere Martinelli, uno dei più positivi della scorsa stagione, così come del difensore Viti, rientrati ai rispettivi club dopo il prestito. Con il ritiro al via tra non molto il 12 di luglio, la Sampdoria è ancora un cantiere completamente aperto. Ci fermiamo per il momento, restate con noi.
4: Il futuro del welfare al centro dell'incontro Salvare lo Stato Sociale che si è tenuto alla Camera di Commercio di Genova, tappa di avvicinamento alla quinta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino, in programma dal 22 al 25 ottobre. Il convegno è stato l'occasione per istituzioni ed esperti di analizzare la tenuta del sistema di fronte alla crisi demografica e alle nuove fragilità.
5: Il titolo del festival quest'anno è Salvare lo Stato Sociale, perché lo Stato Sociale è sottoposto a delle pressioni senza precedenti. La prima è quella chiaramente che viene dalla demografia, dove il dato preoccupante non è l'invecchiamento è una cosa bellissima, cioè il fatto che si viva più a lungo è una grande conquista della medicina, della vita sociale, è qualcosa di cui bisogna solo gioire. Il problema è il declino del tasso di fecondità, e questo è qualcosa che chiaramente mette in grave pressione il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario. Il fatto che ogni anno entra nel mercato del lavoro delle corti, delle generazioni sempre più piccole, e queste sono quelle che poi finanziano la spesa sociale. Seconda sfida, è una sfida che purtroppo è diventata di cocente attualità, è quella legata al contesto geopolitico, cioè il fatto che con conflitti alle porte dell'Europa i paesi europei sono oggi costretti a investire molto di più in spesa militare. Questo rischia di sottrarre delle risorse importanti per la spesa sociale. E poi ci sono altre sfide che vengono dalla ritirata del mondo delle imprese private.

0: Spiegate negli Stati Uniti, ma in parte anche in Europa, dall'impegno sociale. E invece il contributo dei privati è fondamentale.
1: Un sistema di welfare che mostra, spiegano gli esperti, alcune criticità.
2: Stiamo toccando con mano sulla nostra pelle l'inadeguatezza di uno Stato sociale pensato all'epoca del Fordismo. In questo momento ci accorgiamo che molti nuovi rischi, disagi sociali non vengono coperte dalle misure di welfare che era stato pensato per momenti storici e macroeconomici molto diversi da quelli di oggi. Oggi abbiamo purtroppo un aumento, una polarizzazione del mercato del lavoro e una polarizzazione della società. Lavori sempre più pagati per certe attività, per certi tipi di lavoro concettuale, e lavori sottopagati, quelli che espongono a queste pressioni i lavoratori, i cittadini che vengono espulsi dal processo produttivo a causa o dell'impatto delle nuove tecnologie o della transizione ecologica, insomma delle grandi transizioni oggi in atto.
1: Serve allora trovare delle nuove soluzioni necessarie per gestire il futuro anche a livello locale.
3: E Genova ha dei problemi sia per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione sia per la questione collegata alla demografia e ai giovani. È giusto mettere in campo alcuni progetti che ci possano consentire nel breve periodo, cose che per esempio stiamo avviando con la prefettura, la possibilità di far occupare dei lavoratori extracomunitari che possano venire qui a creare anche un'occupazione positiva e qualificata. Contemporaneamente dobbiamo fare in modo che le nostre famiglie possano essere fortemente incentivate a poter avere dei figli e a poter crescere numericamente. Parallelamente noi dobbiamo diventare una città che attrae studenti, perché Genova è veramente un posto bellissimo con una grande università e noi potremmo essere attrattivi per studenti che potrebbero poi diventare nostri graditi concittadini.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Eccoci di nuovo in diretta al servizio del pubblico, una buona domenica a tutti. Come sempre facciamo la domenica mattina, andiamo a commentare il commento del nostro Mario Paternostro. La sua penna questa domenica si è concentrata su un argomento che abbiamo toccato peraltro curiosamente anche domenica scorsa con un ospite in studio e che ritocco volentieri questa settimana appunto con Mario, perché lui se ne è occupato nel suo editoriale. Buongiorno Mario, ben trovato.
2: Buongiorno Matteo, anche a te e a tutti i telespettatori. Sì, è un tema che tra l'altro è venuto fuori per la cronaca, perché pochi giorni fa c'è stata questa riunione della Fondazione dei Democratici Cristiani. E sempre quando vedi la parola democratico cristiano, democrazia cristiana, pensi che ci sia la voglia di rifare la DC, che non sarebbe una cosa così incredibile, se vogliamo. Perché
1: no, permettimi di aggiungere, non sarebbe nemmeno sì, una cosa così sbagliata. Ecco, io ci
2: bravo,
1: metto il mio carico se vuoi.
2: Ma è quello, ma anch'io me l'ho messo oggi. Io dico la verità, non è che avessi delle particolari vicinanze con tutta la Democrazia Cristiana, ma devo dire che è stato un partito che ne ha messi insieme tanti. Perché tu sei giovane, ma forse esatto, qualcosa ricordi o hai letto di quell'epoca. Insomma, c'era, si andava da Moro a Andreotti, ecco, per dire due abbastanza all'estremità, anzi piuttosto avversari all'interno di un partito che però era il partito con la sua idea, con i suoi obiettivi. Io mi chiedo se non c'è tutto un mondo cattolico, soprattutto giovanile, il mondo che segue Papa Leone, un mondo vicino al, molto vicino al sociale, che sente il bisogno, in un'assenza totale di ideologie, di avere un riferimento politico. Ecco, dico questo, non lo so, mi sembra una cosa abbastanza possibile.
1: Ecco, poi, però tutto da vedere. Ti ci porto subito dentro, diciamo, questo argomento, perché ovviamente anch'io ho posto

0: La domanda a Luca Parodi, che è il presidente del
1: Certo.
0: comitato di indirizzo della
1: Certo.
0: fondazione. Lui, diciamo, l'ha spiegata più come, diciamo, un'evoluzione in senso storico-filosofico, perché finora quella fondazione praticamente gestiva il patrimonio immobiliare che era
1: Esatto,
0: della Democrazia
1: esatto.
0: Cristiana, aveva un nome da
1: Certo.
0: immobiliare e quindi dicevano loro non ha molto senso, preferiamo invece dargli una veste più da scuola politica, più da organizzazione che voglia tenere in piedi una memoria. E lui mi ha anche detto in
1: Esatto.
0: questo momento non ci sono le condizioni per un partito come quello, non c'è più il blocco comunista, insomma le cose sono cambiate.
1: Certo.
0: Però è anche vero
1: Certo.
0: che
1: Certo.
0: sembra sentirsi, almeno da una certa parte dell'elettorato, una voglia di smetterla con la polarizzazione, no? Odiare l'avversario tanto
1: Esatto.
0: per, senza mai proporre nulla. Ecco, questo tipo di politica, oltre che a non portare risultati, comincia proprio anche a livello comunicativo a stancare, o mi sbaglio?
1: Sì, è noiosa, come dice Galli della, ha detto, ha scritto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, minestrina riscaldata, basta, non se ne può veramente più. E attenzione, però c'è una cosa interessante in quello che è venuto fuori. Io non c'ero, non sono andato, ma ho letto, e cioè che si vuole creare una scuola. Beh, una scuola di politica che parte dai democratici cristiani, siano fondazione o quello che vogliamo, mi sembra abbastanza importante. Mi sembra, perché è un po' quello che lamentiamo tutti, l'inesperienza dei nuovi governanti. E come se la facevano prima? Se la facevano o facendo gli amministratori locali, soprattutto facendo gli amministratori locali, o frequentando le scuole di partito, e c'erano tutte, c'era la Democrazia Cristiana, c'era quella solidissima e storica del Partito Comunista, ma ce l'avevano anche i socialisti, cioè le avevano tutte, andavi a scuola a imparare la politica, e a me sembra una cosa non così assurda.
0: Non è assurda certamente, però il problema, e qui ti pongo un tema di strettissima attualità, è legato alla legge elettorale. Se la legge
1: Certo.
0: elettorale, come la sta ipotizzando la maggioranza e ha i numeri per farla passare, sarà una legge, diciamo, che ancora una volta favorirà i blocchi, così come noi li
1: Senza
0: conosciamo, non ci
1: preferenze,
0: sarà mai
1: diciamola così,
0: spazio,
1: senza
0: senza
1: preferenze.
0: preferenze, non ci sarà mai spazio per un'alternativa di questo tipo, a meno
1: Certo.
0: di testimonianze un po' velleitarie, come sta facendo Azione, di Calenda, che però rimane al momento un partito piccolissimo che è da vedere che riesca a superare lo sbarramento.
1: È vero, hai ragione, assolutamente, la legge elettorale è alla base di tutto, quasi tutto, perché il referente, il nome, qui sì che è utile. A me dà fastidio, e l'ho anche scritto, il movimento col nome del presunto capo, come dire questo è il mio partito. No, non è il tuo partito, tu rappresenti delle idee che si sono unite con degli obiettivi, con un progetto, o dovrebbe essere così. Però è chiaro che se non ci fanno la legge elettorale non potremo dare le preferenze, viene sempre meno voglia di andare al seggio. Se questo è l'obiettivo, siamo abbastanza malmessi.
0: Sì, anche perché, tra l'altro, questo non fa bene nemmeno agli stessi partiti, perché a parte la Meloni,
1: No.
0: che è un caso particolare e credo che sia soprattutto dovuto al fatto che lei è oggettivamente molto brava nel comunicare, nel
1: Esatto, lei è
0: muoversi,
1: brava, chiuso.
0: però gli altri due fenomeni politici degli ultimi anni, Renzi e Salvini, che hanno fatto
1: Sì.
0: fiammate esagerate trasformando i loro partiti, poi sono praticamente ormai totalmente
1: Certo.
0: marginali nella vita.
1: Falliti, esatto, emarginati, è proprio così, è proprio così. D'altronde questo ti fa anche capire come sarebbe utile una scuola di politica.
0: Ecco, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Chiudiamo con una riflessione, però, perché tu hai ragione che io sono troppo giovane relativamente per aver potuto partecipare alla Prima Repubblica, nel senso che il mio primo voto l'ho dato nel
1: Certo.
0: 1996, quando la
1: E
0: seconda
1: quindi non
0: era già
1: c'era già più
0: andata.
1: né il PC
0: Non
1: né la
0: c'era,
1: DC
0: no, esattamente.
1: negli altri.
0: Però almeno in quell'epoca, quando cominciavo a appassionarmi alla politica, a parlare di politica, io sostenevo il maggioritario, lo sostenevo un po'
1: Sì.
0: in chiave britannica, anglosassone, mi piaceva l'idea dei Labour e dei Tory, no? Quindi una sorta di due grandi partiti che si confrontavano internamente, che erano chiari nella scelta del leader, mentre nella Prima Repubblica, nel proporzionale,

0: si votava ognuno il suo partito, certo. Ma poi il governo che nasceva era
1: poi
0: sganciato.
1: Si discuteva, esatto.
0: Ecco, non c'è il rischio di perdere ulteriormente con il proporzionale che qualcuno invoca il controllo di ciò che avviene nel paese?
1: Tutto, è tutto possibile, perché tu hai detto una cosa giusta, cioè anch'io mi ricordo allora, dicevamo basta, non se ne può più di questi dialoghi interni ai partiti che si mettono d'accordo eccetera, però poi alla fine ci siamo resi conto che la vera democrazia è così, è questa, se tu riesci a discutere, a dialogare con un altro, metti insieme qualche cosa, e beh, poi insomma a un certo punto il leader verrà fuori, però effettivamente il fatto di votare senza poter mettere un nome, senza poter scegliere il tuo candidato, secondo me è una perdita di passione, cioè dai un'occasione in meno all'elettore di appassionarsi, uso una parola grossa, alla politica.
0: Eh già, e peraltro poi insomma non è neanche positivo. Ora è vero che mediamente gli elettori non conoscono gli eletti o i candidati, ma io ricordo distintamente, non farò il nome né del partito né del candidato, ma un partito che avrei potuto votare aveva come capolista una persona che credevo fosse di poco valore, e quindi non ho votato il partito,
1: sì.
0: Perché sapevo che mio voto avrebbe portato lui in Parlamento.
1: Lo so, è evidente. Sì, ma effettivamente è così. E quindi i partiti devono darsi da fare. E la scuola serve anche per questo, ti forma, certo. Le persone che speri perlomeno.
0: Però, e chiudiamo con questo, il caso Genova, il caso Salis dimostra che la politica non va in quella direzione. Silvia Salis, brava quanto vuoi, però non aveva alcuna storia politica.
1: Niente.
0: Personale, no? Poteva
1: certo.
0: Andare a fare la dirigente di un'azienda oppure…
1: Assolutamente,
0: okay.
1: assolutamente. La politica è così, Matteo, non c'è niente da fare, o una o l'altra, o cerchi in qualche maniera di, come dire, farle convivere insieme nel modo più facile e comprensibile possibile.
0: Adesso.
1: E poi lasciami dire, speriamo, io sono molto preoccupato dalla prossima campagna elettorale, che mi sembra, viste le premesse, possa essere tremenda, dalla noia, ma basta con questo no, sì. Si discute, si dialoga, nella prima Repubblica piena di pasticci spaventosi, però si discuteva su tutto. Cercava la soluzione che potesse in qualche maniera dare soddisfazione anche all'avversario, in parte.
0: Esatto, riconoscendolo senza doverlo demonizzare, e il che è incredibile,
1: esatto.
0: Se pensiamo che le passioni politiche erano molto più brucianti, no? La distanza tra un democristiano e un comunista era enorme anche dal punto di vista degli orizzonti, no? E invece riuscivano a dialogare, riuscivano a fare dei compromessi. Non ci si riesce oggi perché ti sta antipatica la leader o il leader, è una roba che...
1: Sì, è così, esatto.
0: Non è all'altezza,
1: esatto, è proprio così.
0: Del momento che stiamo vivendo. Grazie Mario Paternostro.
1: Grazie a te Matteo. Grazie.
0: Editoriale, come tutte le domeniche, lo trovate anche questa mattina. Forse ora il mondo cattolico ha voglia di un suo partito, con punto interrogativo, perché appunto è tutto da vedere, ma sicuramente un tema interessante sul piano politico. Grazie Mario Paternostro.
1: Buona domenica a tutti.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Al servizio del pubblico, un saluto e buona domenica a Luca Gabella, grazie di essere con noi.

0: Buonasera e buongiorno direttore, grazie per lo spazio, buongiorno a tutti.
1: Allora, il titolo è chiaro, la crisi di Hormuz arriva fino sulle nostre coste ed è una crisi che sembra difficile da risolvere, anche perché Donald Trump parla di questioni internazionali con grande liberalità. Io ho sentito le ultimissime dichiarazioni, per esempio sul Venezuela, in cui ha detto abbiamo fatto la guerra di un giorno, adesso è tutto a posto. Noi prendiamo da lì il petrolio come mai prima d'allora. Non sono dichiarazioni tanto normali, una volta questa roba non si sarebbe detta, cioè si sarebbe detto abbiamo fatto la guerra di un giorno per dare libertà a un popolo, non si sarebbe parlato subito di petrolio. Forse anche questo modo di comunicare mette un po', diciamo, a repentaglio la sicurezza e la tranquillità dei mercati e degli operatori finanziari. Che ne pensi?
0: E prima di tutto ne farei un discorso di narrative politiche moderne, direttore. E mi pare che Trump stia cavalcando la paradossale moda di ridurre questioni molto complesse in ambito internazionale a liti di condominio o compulsivi post sui social. Conoscendo personalmente la profondità della società iraniana e anche la diramazione dei processi decisionali, penso che l'accordo che è stato raggiunto non garantirà una stabilità funzionale a una crescita armonica dei mercati, perché se è vero che il prezzo del petrolio sta andando giù, è anche vero che un escalation potrebbe avvenire in ogni momento e con conseguenze deleterie nel lungo periodo. Ora, molti hanno confermato che effettivamente i mercati non hanno reagito in maniera drammatica all'escalation che si è verificata, ma questa non è una grande garanzia per il futuro. Poi l'imprevedibilità di Trump, direttore, sappiamo bene che noi stessi italiani abbiamo visto
1: appunto,
0: come...
1: Appunto, l'abbiamo vista anche nelle ultime ore, anche nei modi che si sono espressi. Andiamo a vedere la slide numero uno, preparata per questo collegamento, con appunto dei dati slide numero uno, la vediamo tra un secondo, eccola qua, che vediamo come il petrolio mondiale transita per il 20% dallo stretto di Hormuz. E c'è un altro dato, il 17% del gas naturale liquefatto passa da lì. Ora, siccome di GNL si parla molto nella questione, diciamo, nostra di green, di transizione ecologica per le navi, sono numeri abbastanza pesanti. Infatti lo shock energetico immediato è stato potente.
0: Dottor Cantile, quello che mi preoccupa, oltre al fatto del... difficoltà o della totale incapacità di transito da Hormuz, c'è un altro fattore che bisogna considerare, ovvero il danneggiamento degli impianti di estrazione e di carico sulle navi, e quelli produrranno degli effetti un po' più lunghi nel tempo, che potrebbero anche rappresentare un vizio strutturale anziché una mera congiuntura. Quindi c'è il danno della interruzione temporanea dei flussi, ma anche la beffa di un eventuale problema strutturale nel futuro e nel medio periodo.
1: Poi però c'è anche il tema di trovare altre rotte, no? Io ho parlato spesso con armatori che mi ricordano, dal loro punto di vista, come la merce, come l'acqua, trova sempre una strada. Il problema è che bisogna capire cosa vuol dire, perché se quella strada lì ci mette 14 giorni in più, come vediamo qui, per arrivare da me, qualcuno quella strada dovrà pagarla, e tendenzialmente penso che sarò io a pagarla.
0: Sì, tendenzialmente utilizzando proprio l'esempio dell'acqua e essendo entrambi spezzini, mi verrebbe da rispondere a coloro che dicono che si trova sempre un'altra via, e che un conto è navigare sul Reno con le capacità di carico e di consegna del Reno, un altro è navigare nel fiume Magra, direttore.
1: Quindi
0: c'è sempre da considerare che ci sono davvero dei costi che sono molto molto differenti, oltre alla materia prima che può avere un prezzo globale molto molto relativo, perché diciamocelo, l'America, il

gas che ci ha dato dopo che abbiamo man mano ridotto, ma non ridotto fino a zero, le forniture russe, quel gas l'abbiamo pagato a caro prezzo. Vuoi perché era comunque del GNL contro gas di un gasdotto. Però sì, effettivamente si trova sempre una via per tutto, c'è sempre una soluzione ad ogni problema. E bisogna considerare i costi. Considerato anche che l'Europa è un'economia energivora,

0: Hai due i rischi che si possono vedere. Allora, il nuovo blocco di Hormuz, cioè quindi praticamente l'ipotesi che le tregue, che gli accordi, poi mi sono persino un po' perso, perché poi io devo dire la verità, da giornalista ammetto, non mi fido di quello che dice Trump. Cioè sono a un punto abbastanza assurdo nel quale mi fido più di ciò che, che dicono gli ayatollah iraniani, più che non quello che dice Trump. Cioè mi sembra un non che io preferisca ovviamente quel modello a quello americano, ma in generale mi sembra che tutto ciò che dice Trump sia sostanzialmente sganciato dalla verità e dalla realtà che lo circonda. Sono frasi spesso in libertà, probabilmente con degli obiettivi che io non posso capire, però non credo a quello che dice. Quindi un nuovo blocco di Hormuz viene giudicato critico da parte tua. Una nuova escalation in Libano, tu dici alto, le notizie delle ultimissime ore dicono certo, perché sta di nuovo tornando un'escalation in Libano con attacchi congiunti Israele e USA, che sono tra l'altro inediti, perché fino a qualche giorno fa sembrava che l'America volesse spingere Israele a mollare un po' il colpo su quella zona. E poi c'è il tema della vulnerabilità energetica europea, ne abbiamo già parlato, l'Italia è molto vulnerabile in Europa su questo.
1: Guardi, per quanto concerne il Libano, qualche giorno fa sul Financial Times J.D. Vance diceva che Israele non può uccidere ogni problema sulla sua strada, essendo comunque un paese di 9 milioni, richiamandolo alla responsabilità e al fatto che gioco forza deve fare parte di un ordine internazionale ben più ampio. Ora, l'accordo con il Libano che è stato siglato a Washington è effettivamente un ottimo risultato, impensabile fino a poco tempo fa, ma considerato che lo Stato libanese ha sovranità, ma all'interno è davvero frammentato ed ogni comunità gestisce servizi, politica e istanze in maniera del tutto autonoma, penso che questo accordo sarà foriero di un'escalation piuttosto che di una stabilizzazione nel fronte nord di Israele e nel sud del Libano. Quindi temo che purtroppo le evoluzioni più negative siano ancora da vedersi.
0: Facciamo la domanda più facile e più comprensibile a chi sta a casa, forse anche quella più difficile a cui dare una risposta, ma chi sta vincendo questa guerra? La vincono gli americani? La stanno vincendo gli iraniani? Non la vince nessuno?
1: Ma se guardiamo, facendo un riferimento accademico, ma che sia nella logica della divulgazione, direi che l'Iran ha guadagnato qualcosa attraverso questo accordo e gli Stati Uniti hanno gioco forza dovuto dare una legittimità, un ruolo all'Iran che gli era stato formalmente, anche nei fatti, negato. Piace o no, ma adesso l'Iran è un pochino il padrone di Hormuz. Mi viene anche da suggerire che se l'Iran avesse voluto in passato sviluppare armi nucleari per garantire la propria sopravvivenza, quindi utilizzare le armi nucleari come un deterrente, potrebbero essere state superate dai fatti in termini di utilità, perché Hormuz, la chiusura di Hormuz è un deterrente che probabilmente fa molta più paura, molto più immediata e a livello internazionale anziché regionale.
0: Eh già, questa è una situazione chiara purtroppo. E allora, per chiudere, veniamo a noi, perché in Italia nelle ultime ore c'è un dibattito, negli ultimi giorni, settimane, c'è un dibattito che è anche seguito al decreto del governo che riapre la questione nucleare in modo forte e quindi che spinge l'Italia a tornare a investire nella tecnologia nucleare. Mi sembra che il dibattito, come spesso accade, sia molto immaturo su questo, no? Cioè ci si divide tra quelli che dicono che le centrali sporcano e quelli che dicono invece che servono. Cosa dovremmo fare per fare in modo in futuro che queste crisi, che pure ci sono, lo sappiamo, non impattino così fortemente sul nostro sistema e magari che rendano il nostro sistema anche più stabile e più economico, perché per ora siamo quelli con i costi energetici più alti del mondo.
1: Come ha detto lei, direttore, penso che il dibattito sul nucleare in Italia sia emotivo e a tratti infantile. Le due parole d'ordine che mi sembrano quasi

0: obbligatorie sono resilienza e sovranità energetica, quantomeno a livello europeo. Il nucleare non è la soluzione a tutti i mali del mondo, ma d'altra parte non rappresenta tutti i problemi del mondo. Forse avere una fonte di energia pressoché infinita, che in termini statistici ha prodotto meno morti e meno esternalità in termini storici, sarebbe una cosa da valutare. Altri stati stanno riscoprendo il carbone, tra cui la Cina. Io penso che il nucleare, soprattutto con la tecnologia francese, che parliamo di reattori di quinta generazione, piccoli e davvero molto molto sicuri, possa rappresentare una soluzione. Non entro nei dettagli tecnici perché forse correrei il rischio di diventare immaturo quanto il dibattito dei nostri decisori politici, però credo che in una concezione sana di sviluppo energetico nazionale il nucleare debba, gioco forza, avere un ruolo.
1: Eh già, e speriamo che lo sia, perché insomma sembra chiaro ormai da parecchi anni. Grazie Luca Gabella,
0: grazie a lei,
1: per averci portato in questi temi che sembrano talvolta, anche per come vengono presentati, lontani, difficili, poi in realtà incidono quotidianamente sulle nostre vite, e questo credo che sarebbe il caso di ricordarselo sempre. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
4: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
1: A Genova, perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
4: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole, che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti, e va avanti con passo spedito.
1: Siete al 97% del totale. Che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
4: Ecco, significa gallerie. Che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine. Con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili. L'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora, delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera, e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino,

0: quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare di un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi, prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, non avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto, però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza, questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno, bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, e perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei è quindi commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.
1: Fine mese vuol dire ora?
0: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
1: State sbaraccando.
0: Sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di mettere

0: L'esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
1: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
0: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino, per chi vive alla città, sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
1: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
0: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano è collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
1: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice? C'è un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
0: Penso,
1: soldi,
0: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
1: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
0: Sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione, come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà l'ultima, sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
1: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Malcevi.
0: Grazie molte.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che troviamo.
1: E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci.
2: Bye.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra, cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica
0: mi piace di più.
1: Quindi, allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il cancelletto.
1: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
1: sì, secondo
2: è
1: me da un ritmo,
2: da un ritmo,
1: sì è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
0: Vabbè,
1: perché
0: certo,
1: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
0: sì,
1: di teatro,
2: abituata a leggere,
1: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, spira,
0: ecco,
1: qualcosa.
0: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
0: Lo ama pazzamente.
1: Allora,
0: detesterà la messa in italiano.
1: Sì, quando la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto

0: poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Pater Noster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione. Non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
2: lo racconto,
0: una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo.
1: La storia del libro
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata...
1: Una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione. Cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, che sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna che era attoppata con
1: un... Era un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: da quest'essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: in... Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
1: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per

0: portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
1: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
0: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
1: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
0: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliano ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
0: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
0: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se poi andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi, magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matas Festival propone 3 concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la

0: 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss.
2: L'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno, sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Basta,
2: viva le donne!
1: Viva le donne, va bene, basta.

0: Passa così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata.
1: Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
2: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
2: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua, eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
2: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
2: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
2: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
3: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
3: Oh, eccolo là.
1: Un re
3: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
4: Sto scendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
4: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
4: 300, va bene.
5: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
6: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
6: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
6: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni
6: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
6: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è chi?
4: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
4: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
7: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
7: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
8: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio l'occhio a loro!
8: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
9: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
9: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
10: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pacca di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
11: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
11: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
12: 18 senz'altro.
1: 18 anni?
12: Sì.
1: Mamma mia. E com'è sta festa?
12: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: Se tempo si mangia anche bene qui.
12: Certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Sempre questo bell'uomo.

0: Detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
1: Lo ero, adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
2: Più anziano.
0: Vabbè.
1: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
1: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
1: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
3: Patatine. Altrettanto.
0: Ma se le concede le patatine?
3: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese. E grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
4: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
5: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te.

0: in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
0: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
0: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei
2: ciao.
1: È una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come
0: sì,
1: primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola o
1: per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti. Le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, e vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
3: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così.
4: Perfetto.
1: È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
4: ecco,
1: via.
4: A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
4: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah,
4: okay. Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
4: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole.

0: in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è niente.
0: Vabbè, però,
1: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: 2 giorni per essere proprio sicuri, ma
1: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare, si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po' perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo. Vengono messe nella farina. Ok.
0: Farina normale.
2: Farina normale.
0: Ma sono semplicemente
2: solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, e vengono, che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po'
2: le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco.
0: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.
0: Adesso però, li andiamo a vedere, questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
2: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, esatto. Come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta. Non
2: dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua, poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito? Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così, sino alla sera.

0: verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche...

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come le nostre, a casa non le avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buona.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, sì, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se non ha scarpi.
3: Se non c'ha di scarpi.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.

0: sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, sì, ok.
0: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
0: Sì, a pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre uguale come le acciughe. Sì. Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
1: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte... Giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
5: Queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina,
1: ah,
5: è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo...
5: Una signora di Sestri, meravigliosa, che le faceva.
1: Ecco. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
1: senso.
5: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigiri, sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo, chi vuole?
5: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
3: Olenescio.
1: Questo ho detto. Esatto.
3: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso,
0: lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
0: È più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccanti.

0: croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla, nei totani no.
1: Nei totani no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: magari quando
2: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolare esche o quant'altro.
0: Bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosci.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di

che tra l'altro è realizzato perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso. Grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra, che vive di turismo, è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione, con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, realizzato, messa
1: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
0: Ok, allora adesso
1: riamo. Oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà la stacca

0: bianco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Adesso si
0: andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti andando a Roma siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù

0: poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme, accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura, la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani, ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche

0: di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
1: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa ad esempio è l'antica porta del campanile di Volastra, la buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. però di quello che

0: è stato qua dentro, rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Alla Lounge 30 di Terrazza Colombo è venuto a trovarci Calogero Mauceri, commissario del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario di Genova. Grazie commissario di essere con noi.
1: Grazie a voi per avermi ospitato quest'oggi.
0: A Genova perché c'è un ulteriore piccolo ma significativo passo avanti nella realizzazione del Terzo Valico di Giovi. Oggi avete, diciamo, abbattuto un altro diaframma di una galleria che è comunque importante perché di ventilazione, di evacuazione. Che cosa avete fatto oggi?
1: Oggi c'è stato l'ultimo diaframma del tronco Liguria del Terzo Valico, e una galleria, come ha detto lei, di esodo e di ventilazione, ma parliamo di una galleria lunga quasi 2 chilometri, caratterizzata da 9 sezioni di scavo, da quelle più piccole che sono, come dire, pedonali, fino a quelle più grandi di quasi 16 metri di diametro. È una galleria che completa le due canne principali dove passa il treno, ma che è necessaria per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. È stata anche qui una bella sfida, un segnale che l'opera va avanti e va avanti con passo spedito.
0: Siete al 97% del totale, che cosa significa per noi che non vediamo l'ora di poterla percorrere con un treno?
1: Ecco, significa che lo scavo delle gallerie è ormai prossimo alla fine, con una battuta intravediamo la conclusione di questi scavi complessi, difficili, l'ho detto in altre occasioni, mi piace ribadirlo per rendere testimonianza della capacità ingegneristica progettuale di chi ci lavora,

0: delle maestranze e degli operai che ogni giorno lavorano su questa importante opera e che vanno ringraziati proprio per il sacrificio che compiono, ma anche va messa in evidenza la grande perizia nell'eseguire queste opere. Mancano i due tratti, diciamo quelli più difficili e quelli centrali dell'Appennino, quello tra Castagnolo e Cravasco circa 300 metri e quello tra Radimere e Vallemme che sono circa 700 metri da scavare, ma anche lì sono confidente che questi traguardi verranno raggiunti.
1: Adesso io faccio qualche dichiarazione, lei mi dica se è corretta oppure no. La fine presunta dei lavori al Terzo Valico, di scavo delle gallerie del Terzo Valico, è fissata per la metà, diciamo, del 2027, primavera, il ministro Rixi ha parlato più o meno di primavera 2027, a quel punto cominceranno poi le opere di armamento, di diciamo messa a servizio della linea, ci vorranno i collaudi e quindi da quella data circa un anno per avere il treno circolante su quella nuova tratta. Il problema che vi tiene sempre con il fiato sospeso è ciò che si trova lungo lo scavo, perché purtroppo quest'opera ha avuto tanti problemi, me ne vengono in mente almeno tre: il tipo di roccia che avete incontrato, la presenza eccessiva rispetto alle previsioni di gas all'interno delle gallerie e l'amianto sopra soglia, cioè sopra la soglia di sicurezza, che vi ha costretto a tutta una serie di accorgimenti per impedire che le maestranze avessero problemi di salute nel lavorare, e quindi doveste rincontrare ancora questo genere di situazioni, probabilmente sarebbe poi ulteriormente da rivedere quella scadenza 27.
0: Noi questa scadenza l'abbiamo, come dire, programmata insieme a tecnici e progettisti, cioè allo stato attuale, immaginando che da qui in avanti le condizioni siano quelle conosciute. Purtroppo però un po' di prudenza, come ho già detto in altre occasioni, è d'obbligo, perché il fronte da scavare è complesso e le prospezioni in avanti sono di 25 metri in 25 metri. Le coperture che abbiamo lì sono troppo alte per poter fare delle prospezioni dall'alto. Qui ecco perché siamo prudenti, ma queste date sono immaginando che il contesto sia quello che fin qui conosciamo.
1: Ecco, siccome siamo tornati in un'epoca positivista e non romantica e pensiamo che la tecnologia possa fare tutto, spieghiamo questo, cioè voi non potete fare una radiografia come si può fare un corpo umano su tutta la tratta delle gallerie sapendo esattamente cosa troverete sotto. Voi di 25 metri in 25 metri avete la certezza di quello che troverete, non di più.
0: Esatto, sì, erano stati fatti all'inizio della progettazione degli studi. Prova ne è che nel tratto di cui parliamo era stato progettato proprio lo scavo immaginando che lì ci fosse la presenza di gas, cosa che in effetti abbiamo riscontrato. Quello che non era prevedibile era una quantità e una concentrazione così elevata da richiedere degli apprestamenti di tecnologia appositamente studiati per quel tipo di contesto. Ecco, questo è...
1: Cioè il gas, per esempio, vi ha fatto tardare di più di un anno, no? Avreste finito più di un anno fa.
0: Esatto, questo qua perché è stato necessario studiare, progettare e studiare un sistema specifico per questo tipo di contesto. Però è stato fatto anche qui merito a progettisti e tecnici, perché quel sistema ha consentito, una volta messo in opera, di proseguire gli scavi in sicurezza. Questo ci tengo a dirlo.
1: Resta da ricordare, al di là, come dire, di ogni ragionamento su quanto l'Italia ci ha messo, ma questo non è un tema degli ultimi anni di lavori, che anzi sono stati molto produttivi, piuttosto sono i precedenti che lo sono stati molto meno. Bisogna sempre ricordare che stiamo parlando dello scavo di un tunnel più lungo d'Italia, 27 chilometri, di un'opera che costa più di 10 miliardi di euro.
0: Sì, questo grazie per averlo ricordato, perché ogni tanto sfugge nella narrazione. Il Terzo Valico, nodo di Genova, progetto unico, è l'opera infrastrutturale in esecuzione in Italia più grande che in questo momento abbiamo come paese. Sono appunto 27 chilometri di galleria, sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia, la terza in Europa, solo per capire di che cosa stiamo parlando.
1: Parallelamente al Terzo Valico si sta lavorando ancora sul nodo ferroviario di Genova, il cosiddetto sestuplicamento della tratta cittadina della ferrovia, opera che peraltro è accorpata al Terzo Valico. L'intuizione fu del viceministro Rixi, lei sei quindi sì. commissario di entrambe le opere. Fine mese finiscono i lavori?
0: Sì. Fine mese finiscono i lavori.

0: Fine mese vuol dire ora.
1: Sì, esatto, sì, siamo la prossima settimana.
0: State sbaraccando.
1: Sì, sì, la prossima settimana finiscono i lavori, dopodiché ovviamente c'è la fase di verifiche, collaudi, prove di evacuazione di emergenza a cura dei vigili del fuoco, quindi tutte quelle verifiche che è necessario fare prima di poter mettere in esercizio la linea, e la nostra previsione è di metterla in esercizio a ottobre di quest'anno, un po' come è accaduto, replicando quello che è accaduto con il quadruplicamento l'anno scorso.
0: Possiamo dire in due parole cosa cambia per i genovesi, al di là degli operatori portuali che già lo sanno?
1: Ecco, quello che cambia dal punto di vista proprio cittadino è che la stazione di Principe Marittima e Brignole sono collegati con due binari in più. In più, ecco, su Brignole i nuovi binari sono affiancati sullo stesso marciapiede con la metropolitana. Quindi immagino per chi vive alla città sarà possibile prendere la metropolitana e, se poi occorre prendere il treno, ecco, cambiare, come dire, binario e trovarsi quindi sul treno nella stazione di Brignole e da Brignole venire a Principe o viceversa. Quindi credo e mi auguro, questo è anche lo scopo, rendere un servizio migliore non soltanto sulle lunghe medie e lunghe percorrenze, ma rendere un servizio anche alla città.
0: Tornando al Terzo Valico, per chiudere, la città, la regione ha capito l'importanza di quest'opera. Genova come cambierà con quest'opera, considerando che, noi lo sappiamo, e questo è un tema che non riguarda il suo commissariamento ma riguarda il paese, quindi riguarda certamente anche lei, che finito il Terzo Valico bisognerà correre con il quadruplicamento della linea tra Tortona e Milano, perché altrimenti rischia di essere un'opera buona, buonissima solo in alcune ore della giornata e solo buona nelle altre ore, quindi sarebbe importante arrivare anche a quello.
1: Sì, io credo che l'avanzamento dei lavori del Terzo Valico, che ormai sono prossimi, ecco, rispetto a qualche anno fa, quando sono arrivato, in cui c'era molto scetticismo, credo che sia ormai visibile a tutti che questo avanzamento, l'opera, è prossima alla sua conclusione. Possa essere di ulteriore motivo per accelerare tutto il completamento dell'intero percorso che da Genova a Milano è collega anche Torino. Ricordiamo anche qui che collegato al Terzo Valico c'è anche l'hub intermodale di Alessandria. L'intermodalità e la logistica e lo sviluppo, secondo me, del nord-ovest d'Italia, in particolare di questa regione e del Piemonte e anche della Lombardia, ma credo che sia anche la scommessa del nostro paese.
0: Ci vorrebbe magari un nuovo PNRR un po' meno stringente nei tempi, che dice? C'è un po' di soldi europei, tra l'altro sono i nostri.
1: Penso,
0: soldi,
1: sì, quindi... questo ovviamente sì, i finanziamenti europei sono una grande opportunità, ma io confido da uomo delle istituzioni, che vive le istituzioni, che il nostro paese è in grado di cogliere questa sfida anche infrastrutturale. Parlo dell'hub logistico di Alessandria e il completamento verso Milano e verso Torino, e saprà farlo con le proprie forze.
0: È stata la sfida più difficile della sua carriera, e il giorno in cui inaugurerete il Terzo Valico sarà anche la sua gioia più grande sul piano professionale.
1: Sì, sì, sul piano professionale sì, mi sono molto appassionato a questo incarico, veramente mi sono impegnato con grande determinazione. Come ho già detto, quando verrà battuto l'ultimo diaframma sarà per me una grande soddisfazione, ma quella più grande sarà poter vedere il primo treno che attraversa questa linea.
0: E sono sicuro che lei sarà a bordo di quel treno. Grazie, commissario Molteni.
1: Grazie molte.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Sport, ben ritrovati, 26esimo appuntamento con il nostro magazine che apriamo da una location speciale, è il Salone Novelli 1934, dove abbiamo anticipato l'annuario Ligure dello Sport 2026 al mondo sportivo, lo storico Open Day con tanti dirigenti di enti, federazioni e associazioni sportive che abbiamo incontrato, con cui abbiamo condiviso le novità di questa 19esima edizione, annuario Ligure dello Sport, che ci ha permesso anche quest'anno, grazie al grande lavoro di Marco Callai, Cristina Cambi e di tutto il team di Stella Nello Sport, di tracciare i trend e rinnovare lo studio sui numeri dello sport in Liguria, uno studio che presentiamo anche nella istituzionale location di Regione Liguria, Sala Trasparenza. Insomma, è un lavoro che ancora una volta siamo riusciti a consegnare al mondo sportivo al termine di una stagione 2025-2026 ricca di risultati importanti. Li trovate tutti nell'annuario, capitolo per capitolo, federazione per federazione, disciplina per disciplina, con tutti i dati delle associazioni sportive del nostro territorio, i nomi, i contatti di tutti i dirigenti. Insomma, un'opera imprescindibile per il mondo sportivo, ma anche e soprattutto una vetrina per il CONI, il CIP, Sport e Salute, tutti gli enti sportivi verso il mondo delle istituzioni e dei media. Un'opera che distribuiamo in 9.000 copie a tutto il mondo istituzionale, i comuni della nostra regione, a tante aziende che operano, lavorano, credono nello sport, e poi ovviamente a tutte le associazioni sportive, ai dirigenti, agli enti del territorio. È un annuario che ovviamente potrete in qualche modo sfogliare nell'indice sul sito liguriasport.com, e potrete anche ordinare una copia alla mail annuario@liguriasport.com con tutti gli ordini che arriveranno e che ci permetteranno di donare alla Gigi Ghirotti ancora una volta una somma importante, un ennesimo strumento in questa 27esima edizione di Stella Nello Sport da dedicare alla raccolta fondi per la Gigi Ghirotti. Ora però andiamo a sentire Alessandro Casto, General Manager di Novelli Mercedes, il presidente Antonio Micillo in occasione del lancio dell'annuario. Poi vi facciamo rivivere la spettacolare settimana di Liguria Coast to Coast, l'evento promosso da Free Sport con il contributo di Fondazione Carige, e poi ancora vi facciamo sentire e vivere le emozioni dell'energia che accende lo sport, l'evento firmato Ardita al Carlo Felice con la danza sul palco in vetrina e ovviamente il cuore dedicato al Gigi Ghirotti.
1: 140 anni di Mercedes festeggiati proprio la settimana scorsa in questo stabile con un evento importante, dove abbiamo, oltre che festeggiato Mercedes per i 140 anni, abbiamo anche presentato tre nuove vetture della gamma Mercedes: la nuova CLA Shooting Brake, la nuova GLB e la nuova GLC elettrica. Tre vetture che sono destinate ad aprire un nuovo ciclo di prodotto del marchio Mercedes, con aspettative importanti per quanto riguarda noi, per quanto riguarda il marchio, ed è un onore avere ancora una volta ospiti voi per poter presentare qui l'annuario dello sport. Come da tradizione ormai possiamo dire che sono due istituzioni, possiamo chiamarle così, che si coniugano molto bene per valori, per tradizione e per i contenuti che hanno.
2: Appuntamento ormai consolidato, storico, una presentazione dell'annuario che quest'anno si annuncia anche insieme a presentazioni di nuovi modelli della Mercedes, che è una cosa bella perché vuol dire che si guarda al futuro. Mercedes, che poi dobbiamo ricordare, è un marchio legato anche all'automobilismo agonistico, diciamo, quindi Antonelli e così via. Detto questo, sì, questa è la Bibbia, vi seguiamo sempre con grande attenzione, cerchiamo per quel che è possibile di affiancarvi, però siamo noi che sfruttiamo questo vostro lavoro, perché troviamo proprio una grande montagna di notizie preziosissima, e ci dà il polso della situazione, dell'evolversi del movimento Ligure, che comunque ritengo che sia in buona salute.
3: È stato molto bello, e persone che hanno voluto sapere perché pedalavamo lungo la Liguria, e abbiamo un po' raccontato quello che è il nostro progetto. e siamo contenti di questo.
4: 5 tappe che raccontano la nostra costa, che raccontano la voglia di amarla attraverso la bicicletta, ma soprattutto di amarla attraverso lo sport che deve essere di tutti, lo sport che aiuta a superare ogni barriera, e il sorriso di questi

0: questi ragazzi ci fa capire davvero quanto lo sport possa unire e possa davvero abbattere ogni barriera. Quindi un grande ringraziamento a Free Sport, coloro che appunto sono lì ideatori, e a particolare appunto a Eugenia e Luisa, perché davvero hanno fatto un capolavoro.
1: È un piacere portare a queste ragazze e questi ragazzi che hanno pedalato per alcune ore nella nostra città, e la rendiamo accoglibile questa città. Portiamo il saluto di tutta l'amministrazione comunale, in particolar modo della sindaca Silvia Salis, che mi ha delegato appunto a questo evento. Credo davvero che sia altrettanto importante che tutte le amministrazioni, comune e regione, siano protagoniste e accolgano insieme questi ragazzi.
2: Ah, sicuramente è stata una grande emozione, è stata una festa per i genitori, una festa per i nostri allievi, sono stati bravissimi i nostri tecnici, la direttrice artistica Giulia Lauria ha proprio dato ancora una volta dimostrazione di grande capacità organizzativa, ma soprattutto di grande entusiasmo, come Maria Giulia Pina, Luciano Luciani, Anna Mara, Maraniello e Joshua Leon, hanno dato veramente spettacolo. Si è vista tanta passione, tanta competenza. Devo ringraziare veramente tutti coloro che sono intervenuti come pubblico, coloro che ci hanno dato una mano, Iren, sicuramente la Gigi Pirotti, alla quale abbiamo veramente il piacere di devolvere il ricavato di questa serata, perché Gigi Pirotti è un po' il nostro diciamo partner per quanto riguarda la nostra modesta, per quello che possiamo, attività benefica, anche perché lo meritano, sono un'associazione incredibile. Quindi con Liguria Sport, Stelle nello Sport, abbiamo veramente degli amici, più che dei partner, direi veramente degli amici, che ci consentono di organizzare questi eventi e di svolgerli nella maniera più carina e sicuramente più coinvolgente.
3: A 4 anni fa non avrei mai creduto che sarebbe successo tutto questo, ma in realtà avrei dovuto crederci, perché è davvero stata una polisportiva che è lontanissima dal nostro settore, invece ci ha accolti come se fosse normalissimo avere della danza insieme alla Savatti, insieme alla box, insieme a tutti i meravigliosi corsi che ci sono in Ardita, e insomma avere la possibilità di potersi esprimere all'interno di un palinsesto che già è ricchissimo non è scontato.
4: Siamo molto soddisfatti delle 2 giornate di gara del Giro dell'Appennino. Abbiamo avuto un grande successo con le donne. Pensate che nei primi 4 posti c'è una campionessa italiana e 2 campionesse del mondo. Vabbè, se parliamo di ciclocross, che oggi va molto di moda, comunque al 4º posto c'era la campionessa del mondo in carica under 23, cioè l'alter ego femminile di Lorenzo Fin, che tutti noi genovesi amiamo. Altrettanta soddisfazione ci ha dato la corsa degli uomini con la vittoria di Crescioli, che al successivo Giro d'Italia si è messo parecchio in mostra, dimostrando di essere un giovane di grande valore. Abbiamo però sabato prossimo già un'altra manifestazione, una gara per amatori, che è il 3º anno che organizziamo, volendo ricordare una classica Ponte Decimo Bocchetta realizzata negli anni 30 del secolo scorso da Luigi Inghiglione, dalla quale poi è nato il circuito dell'Appennino, che oggi si chiama Giro dell'Appennino, quindi ha una sua importanza storica questa gara, che adesso è da 3 anni che la realizziamo per gli amatori. Partiremo dal centro commerciale L'Aquilone, percorreremo fuori gara la via Luigi Ghiglione, dedicata al nostro patron storico, per poi, come Gran Premio Campo Morone, fare il percorso fino in cima alla Bocchetta, che non viene più percorsa dal Giro dell'Appennino, ma mai dire mai.
5: Siamo in chiusura, ovviamente non ci fermeremo nel corso dell'estate, anzi vi invito già a mettere in agenda 2 eventi importanti. Sabato prossimo, 4 luglio, saremo a Sanremo, Pian di Poma, per la prima straordinaria edizione dello Sportability a Ponente, e quindi il format di Sportability, che qui a Genova tornerà per il 5º anno consecutivo il prossimo 10 ottobre, finalmente riusciamo ad esportarlo, e grazie a Simone Noceti e agli amici dell'associazione L'Amore È, saremo protagonisti sabato 4 luglio a Pian di Poma, nell'impianto polisportivo, dal calcio alla pallavolo, dal basket al tennis, tantissime le realtà sportive che saranno coinvolte, per permettere ancora una volta a tanti ragazzi con disabilità di giocare, di vivere una

giornata all'insegna dello sport e dell'inclusione e, perché no, per conoscere nuove discipline sportive da affrontare con il sorriso. Poi però nel solco dell'inclusione saremo pochi giorni dopo, l'8 luglio, protagonisti ai Bagni Lido di Genova con Sport per Tutti, una settimana speciale promossa dal Lido di Genova con il nostro supporto e contributo con il progetto Sportability. In particolare, grande pomeriggio quello dell'8 luglio, perché dalle 6

18 ci sarà la grande staffetta con quattro capitani speciali, ovviamente il nostro Francesco Bocciardo, alfiere di Sportability, Paola Cavallino, la mitica farfalla d'Agento, grande campionessa di nuoto, oggi istruttrice all'Andrea Doria, e poi Claudio Agai, stella del nuoto di Genova Nuoto MySport, ed Edoardo Stocchino, altro grande protagonista del nostro progetto Stelle nello Sport, Fiamme Oro, oggi istruttore in MySport a Sestri Levante. Quattro capitani per una staffetta che coinvolgerà tanti, tantissimi ragazzi di tutte le abilità. Vi aspettiamo al Lido di Genova il prossimo 8 luglio dalle 16 alle 18 per una grande festa, una nuotata collettiva all'insegna dello sport e dell'inclusione. E poi alle 18 in punto il brindisi per l'estrazione della lotteria delle stelle. Chiudiamo un altro momento fondamentale, traceremo un bilancio della raccolta fondi al fianco del professor Enrique, estrarremo il biglietto che si aggiudicherà una magnifica crociera MSC per due persone, e brinderemo a questo primo semestre straordinario del 27° anno di Stelle nello Sport. Poi però continuate a seguirci quotidianamente sui nostri canali social, sul sito liguriasport.com, con la nostra newsletter quotidiana dello sport in Liguria, perché sarà un'estate caldissima con tanti eventi e tanta attività sportiva. Buona estate sportiva a tutti.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare, ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova, è stata una scommessa

Messa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma. E grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: Bentrovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita
1: ma
0: politica?
1: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità. Però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
0: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
1: Moltissime.
0: 6 anni, dice, quindi di
1: lontana
0: silenzio,
1: ormai
0: dalla sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
1: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
0: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata, non una parola, battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello

0: proprio di analizzare certe cose che in questa storia di MIT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso fra virgolette uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale, ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
1: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
0: Progetto di bilancio viene chiamato.
1: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
0: Manca ancora tutto
1: l'iter di approvazione, esatto. E quindi anche la pubblicazione di questo
0: anche
1: documento.
0: Anche il collegio dei revisori dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
1: certo,
0: ci sono ancora tanti passaggi
1: tutti
0: che vanno
1: passaggi
0: ancora.
1: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
0: in teoria
1: questo
0: può essere ancora non approvato, in teoria.
1: Esatto, anche perché
0: l'omologa.
1: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, portando a conclusione la sua istruttoria, e questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate, e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
0: questo è un tema,
1: che esiste ma non nella misura.
0: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo, perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
1: Infatti,
0: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono
1: di no. E c'è una scelta
0: no.
1: scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
0: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
1: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi, e il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da

0: 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella...
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha in questo, anche avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già questo, è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS,
1: e poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che dovrebbe e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cosa è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: poi sono soldi nostri.
1: Sì, no, cioè, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni dei, degli autisti, i mezzi, insomma abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, al pomeriggio, alla sera, quindi questo è un problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Spieghiamo.
0: Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole

0: consapevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nel maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno risparmierebbe su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti, li ha ceduti gratuitamente oppure no, non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattori sociali, economici, come ad esempio la vicinanza

0: vicinanza di un porto importante come quello di Genova. E c'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è? Cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli stracciaroli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaie.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si ha

0: apriamo la botolina.
1: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
0: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
1: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
0: Potevate farlo anche col grifone.
1: C'è anche
0: okay,
1: il grifone.
0: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
1: Esatto.
0: Portata con un tubo, immagino.
1: Un sistema esatto di tubature.
0: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
1: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
0: Vero.
1: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
0: Quindi la poltiglia arriva qua,
1: zac, fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
0: Ah.
1: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
0: Quindi qua sotto c'è il tubo.
1: C'è un tubo.
0: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
1: Questa cartiera chiude 40 anni fa,
0: solo?
1: 1985,
0: accidenti,
1: esatto. E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
0: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: Pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto.
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco.
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, e carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella
1: sì,
0: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
1: Carta proprio da bottega.
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
0: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovesi.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
0: con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto

0: rotolo lo si trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: In
1: che
0: questo modo
1: forte.
0: nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e
1: Andava tutto sopra.
0: salivano nell'essiccatoio.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava
1: quello che
0: secondo le sue
1: riusciva. Diversi
0: possibilità, però 20-30 kg alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse
0: È
1: vicino.
0: ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo, c'è
1: Curioso
0: scritto.
1: ancora un po' qua, questi altri oggetti
0: Un
1: hanno...
0: modellino di mola
1: Ah,
0: da
1: ok.
0: laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: Quello è
1: per
0: un
1: gli scarti.
0: contenitore invece dove si mettevano gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano, ma si potevano riciclare.
1: Riciclare. E questo qua invece?
0: Questo
1: Strano.
0: è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo
1: Ah!
0: da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e
0: Ci
1: donne.
0: si divideva i
1: Ci si
0: compiti,
1: divideva i
0: sì.
1: compiti, salivano in questa scala e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche. Ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: Ah, è vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e 4 i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa, relativo alla produzione a mano.
0: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione,

0: che Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
0: Ah, che forte!
1: Che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove? Da
1: esatto, cosa? Anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
1: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua,
1: triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
0: Che forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che fa?
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur...
0: E resta attaccato così?
1: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del...
0: Come l'hai chiamata?
1: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
0: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
1: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
0: Perché era di lana prima?
1: Si usavano tessuti a disposizione di tipo
0: naturale.
1: Questa
0: qua invece è carta.
1: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino.
0: Ah, pelle di daino.
1: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
0: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
1: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
0: carte
1: quindi
0: da regalo.
1: Esatto.
0: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
1: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
0: quindi
1: di...
0: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi,

0: ottimi generi di...
1: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
0: Cosa cambia? Cioè, se tu volessi della carta bianca normale, si faceva?
1: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
0: Quindi qua dentro avrebbero
1: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
0: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
1: Stracci già colorati e carta di riciclo.
0: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
1: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
0: Beh, a seconda di
1: del
0: cosa si usa.
1: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
0: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
0: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
1: sempre
0: ma
1: pieni.
0: In secca, e anche per l'aria molto arieggiata.
1: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
0: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cosa è, Giuseppe?
1: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
0: Oh.
1: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
0: Tum, tum, tum, per appiattirla.
1: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
0: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
1: Tessuto
0: immagino,
1: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
0: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
1: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
0: Ah, che bello!
1: Che veniva lavato, selezionato, fatto
0: ecco,
1: a pezzi.
0: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
1: la prima
0: lavato,
1: fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
0: Fatte in marmo?
1: Fatte in marmo, in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
0: che
1: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare il
0: movimento
1: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e questo si è un attimo.
0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però

0: chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per ad esempio produrre le banconote, quindi è sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche,
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria, adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto, mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: i grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie,
1: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
0: grazie
1: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Un ben ritrovati, consueto appuntamento con gli speciali di Primo Canale. Siamo davvero nel pieno, lo possiamo dire, di una rivoluzione silenziosa tra transizione ecologica, ma non solo, comunità energetiche, digitalizzazione, normative europee sempre più stringenti. Ecco perché oggi di questo e di molto molto altro ne parleremo con gli amici di ANACI, una sigla importante. Sono davvero contento di averli qui con noi, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali Immobiliari, una sigla davvero di riferimento che in Italia ormai da anni, lo possiamo dire, unisce migliaia di professionisti del settore, e di questo stiamo parlando. Non è una semplice associazione di categoria, ma un vero e proprio motore di formazione permanente che garantisce, questo lo dobbiamo dire, ai cittadini competenza tecnica, legale e soprattutto la tutela del patrimonio più grande di ogni famiglia, le nostre case. Ecco perché sono davvero contento di presentare i nostri ospiti. Tanto grazie ad Andrea Busanelli, presidente di ANACI Liguria, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Silvio Boccalatte, direttore del centro studi di ANACI Liguria.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Massimo Valeri, presidente del consorzio KNX Italia.
3: Grazie.
0: E Federica Minetto, referente piattaforma digitale Place, Digital Place. Allora, partiamo proprio da lei, Busanelli. Tanto complimenti perché oggi avete messo su davvero un appuntamento importante che si conclude con questi 24 minuti televisivi, ma insomma c'è stato molto molto di più. Allora, la prima domanda, che non l'avevamo nemmeno preparata, però è questa: tanto che fotografia avete restituito alle tante persone che oggi erano qui nel studio con voi?
1: Buonasera innanzitutto. Io ho molto apprezzato la sua introduzione, perché ha parlato di formazione, e quello che noi abbiamo fatto oggi è stato esattamente questo, ossia cercare di formare, come facciamo sempre anche in questo caso, i nostri associati su l'argomento specifico di questa trasmissione, che è la contabilizzazione del calore. E quello che mi piacerebbe fare in questi 24 minuti è quello di sì darvi una piccola panoramica sugli obblighi di legge che arriveranno da qua a fine anno, ma soprattutto su come trasformare questi obblighi in opportunità, in migliore gestione condominiale, in abbattimento del contenzioso, e quindi cercare di far diventare un obbligo un qualche cosa da cui trarre degli spunti per lavorare meglio sia noi amministratori ed avere un miglior servizio per i nostri condomini.
0: Boccalatte, tanto parliamo allora di quelli che sono gli obblighi e su quali impianti. Lei giustamente, prima di andare in onda,

0: L'aveva detto, l'ha detto anche in maniera scherzosa, ma ha puntato comunque il dito. Insomma, tanto si parla di una data importante, il 1° gennaio del 2027. Insomma, non arriverà la gendarmeria a casa, se vogliamo usare anche un termine francese, però qui c'è da parlare anche di quello che è il futuro.
1: Sì, bisogna parlare di quello che è il futuro. Avremo l'obbligo di mettere i nuovi contabilizzatori di energia, calore, anche acqua calda, tutti leggibili da remoto. Questo è un obbligo di legge, quindi ad esempio non sarà più possibile fare una delibera condominiale diversa per mettere dei contabilizzatori che non abbiano queste caratteristiche, però va letta come opportunità. Opportunità per riuscire a ridurre il contenzioso. Molto contenzioso in materia condominiale è non abbiamo a disposizione i dati. Spessissimo nella nostra vita condominiale abbiamo uno scontro tra condominio, condomino e poi impresa che fornisce gas, energia elettrica, a volte anche acqua, sulla lettura dei dati. Ecco, tramite la contabilizzazione, la lettura dei dati da remoto, si riduce sicuramente questo rischio. Quindi una grossa opportunità che la legge in qualche modo ci impone, ma che noi tutti dobbiamo cercare di prendere per poter ridurre il contenzioso nel futuro e avere molta, ma molta più trasparenza nella lettura dei dati. Non avremo più bisogno di avere la persona che viene a leggere i dati, avremo a disposizione costantemente, come condomini, i dati sul nostro computer.
0: Entreremo ancora di più nello specifico. Massimo Valeri, lei rappresenta come presidente il consorzio KNX. Allora, quale sarà il vostro apporto a questo progetto?
2: Allora, mi fa piacere questa domanda. In realtà questo progetto nasce ormai diversi anni fa, perché risale al 2021, sì. E ci siamo cercati e ci siamo trovati con Anaci, nel senso che il nostro consorzio, di cui io sono il presidente nazionale, detiene una tecnologia standard per i sistemi di automazione. Ecco, l'incontro è stato finalizzato proprio ad avere un partner da parte di Anaci tecnico, quindi un supporto tecnico a questo processo di digitalizzazione degli edifici, un supporto tecnico da parte di un soggetto che fosse neutrale, perché noi rappresentiamo un soggetto neutrale, perché KNX non vende niente, raccoglie solo aziende costruttrici, anzi più che aziende costruttrici raccoglie tutta la filiera dei sistemi di automazione. E poi l'altro valore grande che io penso di aver portato ad Anaci è il concetto di standardizzazione. KNX è uno standard mondiale, lavora da 30 anni sul principio che i sistemi di automazione debbano essere standard per essere interoperabili fra di loro, e su questa linea si è basato un po' tutto il processo di digitalizzazione e il progetto che è stato costruito con Anaci.
0: Federica Minetto, adesso entriamo nella parte un po' tecnologica, no? Perché insomma il mondo è questo, va a mille all'ora e su ogni tipo di progetto non può assolutamente mancare la parte tecnologica. Allora, lei rappresenta questa piattaforma Digital Place, e tanto facciamo una piccola scheda d'identità per chi non conoscesse ovviamente la vostra realtà.
3: Sì, certo. Allora, Digital Place è di fatto il software e la piattaforma che è stata sviluppata per poter dare seguito e utilizzo di quelli che sono poi i dati che noi andiamo a raccogliere con le nuove tecnologie, e quindi fornire uno strumento unico, un'unica piattaforma dove tutti i dati vanno a convogliare, che sia anche di facile consultazione anche in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo io mi possa trovare.
0: E quali saranno, le rubo ancora un secondo, le agevolazioni più immediate?
3: Ma allora, sicuramente l'agevolazione più immediata è, ad esempio, rispetto alla contabilizzazione dei consumi. Io sarò in grado, ad esempio, di potermi leggere la contabilizzazione di casa mia in qualsiasi momento del giorno, anche più di una volta al mese rispetto a quello che è richiesto dalla normativa.
0: Lo possono fare tutti, anche la signora Maria?
3: Lo possono fare tutti, e uno degli obiettivi della piattaforma è proprio di rendere semplice ed intuitivo l'esperienza utente.
0: Gliel'ho chiesto perché era interessante. Grazie, ritorno da lei con questo nostro ping pong. Busanelli, adesso entriamo un po' davvero in quello che è il decreto legislativo 73-2020. Allora, se volessimo proprio raschiare all'osso per far maggiormente intendere alle nostre persone che ci stanno seguendo questa sera?
4: Se volessimo raschiare all'osso, noi parliamo di consumi di riscaldamento, quindi obbligo di contabilizzare, peraltro l'obbligo di contabilizzare i consumi di riscaldamento c'è già

0: da una decina d'anni.
1: Certo.
0: Quello che aggiunge questo decreto è l'obbligo di rendere remota la lettura, cioè non ci potrà più essere l'omino che entra negli appartamenti di ciascuno per leggere i consumi, ma dovrà essere un processo che è completamente elettronico. Quindi riscaldamento, condizionamento, se ci sono casi di edifici che hanno anche il condizionamento centralizzato condominiale, e i consumi di acqua calda.

0: dei principi, dei capisaldi, no? Per contenere il consumo è la consapevolezza, cioè se io so quanto sto consumando, certo, probabilmente resto un passo indietro, no? E quindi in questo senso la disponibilità attraverso l'app di Digital Place per ciascun condomino di poter guardare e leggere in tempo reale quanto sta consumando fa parte dell'opportunità che dà il decreto. D'altro canto, la possibilità di lavorare meglio per noi amministratori, perché abbiamo a disposizione il dato dei consumi senza, sì, dover dipendere da un soggetto terzo che vada a leggere i consumi con tutti i ritardi del caso, e soprattutto abbiamo la possibilità di monitorare le problematiche. Una perdita, un rubinetto lasciato aperto, sono tutti eventi che nella normalità condominiale attuale si ripercuotono sul condomino, perché se lei è nativo dimentica il rubinetto aperto, a fine anno le faccio pagare l'acqua che ha consumato.
1: Ecco, lei ha detto una cosa interessante durante l'incontro, che insomma, se prendiamo sempre ad esempio la signora Maria, con tutto rispetto per la signora Maria, per l'amor di Dio, ma per far capire un po' alle persone che ci seguono, se io tengo aperto, c'è una segnalazione che avviene, no? Anche questo è molto importante.
0: Sì, è importante, ed è la parte come dire proattiva, no? Io prima ho detto vediamo le opportunità e non ragioniamo solamente in termini di obblighi. Se io posso monitorare il consumo, posso avvisare la signora Maria che ha lasciato il rubinetto aperto, posso avvisare la signora Maria che magari ha la cassetta del water.
1: Come avviene la segnalazione, mi scusi?
0: La segnalazione è automatica.
1: Perfetto.
0: Per cui sul portale lato amministratore, ma anche sulla app, possono arrivare degli alert che dicono guarda che ci sembra che tu stia consumando troppo.
1: Ok. Boccalate, senta, i condomini che hanno già un impianto quindi di rilevazione remota, quindi automaticamente possiamo dirlo in regola, che tipo invece poi di passaggi devono fare in questo caso, sempre parlando di quello che è l'adempimento dell'1.1 del 27?
2: Ma allora, se i condomini hanno già dei contabilizzatori di calore, di energia, che siano già leggibili da remoto, sostanzialmente sono in regola,
1: perfetto,
2: sono a posto. Questo è fondamentale perché vuol dire che i loro amministratori, e quindi poi loro, hanno la possibilità di accedere ai loro consumi in maniera quantomeno mensile, dice la normativa. Questo è importantissimo per tenere sotto controllo, a fini di risparmio, diciamo di controllo delle proprie spese, ma anche per vedere se ci sono delle anomalie, perché se io un mese ho speso e ho consumato una certa cifra e poi un altro mese ho consumato una cifra completamente diversa, devo rendermene conto e quindi posso anche tenere sotto controllo meglio le anomalie.
1: Minetto, torno da lei, parliamo anche di quello che è proprio il ruolo poi fondamentale della vostra piattaforma. Lei ha parlato giustamente di aver creato comunque un hardware, un software, quello che sarà un po' per tutti. Insomma, non è facile la giornata d'oggi, insomma, anche se le persone di una certa età hanno capito che insomma con i telefonini e quant'altro si può certo risparmiare. Penso che l'obiettivo sia stato sicuramente quello, no? Alla base di tutto.
3: Sì, diciamo che alla base di tutto è stato creare uno strumento che fosse semplice da utilizzare, che quindi possa essere veramente globale, ma che possa anche dare l'opportunità di comprendere meglio quello che sono i consumi personali che noi abbiamo, di tutto quello che abbiamo all'interno del nostro appartamento, e riconoscere in anticipo quelli che possono essere magari i consuntivi che poi mi vedrò arrivare in un secondo momento.
1: Assolutamente. Se voleva aggiungere, prego. Se no passiamo a Valeri. Senta, facciamo anche per lei, come ho chiesto per la dottoressa Minetto, insomma, KNX, davvero qual è la sua scheda di presentazione? Perché poi è giusto anche le persone che poi collaborano a sapere, siamo in mani di professionisti.
4: Sì, giustissimo, questa è proprio una frase corretta. Allora, KNX è un'associazione, quindi ripeto, non è un'azienda, non vende nulla, è un'associazione. Qual è lo scopo di questa associazione? Detiene uno standard tecnologico per l'automazione degli edifici residenziali. Questo standard ormai è diffuso da 35 anni a livello internazionale. L'associazione nel suo obiettivo e nella sua mission nel territorio nazionale ha proprio quello di creare la cultura e quindi creare la formazione agli installatori per poter mettere in piedi correttamente questi sistemi di automazione. Perché? Perché non dimentichiamo una cosa, che la tecnologia e la digitalizzazione è un processo che dà all'utente tanta semplificazione, ma deve essere installato, progettato e concepito, certo, da professionisti. Questi professionisti si devono formare. KNX cerca di fare questo sul mercato.
1: La stessa cosa Busanelli fa un po' a Naci.

0: Come abbiamo detto nell'introduzione, questo proprio motore davvero di formazione permanente e quotidiana, perché solo così poi puoi arrivare e ottenere degli standard davvero molto molto alti.
1: Sì, assolutamente. La mission nostra, al di là dell'obbligo formativo che prevede, prevede la legge evidentemente, però già ANACI va oltre quell'obbligo formativo, perché la norma prevede 15 ore di formazione obbligatoria annuale, ANACI ne chiede 28 ai propri associati, giusto perché è necessario essere informati, ed essere informati per portare all'interno del condominio le soluzioni migliori. La vita condominiale è una vita molto spesso conflittuale. Noi dico sempre che l'amministratore è, come dire, l'amico del condominio, ma è contemporaneamente ha un ruolo da vigile, no? E quindi è molto, molto delicato.
0: In 20 secondi, Busanelli, prima di poi passare con i suoi colleghi, ecco, le volevo proprio fare questa domanda, mi ha un po' anticipato: quanto è cambiata la figura poi quello che gestiva un po' tutto? Adesso mi sembra che l'abbiamo detto, la tecnologia ha fatto passi da gigante, quanto rimane però il rapporto interpersonale ancora?
1: No, il rapporto interpersonale è alla base. Io credo che un buon amministratore non possa prescindere dall'avere il rapporto con le persone. La tecnologia è un supporto.
0: Certo.
1: 50 anni fa si usava la macchina da scrivere, oggi si usa altro, ma il rapporto è la cosa fondamentale. Senza rapporto non può esistere la nostra professione.
0: Bucalata, adesso c'è un po' un giro finale. A tutti chiedere un po' quali sono le prossime sfide per il futuro. Ovviamente per ognuno il campo di appartenenza. Prego.
2: Ma io credo che una grande sfida sia quella di togliere una sorta di velo, di fumo che ogni tanto si ha negli affari condominiali e che spessissimo porta a contenziosi che potrebbero essere eliminati in radice. Ecco, questa operazione sarà possibile integrando sempre di più la tecnologia nella normativa del condominio, e questa norma, ad esempio, è un passo in avanti in questo senso.
0: Valeri, anche per lei, insomma, voi insomma il futuro lo vedete vicino o c'è ancora tanto da fare?
3: Potrei dire che il futuro ce l'abbiamo già sotto agli occhi, no?
0: Se vogliamo parlare di case, allora, di abitazioni.
3: Sicuramente la tecnologia oggi non è il problema di cui parlare, perché la tecnologia esiste ormai da tanto tempo.
0: Però sfruttarla bene, come in questo caso.
3: Corretto, è proprio questo il concetto. Va creata quella sensibilizzazione sull'operatore, quindi nel caso specifico l'amministratore, oppure sull'utente, per far sì che questa tecnologia possa essere concepita come uno strumento di consapevolezza, sì, perché nell'argomento di oggi è proprio questo il ruolo della tecnologia, strumento di consapevolezza per l'utente, e possa essere concepita anche per un miglioramento della vita in termini di maggiore efficienza della comunicazione tra l'utente e chi amministra il dato. L'altra questione, dato, e ritorno al dato,
0: sì,
3: oggi devo dire che se dovessi dare un messaggio per il futuro, oggi la tecnologia è importante perché diventa lo strumento per generare il dato. Attraverso il dato oggi riusciamo a evitare contenziosi, ad anticipare problemi,
0: certo,
3: tecnici nel condominio, ad anticipare anche e ad essere più sereni, perché riusciamo ad anticipare anche quello che ci accadrà, quanto spenderemo, quanto andremo a consumare. È uno strumento davvero di consapevolezza la tecnologia in questo momento, con il dato che produce.
0: Minetto, lei si ciba di tecnologia, no? Fondamentalmente questo possiamo dire. E allora, anche per voi, forse una sfida anche più performante, se vogliamo, no? Perché siete poi voi che dovete innovare anno dopo anno. E anche in questo caso qui ci sono già delle layout, qualcosa di pronto?
4: Allora, sicuramente il sogno è quello di far diventare Digital Place un software di gestione non solo di una parte condominiale, ma sarebbe bello che ogni condomino avesse l'automazione all'interno del proprio appartamento, perché questo darebbe veramente una riqualificazione sotto il livello energetico di quello che è poi il parco immobiliare che abbiamo.
0: Busanelli, siamo su quella direzione secondo te, secondo lei?
1: Siamo su quella direzione, chiaramente c'è una sala e siamo ai primi gradini, quindi, però la direzione è assolutamente quella, no, non può essere altro che quella, perché ad oggi non si può gestire più un edificio come si gestiva una volta. La grande sfida, parlavate di sfide, la nostra grande sfida è quella

0: di essere riconosciuti come coloro che cercano di migliorare e di aumentare il valore patrimoniale dell'appartamento, dell'immobile di ciascuno,
1: ecco,
0: di ciascuno di noi.
1: Ecco, quello volevo anche chiederle.
0: Beh, assolutamente, questo va preservato. Molto spesso si tende a ragionare solo in termini di costi e capisco che, voglio dire, noi abbiamo questa grossa afflizione. Arriviamo in assemblea e siamo quelli che facciamo spendere le persone. C'è poco da fare. Quello che noi dovremmo essere capaci, e cerchiamo ogni giorno di essere più bravi nel farlo, è quello di far capire che a volte alcune spese sono investimenti che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile, che va assolutamente preservato, perché in Italia il 75% degli italiani è proprietario di casa propria e quindi questo è un dato importante da ricordare sempre.
1: E nella vostra vignetta carina fatta anche con l'intelligenza artificiale si parla di quelle che sono le letture tradizionali bocalate, quindi confusione, problemi. Quanti di queste persone ne soffrono ancora?
2: Ma probabilmente la maggior parte dei condomini, la maggior parte delle persone. E vivendo questa realtà legale bisogna ammettere che c'è un problema serio, serissimo, di contenzioso che si basa sulla non conoscenza del dato o si basa sul fatto che il dato non era disponibile o è controverso tra le parti. Quindi ecco, l'uso della tecnologia è fondamentale per cercare di affrontare questo problema e non possiamo impedire che ci sia un'evoluzione di questo tipo, anche dal punto di vista della normativa.
1: Certo.
2: La normativa deve cercare in qualche modo di indirizzarsi sempre di più in questo corridoio.
1: Valeri, siamo quasi al termine di questo nostro interessantissimo appuntamento che vi invito davvero a seguirlo sino alla fine. Vogliamo parlare invece anche di quello che è emerso da questo convegno, da questo appuntamento che avete fatto nella giornata di oggi. Mi sembra che le persone comunque abbiano risposto bene, ci sono state anche tante domande tra il pubblico. Ce n'è una di quelle particolari che si ricorda, che gli è rimasta un po' dentro, che comunque dice ha captato davvero il messaggio che volevamo dare, che potrebbe essere interessante a beneficio delle persone che ci seguono.
3: Ma ora domande specifiche non mi sono rimaste, però le domande sono state tante, soprattutto c'è consapevolezza di voler procedere
1: quello che diceva
3: strada.
1: Prima
3: questa,
1: certo.
3: Questa è la prima cosa, anche da parte degli amministratori, e non è scontato, perché questo processo che io ho vissuto anche negli anni con Anaci è un processo che si è maturato nel tempo, quindi all'inizio c'era un pochino di scetticismo. Soprattutto il messaggio che penso di aver trasmesso e penso che sia arrivato dalle domande è che questa tecnologia effettivamente non deve essere vista, come ha aperto Busanelli, come soltanto un costo, ma come un'opportunità per l'amministratore e per il condomino. È un'opportunità di trasparenza, è un'opportunità di efficienza, è un'opportunità di una vita più confortevole.
1: Prima di salutarci, Minetto, mi concedo una battuta, perché la vita, se non ci fosse un po' di ironia, addio. Ma sono più brave le donne o gli uomini a risparmiare?
4: Di solito dicono le donne.
1: Perché? Ma c'è una motivazione.
4: Beh, probabilmente perché hanno la capacità di essere
1: poi il falò della casa lo gestiscono loro.
4: Esatto, quindi probabilmente è per una tendenza di cultura storica.
1: Senta, prima di salutarci, adesso ritorniamo a parlare invece di cose molto importanti. Se volessimo chiudere, così partiamo da lei, facciamo una chiosa finale. Davvero, perché assicurarsi questo nuovo progetto che porta avanti anche un qualcosa di importante per la tua proprietà, la tua casa? Come ricordava lei, accessibile davvero a tutti. Bene, le componenti ci sono tutte.
4: Sì, e io ritorno su un argomento che hanno toccato anche i colleghi, che è quello della valorizzazione dell'immobile, quindi in maniera semplice, e non è un costo ma è un investimento che mi porta a un risparmio energetico e quindi ad un ritorno di quello che è l'investimento che vado a fare in tempi anche molto, molto brevi. E poi il futuro in realtà è già oggi, e quindi bisogna necessariamente adattarsi ai tempi e mettersi al passo.
1: Busanelli, prima di chiudere, io so di fare una domanda un po' complicata, però insomma, non si è quantificato, esiste una percentuale, utilizzando naturalmente le nuove tecnologie, quanto davvero si potrebbe risparmiare se uno è davvero molto molto poi oculato anche nel farlo? Non chiedo una cifra, però almeno una percentuale.
0: Ma allora, diciamo che possiamo avere dei dati in realtà reali, perché la contabilizzazione del riscaldamento sono circa 10 anni che la stiamo facendo, e rispetto a prima, io faccio sempre una battuta, la termoregolazione prima era la signora Maria apre la finestra perché fa troppo caldo in casa, la termoregolazione dopo è meno temperatura ai caloriferi,

0: Il caldo non serve. Quindi, dalla nostra esperienza, dai nostri dati, dal confronto con gli anni ante ripartizione, io le posso dire che fatalmente un buon 25% già solo di consapevolezza, no? E quindi di evitare lo spreco, sicuramente c'è già stato, quindi si può migliorare.
1: Incrementare ulteriormente. Boccalate, davvero 15 secondi per tutte quelle persone interessate, insomma, al progetto e a tutto quello che abbiamo parlato quest'oggi. Penso esista il vostro sito ufficiale, ovviamente.
2: C'è certo il sito di Anaci Liguria e il sito di Anaci Nazionale, che si può seguire per vedere l'attività degli amministratori di condominio Anaci.
1: Allora, io davvero ringrazio tantissimo Federica Minetto, referente della piattaforma Digital Place, grazie per essere stata con noi. Massimo Valieri, presidente del consorzio KNX Italia, complimenti e buon lavoro. Silvio Boccalate, direttore del centro studi di Anaci Ligure, e ovviamente Andrea Busanelli, presidente di Anaci Ligure. È stato un piacere, mi avete aperto un mondo, lo dirò a mia moglie, mi raccomando, così risparmiamo tutti e soprattutto guardiamo il futuro. Un saluto da Franco Nativo, buona serata con i programmi di Primo Canale.
3: Bentornati a Primo Mattino con il punto del vice ministro Edoardo Rixi, come ogni venerdì. Questa settimana collegato dalla Costa Azzurra, vice ministro Rixi, perché siete impegnati in questo importante vertice Italia-Francia, che peraltro ha preso le prime pagine di tutti i nostri giornali e telegiornali, perché oltre ovviamente alla presenza di tanti ministri ci sono anche direttamente Giorgia Meloni e Emmanuel Macron. Come stanno andando queste interlocuzioni per cominciare questa nostra conversazione?
4: Direi che l'incontro è stato assolutamente molto positivo. Ieri abbiamo parlato anche del rafforzamento infrastrutturale tra l'Italia e la Francia, in particolare il tema dei viali chialpini, dal raddoppio del Monte Bianco alla partenza dei lavori della seconda canna del tunnel di Tenda, che è prevista sostanzialmente per la primavera 2027, a il potenziamento dei collegamenti ferroviari non solo con la Torino-Lione, ma anche con la richiesta italo-francese di far diventare un corridoio europeo anche la Genova-Marsiglia, potenziando la linea ferroviaria, quindi completamento del raddoppio di binario nel versante italiano e francese, e anche incremento sia delle tecnologie che della capacità ferroviaria. Inoltre abbiamo parlato anche del rafforzamento dei collegamenti marittimi, in particolare la creazione di un'autostrada del mare italo-francese che consenta di togliere il camion sull'attraversamento della Liguria e della Costa Azzurra, per ridurre la pressione del sistema autostradale italo-francese rispetto al trasporto pesante. Poi abbiamo parlato di bandiera italiana, dei problemi che hanno riscontrato l'anno scorso compagnie come GNV su Foscia e Marsiglia, e anche dell'esclusione dell'ETS delle grandi isole, quindi la Sardegna, la Sicilia e la Corsica.
3: Ecco, entriamo un attimo in questi temi che lei ha citato. Sulla questione ferroviaria è molto importante, perché l'intermodalità è un aspetto su cui anche in Italia si punta molto. Certo, noi per la Genova-Marsiglia abbiamo bisogno intanto di finanziare e completare il raddoppio della Finale-Andorra, no? Perché non penso che si possa altrimenti fare questo tipo di operazione.
4: Assolutamente no, infatti stanno andando avanti le progettazioni, il dibattito è praticamente finito per poi arrivare agli investimenti, ma il tema è di riuscire a utilizzare risorse europee per contribuire a finanziare opere come queste, che sono fondamentali, ma sono fondamentali se non solo nel versante italiano si fanno i lavori, ma se si fanno anche nel versante francese, perché anche la ferrovia francese da Ventimiglia fino a Nizza e Marsiglia ha dei problemi di sagomature, di binari, di tecnologie. Quindi il potenziamento ovviamente deve essere chiesto da entrambi i paesi per poter utilizzare fondi europei, così come si sono utilizzati ad esempio sulla TAV.
3: Quindi per la Finale-Andorra questa potrebbe essere una svolta sostanzialmente, non è, come dire, se è una notizia importante a livello generale per i trasporti italo-francesi, per quel tratto della nostra Liguria potrebbe veramente essere l'uovo di Colombo, perché da lì potrebbero arrivare, appunto, da questa operazione generale, i finanziamenti per completarla.
4: Assolutamente sì, questa è l'intenzione. È chiaro che ci stiamo lavorando da circa 2 anni, sia con le progettazioni

0: col commissariamento dall'opera, ma anche con un rapporto molto intenso con i francesi, che inizialmente non erano favorevolissimi, ma che oggi invece hanno dimostrato, con questo vertice di Cannes e di Antibes, soprattutto il ministro Tabarot, di essere assolutamente favorevole al potenziamento dei collegamenti. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto un momento tragico sui collegamenti alpini con la Francia, prima sul Colle di Tenda con la tempesta Alex, che di fatto ha fatto chiudere il valico di Tenda dal 2020 al 2025, e poi con la frana nel vallone della Maurienne sulla ferrovia, sull'autostrada del Fréjus, ferrovia che è stata chiusa per un altro un anno e nove mesi fino al 25. Noi l'anno scorso abbiamo aperto in un anno la seconda canna, la nuova canna del Fréjus, abbiamo riaperto il traffico ferroviario sul Fréjus, abbiamo fatto la nuova struttura per il casello di accesso autostradale a Ventimiglia con 23 piste, abbiamo aperto il colle di Tenda con la nuova canna, e quindi stiamo potenziando tutto il sistema, e quest'anno abbiamo avviato tutte le progettazioni per far sì che nel 27 inizino una serie di nuovi lavori. Quindi è un percorso che va avanti con opere di lungo periodo, ma anche trovandosi soluzioni, anche qua, che stiamo studiando da un anno, perché oggi non esiste sostanzialmente un'autostrada del mare tra Italia e Francia, per creare un'autostrada del mare che possa essere sussidiata e possa consentire di togliere circa 350.000 camion dalle autostrade liguri e da quelle francesi.
1: Ecco, questo cosa sostanzialmente lo spieghiamo in due parole: si tratta di mettere i container su navi che fanno navetta tra i porti italiani e francesi.
0: Sì, più che i container, gli stessi camion che salirebbero, esatto, a Carrara piuttosto che a Livorno e arriverebbero a Marsiglia Foch e viceversa.
1: Continua l'interlocuzione. Lei sa, che Vice Ministro, che mi sto appassionando alla sua amicizia con Tabarot, e ho scoperto che Tabarot è nato a Cannes e lei è nato, sì, a Genova. Quindi sostanzialmente state facendo una macro regione, non lo dite a nessuno in pratica, state lavorando a qualche...
0: Ma infatti sono state delle battute ieri anche sulla Genova-Marsiglia, dicendo che sostanzialmente è un accordo tra me e Tabarot.
1: Però con lui, al di là, come dire, dei rapporti e dell'amicizia, si è creata una bella sinergia anche sul Tenda, no? Immagino che ieri abbiate continuato a discutere di cose che peraltro avevate già, credo, parzialmente risolto nell'ultimo incontro.
0: Sì, noi già in Lussemburgo qualche settimana fa, prima anche che io facessi la provocazione sul tunnel ciclabile, avevamo deciso di prendere questa strada, quindi dalla scorsa settimana abbiamo tutte le risorse per finire l'opera e realizzare la seconda canna. Ieri, proprio contemporaneamente all'intervento della Meloni con Macron, il Consiglio di Amministrazione di ANAS ha approvato il progetto esecutivo. Il 2 di luglio ci sarà la CIG, la conferenza intergovernativa Italia-Francia, dove verrà approvato il progetto per consentire di fare l'appalto entro il mese di luglio, con l'intenzione di assegnarlo prima della fine dell'anno, quindi diciamo intorno alla fine di novembre, inizio di dicembre, per iniziare poi i lavori con l'anno nuovo. Dureranno tre anni i lavori per realizzare la nuova canna, che consentirà di completare l'opera. Gli attuali lavori invece sulla prima canna e sui tornanti nel versante francese, è confermata la data del 26 novembre per la chiusura degli attuali appalti, e questo consentirà di andare in continuità col cantiere e di migliorare costantemente l'accesso tra la Varroia e il Cunese, che vorrei dire che in un anno quel valico è stato attraversato da oltre 2 milioni di autoveicoli.
1: Ecco, sulla TAV invece ci sono delle novità, visto che anche questa è un'opera italo-francese, europea, ma italo-francese?
0: Sì, sulla TAV noi lunedì abbiamo messo 40 milioni di compensazioni per la Valsusa, per i comuni della Valsusa. Stiamo completando gli investimenti dalla parte italiana. I francesi, ieri per loro stessa missione, sono un po' più indietro, soprattutto sull'area di Chambéry e sul versante francese, sui collegamenti al tunnel di base. Diciamo che i lavori procedono assolutamente rapidamente dai due versanti, e quindi siamo fiduciosi di mantenere gli impegni e quindi di avere una completa realizzazione e apertura dell'opera intorno al 2032.

0: Bene, per chiudere, Vice Ministro, veniamo a qualche tema locale. C'è molta polemica a Genova. C'è stato, insomma, noi abbiamo anche dato conto di una stampa nazionale sempre più interessata alle cose che riguardano Silvia Salis, al di là della parte gossip, quindi persino i paparazzi sono entrati, diciamo, nell'agenda politica della nostra regione, della nostra città. E poi però c'è un tema più generale legato a difficoltà che si avvertono in comune, uno stato di agitazione da parte del personale, insomma ci sono segni, diciamo, di tensione. Lei come li valuta dal suo punto di vista?
1: Guardi, io spero che ovviamente Genova e l'amministrazione genovese prenda delle scelte consapevoli e importanti per la città. Abbiamo avuto 8 anni, un mandato e mezzo di un sindaco che ha completamente rilanciato il sistema Genova a livello di immagine, a livello infrastrutturale, a livello turistico, di visione della città. Oggi c'è la necessità di continuare su quella strada. Mi auguro che anche lo scivolone su MT, sul taglio delle corse, su tutte queste cose, la rinuncia a alcune infrastrutture, tra cui lo Sky Metro, siano solo un inciampo momentaneo, ma si torni a parlare di sviluppo della città, perché Genova diventerà nodale con i nuovi collegamenti che saranno pronti nei prossimi anni, e noi dobbiamo avere una città all'altezza per essere una grande capitale mediterranea, in modo da consentire alle future generazioni di poter vivere, lavorare e passare il tempo libero nella più bella città che ha l'Italia.
0: L'ha letto Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, che insomma ha detto Silvia Salis non sarebbe un buon candidato come premier del paese, insomma mi stupirebbe molto.
1: Ma guardi, io essendo un avversario politico non mi esprimo sugli altri, la giudicheranno i fatti, le cose che si fanno. Io oggi quello che dico è che non vedo grandi progetti sul futuro della città, vedo un tentativo di mantenere il consenso, diciamo, gestendo ovviamente quello che è l'intrattenimento cittadino, però c'è moltissimo lavoro da fare sulla sicurezza, sul decoro urbano, oltre che sui progetti di rilancio e progetti infrastrutturali importanti. Ovviamente come Ministero, se contattati, daremo una mano non tanto alla Giunta ma alla città. Devo dire che al momento i contatti sono molto limitati e forse una delle amministrazioni che ci contatta di meno.
0: Bene, grazie mille al vice ministro Edoardo Rixi e buon lavoro ad Antibes in Francia.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, insomma, la definizione giornalista di lungo corso per te è perfetta, perché hai girato moltissimi giornali, anche il mitico Courrierum. Bene, siamo ad un nuovo romanzo, un noir molto particolare, perché secondo me è la grande qualità di questi libri, di questi due libri che ho letto ultimamente, che hai scritto. A me dà l'impressione che la storia sia quasi un pretesto per raccontare altre cose, soprattutto un ambiente, quello dei giornali, di allora, parliamo degli anni 70-80 in questo caso, e anche un paesaggio, un luogo, in questo caso Milano e l'Interland Milanese e i laghi. Allora, la signora Dalgisa è improvvisamente scomparsa. Intanto raccontiamo un attimo quello che si può dire del tuo libro, edito da Baldini e Castoldi.
1: Si può dire che è un noir, che è una cosa diversa da un giallo, e come hai detto tu, il delitto, il caso penale di Nera da risolvere è quasi un pretesto per raccontare degli ambienti e dei personaggi. Esatto. Per intenderci, il noir è Simenon, il giallo Agatha Christie, ecco. Io ho scritto il primo libro, Non è successo niente di grave, che era soprattutto un noir, per descrivere la provincia, il giornalismo di un tempo, l'ambiente della Brianza, il 1980, che è stato un anno particolare. Qua siamo nell'81, ma è una storia che va avanti fino al 92, e c'è tutta la Milano da bere degli anni 80, c'è la Brianza, che

0: arriva fino a Montevecchia, questa specie di Saint-Paul-de-Vence Brianzola, che è una collina con un paesino molto bello dove c'è una villa di questa famiglia di conti decaduti lampugnani, dalla quale una mattina scompare la signora Adalgisa detta Gisa. E su questa scomparsa parte un mistero che va avanti per molti anni e anni e anni.
1: Ecco, è una storia vera, cioè tu sei partito come l'altra volta da un fatto realmente accaduto di cronaca?
0: No, questa volta no. Questa volta la storia e tutti i suoi protagonisti sono di fantasia. Però è chiaro che nei personaggi, nei luoghi, racconto sempre delle cose che ho visto realmente, che ho vissuto. Quindi c'è un capitano dei carabinieri che assomiglia certo. veramente a un capitano che ho conosciuto, un commissario di polizia che assomiglia veramente, eccetera. E c'è molto il tema della giustizia e della verità, della capacità umana di raggiungere la verità, della pretesa che gli uomini hanno di risolvere tutti i casi.
1: Perché diciamo che tu racconti una sorta di indagine parallela, quella di due cronisti, cosa che accadeva un tempo.
0: Sì, accadeva.
1: Il cronista di Nera faceva questo.
0: I due cronisti siamo io e Beppe Cremagnani, che era un mio amico dell'unità, che purtroppo non c'è più, che abbiamo lavorato spesso in coppia. E sono però un pretesto narrativo, perché non ho voluto creare un personaggio, un commissario, sì. un maresciallo, perché ce ne sono già tanti, e quindi è un espediente narrativo, due giornalisti che seguono un'indagine, e in questa indagine ci sono molti personaggi diversi ecco. tra di loro.
1: Mm. Ecco, allora intanto partiamo dalla signora Gisa, che è la vedova Allegra, detta la vedova Allegra.
0: Detta con malignità in paese, in realtà non sappiamo se fosse Allegra o no. La signora Gisa, mi fa piacere che ho presentato questo libro a Parolario, che è una rassegna letteraria di Como, e me l'ha presentato un magistrato, il giudice Giuseppe Battarino, e che mi ha detto: la signora Gisa è il personaggio più importante del libro, anche se nel libro non c'è una parola riferita da lei, non compare mai, lei scompare all'inizio.
1: Certo.
0: E però è una presenza che incombe, una presenza monumentale, una donna misteriosa sulla quale si dirigono voci malevole ed altre benevole. È un mistero anche questa donna, la sua stessa vita, come la scomparsa. E poi c'è questo magistrato che si chiama Massimo Della Rosa, che è ostinato nel volere cercare la colpevolezza del marito,
1: il Mombelli,
0: che è un milanese, un industrialotto che ha la fabbrica di mobili in Brianza. E questo magistrato è ossessionato dal desiderio, dal quasi bisogno di condannare qualcuno, tanto che a Palazzo di Giustizia a Milano è soprannominato Massimo della Pena, perché in tutti i processi chiede sempre la pena più alta prevista per quel reato. E c'è questa contrapposizione tra questo pubblico ministero assatanato quasi e il giudice istruttore, che invece è un napoletano saggio, De Luca, che cerca di fargli capire qual è il ruolo dei magistrati, che è quello di giudicare il possibile che si può giudicare. C'è una frase nel libro in cui il giudice istruttore dice: noi magistrati non siamo Dio, facciamo quello che è umanamente possibile fare per raggiungere una verità giudiziaria
1: certo.
0: che non necessariamente corrisponde sempre a quella storica.
1: Ecco, tu analizzi anche una situazione molto, per me molto divertente, quella del rapporto che c'era tra i cronisti, soprattutto di provincia, come eravamo noi a Genova peraltro, e gli inviati che arrivavano dai grandi giornali, che era un rapporto un po' particolare.
0: Adesso,
1: cioè l'inviato aveva bisogno del...
0: Chiaro che io ho fatto anche un po' una caricatura del...
1: Vabbè, logico.
0: Io ho fatto anch'io l'inviato per anni per la stampa di Torino, ma metto un po' la berlina questa figura un po' cialtronesca, perché noi giornalisti siamo dei cialtroni,
1: sì,
0: fondamentalmente.
1: Sì, non avremmo fatto questo lavoro.
0: Esatto, e l'inviato, io insomma racconto nel libro che a un certo punto a Montevecchia arrivano gli inviati a tutta Italia, perché tutti si accorgono di questo giallo dell'estate. E la prima cosa che fanno gli inviati quando arrivano la mattina lì a Montevecchia, si radunano tra di loro e si informano sul ristorante dove cenare la sera. Ma questo è realtà.
1: Sì.
0: E si cerca sempre il ristorante più costoso, perché tanto paga il giornale.
1: Esatto.

0: Erano anni di
1: grazie, cioè giornali.
0: Però e poi cosa fa l'inviato? L'inviato è una sanguisuga che va dal giornalista locale che ha le conoscenze del maresciallo, dei pompieri, dell'ospedale, tutti quanti, e riversa notizie all'inviato che poi scrive il pezzo da trombone quando non ha praticamente fatto nulla se non quello di andare a cena la sera.
1: Interessante anche il rapporto fra il quotidiano e i giornali del pomeriggio, che sarebbe un po' da raccontare, perché i ragazzi di oggi non hanno idea di cosa fosse.
0: Sì, il romanzo comincia quando nell'81 c'è ancora il Corriere dell'Informazione, che era il quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, dove io lavoravo. E però
1: che corrispondeva al nostro Corriere Mercantile.
0: Esatto, usciva il pomeriggio. E io ci ho lavorato poco, perché poi alla fine dell'81 il Corriere Informazione è chiuso perché ormai c'era la televisione che faceva le dirette TV, insomma non erano più i tempi del giornale del pomeriggio, è stato il primo ad arrendersi. E poi sono passato al Corriere della Sera, che era ancora il grande Corriere, con anche un bel po' di puzza sotto il naso di noi giornalisti del Corriere, che a Milano giravamo tutti, anche io che ero più giovane, con l'autista, il radiotelefono e un fotografo. Il radiotelefono, ci fermavamo ai semafori, tiravamo sulla cornetta, chiamavamo e tutta la gente ci guardava come se fossimo dei marziani. E c'è un capitolo in cui io descrivo la cronaca del Corriere della metà degli anni Ottanta, quando io ci sono entrato nell'85, che era un mondo, insomma, questa nebbia di fumo di sigarette sempre presente, questo concerto di macchine per scrivere che cominciava verso le 7 di sera e poi era un crescendo fino alle 9, quando poi si mandavano i pezzi in tipografia, era un altro mondo, insomma.
1: E poi c'era anche la famosa riunione degli inviati, non soltanto, che decidevano cosa scrivere il giorno dopo, ma magari qualcuno faceva lo scherzetto.
0: Sì, ci si metteva d'accordo per non prendere buchi, perché il cronista e l'inviato avevano l'ossessione del buco, cioè se un giornale concorrente ha una notizia o un particolare che io non ho. Allora, per vivere tranquilli, si facevano queste riunioni dove ci si metteva d'accordo per dare le stesse cose. Io ho trovato sta notizia, la do a te, tu ne hai trovato un'altra, la dai a me, e così. E però c'era sempre qualcuno che poi faceva il furbo e usciva con un qualche cosa in più. Naturalmente lo faceva l'ultimo giorno in cui era lì, perché,
1: sì, per cui poi non aveva problemi. Senti, vorrei ritornare un attimo sul discorso del luogo. Tu hai questo amore palese, sì, per il lago, sì, il Luino, il Lago Maggiore, tutta quell'area meravigliosa, e riesci sempre a metterlo. Anzi, addirittura in questo libro c'è una sorta di prefazione che mi è piaciuta moltissimo, perché è la visione dall'aereo.
0: Questo è vero. L'anno scorso io tornavo da Amburgo in aereo e a un certo punto, guardando in basso mentre si cominciava la discesa verso Malpensa, ho visto questo che sembrava un fiume visto dall'alto, che invece era il mio lago, il Lago Maggiore, che sembra proprio più stretto, e ho visto, non sapevo se era il Lago Maggiore o no, e per identificarlo ho visto questi due puntini piccolissimi sulla sponda occidentale, che sono i castelli di Cannero, cioè sono due rovine di due castelli in una modestissima, minuscola isoletta davanti a Cannero. E da lì mi è venuto in mente di raccontare una storia. Quindi c'è un prologo in cui io vedo questi castelli e mi viene in mente una storia che era improvvisa e misteriosa, scomparsa della signora Gisa, che a un certo punto ricompare a Cannero, e quindi da lì ho costruito tutto. Montevecchia, ecco la copertina che ha fatto l'editore Baldini Castoldi, non è Montevecchia, ma le somiglia molto. La signora Gisa viveva in una villa che può essere benissimo questa. Montevecchia è un colle molto bello, che è stato sede di battaglie di nobili famiglie per la sua conquista. E da Montevecchia si vede tutta la Brianza e si vede benissimo anche il Duomo di Milano quando ci sono le giornate limpide.
1: Un'ultima domanda flash: pensi di fare qualcosa parlando anche di Genova?
0: Allora, io vorrei mettere nei prossimi libri qualcosa di Genova, ma non lo ambienterò a Genova per una forma di rispetto dei genovesi, perché Genova, non soltanto i genovesi come te la conoscono molto come te,

0: come Bruno Mosca, la conoscono molto meglio di me. Ma Genova è molto particolare, cioè se tu non sai parlare il genovese, e io purtroppo non lo so parlare, non posso ambientare una storia tutta genovese. Cioè io vorrei mettere Genova parlando della città vista da uno che ci viene da fuori. Sì.
1: Bene, allora aspettando il prossimo romanzo di Michele Brambilla, La signora Gisa improvvisamente scomparsa, è un bel libro per iniziare bene l'estate. Buona lettura a tutti e grazie direttore.
0: Grazie.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto.

0: Buonasera, ben ritrovati. Evidentemente non sono Matteo Angeli, il direttore per questa settimana non c'è, quindi lo sostituisco per parlare di sicurezza, tra l'altro un tema a cui è molto legato anche il direttore Matteo Angeli, di cui scherzi a parte stiamo parlando molto come primo canale per cercare di capire cosa sta succedendo in città, cosa sta succedendo a Genova, perché ci sono tanti temi di cui parlare, quindi questa sera il nostro focus è questo: che cosa sta succedendo? Se volessimo dare la copertina al programma politico di Primo Canale questa sera è questa, ovvero cosa sta accadendo in città, se sta accadendo qualcosa, cercheremo di capirlo. Allora vi presento subito gli ospiti, parto da Vittoria Canessa Cerchi, consigliere comunale del Partito Democratico, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie a voi.
0: Vicino a lei Fabio Ceraudo, ex consigliere comunale, oggi presidente del Municipio Medio Ponente, Movimento 5 Stelle, grazie Ceraudo.
2: Buonasera a tutti.
0: E buonasera a Nicolas Gandolfo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera ad Alessio Bevilacqua, consigliere comunale della Lega.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ci sono i partiti, tutti i partiti, non tutti, ma quasi, quelli che stanno anche battagliando in modo molto acceso a Roma, quindi direi che la tavola è imbastita e pronta per partire. Il tema è la sicurezza, dicevamo. Ne stiamo parlando molto, ci sono diverse situazioni al centro dell'attenzione, tra queste soprattutto, se dovessimo andare in ordine di tempo, pensiamo a quello che è successo a Quinto, è stato l'episodio forse più vicino, che più ha preoccupato, questo scontro con questo attacco nei confronti di ragazzi minori, stranieri non accompagnati, da parte di un gruppo di persone incappucciate. Queste tra l'altro sono le immagini che poi sono veicolate nelle ore successive, un vero e proprio raid. A quel punto è scoppiata una rissa che è durata per ore. Non c'è solo questo, c'è la situazione di Cornigliano, c'è la situazione di Darsena, di Sottoripa, abbiamo anche tante testimonianze. Parto da Canessa, consigliera, chiaro è che questo episodio va attenzionato perché comunque ha preoccupato molto, stiamo parlando di persone molto, molto giovani. Dal punto di vista vostro, del Partito Democratico, che cosa possiamo segnalare? Perché ne parleremo, c'è stato uno scontro politico abbastanza acceso anche tra maggioranza e opposizione rispetto a quello che è accaduto a Quinto.
1: No, certamente è stato un episodio molto preoccupante, come quelli che sono avvenuti poi nelle ultime settimane, pensiamo anche a quello di San Fruttuoso. Ora naturalmente ci sono delle indagini in corso, poi per domani tra l'altro è convocato un tavolo della sicurezza, della quale parteciperà direttamente la sindaca Silvia Salis, con il prefetto, con il questore e con tutte le forze di ordine e di polizia, anche poi per iniziare a monitorare la situazione e capire esattamente come intervenire. Quando noi parliamo di sicurezza c'è sia un intervento del comune di Genova, ma comunque ci deve essere un coordinamento delle forze di polizia, del prefetto, della questura, quindi naturalmente devono essere messe in campo tutte le azioni possibili e soprattutto capire esattamente quello che è successo, soprattutto perché è preoccupante vedere dei raid così, soprattutto scagliati su dei minori non accompagnati, quindi vuol dire che la situazione, la tensione è assolutamente alta, naturalmente bisogna prenderla in considerazione, fare tutto quello che è necessario, ma bisogna naturalmente stare attenti ad accendere troppo i toni, perché è una situazione che deve essere monitorata, deve essere anche vista dal punto di vista accurato per sapere esattamente quello che è successo. Come ho detto, ci sono anche delle indagini in corso e che faranno naturalmente luce su quello che è successo.
0: Allora, devo dire che a me ha colpito Bevilacqua quello che si leggeva anche sotto i social, è stato pubblicato un video anche noi attraverso i nostri social, Instagram, Facebook, molti scrivevano, hanno fatto bene, era l'ora finalmente. Sono parole che bisogna anche, lo chiedo anche alla politica, condannare, in parte respingere, perché non può essere quella la soluzione evidentemente.
4: Assolutamente non è la soluzione. Quelle parole sono da respingere, credo che in modo trasversale come partiti politici su questo abbiamo una visione comune. È comunque da capire cosa è successo, capire intanto anche lo stato della città, come vive in questo momento storico la città di Genova, perché c'è stato questo episodio di escalation, lo ripeto, da condannare, ci sono gridi di dolore da parte di tanti cittadini lungo tutta la città, da Ponente a Levante e su per le vallate, e quindi la politica deve un attimo fare una riflessione seria rispetto a quello che è il proprio compito, quindi parto anche da quello che è il compito del Comune di Genova, perché comunque il Comune di Genova è un attore principale rispetto alla pubblica sicurezza e rispetto a tutte quelle politiche necessarie per far sì che davanti a situazioni

0: emergenziali comunque ha il dovere di intervenire. Ci sono i tavoli in prefettura, però ci sono anche tante altre azioni che deve mettere in campo il comune per garantire sicurezza, garantire anche il decoro e soprattutto la vivibilità di alcune zone della città che in questo momento stanno chiedendo a tutti noi di intervenire per fare qualcosa.
1: Queste tra l'altro sono le immagini, invece ringrazio Filippo Rossi e Alessio Calcinani in regia, sono le immagini di Piazza Martinez. Ha impressionato abbastanza quello che è accaduto, Gandolfo, anche in questo caso si rischia poi di cadere nella tentazione di colpevolizzare una parte di popolazione, stranieri, minori accompagnati in questo caso, e poi rischiare di creare una guerra proprio anche politica?
2: Purtroppo queste immagini ovviamente ci devono fare intanto tutti riflettere. La violenza si condanna e si condanna sempre, e anzi avrei voluto tante volte vedere parti politiche, specialmente del centro-sinistra, condannare anche quando ci sono state manifestazioni con l'immagine del nostro premier Giorgia Meloni messa in un mirino, offese e quant'altro. Quindi per me ogni tipo di violenza va condannato. È chiaro che in questo momento la città sta vivendo una mala gestione della sicurezza a livello amministrativo comunale, è sotto gli occhi di tutti. Domani abbiamo sentito da parte della consigliera Canessa che il sindaco andrà a parlare con prefettura, e mi viene da dire benvenga, perché forse si sta rendendo conto che la sicurezza è un ruolo nevralgico dove l'amministrazione comunale deve rispondere, deve garantirla e deve lavorare con tutte le interforze amministrative, dalla questura, dal prefetto, per cercare ovviamente di trovare delle soluzioni a dei problemi che, non ho problemi a dirlo, erano presenti anche negli anni precedenti, nell'amministrazione precedente, ma non con questa frequenza e non soprattutto con questa violenza. In questo anno c'è stato un incremento, a mio avviso, esponenziale, e la cosa che vorrei far notare ai cittadini genovesi, perché tante volte ci sentiamo dire da parte del nostro sindaco, da un assessore alla sicurezza che fa tutto tranne che l'assessore, a mio avviso, alla sicurezza, ci sentiamo dire che è colpa del governo, però io la domanda che mi pongo è questa: il governo Meloni è in carica dal 2022, l'amministrazione Salis è in carica dal 2025, a nostro avviso in questo anno c'è stato un peggioramento sotto tutti i punti di vista nel tema della sicurezza, e il governo Meloni non è cambiato, l'amministrazione in città sì, bisogna che i cittadini cominciano anche a riflettere su questi dati e su questa situazione.
1: Ceraudo, chiedo intanto se vuole rispondere a quello che diceva Gandolfo, poi arriviamo anche sul tema di Cornigliano, avremo anche un collegamento con con il presidente di un comitato di Cornigliano per capire anche lì che vita si sta conducendo, la preoccupazione che c'è di molti abitanti. C'è un po' di scaricabarile, diceva Gandolfo, rispetto al comune nei confronti del governo centrale?
3: Sicuramente il problema della sicurezza è trasversale, non deve né aver colori né bandiere, questo va evidenziato in tutto e per tutto. Proprio infatti nella campagna elettorale della sindaca Silvia Salis la sicurezza era ed è ancora un argomento prioritario. L'abbiamo portato fin dall'inizio perché esisteva già un problema sicurezza in città e che non c'era certamente una speculazione su quello che avveniva negli eventi. Con ciò non è che si minimizza il problema, però vogliamo ricordarlo, perché non possiamo dimenticare i numeri che in passato, e parliamo del 2024, sono avvenuti nella nostra città, perché è inutile nasconderci dietro o nascondere la polvere sotto il tappeto come si faceva prima. Io due numeri, se volete, ve li do per capire nel 2024 quali erano le condizioni. Nel 2024 sono stati registrati ben 39.479 denunce, di cui 4.822 reati, di cui 100.000 su 100.000 abitanti, ben il 5% in più dell'anno precedente. Questo ci portò ad essere la decima città meno sicura a livello metropolitano d'Italia. Questi sono i dati del 2024 e vanno evidenziati. 14.462 furti, 6.935 danneggiamenti, 5.151 truffe e fondi informatiche, 1.300 lesioni dolose, 700 reati a livello di droga, 530 rapine, 100 97 estorsioni.
1: Questo risale al
3: Questi
1: 2024.
3: Sono i dati del 2024.
1: Questi invece sono 2025, stiamo parlando di circa 5-6-7 mesi fa più o meno.
3: Praticamente stiamo parlando delle stesse identiche cifre, quindi ci mancherebbe, vuol dire che il problema non è stato mitigato, ma certamente non abbiamo più reati di prima, abbiamo lo stesso numero di reati che vengono catalogati, perché questi sono dati del Ministero e del Sole 24 Ore, come probabilmente sono anche quelli, con ciò non va minimizzato. Il tavolo della sindaca che farà e affronterà è un tavolo di responsabilità, ma ricordiamoci che ad esempio i patti per la sicurezza, che sono patti che sono stati fatti dal decreto legge dal governo, non sono ancora attuativi. Quindi la domanda è: bene responsabilizzare il comune, ma gli devi dare anche gli strumenti legislativi, e se tu quel decreto lì non dai un valore attuativo, non gli stai dando potere all'amministrazione pubblica.
1: Però va anche detto che cosa sta accadendo dal punto di vista della percezione, Canessa, perché i reati ci sono stati, abbiamo visto anche il cartello che avevamo preparato qualche tempo fa, che riguarda il 2025, comunque abbastanza fresco, e dice e racconta di una situazione sicuramente non rosea fino a un anno fa e adesso disastrosa, né viceversa. Come mai questa percezione di totale insicurezza che si sta creando, questa escalation di episodi? E questo è l'interrogativo che ci poniamo noi, facciamo informazione, cerchiamo di capirlo, chiaro è che non, se ci sono degli episodi si raccontano. È cambiato qualcosa oppure, non lo so, si vota l'anno prossimo, c'è più attenzione a questo tema? Per me sarà uno davvero dei temi di campagna elettorale nazionale, questo qua probabilmente la si giocherà lì un po' la battaglia da centrodestra e centrosinistra, però la mia personale sensazione. Come lo spieghiamo?
4: Sicuramente sì, come dice lei, c'è molta attenzione su questo tema, si giocherà tanto nelle prossime politiche, ed è anche vero che adesso lo vediamo anche in Consiglio Comunale, siamo anche qua questa sera, è uno dei temi principali. Per quanto riguarda la percezione, diciamo, generale, quindi anche di insicurezza, questa poi è una mia opinione che forse lancio così, diciamo, a spunto riflessivo, perché come ha detto il Presidente Ceraudo e poi avete fatto vedere anche voi i dati, diciamo che si equiparano, quindi quelli del 2025 e quelli del 2024. Quindi cosa può essere cambiato nella percezione al di là del dibattito? Io posso immaginare che sia soprattutto una questione della grande presenza anche della droga che sta girando in questo momento, soprattutto in centro storico. Sì. Io lo dico sempre, come abitante del centro storico, naturalmente c'è una certa percezione, ma lì è anche un lavoro che deve essere fatto anche a monte, sempre come diciamo noi, dalle forze di polizia. A prendere comunque quello che noi adesso in questo momento vediamo sono gli ultimi degli ultimi, quando in realtà il problema del traffico di droga, dell'uso di stupefacenti è molto più ampio e molto più grande rispetto magari alla persona in difficoltà che in quel momento si trova in difficoltà, e lo troviamo nelle strade del centro storico. Questa è una mia opinione personale, che potrebbe essere che naturalmente nel paniere poi complessivo di altre situazioni, come sono successe a Quinto, era già successo qualcosa a Quinto, mi pare che fosse il 2023 o 2024. Quindi vuol dire che naturalmente 2024, quindi vuol dire che la percezione comunque si amplia, ecco.
1: Siete d'accordo con questo? Io credo che fondamentalmente la questione droga, la questione, questo uso smodato delle droghe, anche l'utilizzo del crack, che è diventato forse l'eroina degli anni 70-80, sta peggiorando una condizione già probabilmente per certi aspetti di degrado che nasce per vari motivi. Se non si interviene su questo, un po' mi sembra di capire, traduco il pensiero del campo progressista, se non si interviene su questo, non si fa un lavoro a monte, non si riesce a risolvere, il resto sono solo dei come si dice in genovese, se non erro, tappulli, no? Mi sembra che si dice tappulli. Ecco, siete d'accordo con questo? O meglio, bisogna partire da qui, oppure poi ci arriveremo, perché vorrei parlare anche con voi della possibilità di esercito in città, oppure no, questo sia un problema che c'è, ma adesso bisogna agire con un pugno duro.
2: Ma allora, il problema delle droghe è un problema che c'è assolutamente, il crack purtroppo abbiamo visto che è una di quelle che sta diventando principali, e ci auguriamo tutti, per quanto qualcosina mi sembra di aver letto, sembra che stia anche arrivando il fentanyl, che sarà una droga ancora peggiore.
1: Le vediamo però, le scene in America.
2: Io posso essere d'accordo anche con i consiglieri, però poi voglio vedere le azioni concrete. Cioè, se noi portiamo un ordine del giorno come Fratelli d'Italia, dove i cittadini ci dicono di chiudere il drop-in in centro storico, perché comunque è un punto che è diventato non soltanto per chi deve prendere, diciamo, la dose perché ha una problematica di tossicodipendenza e quant'altro, ma perché si sta creando sempre di più una forma di spaccio con tutta la pericolosità intorno. Portiamo il documento, l'assessore ci dice e ci porta in aula che verso il 31 marzo sarebbe stato chiuso, non viene chiuso, leggiamo poi sui

0: capisce. Perché io le parole ne possiamo fare tante. Le parole ne possiamo fare tante. Poi, stesso discorso mi viene a dire anche in via Canevari. Abbiamo un problema del SERD, i cittadini da quant'è che ce lo lamentano e ce lo chiedono. La regione su quello è stata chiara, ci ha detto: comune, diteci dove, in che area, perché poi sappiamo la difficoltà logistica per poterlo spostare, e noi interveniamo, ovviamente con tutte le disposizioni e le economie del caso per fare lo spostamento. Però è la politica che deve decidere. Io capisco che politicamente dire lo sposto da un quartiere rispetto ad un altro, so già che poi l'altra parte si potrebbe non accettare, e c'è tutta una difficoltà politica. Però la politica è fatta di scelte, è fatta che un'amministrazione, se vogliamo parlare di certi temi, allora bisogna provare a fare anche degli atti amministrativi, bisogna fare delle scelte, bisogna amministrare una città. Non possiamo continuare a sentirci dire ma è quello che non ha fatto, ma è il colpa del governo. E abbiamo questo problema perché non è colpa nostra, ma è di chi è sopra di noi.
1: Allora ci arriviamo, poi arrivo da Bevilacqua e Ceraudo, però ringrazio, perché so che poi deve andare, ringrazio per essere con noi, perché stiamo parlando di una zona che lei conosce molto bene, Luna Barillaro, titolare di un'enoteca storica in Sottoripa. Grazie per essere con noi, Luna.
2: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Allora,
2: buonasera.
1: Spero che magari abbia colto più o meno il concetto che sta uscendo, sta emergendo dal nostro programma politica di questa sera. Sottoripa, stiamo facendo dei focus anche con la nostra Elisabetta Biancalani, dopo andremo a vedere qualcosa insieme. Che situazione state vivendo e qual è anche l'appello alla politica? Glielo dico perché qui la politica c'è il centrodestra che in questo momento è in opposizione in Comune a Genova, e poi c'è il centrosinistra che sta amministrando. In che situazione state vivendo?
2: Allora, detto che io sono fortunata perché la mia enoteca sta all'inizio di Sottoripa, quindi non ho grosse problematiche, però ovviamente vivo tutti i giorni i miei colleghi commercianti e i miei clienti che ovviamente mi raccontano e viviamo il disagio sulla sicurezza del centro storico, ma non solo, di tutta la città. Quello che credo che sia necessario che in questo momento tutte le figure preposte alla sicurezza, quindi l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, il prefetto e lo Stato, debbano aprire, o come è già stato fatto, intensificare una forte collaborazione mettendo da parte la loro parte politica, quindi senza polemiche, e mettendo e trovando azioni attive a risolvere i problemi della sicurezza, sia per l'emergenza attuale, ma anche a medio e lungo periodo, perché ci servono azioni che vadano di controllo costante, di presidio attivo e di gestione delle criticità, delle problematiche sociali. Questo perché tutto questo serve per migliorare la città, sia per i cittadini, ma anche perché avere una città più sicura sicuramente crea la volontà di investire sulla nostra bellissima città, e questo creerebbe anche un indotto economico che gioverebbe a tutti. Quindi sicuramente questo è l'appello che noi commercianti, ma insieme a chi vive tutti i giorni la città, ha bisogno di sentirsi al sicuro, perché ha bisogno anche di una prospettiva futura, quindi di seguire le regole e che le regole vengano seguite.
1: Concordo con le tue parole. Credo che sarebbe giusto che la politica si togliesse la maglietta del partito, però poi lo sappiamo, non è così semplice e scontato. Quello che volevo capire invece, proprio da chi vive con la propria attività Sottoripa, intanto vediamo le immagini di una rissa in diretta, stavamo intervistando il titolare di una nota ferramenta, se non ero di Sottoripa. A un certo punto c'è stata una rissa poi molto verbale, forse qualche spintone, per carità, non voglio giustificare che vada bene assolutamente, però fa capire anche il tema legato alla tensione, allo scontro che c'è anche in pieno giorno. Lì magari passano i turisti, non è piacevole, poi può succedere a Milano, Torino, Parma, Bologna, chiaro, però questo è. Voi vorreste un po' l'esercito in questo momento nella vostra zona in città, Luna Barillaro?
2: Allora, io ribadisco il concetto, il controllo, mettere in atto azioni di controllo costante.

0: di presidio attivo servirebbe a tutta la città, perché la città di Genova, come stiamo auspicando tutti, è una città comunque turistica, quindi tutti i cittadini, io credo che anche voi abitate a Genova, e quindi ci si aspetti che quella maglietta venga tolta, perché è la necessità del momento. La collaborazione deve portare a una risoluzione del problema, finalmente mi verrebbe anche da dire. Quindi in realtà è molto importante che ci si tolga quella maglietta, perché siamo tutti cittadini di questa città e tutti abbiamo bisogno di sentirci sicuri in tutte le zone di Genova. Quindi chi ci lavora, chi ci abita, e tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri. Quindi io non ho la formazione per poter darvi informazioni sulla sicurezza, ma credo che la parte importante sia proprio questa, cioè tutti si devono levare questa maglia e far sì che siamo tutti cittadini di questa città e vogliamo una città migliore, una città che cresca, e quindi per crescere ha bisogno di più sicurezza, più una situazione che crei un indotto economico e una tranquillità.
1: Stata molto chiara. Sentiamo anche cosa risponde la politica. Quindi chiedo una battuta, poi approfondiamo ovviamente sia a Ceraudo che a Bevilacqua. Bisogna in qualche modo cercare di lavorare insieme, di collaborare, sia voi forze qui sul territorio genovese che poi amministrazioni, in questo caso di centrosinistra, col governo di
2: Ho
1: centrodestra.
2: detto in precedenza, la collaborazione è la base di tutti, quindi condivido pienamente le parole dette dalla commerciante dell'Enotica Storica, oltretutto che conosco in Sottoripa, quindi condivido assolutamente. L'ho detto prima, non la sicurezza non ha colori e va gestita in una certa maniera, però ci vogliono gli strumenti per poterla adottare. A oggi, quando si parla di governo, si intende di avere delle iniziative serie all'interno e sappiamo però che abbiamo perso negli ultimi 5 anni 15.000 agenti e quindi perdere 15.000 agenti nel territorio italiano è significativo. Negli ultimi 5 anni, nonostante le nuove assunzioni della polizia locale, abbiamo perso 200 agenti complessivi e quindi sta a significare il 20% delle unità all'interno del nostro comune. Quindi la sicurezza è importante, però bisogna, oltre dare, diciamo, delle pacche sulle spalle e atti di solidarietà alle forze dell'ordine, dargli gli strumenti, i mezzi e l'opportunità di avere un salario dignitoso. E poi c'è la questione sociale, non è che possiamo solo e unicamente pensare di militarizzare la città. Secondo me è importante avere il presidio, è fondamentale per dare anche una sensazione di sicurezza al cittadino. Ma nello stesso contesto bisogna iniziare ad attivare quelli che sono gli strumenti sociali all'interno della nostra città, cioè la povertà porta degrado, degrado porta violenza e quindi dobbiamo anche intervenire su quella parte lì, non possiamo lasciare indietro nessuno.
3: Ma rispetto a quello che ho appena sentito, io mi chiedo da un anno a questa parte cosa sia successo in città Genova, perché comunque in città Genova governa il centro-sinistra, quindi quando si parla di strumenti, quando si parla di poter dare in dotazione necessari mezzi anche agli agenti, chiedo cosa sia successo da un anno a questa parte, anche perché le proposte sono state fatte. Quando si dice bisognerebbe togliersi la divisa per poter affrontare la questione, il tema della sicurezza, tantissime volte per chi segue i lavori del Consiglio Comunale questo avviene. Sono diversi gli atti che sono stati presentati dove comunque si è cercato di aprire a una collaborazione su determinati temi, tra cui quello della sicurezza che non deve vedere un colore politico, l'hanno detto tutti, però nel momento in cui si arriva a dover esprimere il proprio voto su alcune proposte, poi si vede una spaccatura dell'aula dove c'è una maggioranza di centrosinistra che vota contro a proposte che fa il centrodestra, che sono proposte che comunque vanno incontro alle esigenze dei cittadini. E io qui faccio anche degli esempi, perché luglio scorso avevo presentato insieme alla collega Paola Bordilli una delle prime istanze per quanto riguardava l'area della Darsena, che poi lungo tutto quest'anno abbiamo sentito tante volte anche grazie a diverse diverse trasmissioni, a diversi articoli che comunque

0: come emittente avete fatto. Rispetto a questo avevamo fatto delle richieste di poter togliere la pedana che era presente a Calata Vignoso, dove era comunque
1: stata tolta,
0: che era stata tolta successivamente, non è stata tolta subito, è stata tolta mesi dopo. Avevamo fatto questa richiesta perché? Perché all'interno veniva nascosta la droga, avevamo fatto la richiesta di poter fare un presidio fisso, avevamo richiesto di poter innalzare la recinzione a tutela per quanto riguarda le imbarcazioni dei pescatori. In quell'occasione ci siamo sentiti rispondere dall'amministrazione: state sereni, quasi come se non ci fosse un problema. Però cosa è successo? Quando il problema ha continuato ad esserci, l'amministrazione corse ai ripari, intanto togliendo quella pedana che avevamo chiesto da subito. Poi altre richieste che abbiamo fatto che non hanno avuto seguito o che l'hanno avuto troppo tardi, ad esempio l'abbiamo visto con la commissione, perché le immagini che sono state fatte vedere prima di quella rissa in diretta mentre si intervistava quel commerciante,
1: perché devo andare in pubblicità.
0: E comunque sia è avvenuta lo stesso giorno di quella commissione, un anno dopo che ci siamo insediati.
1: Grazie, grazie a Luna Barillaro, spero che il suo appello venga colto, perché credo che sia di grande giudizio e soprattutto penso che questo debba essere una collaborazione. Mi sembra di capire che nessuno si salvi da solo, se no. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, buona serata, a presto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: Allora ripartiamo dall'appello di Luna Barillaro, ovvero toglietevi la divisa e cerchiamo di collaborare. Rispetto alla questione sotto Ripa, abbiamo visto quelle immagini, arrivo al dunque su sotto Ripa ad Arsena, soprattutto Canessa. C'è una questione anche politica nel pensare di poter intervenire magari con un pugno più duro, con l'esercito, qualora ci fosse la collaborazione, e poi l'intento anche con il governo, bisogna capire. La domanda che tra l'altro Primo Canale ha rivolto, e lei se lo ricorderà bene, in conferenza stampa a Silvia Salis. Mi sembra di capire che io riporto da una parte Viscogliosi, un martedì ai nostri microfoni rispose: non vorrei una città militarizzata, però non posso essere io qua a dire no in assoluto, se a Bari è funzionato, per esempio. Politicamente lei come la pensa rispetto a questo?
1: Beh, direi che, allora, innanzitutto faccio una premessa: secondo me non dobbiamo sempre fare di tutta l'erba un fascio, nel senso che ci sono naturalmente degli episodi critici, come quello della Darsena, come quello di Quinto, eccetera, ma vanno analizzate nel loro contesto. Ora, se parliamo di tendenzialmente dell'esercito e quindi di un presidio fisso dell'esercito alla Darsena, io la domanda che mi chiedo, cioè, poi possiamo anche naturalmente discutere e ragionare, ma la domanda mi chiedo: cosa risolverebbe se ad esempio sulla questione della Darsena è più legata proprio a una questione di disagio sociale, di droga, di alcolismo, cioè c'è tutto un altro tipo di disagio sociale. Se mentre prendiamo quelli di Quinto, che è stata una, diciamo, un atto controllato, nel senso che era predeterminato quell'atto lì che volevano fare, quella spedizione punitiva, mentre sulla questione della Darsena esiste una questione assolutamente sociale. Se noi rimettiamo l'esercito nella Darsena sotto Ripa, che cosa cambia? Il disagio sociale cambierebbe soltanto andrebbe spostato in un'altra zona? Cioè bisogna sempre analizzare bene nel contesto in cui si applicano delle politiche o si prendono delle decisioni amministrative, perché puoi benissimo dire metto l'esercito alla Darsena, al Porto Antico, ma poi dopo questo viene risolto o deve essere naturalmente fatto un altro tipo di azione che va più verso il sociale, soprattutto vedere quali sono i dati, quali sono i numeri?
0: È chiarissimo, è stata molto chiara. Cosa risolve? Qualcuno potrebbe rispondere: mi sento più sicuro. Qualcuno diceva: quando ci sono stati gli alpini in città, e lei di alpini ne sa molto bene, molti hanno detto: ci siamo sentiti sicuri. Nel centro storico si girava anche a luna di notte. Io posso anche capire, sei magari una persona giovane, sei una donna, ma anche se non sei giovane e non sei una donna, hai paura a tornare a casa. Io capisco anche la difficoltà.
1: Ma un esercito, nel momento che tu fai un esercito e quindi un'azione militare su un certo di tipo di problema che poi è più di disagio sociale, quel problema lo sposti,

0: è solo questo,
1: ecco,
0: che
1: e
0: il...
1: chi
0: quindi
1: contesta,
0: bisognerebbe andare a analizzarlo.
1: Però intervistare sul cioè intervenire sul breve periodo, come si interviene sul breve periodo? Perché questo può essere un lavoro approfondito, bisogna fare un lavoro sociale, un percorso sociale, e io concordo, finché non si va alla radice non si risolvono i problemi, ma questo vale un po' in generale, no, nella vita di ognuno di noi. Nell'imminente come si risolve?
0: Secondo me con un presidio, ma in questo momento delle forze di polizia, della polizia locale, deve esserci un coordinamento. Quando si parla dei patti di sicurezza, che adesso l'istruttoria è ancora ferma al Ministero dell'Interno, perché noi ci viene detto che non dobbiamo firmare i patti della sicurezza, che è una mancanza del comune, ma in realtà l'istruttoria è ferma al Ministro dell'Interno, perché il prefetto non li può firmare finché non gli dà il via il Ministero. Quindi quello sarebbe, ad esempio, lui è stato detto prima, ci vogliono degli atti amministrativi in modo tale che noi darci anche i poteri e darci anche gli strumenti per agire. E allora sì, magari intervenire con dei presidi di polizia coordinati su quella zona lì, naturalmente, per iniziare a controllare la situazione e andare a indagare bene nel dettaglio che cosa sta accadendo in quella zona.
1: Queste le parole di Vittoria Canessa, il Partito Democratico, immagino che esprima anche il pensiero dei Dem. Fratelli d'Italia invece come approccerebbe a questo?
2: Ho ascoltato molto le parole della consigliera e trovo tutta una serie poi di contraddizioni, che mi domando allora come mai in aula succedono determinati fatti anche politici e amministrativi e poi sentiamo tutta una serie di narrazioni. E cerco di andare nel concreto per far capire anche alla cittadinanza poi effettivamente quello che avviene, quello che portiamo in aula e il lavoro che cerca di fare Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale con tutta una serie di documenti. Abbiamo fatto una richiesta di monotematico, abbiamo presentato un ordine del giorno straordinario proprio sul tema sicurezza. Stiamo cercando veramente anche di dare un aiuto concreto, perché poi giustamente i cittadini ci chiedono interventi politici e qui secondo me poi partono le barricate del centro-sinistra. Abbiamo chiesto con un documento, un ordine del giorno durante il monotematico, l'introduzione in determinate zone del DASPO. DASPO che tra l'altro, come tutti penso conoscete, non è un'invenzione del centrodestra ma un'invenzione del centro-sinistra. Documento che da parte della maggioranza del centro-sinistra è stato bocciato. E anche lì mi domando come mai questo. Poi l'assessore Viscogliosi, quando si rende conto all'avvenimento dei primi fatti di questa consigliatura, tutta una serie di situazioni che, ribadisco, sono a mio avviso, oltre il discorso dei numeri che noi dobbiamo andare a vedere, quelli della consigliatura Salis, perché nel 2025 c'è anche una parte di amministrazione del centrodestra, a mio avviso la cosa che è più aumentata di tutte sono i fatti violenti, la percezione di violenza, i oramai fatti di sangue, che sono quelli sempre di più in aumento.
1: Ma lei, Gandolfo, pensa che da quando c'è il centro-sinistra la città sia più insicura?
2: Per me sì, certo.
1: È
2: una percezione chiara. Perché
1: no,
2: qua
1: ma
2: c'è
1: le
2: stato
1: chiedo,
2: fatto...
1: colpa e responsabilità del centro-sinistra,
2: certo,
1: se Genova...
2: Scusate un attimo, un'amministrazione che dà delle direttive, ok? Che poi vengono smentite, cambiate più volte. Chiediamo determinate cose, come dicevo, il DASPO urbano, poi succedono i primi fatti, allora l'assessore va a dichiarare a mezzo stampa che faremo le zone rafforzate. Caso strano. Però quando lo chiedeva al centrodestra preventivamente per cercare di evitare determinate situazioni non andava bene. Su poi dopo avvengono i primi fatti gravi in città e allora parliamo di zone rafforzate all'improvviso. Chiediamo con un'interrogazione, ho presentato un'interrogazione, un piano per la sicurezza estiva. Non sapevamo ancora nulla. L'assessore una settimana dopo esce con un piano per la sicurezza estiva, dove parla anche di presidi lungo i litorali, perché gliel'hanno richiesti anche i municipi. Presidi che allora, non abbiamo visto, avvengono
1: qui,
2: ai fatti di Quinto.
1: Qui non c'è, quindi ovviamente
2: Quinto, però sono fatti che comunque poi la maggioranza in aula deve anche sostenere nei voti, perché quando votiamo poi votiamo, siamo in aula, si vota.
1: Allora,
2: però una cosa sola dico,
1: sì,
2: anche,
1: veloce,
2: proprio al volo, l'assessore Viscogliosi parla anche di una possibilità di un'apertura dell'esercito. Dalle parole che sento però qui adesso in trasmissione non mi sembra che c'è sostegno politico su questa situazione.
3: Ho detto una cosa diversa.
2: Quindi c'è anche lì, dobbiamo cercare di capire.
1: Prego.
2: Vorremmo capire.
0: No, io ho detto una cosa diversa. Possiamo discutere della presenza o meno dell'esercito, ma naturalmente quello che ho detto è valutarlo esattamente in base alle situazioni.
4: Tanto
0: e penso, penso no,
2: c'è
0: ma
2: tempo,
0: penso
2: c'è tempo.
0: Non sto dicendo
2: tanto
0: che
2: c'è tempo, tutto è tranquillo.
0: Ma guardi,
2: la città è così tranquilla e serena, qual è il problema? Qual è il problema?
4: Presentato il consigliere Gandolfo è l'ascolto, sì. Cioè

0: quando noi eravamo in minoranza l'ascolto non esisteva. Cioè, voi avete parlato della pedana in Darsena e c'era già la pedana in Darsena, non l'avete levata, abbiamo levata
1: ma bocciare
0: noi.
1: Gli ordini del
0: le scelte del CERT consapevoli e responsabilità, chi ci ha messo il CERT lì? Voi. Poi un'altra cosa da ascoltare, un'altra cosa che va ascoltata, ad esempio sull'osservatorio della sicurezza, avete detto le zone rafforzate, è una proposta che abbiamo fatto fin dall'inizio noi come presidenti del municipio,
1: assessore,
0: e l'assessore l'ha accolto. La
1: differenza non fa venire la polizia locale, e non fa venire la polizia locale,
0: noi minoranza,
1: osservatori dove la polizia locale non la fa venire,
0: noi le proposte,
2: le
0: facevamo e non venivano considerate, voi come state dicendo le fate e vengono accettate. Vengono accettate, perché se la pedana è levata, la questione del rafforzamento delle zone è stata accettata. Cioè, la differenza sta lì, voi nascondavate la polvere sotto il tappeto. Genova meravigliosa, atti di violenza, sicurezza in pieno e tranquillità.
2: Gandolfo, se no vi faccio spegnere il microfono, non si sente.
0: Sull'esercito,
2: rapido,
0: se i cittadini si sentono più sicuri e ci sarà l'ok da parte del governo e la Piantedosi, non penso che fondamentalmente la nostra amministrazione darà parere contrario, perché le risorse le dà il governo.
2: Lei pensa che AWS, per esempio, sarebbe...
0: Vediamo se intanto il governo si rende disponibile. Vedremo se il governo si rende disponibile.
2: Allora, lo vedremo. Sicuramente possiamo dire, per chiudere, un attimo bevi l'acqua, possiamo dire per chiudere che sicuramente anche il governo dovrà capire e collaborare. Il governo è in carica da 4 anni e mezzo, quindi è chiaro che avrà anche le sue responsabilità. Faccio un commento veloce perché devo andare a salutare Roberto Traverso, anzi lo saluto già, segretario provinciale del SIAP Genova, intanto immagino che stia seguendo il dibattito, arrivo subito da lei, le faccio sentire anche Bevilacqua, così poi le faccio tirare le somme. Prego Bevilacqua.
3: Allora, rispetto alla questione esercito lo affronteremo in aula, anche perché come Lega abbiamo presentato una mozione indirizzata proprio a chiedere, a fare una valutazione attraverso poi il tavolo con la prefettura per poter avere anche l'esercito come possibilità all'interno della città di Genova. Quindi, rispetto a quello che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno detto stasera e abbiamo sentito anche in queste settimane, credo che non ci saranno problemi a votare a favore quella mozione quando poi verrà calendarizzata in aula. Pertanto, sul tema dell'esercito questo, però scusate, perché poi qui si parla sempre del governo, ma la sicurezza urbana non potete esimervi dal fatto che sia una responsabilità anche del Comune di Genova, ma con azioni mirate, perché non si può parlare, quando sento il Presidente dire, del decoro. Quando abbiamo fatto la commissione in Darsena, noi siamo andati sul posto che era un luogo completamente diverso rispetto alle 2 settimane precedenti, dove c'erano dei fenomeni di presenze fisse e siamo arrivati con 4 agenti di polizia locale che ci seguivano, anzi ci anticipavano, così come è successo quando siamo andati nella stazione della metropolitana, un passaggio, un'implementazione da parte di AMIU per quanto riguarda la polizia. Questo dovrebbe essere fatto sempre. Qui quando parliamo di sicurezza urbana parliamo anche di decoro, parliamo di azioni concrete che voi dovreste fare sempre, non soltanto quando accadono certe situazioni o quando i consiglieri di opposizione vi chiedono di poter andare sul luogo per vedere determinate situazioni e allora si corre ai ripari e quindi si mette in campo tutto quello che dovrebbe essere fatto invece nella normalità, perché questo lo chiedono i cittadini. I cittadini da un anno a questa parte stanno solo che elemosinando quello che è un loro diritto.
2: Allora andiamo a sentire cosa ne pensa Roberto Traverso, grazie per essere con noi. Ha ascoltato, lei è molto sicuramente critico in generale rispetto alla gestione, parte dall'alto, dall'apice, quindi dal governo centrale fino ad arrivare però anche all'amministrazione comunale, quella di Palazzo Tursi. Lei ha detto non basta una camminata, non basta una passeggiata, qui servono azioni concrete. Le chiedo in modo ovviamente appena come può, più sintetico possibile, ci dice a che punto siamo dal vostro punto di vista?
4: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma è molto complesso essere sintetici, perché ho ascoltato e diciamo ho ascoltato molte cose e non è la prima trasmissione alla quale partecipo.

0: tipo, quello che noto è che è assolutamente legittimo che la politica ovviamente si contrapponga rispetto alle proprie idee, ma come è stato detto su questo argomento bisognerebbe limitarsi il più possibile agli aspetti tecnici. Ed è per quello che oggi noi abbiamo scritto al Questore, perché riteniamo che la nostra amministrazione debba a un certo punto scendere in campo. Perché secondo noi diciamo, si parla molto poco di aspetti tecnici e si parla tanto, molto spesso, così, di propositi, devo dire la verità, ahimè, non basati su competenze specifiche. Lo dico con, così, con sommessa, diciamo, discrezione, però ascolto passaggi che sinceramente mi preoccupano. Ecco perché dico che le passeggiate non aiutano, ma perché? Perché ci mancherebbe altro, legittimo. Diciamo,
1: scusi, attraverso, se la interrompo, che cosa non le è piaciuto tanto di quello che ha sentito? Cosa si riferisce?
0: Ma mi riferisco per esempio a passaggi riferiti a diciamo responsabilità che poi rimbalzano un po' da una parte e un po' dall'altra. Non ho capito per esempio, per quanto riguarda i patti sulla sicurezza, questo stallo che sarebbe al Ministero dell'Interno, che oggettivamente è impensabile perché la normativa parla chiaro, i patti sulla sicurezza sono siglati tra prefetto e sindaco e il Ministero non ha diciamo potere di veto nel modo più assoluto, e si tratta solo di mettersi d'accordo su cosa mettere nei patti sulla sicurezza. E il problema è quello, perché meglio così, è meglio pensarci un po' di più, così almeno mi auguro saranno fatti in modo, diciamo, coerente e in base al tipo di sicurezza di cui ha bisogno Genova. È vero che qualcuno dice, ma in certe città non hanno funzionato, e non hanno funzionato dove non sono stati, diciamo, confezionati bene. E i patti sulla sicurezza sono uno strumento importante, non sono sicuramente la panacea di tutti i mali, ovviamente, sono un aiuto a al tavolo della 121, dove diciamo invece il comune ha un ruolo assolutamente, dovrebbe avere un ruolo solamente consultivo. Io invece noto che molto spesso sento dire andremo a parlare col prefetto, andremo. Sì, ma il discorso è questo. C'è stato Gabrielli, che non è tanto qua a Genova, che voglio dire, ha partecipato a un dibattito a Palazzo Ducale, è molto importante, e devo dire che Gabrielli dal punto di vista tecnico, diciamo, che è uno dei migliori in Italia, ed è stato chiaro, l'ha detto chiaramente, la prerogativa della sicurezza compete allo Stato, cioè vuol dire al tavolo della 121, al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È lì che a mio parere la nostra amministrazione deve cominciare a farsi un po' sentire. Bisogna che si distinguano le competenze dello Stato rispetto a quelle del Comune. Sono due cose completamente diverse. Il problema qual è? Che da quello che ho notato, ma questo è un problema che esisteva anche nella giunta precedente, si preferisce parlare di sicurezza sul tavolo, diciamo, dove si dovrebbe essere solamente consultati. Invece si dovrebbe avere un ruolo primario, che è invece quello della sicurezza urbana, invece si nicchia e non si trova ancora il tempo per arrivare a questo tavolo, che è quello invece del decreto legge 14 del 2017. Allora io dico questo, il discorso della nostra amministrazione, io credo che anche la nostra amministrazione, dico la questura, ha delle responsabilità. Infatti oggi con una lettera molto chiara abbiamo scritto al questore, per conoscenza al prefetto, non possiamo più continuare come Polizia di Stato a rincorrere problemi che per mettere pezze sul territorio, come è successo a San Fruttuoso in Piazza Martinez, come è successo poi dopo il Quinto, che la questura deve rincorrere problemi per magari arrivare a sopprimere delle volanti sul territorio per poter andare una mano in Piazza Martinez, oppure chiudere il servizio di vigilanza delle camere di sicurezza per mettere sul territorio 4 pattuglie in più. Tutto questo perché non c'è un coordinamento che nasce dall'alto verso il basso, cioè la questura attraverso quel comitato deve coordinare in prima persona Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale. Cioè, ora che l'amministrazione comincia a dirlo queste cose, è chiaro che se lo dice un sindacato, voglio dire, non ha, tra virgolette, il potere per farlo, ovviamente. Noi possiamo solamente dirlo. Noi sappiamo solo che rappresentiamo quella categoria che, insieme alle altre, deve garantire sicurezza ai cittadini, e siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose rimbalzare da una parte all'altra.

0: altra le responsabilità, quando è la nostra preoccupazione quando vediamo la gente che scende in piazza, perché un conto quando si scende in piazza per protestare per il rinnovo di un contratto, quando si scende in piazza perché succedono cose, voglio dire, diciamo che sulle quali si ha una proposta per poter cambiare le cose. Il problema è che adesso la gente scende in piazza e qualcuno tende a portarla in piazza, il problema è che non sappiamo qual è la soluzione. E quando non c'è
1: Le
0: una
1: chiedo
0: soluzione.
1: questo Traverso, se riesce a dirmi qual è dal suo punto di vista, glielo chiedo brevemente perché poi devo andare in pubblicità, quale può essere la soluzione? La prima cosa che le chiedo, se mi riesce a rispondere in 30 secondi, seconda, secondo lei ci vorrebbe per un periodo l'esercito in città, in alcune zone specifiche, ad esempio, diciamo, Darsena?
0: Allora, l'argomento esercito è come sfondare un muro, no? Perché qualcuno vuole sfondare questo muro dell'esercito in città, no? Come se fosse, come ottenere una soluzione. Allora, il discorso è questo. Si può sopperire tranquillamente alla presenza dell'esercito con attività mirate, anche tra virgolette importanti, concentrando sul territorio forze dell'ordine che non devono per forza di cose essere l'esercito. Perché se il Ministero dell'Interno, se c'è un problema di sicurezza così acuto, si concentra sul territorio, reparti prevenzione crimine, che non c'è solamente quello della Liguria, c'è anche quello del Piemonte, anche quello della Lombardia, si fanno arrivare dei rinforzi sul territorio, così come avviene su tutto il territorio nazionale. Il problema è questo, l'ho detto anche l'altro giorno in occasione dell'intervista nella post-conferenza del sindaco, cioè sono anni, se non decenni, che la Liguria non si è mai parlato di sicurezza, d'accordo? Poi si pensa di risolvere il problema in 3 mesi. Se non sono arrivate risorse in 15 anni, non possono arrivare in 2 mesi. Allora, se c'è una situazione così acuta, attraverso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si dice al Dipartimento di far arrivare qua forze dell'ordine per dare un segnale massiccio, immediato sul territorio. Ma non basta, perché se non si accompagna questa attività una volta per tutte con un progetto mirato sul medio e lungo termine, saremo qua a parlare di queste cose per i prossimi 5, 6, 10 anni. Ed è per quello che noi riteniamo che i patti sulla sicurezza devono essere siglati. Comunque anticipo che noi faremo un
1: Sì.
0: dibattito il 6 luglio sulla sicurezza urbana a San Pietro d'Arena, quindi colgo l'occasione per invitare anche il pubblico. Lo faremo in via Albertazzi, nel Circolo Cap, insieme all'associazione Controvento, e parleremo di sicurezza urbana, così come pensiamo noi, perché la nostra categoria ha bisogno, come il pane, di lavorare insieme alla polizia locale, ma insieme vuol dire coordinata dall'autorità di pubblica sicurezza,
1: Stato
0: ovvero
1: chiaro.
0: dal questore.
1: Grazie, grazie Roberto Traverso, grazie anche per la notizia, l'ho già segnata, poi ovviamente verremo, sicuramente sarà da
0: Sì.
1: seguire perché è importante. Grazie, buona serata, buon
0: Grazie
1: lavoro.
0: a voi, grazie, buonasera.
1: Allora ci fermiamo un attimo così almeno poi ripartiamo da questo. So che voleva fare un appunto rispetto ai patti sulla sicurezza mentre Traverso
2: Sì.
1: parlava perché lei dice io non
2: Non ho
1: intendevo
2: detto che è il
1: quello
2: Ministero
1: che...
2: che può bloccare, sì, non ho detto che il Ministero può bloccare il patto, ho detto che c'è un'istruttoria che sarà il prefetto a firmarla, ma finita, deve finire questa istruttoria. Ecco, ci tenevo a precisarlo.
1: Ok, ci fermiamo un attimo, torniamo, poi ultimissima parte, andiamo a Cornigliano, quindi anche con il presidente Ceraudo cerchiamo di capire e poi tiriamo le somme per capire quali possono essere le soluzioni. Mi pare comunque di analizzare rispetto a quello che accade due opinioni, due posizioni molto, molto diverse rispetto a quella che potrebbe essere una delle soluzioni. Mi sembra di capire che il breve periodo, non molti siano convinti del breve periodo, ma di un intervento a lungo raggio, lungo spettro, tra poco.

0: Allora ripartiamo da Cornigliano, tra poco andremo anche fisicamente a Cornigliano. Ceraudo, mi fa un riassunto di quali sono i problemi principali? Non voglio escludere altri quartieri del Medio Ponente, giustamente, però Cornigliano ha un focus maggiore. A che punto siamo nel vostro quartiere? Quali sono le difficoltà?
1: Ma le difficoltà ci sono, come nel Medio Ponente, anche in parte del Ponente, perché quando siamo arrivati noi la situazione l'abbiamo trovata abbastanza abbandonata da un punto di vista amministrativo, soprattutto da un punto di vista anche di gestione della sicurezza. Cioè i controlli,

0: verifiche, i parchi, cioè noi avevamo una situazione che era totalmente in stand-by, ferma. Da quel momento noi siamo intervenuti subito, ad esempio su Cornigliano c'era già una problematica precedente su un club che era stato aperto, che era l'Havana, che era lo stesso proprietario che ha avuto quel club per 4 anni precedenti, a cui il proprietario per disperazione, per far chiudere quel locale, si è quasi dovuto vendere i muri. Noi in realtà siamo intervenuti immediatamente. E dopo un mese abbiamo fatto fare un intervento congiunto interforze, quei famosi interventi che vengono chiesti, che noi abbiamo attivato immediatamente, richiesto, è stato fatto grazie alla polizia, al prefetto, alla polizia locale. Il locale è stato racchiuso, non è quello, quello è successivo, e l'ho riproposto io, ma vabbè, poi spiego la cronostoria. È stata fatta una multa di 13.000 euro all'esercente, bloccato il locale e chiuso, poi ha riaperto. Quindi io ho fatto 3 esposti che ho portato, tanto per essere abbastanza esplicito e chiaro, 3 esposti che ho chiesto interventi da parte del prefetto. E ho controllato che ci fossero anche altri documenti in precedenza da parte dell'amministrazione scorsa per chiedere magari degli interventi appunto di questo genere, non ho trovato nulla. Quindi questa è la dimostrazione che c'è un'amministrazione attiva sul territorio che chiede gli interventi. L'intervento, per fortuna, dopo tempo c'è stato da parte del prefetto. La raccolta firme, come ricordava Gandolfo, è stata proposta dallo stesso, da un gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in consiglio municipale, e poi scopiazzata male da centrodestra, però non lasciamo perdere le polemiche, perché ritengo che l'importante sia il risultato, e oggi il risultato è stato ulteriormente qualificato con la sospensione per 120 giorni della licenza del locale. Quindi, oltre la chiusura da parte del prefetto, quindi con l'articolo 100 del TUMS, che ripeto e lo ripeto per l'ennesima volta, può essere soltanto e unicamente adottato da parte del prefetto con un'indagine del questore, il comune ha fatto poi il suo lavoro, che è quello dell'articolo 10, e quindi levare la licenza per alcolici e consumo di bevande in riferimento a quello che è intervenuto il prefetto. Poi ci sono altri problemi, logicamente, spaccio, aggressioni e altri, diciamo, atti di delinquenza predatoria che avvengono naturalmente. Siamo intervenuti sui giardini Melis, riparando ad esempio le cancellate che per anni erano divelte e rotte. Abbiamo fatto interventi abbastanza elevati. Io poi qua c'ho dei dati che magari dopo vi posso anche dare per riferimento.
1: Laura, le faccio sentire una testimonianza che abbiamo raccolto a Cornigliano, un'intervista che ha realizzato Elisabetta Biancalani a una signora, a una donna, mamma di una ragazzina di 15 anni, che per difendere non so se conosce, magari conosce
0: Sì,
1: la storia,
0: conosco
1: per
0: la storia,
1: conoscere la
0: certo.
1: figlia adolescente, è
0: Conosco
1: rimasta
0: la storia.
1: ferita, fortunatamente qualcosa di guaribile, però. Non è sicuramente stata una situazione facile, da gestire, sia fisicamente che emotivamente. Sentiamo.
2: È stata mia figlia vicino casa con una sua amica, col caninino. È un orario alle 8, 8 e mezza, così
1: Quanti
2: di
1: anni ha sua
2: conoscere.
1: figlia?
2: 15 anni. È stata seguita da un ragazzo
1: Ok.
2: e ha tirato delle parole grosse, che mancata al rispetto. Prima, quando l'hanno visto, sta facendo pipì fuori. La mia figlia ha chiamato suo papà, le ha detto: papà, guarda che c'è uno che mi ha mancato il rispetto, mi ha detto. E quindi noi siamo scesi da casa per trovare questo ragazzo e parliamo con lui in modo civile. Quindi lui le ha detto: ma cosa vuoi da me? Lui le ha detto: sono il papà della ragazza che è stata aggredita di parole grosse, che non è abituata a sentirci queste parole. Cosa hai fatto? Ha tolto la sua maglietta, addirittura hai preso 2 bottiglie di birra che della spazzatura, del bidone della spazzatura, e l'ha attaccato, spaccato contro il muro. È arrivata, sta cominciando a spaccare tutte le sue pancia, suo corpo, tutto il suo corpo. Faccio a te e a me come questo. chiesto a mio marito quanto sono andata per difendere, ha cercato due cassette di plastica del negozio, del verdura, erano fuori e l'hanno preso per difendere la sua faccia. Lui quanto ha visto mio marito che sta difendendo, ma ha visto io che giro, cerco mia figlia dove era, certo. E quindi trovo mia figlia dietro e che l'ha messa la signora.

0: Là dentro la sua trattoria, giro il momento, lui è approfittato, ha preso la bottiglietta, ma aveva dato dei punti qui. Sono arrivata già. E qua sono 6 punti, e qua non puoi fare i punti perché si è spaccata tutta la pelle qua. Non posso.
1: È lacerata. L'ha colpita con la bottiglia di vetro?
0: Sì.
2: Questo è racconto, lo abbiamo sintetizzato, ovviamente la parte più corta, Ceraudo, poi immaginiamo, spesso ci sono anche storie di disagio familiare, di situazioni in degrado, concordo con lei quando diceva malessere chiama malessere, difficoltà economiche e difficoltà sociali chiamano difficoltà sociali nelle zone, infatti questo lo dicono i numeri, nei quartieri sicuramente più benestanti dove si sta meglio, ci può essere il furto, la rapina, ci può essere l'episodio, però difficilmente si raccontano storie di questo tipo.
3: No, Giorgio, tu prima hai detto una parola bellissima di Papa Francesco: nessuno si salva da solo.
2: Sì, tra l'altro non pensavo in quel momento
3: quindi,
2: a Papa
3: però,
2: Francesco.
3: Però è una frase che spiega un po' tutto e dà un senso, nel senso che fondamentalmente nessuno può salvarsi da solo. Queste sono situazioni logicamente difficili, io poi collaboro con i carabinieri, la polizia, mi sento ogni settimana e facciamo il rapporto delle denunce che vengono esposte e presentate. Non si sottovaluta nessun fenomeno, la situazione è certamente da controllare, verificare, però garantisco che i presidi li abbiamo aumentati e che stiamo lavorando e collaborando per fare in modo tale che la sicurezza possa aumentare non solo a Cornigliano, che sono problemi, perché i suoi problemi esistono anche a Sestri con altre situazioni, altri interventi che vanno non sottovalutati, in cui, ripeto, non è per farne un fattore politico, ma mi domando l'amministrazione scorsa perché non è entrata in merito a queste situazioni che già esistevano. Ripeto, il club esisteva già precedentemente con situazioni anche di aggressione di spaccio e anche Sestri, ad esempio, con la situazione Fincantieri, abbiate pazienza, non ho mai sentito parlare nessuno, mentre noi in merito siamo entrati immediatamente e presto avremo un incontro e ci confronteremo, perché il bene di Sestri Ponente è lavoro, ma anche la crescita del quartiere e non le servitù.
2: Villacqua, Gandolfo?
4: Ma sembra che tutto vada bene, eppure i cittadini in modo spontaneo hanno fatto una manifestazione con una passeggiata per le vie di Cornigliano rispetto a un problema che riscontrano, che è quello della sicurezza. L'hanno fatta dopo l'aggressione di cui abbiamo anche sentito la testimonianza. Tra l'altro io ho partecipato, non ho visto esponenti di centrosinistra durante quella passeggiata da parte dei cittadini che hanno voluto promuovere, ho visto altri colleghi del Consiglio Comunale di centrodestra degli altri partiti politici, non ho visto alcun esponente di centrosinistra. Poi, per quanto riguarda il club che diceva prima il presidente Ceraudo, intanto io voglio anche ricordare al presidente, non so se lo sa, se non lo sa, glielo dico io, come gruppo Lega in Consiglio Comunale abbiamo fatto anche una richiesta di accesso agli atti rispetto al club, perché noi tra l'altro sapevamo di più raccolte firme, quindi io non sono qui a dire ha iniziato uno o ha iniziato l'altro, io so che anche i cittadini in modo spontaneo hanno promosso una raccolta firme che dovrebbero anche aver consegnato al municipio, pertanto su quello è una situazione che è sentita soprattutto da parte di chi vive il territorio, di chi vive il quartiere. Ma una cosa ci tengo a dire, perché dopo che ho partecipato a quella passeggiata mi è sembrato giusto riconoscere il merito a quei cittadini che hanno promosso quella manifestazione, pertanto ho fatto un post rispetto a quell'evento. Le persone da tutte le parti della città che hanno chiesto di fare altrettanto per quanto riguarda le loro zone, Bolzaneto, Teglia, Certosa, La Foce, Voltri, per dire come la percezione rispetto alla sicurezza e rispetto agli episodi che purtroppo leggiamo tutti i giorni è veramente forte ed elevata. E gli strumenti, il comune, io continuo a dirlo, li ha. Perché comunque noi non possiamo, l'ha detto anche prima il sindacalista quando ha parlato della sicurezza urbana, la sicurezza

0: sicurezza urbana è materia comunale, pertanto da lì il comune può partire. Le cancellate sono state fatte dal municipio, bene, è un esempio di sicurezza urbana, ma non è solo quello, abbiamo tante altre opere che però il comune deve avere la volontà politica di fare, altrimenti il bello porta bello, ma il degrado porta degrado.
1: Vabbè, quello è così, ahimè. Buonasera Gian Piero Morstabilini, presidente del Comitato Cornigliano per la città, grazie per essere con noi.
2: Buonasera, vi ringrazio intanto per la vostra trasmissione che fa un po' di chiarezza su quello che sta succedendo purtroppo nelle nostre delegazioni ed è il problema della sicurezza, che non è assolutamente un problema da sottovalutare.
1: Ecco, intanto, credo che lei abbia sentito in parte il dibattito, che cosa stiamo parlando proprio di Cornigliano, chiaramente non abbiamo parlato solo di Cornigliano, ci siamo spostati in questo momento nel quartiere Ponentino. Qual è la situazione a Cornigliano, che so che lei si sta battendo molto per questa condizione? In studio c'è anche Fabio Ceraudo, che è il presidente, che sicuramente conosce bene. Che cosa si sente di dire?
2: Assolutamente, penso che siamo entrambi della stessa idea, che purtroppo nei nostri quartieri il problema della sicurezza è molto sentito ultimamente. Non perché la nuova giunta o la precedente giunta non abbiano fatto i passi adeguati, ma perché purtroppo è proprio il problema di adesso, quindi è difficile anche combatterlo. Era già difficile prima e adesso è ancora peggio, diciamo. Io comunque sono soddisfatto della manifestazione che c'è stato il giovedì 18 scorso, che è stata indetta dal nostro comitato, che è stata dichiarata da subito apartitica. Ed è stata però comunque molto partecipata, anche come diceva prima Bevilacqua. Comunque questo è un sintomo di malcontento da parte dei cittadini, che hanno chiesto con la loro presenza una maggior tutela, usando qualunque mezzo a disposizione, al fine di migliorare la situazione che oggi grava sul nostro territorio, purtroppo. L'unica nota dolente è quella che c'è stata la mancata partecipazione delle forze di maggioranza, che nonostante il delicato momento, al contrario della minoranza, non sono state vicine ai cittadini, sovrapponendo la loro presenza agli interessi e alle linee di partito. Però questo purtroppo è un problema che c'è da sempre nel nostro territorio, questa continua, come posso dire, interposizione tra i due movimenti.
1: Quindi, posso interpretarla, Morstabilini, si può interpretare così, non so, chiediamo anche a Canessa e a Ceraudo, rappresentano due partiti, sicuramente nulla vogliano gli altri, però importanti per la coalizione di centrosinistra, sia qui che poi anche a livello nazionale. Forse mi viene a dire un po' più facile partecipare quando si è in minoranza, e loro lo sanno perché sono stati molti anni in minoranza, battute a parte, quindi è un po' più semplice forse partecipare a certe manifestazioni quando si partecipa. Come mai non siete scesi in piazza? Come mai non siete scesi in piazza? Nel senso che forse diventava un pochino più complicato scendere in piazza.
3: Come sa benissimo Mostabilini, ho avuto dei problemi, quindi non potevo partecipare.
1: Lei avrebbe partecipato?
3: Però, ma sostanzialmente, ascoltare i cittadini.
1: Però qualche esponente del Movimento 5 Stelle.
3: Tante volte qualcuno farebbe una battuta: ho fatto più scioperi e manifestazioni che lavoro.
1: No, certo, però.
3: Quindi, come dico sempre, mi sarebbe piaciuto in passato vedere anche, ad esempio, per il forno elettrico, per il petrolchimico, per l'autoparco, per le situazioni di sicurezza in passato. Quelli che l'altro giorno erano tutti lì.
1: Però non erano presenti. Possiamo dire così, c'era un pochino più complicato, quindi, forse per il Movimento 5 Stelle scendere in piazza. Non era, credo, una manifestazione.
3: Ma noi abbiamo appoggiato, con i fatti, e l'ho appena dimostrato con esposti, con raccolte firme, con azioni congiunte con la polizia locale e con le forze dell'ordine. I cittadini, noi ai cittadini li ascoltiamo e li ascolteremo sempre. Il municipio è aperto, l'ho sempre detto, è trasparente e quindi come tale saremo vicini ai cittadini. Se loro hanno un disagio e dimostrano il disagio, noi saremo con loro. Okay. L'unico dubbio che mi rimane, ripeto, è che queste manifestazioni per 4 anni precedenti con le stesse problematiche non sono avvenute e secondo me ci sarebbe stato il caso di farle. Fine.
1: Allora,
3: solo
1: le
3: questo.
1: Faccio rispondere.
3: Però ripeto, legittima.
1: Certo, no,
3: legittima.
1: Allora, Morstabilini, aspetti perché le faccio sentire anche Vittoria Canessa, Partito Democratico.

0: No, io mi rifaccio diciamo alle parole del presidente Ceraudo, non c'è assolutamente nessuna diciamo contrarietà a partecipare a delle manifestazioni dei cittadini. L'ascolto c'è sempre, naturalmente io non posso rispondere per tutti i miei colleghi della maggioranza, però l'ascolto c'è assolutamente sempre. Quando poi naturalmente noi siamo anche al governo di una città, partecipare o meno ad una manifestazione, il nostro compito è dare delle risposte e governare questa città.
1: Prego.
2: Posso parlare?
1: Sì, prego.
2: Sono anche d'accordo in parte quanto dice l'esponente del Partito Democratico, che se non sbaglio si chiama
1: Vittoria Canessa.
2: Vittoria, mi perdoni.
0: Perdonato.
2: Però io penso che in un momento così delicato la partecipazione dovrebbe essere da entrambi le parti, perché avvicina di più anche i cittadini, si sentono un pochino più protetti, mentre invece questo non è successo. Per carità, sono anche dell'idea che nelle precedenti manifestazioni non ci sia stata la stessa partecipazione dal lato opposto, però un po' di partecipazione c'è stata, mentre invece questa volta abbiamo proprio avuto la nullità dalla parte sinistra della nostra delegazione. Scusate, io volevo dirvi un'altra cosa, se mi è consentito.
1: Prego.
2: Il nostro comitato è nato nel 2017 proprio con l'intento di aumentare la sicurezza nella nostra delegazione. È in tutto il genovesato, infatti come vince il nostro nome Cornigliano per la città, partendo da un programma dove si richiedeva all'amministrazione un inserimento sul territorio di figure composte da cittadini che avrebbero presidiato le zone a rischio, segnalando situazioni, comportamenti pericolosi, abbandoni ingombranti, eccetera. Insomma, una collaborazione affinché la nostra presenza, oltre che a combattere il degrado, avesse, solo che passeggiando per il quartiere, avesse dato ai residenti una percezione di sicurezza. Questo purtroppo non è stato mai messo in pratica da nessuna passata amministrazione, nonostante siano state proposte alternative sempre del nostro comitato, come le GEV, le guardie ecologiche volontarie, le guardie zoofile o gli assistenti civici, tra l'altro figure che sono già presenti in altre regioni come l'Emilia Romagna, ma mai nessuno ha portato a termine il progetto. Quindi io adesso mi approfitto un attimo della vostra trasmissione per fare un appello all'attuale assessore di sicurezza Arianna. Prego. Viscogliosi, chiedendogli di prendere in considerazione questa proposta, che sicuramente darebbe una nota positiva a tutto il discorso della sicurezza.
1: Resti con noi, che le faccio sentire anche Gandolfo, Fratelli d'Italia, Bevi con Bevi l'acqua, ha già parlato, era con lei in manifestazione. Gandolfo, rispetto a Cornigliano la richiesta è chiara, è un quartiere molto complicato, un quartiere che è stato anche in parte riqualificato, è stato fatto anche un lavoro importante negli anni scorsi con l'ex sindaco Bucci, poi chiaro è che stiamo parlando di un quartiere che è spesso considerato autoservitù di se stesso in questi anni.
3: Un quartiere che dimostra delle criticità, un quartiere che giustamente è stato anche giusto ricordare, è stato riqualificato con l'amministrazione precedente, e un quartiere che poi ancora ha tutta una serie di posti, luoghi dove sicuramente ci sarà opportuno fare interventi, dove si chiedono anche non solo, io mi ricordo nel ciclo precedente si era richiesto anche asili, si era richiesto anche tutta una serie di atti anche politici, dove spero si possa essere anche una continuità per avere ovviamente un quartiere che possa dare anche sempre di più servizi. Diciamo che dalle parole che ho sentito le persone sono scese in piazza camminando, intanto così giusto per aggiornare il presidente Ceraudo, perché manifestavano un disagio, perché lui ha detto se i cittadini manifestano un disagio il municipio li ascolta. Beh, i cittadini che camminano in piazza, e diciamo il signore ha parlato molto chiaro, non lo conosco personalmente, però ha parlato molto chiaro, una manifestazione non di certo di uno schieramento politico o di un altro, ma per manifestare un disagio che è nel suo municipio, presidente. E poi le dico anche una cosa, presidente, lei mi è un po' dispiaciuto quando ha detto che il centrodestra scopiazza documenti che lei propone o che la sua maggioranza ha proposto. Le ricordo che è un presidente, il presidente di tutti. Forse questo l'ha un po' diciamo ereditato dal nostro sindaco, che fa tutto tranne che essere il sindaco di una città, ma solamente di una parte politica. Lei diciamo che sotto questo aspetto sta forse scopiando.

0: piazzando il nostro sindaco. Quindi sotto questo punto di vista c'è stata una volontà politica e una raccolta di firme da più parti politiche, dove hanno portato alla richiesta di centrodestra e centrosinistra nel vedere chiuso un determinato locale che creava determinati problemi. E questo io credo che da parte sua, Presidente, dovrebbe riconoscerlo proprio nel ruolo che lei rappresenta di ovviamente istituzione verso i cittadini e che rappresenta un municipio che è un municipio composto dal centrosinistra che governa e dal centrodestra che fa opposizione, ma anche un'opposizione costruttiva sui temi, sui punti. Poi le dico anche, no, ma le dico anche un'altra cosa, Presidente, e glielo ricordo anche, diciamo, in base alle parti politiche che animano un po' anche il nostro consiglio comunale, dove lei è anche stato all'opposizione, si ricorda bene che faceva documenti, faceva interrogazioni e quant'altro. Noi abbiamo avuto un assessore che invece su Cornigliano ci diceva una risposta a un'interrogazione di Fratelli d'Italia, che non aveva avuto abbastanza denunce per diciamo allarmare o avere una problematica in quel quartiere, perché questo ha risposto in aula, Presidente. O lei non l'ha informata di questo, o l'assessore non parla con lei. Le questioni sono
1: stessa
0: due.
1: Risposta.
0: Però
1: che
0: i cittadini,
1: alla mia guardi,
0: i cittadini glielo stanno dicendo. Gli stanno dicendo anche che c'è un problema che non è ovviamente avvenuto in un giorno, cioè c'erano problemi anche nel ciclo precedente, c'è una situazione però di malessere talmente tale ad oggi che i cittadini sono voluti scendere in piazza. Questo le stanno dicendo.
2: Allora,
0: le stanno dicendo
1: questo. Per
0: questo. Le stanno denunciando un disagio, Presidente.
2: Allora, grazie a Giampiero Morstabilini, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto, buona serata.
1: Ciao Giampiero.
2: Vorrei chiudere, abbiamo una decina di minuti ancora, con una di quelle notizie che sta circolando da diverso tempo, che è la presenza in città, quindi a Genova, del ministro degli interni Piantedosi. La data non c'è, se qualcuno di voi ce l'ha me la vuole dire, facciamo così lo scopo, ma credo di no. Dovrebbe essere in arrivo il ministro Matteo Piantedosi a Genova, dovrebbe esserci questo incontro con Silvia Salis, con la sindaca della città. Anche questo è un tema che abbiamo affrontato nella conferenza stampa di un anno di giunta, perché c'è sullo sfondo la possibilità di un CPR. Ecco, anche su questo, CPR potrebbe essere una soluzione per una città come Genova, oppure l'estrema razio, qualcosa che un po' inquieta, ci succede già anche in altre città, quindi non sarebbe neofita in questo caso la città di Genova, però è qualcosa che forse non si aspettava nel capoluogo ligure.
3: Ma io sinceramente ho dei dubbi sul CPR, ho dei dubbi perché vediamo anche ad esempio già quello di Torino, comunque alla fine dei conti o funziona veramente tutta la questione del monitoraggio, del controllo delle persone, quindi quelle che poi non sono soggette quindi a una protezione internazionale, quindi che possono essere rimpatriate, o funziona o altrimenti si creano dei ghetti. E quindi cosa vuol dire? Che va ad aumentare anche la pressione sociale e il disagio sociale che già abbiamo sul territorio. Sinceramente io ho dei dubbi che possa essere la soluzione, ma attendiamo anche il ministro per sapere esattamente, valutare anche con lui quindi questa opzione.
2: Voi sapete, beh, chiaro che adesso che no, però che
0: l'agenda del ministro,
2: no,
0: non
2: beh,
0: mi compete.
2: Certo, non voi direttamente, però c'è questa notizia, sta girando a Roma, anche il ministro poi con un lancio di agenzia aveva detto
4: sta girando, e quindi c'è questa possibilità che possa venire a Genova. Però come mai viene a Genova? Anche perché poi dobbiamo fare un passo indietro rispetto a quello che si dice, perché rispetto al tema CPR noi abbiamo un sindaco che ha comunque alzato come suo uso e costume l'asticella nei confronti del governo per quanto riguarda il tema dei rimpatri, e pertanto, visto che comunque noi abbiamo un'amministrazione che tra la confusione del Partito Democratico e anche una confusione dell'assessore e del sindaco stesso, dove ogni tanto abbozzano anche idee quali bisogna accelerare sotto l'aspetto dei rimpatri, il CPR potrebbe essere su questo invece un sito che potrebbe portare anche e andare incontro a quelle che sono le esigenze per la città di Genova. Ovviamente chi amministra la città, ovviamente

0: voi.
1: Chi amministra, allora, io parto dal presupposto, chi amministra la città ha il dovere di scegliere. Chi amministra la città in questo momento dice una cosa, subito dopo ne dice un'altra.
2: Insieme al ministro. No, quello si dice insieme al ministero.
1: Cosa volevi? Sì. Allora, il ministro viene a Genova.
2: E io sono

0: Non credo, si può informare, lo possono informare. Chi è che lo può informare? Intanto l'amministrazione, certo. Intanto il sindaco, intanto la maggioranza. Certo. Cosa ne pensa la maggioranza? Pertanto, il tema CPR, davanti a un'apertura che ci può essere da parte del Ministero, da parte del governo, l'accetta o no questa amministrazione? Perché se questa amministrazione non l'accetta, ci dica cosa vuol fare, perché non l'avete ancora spiegata a nessuno. Non l'avete spiegato in aula, non l'avete spiegato pertanto alle forze politiche di centro destra, ma soprattutto non l'avete spiegato ai cittadini. Pertanto arriverà il ministro, ben venga, però voi cosa direte al ministro?
1: Spero che non arrivi come è arrivato Urso a scaricare le responsabilità all'amministrazione e si prenda delle responsabilità lui, visto che Urso è arrivato
0: vostre,
1: qua a dire che l'indomani faceva un forno
0: vostre,
1: elettrico,
0: Presidente Ceraudo,
1: poi quando si è sentito dire
0: vostre.
1: E l'Ilva è ancora lì.
0: Le responsabilità
1: quindi,
0: vostre.
1: Quindi un governo responsabile, un governo responsabile, come ho detto
0: dica,
1: prima,
0: vi assumete
1: meno pacche sulle spalle.
0: Vi assumete neanche la responsabilità di stare insieme ai cittadini. Okay. Lei non si è assunto neanche
1: provato,
0: la responsabilità di stare insieme
1: sentirlo,
0: ai cittadini quando hanno manifestato
1: però ha lanciato il messaggio.
0: Quello, Presidente, lei
1: ha lanciato
0: non si è assunto neanche questa responsabilità. Li ha lasciati
1: arriverà.
0: Da soli.
1: Noi lo attendiamo per sentire di scaricare le responsabilità.
0: Vedremo più avanti, no? Le faremo sapere, le faremo sapere, giustamente, questo è il vostro modo di governare.
1: Quando qualcuno amministra si prende le responsabilità, in quel caso la sindaca lo fece.
2: Mi dica, CPR potrebbe essere una possibile soluzione in città, poi deve arrivare il ministro, si devono incontrare,
1: ripeto,
2: ci vuole l'ok del ministro.
1: A mio parere servono strumenti che oggi possono essere adottati diversamente da un punto di vista sulla sicurezza. Il CPR per quanto mi riguarda, perché ripeto, non è l'unico strumento che è utile a fare, diciamo, sicurezza nel nostro territorio, anche perché poi dovresti collocarlo, lo metteresti in un quartiere che creerebbe probabilmente qualche altra problematica, ad esempio il CERT, come hanno collocato loro, ma poi è responsabilità dell'amministrazione che arriva dopo di prendersi l'incarico di risolvere i problemi che ci hanno lasciato loro, però come tutto il resto. Faccio una chiosa velocissimissima,
2: per poi con Gandolfo.
1: Giusto per parlare di amministrazione, quando un'amministrazione è responsabile e fa i controlli, lo dimostra, e noi ad esempio sulla questione di Cornigliano e Sesta abbiamo aumentato del 75% i controlli sulla deliberante alcol, del 3.300% la raccolta dei rifiuti ingombranti e dell'800% sui bivacchi e del 150% sul decoro. Numeri, non slogan, non chiacchiere. Scusate però, ogni tanto li do. Aspettando piante d'oro.
2: Non mi vada fuori dal tema. Fratelli d'Italia sarebbe
3: CPR, ovviamente,
2: d'accordo?
3: Penso che sia nel modo più assoluto uno strumento che può dare sicuramente un aiuto concreto a questa situazione. Infatti in un caso anche in Unione Europea il modello Meloni è stato approvato e votato proprio perché anche la comunità europea ha sposato il modello Meloni e quindi quello che ha cercato di portare avanti con tutte
1: come
3: le difficoltà le difficoltà del centro-sinistra, che invece ha osteggiato in tutti i modi quello che voleva fare il governo, e invece
1: credo,
3: a quanto pare nella comunità europea e in Unione Europea si è votato a favore. Però devo dire che da Presidente Ceraudo mi fa molto piacere sapere adesso che l'ordinanza anti-alcol che avete osteggiato negli anni passati invece ora le viene
1: ma
3: bene.
1: Ma l'ho raccolto le firme
3: le
1: io.
3: Le viene molto bene.
1: Per allargarla a Sestri, 3.300 firme.
3: Però,
1: insieme a un comitato.
3: Sull'ordinanza anti-alcol che eravamo
1: non se lo ricorda,
3: volevamo togliere l'alcol.
1: Però io me lo ricordo. Io sono trasversale.
3: Mi fa piacere che adesso viene bene.
1: Ci vuole una memoria storica.
3: Chiudo velocemente dicendo che sono molto preoccupato di come questa amministrazione sta gestendo la sicurezza. Il governo nazionale, il governo Meloni, che piaccia o non piaccia al centro-sinistra, sarà quello ricordato però con più assunzioni di agenti della polizia di Stato, perché ci sono 42.500 assunzioni nel 2026, ce ne saranno altri 27.000 nel 2027, dati del Ministero degli Interni, non presi così perché l'abbiamo letti, li vedremo. Il sindaco ha anche detto che ci sono arrivati 60 agenti, perché ha detto che lei l'ha richiesto e gli sono arrivati 60 agenti. E poi l'assessore Viscogliosi in non ci ha ancora detto se si è confrontata con prefetto, questo era per sapere.
1: Domani
3: in Genova e provincia dove sono questi 60 agenti
1: domani si incontrano.
3: No, benissimo, io le dico

0: Questo, siamo molto preoccupati, i cittadini sono preoccupati, la gestione della sicurezza in città da parte dell'amministrazione Salis sta generando tutto questo.
1: Vabbè, allora qui ci firmiamo, queste sono le posizioni, non era di certo l'utopia di rendere tutti d'accordo, tutti camminati sullo stesso binario, quindi vedremo che cosa accadrà, sarà un'estate calda, non solo per le temperature. Grazie a D'Alesso Bevilacqua, grazie a Nicolas Gandolfo, grazie a Vittoria.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a voi per averci seguiti. Torna la settimana prossima. Buonanotte.

0: Bentrovata Alice Salvatore.
1: Buongiorno.
0: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
1: voltiamo un po'
0: ex
1: pagina.
0: Politica. È così brutto intanto essere definita
1: ma
0: politica?
1: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità, però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
0: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
1: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
0: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
1: Moltissime.
0: 6 anni, dice, quindi di
1: lontana
0: silenzio,
1: ormai
0: dalla politica,
1: sì.
0: Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
1: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
0: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata una parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo è stato

0: toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale, ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
1: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il Busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
0: Progetto di bilancio viene chiamato.
1: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
0: Manca ancora tutto
1: l'iter di approvazione, esatto. E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo
0: anche
1: documento.
0: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma, certo, ci sono ancora tanti passaggi
1: tutti
0: che vanno
1: passaggi
0: ancora.
1: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
0: in teoria
1: questo
0: può essere ancora non approvato, in teoria.
1: Esatto, anche perché l'omologa
0: comunque.
1: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate, e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa,
0: ecco,
1: crisi,
0: questo è un
1: che
0: tema,
1: esiste ma non nella misura.
0: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologo del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo, perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
1: Infatti,
0: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
1: E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
0: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
1: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi, e il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
0: Ecco, lei

0: nella sua idea, nella sua nuova idea che ha in questo, anche avuto in questi ultimi tempi, che dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
1: Ma è già questo, è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia con alle spalle Trenitalia, gruppo FS,
0: e poi
1: eccetera.
0: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che dovrebbe e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
1: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cos'è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT, che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco, e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
0: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
1: però
0: poi
1: sono soldi nostri.
0: Sì, no, cioè, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni dei,
1: sì, perché
0: dei,
1: sul piatto hanno
0: degli
1: messo
0: autisti, i mezzi, insomma, abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche,
1: 400.
0: Disagi al mattino, al pomeriggio, la sera, quindi questo problema.
1: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
0: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
1: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
0: Spieghiamo.
1: Introduciamo, giusto. Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi

0: noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010 che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nel maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno risparmierebbe, allora, su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti, li ha ceduti gratuitamente oppure no, non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

caserma per il 51enne Bechen Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del Comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Becken Olivieri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hoppings, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione sulle alture di Ceriana resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto, con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
2: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose, fra "ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio", parole le biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
2: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché se nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.

0: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile, per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo, che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
1: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno a posto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno. Le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
2: Qualche grado te lo levano, io non lo uso con i colleghi.
1: Ah, sì. Quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
2: Fortunatamente non ho idea.
1: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
3: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina. La metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
1: Ecco, poi anche il volante brucia.
3: Sì, diventa tutto incandescente.
1: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
1: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
2: Sì, nel senso, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, il nostro tutto sommato.
1: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
2: Tutti quei grissi che se la patiscono, noi tutto sommato.
0: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato all'autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
4: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
5: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice, siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso, facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali. Bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
0: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale delle comuni. Tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste, ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze davanti, anzi, alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
6: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova tra il 2023 e il 2028 è prevista una riduzione complessiva

0: di 570 posti di lavoro, una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni il prefetto di Genova Cinzia Torraco ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione lo stato di agitazione andrà avanti.
1: E intanto la maggioranza del Comune di Genova è alle prese con il problema termovalorizzatore. Il Comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo, e questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel Comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
2: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore, e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
3: Perché questo si timbra col codice,
2: esatto,
3: a barre, diciamo,
2: esatto,
3: e compare una smarcatura verde sull'obliteratore.
2: Esatto, un flag verde direttamente sul display. E di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato, e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro,
3: ecco,
2: da pagare entro 5 giorni.
3: Lei aveva anche un testimone che ha visto,
2: sì,
3: il flag.
2: Sì, sì, sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava
3: obliterato.
2: Diciamo obliterato, e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì tutto complicato, perché se c'è l'autobus pieno non è che... Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi sostengono che non ho obliterato.
3: Ecco, lei ha ricevuto una multa?
2: Sì.
3: Di quanto?
2: 60 euro.
3: Cosa le hanno consigliato di fare?
2: Di venire a fare il ricorso.
3: Però di pagarla.
2: Però di pagarla.
1: E il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi, ha preso d'assalto la fiera di San Pietro alla Foce per il tradizionale giro tra le bancarelle. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
4: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra, non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono state allestite oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
5: È la prima volta alla fiera di San Pietro.
6: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
7: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo, questa fiera.
8: È una tradizione, sì sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
5: Nonostante il caldo?
8: Certo, sì sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
9: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
10: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
11: Certo.
10: E il ventaglio!
5: Cosa ha comprato?
10: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, copri federe.
9: Abbigliamento. abbigliamento, ovviamente. Pantaloncini corti, freschi.
8: Qualcosa, no, qualcosa si compra sempre alle fiere.
10: La camicetta bianco, che così per il caldo va benissimo.
11: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le,

0: le vendite e cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
1: Prezzi più alti quest'anno?
2: Ma no. Buoni.
0: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
2: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
3: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Vagno. Quindi, insomma, questa sera gran finale nella zona della Foce. Era questa l'ultima notizia. Vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue?
6: Significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 3 al 5 luglio al Antico il Jazz Matas Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Skirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello

0: Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: caserma per il 51enne Bechen Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di AMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Bechen Olivieri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Bechen Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione sulle alture di Ceriana resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto.

0: tanto con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
1: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
2: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose: fra ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio. Parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol, che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici, ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
1: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.
0: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile. Per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo, che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
3: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno apposto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno. Le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
4: A che grado te lo levano? Io non lo uso, però i colleghi sì.
3: Ah, sì. Quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
4: Fortunatamente non ne ho idea.
3: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
5: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina. La metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
3: Ecco, poi anche il volante brucia.
5: Sì, sì, diventa tutto incandescente.
3: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
5: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
3: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
4: Sì, nel senso, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto sommato.
3: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
4: Tutti quelli che sì, che se la patiscono, noi tutto sommato.
0: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato all'autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
6: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette

0: a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
1: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice, siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso, facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali. Bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
2: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale del Comune di Genova in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste, ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze davanti anzi alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
3: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del Comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali decise dal governo. A Genova tra il 2023 e il 2028 è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni il prefetto di Genova Cinzia Torraco ha convocato i sindacati. Dalle 10.30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione lo stato di agitazione andrà avanti.
2: E intanto la maggioranza del Comune di Genova è alle prese con il problema termovalorizzatore. Il Comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo. E questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel Comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto, ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
4: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
5: Perché questo si timbra col codice,
4: esatto,
5: a barre, diciamo,
4: esatto.
5: E compare una smarcatura verde sull'obliteratore.
4: Esatto, un flag verde direttamente sul display. E di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro,
5: ecco,
4: da pagare entro 5 giorni.
5: Lei aveva anche un testimone che ha visto,
4: sì,
5: il flag.
4: Sì, sì, sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava
5: obliterato.
4: Diciamo obliterato, e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì è tutto complicato perché se c'è l'autobus pieno non è che... Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi

0: sostengono che non ho adulterato.
1: Ecco, lei ha ricevuto una multa?
0: Sì.
1: Di quanto?
0: 60 euro.
1: Cosa le hanno consigliato di fare?
0: Di venire a fare il ricorso.
1: Però di pagarla.
0: Però di pagarla.
2: E il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi,

0: tabellino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra, non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono stati allestite oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
1: È la prima volta alla fiera di San Pietro?
2: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
3: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo, questa fiera.
4: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
1: Nonostante il caldo?
4: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
5: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
6: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
7: Certo. Ovviamente.
6: E il ventaglio!
1: Cosa ha comprato?
2: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, coprifedere.
5: Abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
4: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
8: La camicetta bianco, che così per il caldo va benissimo.
9: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite. Cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
1: Prezzi più alti quest'anno?
7: No, secondo me i prezzi sono buoni.
9: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
5: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
10: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Vagno, quindi insomma questa sera gran finale nella zona della foce. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
4: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
2: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: caserma per il 51enne Bechen Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del Comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di AMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Buonasera e ben trovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Bechen Oliveri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Bechen Oliveri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione sulle alture di Ceriana resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Oliveri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
2: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose, fra ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio, parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
2: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi,

0: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile, per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
1: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno a posto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno, le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
2: Sì, qualche grado te lo levano, io non la uso, con i colleghi sì.
1: Ah, sì, quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
2: Fortunatamente non ne ho idea.
1: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
3: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina, la metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
1: Ecco, poi anche il volante brucia.
3: Sì, sì, diventa tutto incandescente.
1: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
1: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
2: Sì, nel senso, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto sommato.
1: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
2: Tutti quei grissi che se la battiscono, noi tutto sommato.
0: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
4: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
5: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice, siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso, facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali. Bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
0: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale del Comune di Genova in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste, ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze davanti, anzi, alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
6: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del Comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova tra il 2020

0: 2023 al 2028 è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro, una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni il prefetto di Genova Cinzia Torraco ha convocato i sindacati. Dalle 10.30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: E intanto la maggioranza del Comune di Genova le prese con il problema termovalorizzatore. Il Comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo, e questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel Comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
2: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
3: Perché questo si timbra col codice, esatto, a barre, diciamo, esatto, e compare una smarcatura verde sull'obliteratore.
2: Esatto, un flag verde direttamente sul display, e di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato, e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro, ecco, da pagare entro 5 giorni.
3: Lei aveva anche un testimone che ha visto,
2: sì,
3: il flag.
2: Sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava obliterato, e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì è tutto complicato perché se c'è l'autobus pieno non è che... Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi sostengono che non ho obliterato.
3: Ecco, lei ha ricevuto una multa?
2: Sì.
3: Di quanto?
2: 60 euro.
3: Cosa le hanno consigliato di fare?
2: Di venire a fare il ricorso.
3: Però di pagarla.
2: Però di pagarla.
1: E il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi, ha preso d'assalto la fiera di San Pietro alla Foce per il tradizionale giro tra le bancarelle. Ci racconta tutto Chiara Orru.
4: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono stati allestite oltre 500 banchi tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
5: È la prima volta alla fiera di San Pietro?
6: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
7: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo, questa fiera.
8: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
5: Nonostante il caldo?
8: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
9: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
10: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
11: Certo. Ovviamente.
10: E il ventaglio!
5: Cosa ha comprato?
10: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, copri federe.
9: abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
8: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
10: La camicetta bianco, che così per il caldo va benissimo.
12: Gente ce n'è tanta.

0: Speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite e cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
1: Prezzi più alti quest'anno?
2: Ma no, no.
3: Ma no, secondo me i prezzi sono buoni.
0: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
2: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
4: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Vagno, quindi insomma questa sera gran finale nella zona della foce. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il fumo uccide. Non fumare.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

caserma per il 51enne Becken Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del Comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata

0: un autobus di AMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Becken Olivieri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Becken Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hoppings, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori, ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione sulle alture di Ceriana resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
2: Mi auguro che i responsabili di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post-incidente con frasi poco rispettose, fra ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio, parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
2: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.
0: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile, per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni

0: scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
1: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno a posto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno, le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
2: Qualche grado te lo levano, io non lo uso con i colleghi.
1: Ah, sì. Quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
2: Fortunatamente non ho idea.
1: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
3: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina. La metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
1: Ecco, poi anche il volante brucia.
3: Sì, sì, diventa tutto incandescente.
1: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
3: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
1: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
2: Sì, nel senso, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto sommato.
1: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
2: Tutti quei grissi che se la patiscono, noi tutto sommato.
0: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato all'autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
4: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
5: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice, siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso. Facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali. Bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
0: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale del Comune di Genova in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste, ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze davanti, anzi, alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
6: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del Comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova tra il 2023 e il 2028 è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una

0: somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale, nel mirino del personale dipendente, e finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova Cinzia Torraco ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: E intanto la maggioranza del comune di Genova è alle prese con il problema termovalorizzatore. Il comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo. E questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
2: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
3: Perché questo si timbra col codice, esatto, a barre, diciamo, esatto. E compare una smarcatura verde sull'obliteratore.
2: Esatto, un flag verde direttamente sul display. E di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro, ecco, da pagare entro 5 giorni.
3: Lei aveva anche un testimone che ha visto,
2: sì,
3: il flag.
2: Sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava obliterato. Diciamo obliterato, e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì è tutto complicato perché se c'è l'autobus pieno non è che... Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi sostengono che non ho obliterato.
3: Ecco, lei ha ricevuto una multa?
2: Sì.
3: Di quanto?
2: 60 euro.
3: Cosa le hanno consigliato di fare?
2: Di venire a fare il ricorso.
3: Però di pagarla.
1: E il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi, ha preso d'assalto la fiera di San Pietro alla Foce per il tradizionale giro tra le bancarelle. Ci racconta tutto Chiara Orru.
4: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono stati allestite oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
5: È la prima volta alla fiera di San Pietro?
6: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
7: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo questa fiera.
8: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
5: Nonostante il caldo?
8: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
9: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
10: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
11: Certo. Ovviamente.
10: E il ventaglio!
5: Cosa ha comprato?
10: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, copri federe.
9: Abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
8: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
10: La camicetta bianco, che così per il caldo va benissimo.
12: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite. Cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
5: Prezzi più alti quest'anno?
8: No, secondo me i prezzi sono buoni.
12: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
9: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
1: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Vagno, quindi insomma questa sera gran finale nella zona della Foce. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: caserma per il 51enne Bechen Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di AMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Buonasera e bentrovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Bechen Olivieri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Bechen Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana, e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione sulle alture di Ceriana resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
2: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose fra

0: facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio, parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
1: Ma ti faccio una promessa, Sofia. Il tuo nome, Sofia Caterina Barberi, continuerà a vivere. Vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché se nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.
2: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile. Per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova. La tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
3: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno apposto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno. Le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
4: Qualche grado te lo levano, io non la uso, con i colleghi sì.
3: Ah, sì, quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
4: Fortunatamente non ne ho idea.
3: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
5: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina. La metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
3: Ecco, poi anche il volante brucia.
5: Sì, diventa tutto incandescente.
3: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
5: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
3: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
4: Sì, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, no? Tutto sommato.
3: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
4: Tutti quei grissi che se la patiscono, noi tutto sommato.
2: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato all'autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
6: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
7: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice, siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso, facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore molto complicato, molto

0: complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali, bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
1: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale del comune di Genova in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste. Ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze, davanti, anzi, alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova, tra il 2023 e il 2028, è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova, Cinzia Torraco, ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: E intanto la maggioranza del comune di Genova le prese con il problema termovalorizzatore. Il comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo. E questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus DMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto, ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
3: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, scendo, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
4: Perché questo si timbra col codice a barre, diciamo, e compare una smarcatura verde
3: Esatto, un flag
4: sull'obliteratore.
3: verde direttamente sul display. E di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro da
4: Ecco,
3: pagare entro 5 giorni.
4: lei aveva anche un testimone che ha visto il
3: sì, sì, sì,
4: flag.
3: sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava, diciamo,
4: Obliterato.
3: obliterato e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì è tutto complicato perché se c'è l'autobus pieno non è che. Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi sostengono che non ho obliterato
4: Ecco,
3: il
4: lei
3: biglietto.
4: ha ricevuto una multa?
3: Sì,
4: Di quanto?
3: 60 euro.
4: Cosa le hanno consigliato di fare?
3: Di venire a fare il ricorso,
4: Però di
3: però di
4: pagarla.
3: pagarla.
1: E il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi, ha preso d'assalto la fiera di San Pietro alla Foce per il tradizionale giro tra le bancarelle. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
5: Il caldo da

0: Bollino Rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra, non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono stati allestiti oltre 500 banchi, tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
1: È la prima volta alla fiera di San Pietro?
2: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
3: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo questa fiera.
4: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
1: Nonostante il caldo?
4: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
5: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
6: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
7: Certo.
6: E il ventaglio!
1: Cosa ha comprato?
2: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, coprifedere.
5: Abbigliamento ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
4: Qualcosa si compra sempre alle fiere.
6: La camicetta bianco, che così per il caldo va benissimo.
8: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite. Cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
1: Prezzi più alti quest'anno?
4: No, secondo me i prezzi sono buoni.
8: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
5: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
9: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Vagno, quindi insomma questa sera gran finale nella zona della Foce. Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
5: La voglio giusta per me.

0: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
1: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: conferma uno dei territori chiave per lo sviluppo del gruppo. A dirlo è uno studio presentato che fotografa l'impatto economico, occupazionale e ambientale dell'azienda.
1: Oggi è un'importante retrospettiva che restituiamo al territorio, perché con Tea Ambrosetti abbiamo voluto misurare non soltanto quello che sappiamo fare e che sappiamo rendicontare, ma soprattutto gli impatti indiretti. Quindi quanto IREN movimenta in termini di occupazione, di investimenti indotti, di temi sociali, perché le ricadute che gestiamo sui nostri territori, in particolare a Genova, sono molto importanti. Ma oggi non è solo retrospettiva, è anche futuro. C'è più di 1 miliardo di euro ancora da investire qui su Genova, su cui generare altri ritorni indiretti, altra occupazione, e quindi non ci fermiamo qui semplicemente glorificando quello che è stato, ma rimaniamo attenti a ciò che ancora deve accadere, perché ogni giorno il nostro domani prende forma.
0: Il contributo sociale del gruppo emerge in primis dalla dimensione occupazionale.
2: Noi rappresentiamo circa l'1% del PIL regionale. Pensate che solamente nel 2025 abbiamo investito circa 525 milioni di euro in investimenti e sono stati prodotti circa 480 milioni di euro di valore aggiunto, quindi di valore sul territorio, sulle imprese, che ha, diciamo, determinato ovviamente un impatto occupazionale. I fornitori, i partner che ci assistono sul territorio ligure contano migliaia di persone. Solamente a Genova, per gli ultimi lavori che stiamo facendo, stiamo parlando di oltre 500 persone che lavorano ogni giorno sui cantieri.
3: Molto importante per noi anche, come posso dire, tutto il lavoro che si sta facendo sui dipendenti, su chi lavora in IRE, la loro formazione, la qualità del lavoro, perché fondamentalmente a noi interessa che in città ci sia un lavoro di qualità, e poi appunto le ricadute sul nostro territorio degli investimenti di IRE, l'ammodernamento delle reti e tutti gli elementi dei quali Genova ha bisogno da tanti anni.
0: È stato firmato anche un protocollo d'intesa tra IRE e Confindustria Genova, con l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità delle piccole e medie imprese del territorio.
4: Oggi diciamo un momento importante per Confindustria Genova, perché andiamo a firmare un accordo con IREN, che è un nostro associato importante e che è nella linea di tutto il progetto che era già stato avviato dal Presidente precedente Umberto Risso sul tema delle filiere con le grandi imprese da parte delle piccole e medie imprese, che per noi riteniamo un elemento fondamentale sia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sia per dare innovazione e idee nuove alle grandi, perché il mondo delle piccole tipicamente ha una capacità di reazione molto più veloce delle grandi imprese, e questa logica di filiere permette di essere utile, diciamo, e di valore per entrambe le parti.

0: Nata 10 anni fa nel ponente genovese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte. Quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma

classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto il nostro nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
6: Donare sangue
7: significa fare qualcosa di grande.
6: Insieme.
5: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
8: Bentrovata Alice Salvatore.
9: Buongiorno.
8: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
9: voltiamo un po'
8: ex
9: pagina.
8: Politica. È così brutto intanto essere definita
9: ma
8: politica?
9: No, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità, però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso, insomma, diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale. E ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
8: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto, se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
9: Beh, allora, sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo, senza nemmeno

0: una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
1: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
0: Moltissime.
1: Sayani dice quindi di
0: lontana
1: silenzio,
0: ormai
1: dalla sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
0: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100% e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata non la parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale, ci sono dei tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato.
0: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
1: Manca ancora tutto
0: l'iter di approvazione.
1: Esatto.
0: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo documento.
1: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì. Insomma,
0: certo,
1: ci sono ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno
0: passaggi
1: ancora.
0: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato, in teoria.
0: Esatto, anche perché
1: può
0: l'omologa
1: contestato comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i

0: prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui l'AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma devono rimborsarla, deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici. Per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati al problema di oggi. Ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un tema,
0: che esiste ma non nella misura.
1: È un tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
0: E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti, non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella.
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova idea che ha avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS,
1: e poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che dovrebbe e rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cos'è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT, che ricompra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco, e questi mettono come niente fosse 12 milioni.

0: per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto,
0: però
1: poi
0: sono soldi nostri.
1: Sì, sì, no, no, cioè, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni degli autisti, i mezzi, insomma, abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, 400. Disagi al mattino, al pomeriggio, alla sera, quindi questo è un problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big Brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Introduciamo,
0: giusto. Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei genovesi, cioè le nostre facce, che siano anonimizzate o no, poi ci arriviamo, non lo sappiamo, i nostri spostamenti con i mezzi privati, vengono trasmigrate su un cloud olandese. Cioè, cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010 che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Grave che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana, che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati con l'intelligenza artificiale sulla mobilità, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determine dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno, risparmierebbe,
0: allora,
1: su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti gratuitamente oppure no, non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno,

0: il garante per la privacy, in una nota sul comune di Reggio Calabria, ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso per specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie. Alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda, ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare e quindi ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città e mi sto trovando molto bene, devo dire. Comunque la qualità della vita è molto alta. I mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda, sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio
1: Sì.
0: l'affitto, andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente. Infatti, diciamo, bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro. Sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e
0: Sì?
1: familiari, è il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
0: Proibitivo,
1: Ma altri
0: direi.
1: esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili,
0: Più abbordabili. E
1: sicuramente.
0: senti, le persone come sono? È facile fare amicizia, tu dicevi una città molto giovane.
1: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto.

0: dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi e sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.
1: Diciamo
0: Appena bevono, si
1: si
0: sciolgono
1: sciolgono con
0: subito.
1: l'alcol, ok.
0: Sì.
1: Ed
0: Quindi
1: è
0: diciamo ci
1: diverso
0: vuole quello.
1: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
0: Rispetto all'Italia direi di sì, beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su una scala diversa, quindi loro qua vanno da A a F come in America e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte che è molto più pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Allora, io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque tengono danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo tre o quattro workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto, molto, è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo, però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi.
1: E
0: Non
1: fa
0: credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua, ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono

0: Giovane non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro alla famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro
0: assolutamente
1: mondo.
0: sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in norvegese, però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che
1: si
0: riesco
1: dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adbra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasino, genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
0: Grazie, arrivederci. Grazie.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
5: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria. Questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
0: dell'epoca. Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo, il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano.
0: A mano.

0: quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, della cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua e un
0: Esatto.
1: po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: Il
1: ci
0: rilievo,
1: fossero.
0: esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi.
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare, chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca, dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche. La si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: Ma
1: la
0: esatto,
1: città.
0: arrivavano dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano
1: Antesignana.
0: un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo,
0: Diciamo sì,
1: come.
0: un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: Vediamo la
0: apre,
1: botolina.
0: questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere
1: Adesso andiamo a
0: raffinato,
1: vedere.
0: raffinato
1: Intanto,
0: ulteriormente.
1: passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo
1: Potevate
0: anche.
1: farlo anche col
0: ci
1: grifone.
0: sono, c'è
1: Ah,
0: anche il
1: ok,
0: grifone,
1: per
0: ogni
1: par
0: livello
1: condicio.
0: per
1: Quindi qua
0: parte.
1: abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata che attraverso quella botolina finisce qua sotto,
0: Esatto.
1: portata con un tubo,
0: È un sistema
1: immagino.
0: esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è cioè un'apertura nel muro che comunica
1: Ah,
0: col piano di sopra. Questo
1: vero.
0: raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza
1: Oh,
0: dell'acqua.
1: quindi la poltiglia arriva
0: La
1: qua, zac,
0: poltiglia, esatto,
1: zac, zac.
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia,

0: passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto,
0: esatto,
1: c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985, accidenti, esatto. Pensavo... E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo che è un impasto morbido ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella
0: sì,
1: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta su un banco. Il banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo
1: forte
0: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
1: C'è curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola,
1: ah, okay,
0: da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello
1: per
0: è un
1: gli
0: contenitore
1: scarti,
0: invece dove si mettevano gli scarti, mm-hmm, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un strano... misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente... E misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva, sì, i, sì, compiti, salivano in questa scala.

0: Mentre saliamo, diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.

0: Tieni sotto controllo la tua salute.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa qua è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
5: Esatto.
4: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
5: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
4: Ah, è vero.
5: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono cinque file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
4: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
5: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
4: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
5: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
4: Che forte.
5: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
4: E poi finita l'asciugatura era pronta?
5: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
4: E questa qua è la pressatura?
5: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
4: Ok, quindi allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
5: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
4: Ah, che forte!
5: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
4: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
5: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
4: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
5: Esatto,
4: era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
5: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli.

0: questi vestiti, esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
1: Che e,
0: diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che forte.
0: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur
1: e resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile, quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. Ponitura è il distacco del
1: come l'hai
0: foglio.
1: Chiamata?
0: Ponitura, cioè ponitura. Si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni
1: uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era un motivo.
0: Di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E, a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo.
1: Eh sì.
0: Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte
0: quindi
1: da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno
1: in
0: molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero infilato la polvere.
0: E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci
0: già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. fino a fare anche dei 100% di carta da macero, oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa si usa,
0: dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia.

0: qualche centro particolare?
1: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere, vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone
0: è vero, hai ragione.
1: Difficili da raggiungere come queste, queste resteranno

0: con la tecnologia che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto arricchita.
0: Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cos'è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale,
0: tessuto
1: immagino,
0: naturale. Perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto,
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da là...
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il movimento
0: dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e
2: questo si ammattina.
1: E aveva l'effetto, appunto,
0: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
1: Qua invece?
0: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto,
1: sì.
0: Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
1: Ah.
0: È incompleto, lo stava realizzando il mio maestro, ed è la macchina di elezione per, ad esempio, produrre le banconote, quindi
1: ah.
0: È sempre una produzione industriale comunque.
1: Qua abbiamo delle cose più moderne.
0: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio o molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
1: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
0: per
1: anche
0: abbiamo
1: giù di sotto fatto vedere,
0: esatto,
1: lo stemma della Sampdoria. Adesso
0: questo
1: qua
0: ben,
1: vediamo esposto.
0: Esposto, ben più illuminato.
1: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
0: abbiamo,
1: il grembiule.
0: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
1: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
0: Adesso diciamo è anche... Fa anche caldo per metterselo, preferisco,
1: certo,
0: grembiuli più leggeri.
1: Bilancina.
0: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
1: si girava,
0: possono,
1: cioè,
0: in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
1: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
0: Grazie.
1: Ma decisamente...

seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie a Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
3: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
4: Ma ci proviamo.
3: Ci proviamo, se, dobbiamo provare.
4: Siamo curiosissimi di quello che
3: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
2: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
3: Benissimo, arrivederci.
4: Vai.
3: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
5: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi-abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nell'edizione dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
4: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
5: c'è la domanda cultura di riserva?
4: No, è obbligatoria da una scrittrice come lei. Ci aspettiamo.
5: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 300 parole,
4: mentre prima
5: era sicuramente più ampio, infarcito non so esattamente quanto, ma sicuramente
4: 800 parole,
5: sì, però insomma 300 è proprio il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
4: spoilerato
5: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stando a terra. Cioè li trovo insopportabili.
3: Il taser però è una parola nuova.
5: Sì. Pistola elettrica.
3: Pistola elettrica mi piace di più.
5: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi. E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato

0: negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa,
1: il cancelletto,
0: e cioè soprattutto l'asterisco.
1: E la punteggiatura?
0: La punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, è come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però, dagli editor.
1: Quindi la punteggiatura è una musica, è uno,
0: sì, secondo me dà un ritmo.
1: Dà un ritmo.
0: Sì, sì, è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io. Perché
2: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
2: sì,
0: di
1: abituata a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira,
2: ecco,
0: qualcosa.
2: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
1: Cosa vuol dire?
2: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
2: detesterà la messa in italiano.
0: Allora, la messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso di tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
1: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni, sì, fa, tradizione, sì, custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
2: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
1: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troibo ad attare dea.
0: Io sono una
1: Gioventù e me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo provenendo da una famiglia cattolica, e l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
1: la storia del libro
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi, e sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
1: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no? Questa
1: succede a Lourdes,
0: per cui andavo dallo psicanalista. Poi siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna carattoppata.
1: Era un frate povero.
0: Figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica. e che era stato un dono di fede. Però la, la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo
1: ma
0: in
1: è questo per

0: concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
1: L'esperienza mistica,
0: sì, perché è una spinta forte.
1: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato, insomma, in maniera molto goffa, da apprendista, a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi, certo, mi sono ritratta disgustata.
2: Ci dobbiamo fermare. Grazie Rosa Matteucci. Grazie. E adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
3: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
4: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, a dare delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
3: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti, e come hai risposto?
4: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
3: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
4: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
3: Tuoi coetanei, li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
4: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema, che secondo me che sta a fondo, è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione, non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
3: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
4: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici

0: arzigogolati, magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che gli riguarda personalmente, sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
0: Grazie mille.
2: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
9: Donare sangue
10: significa fare qualcosa di grande.
9: Insieme.
8: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Sì, perché è un Super Derby, non è ancora cominciato il campionato, non è ancora cominciata la campagna di rafforzamento, il cosiddetto mercato, eppure tante sono le voci, perché sì, i tifosi sampdoriani sono in ebollizione, la contestazione continua ed è una contestazione, possiamo definirla feroce nei confronti della società, sì, assolutamente sì. In casa Genoa invece tanti nomi accostati alla società rossoblu, con un rinnovo di Messias, il numero 10 è sempre suo, e poi inevitabilmente tanti giovani, ma anche la possibilità di sicuramente di vendere qualcuno, perché ci sono delle richieste per tanti giocatori, ma questa volta la società mette una piega e dice stavolta li vendiamo come vogliamo noi, e vi sembra poco? E poi in casa Spezia Angelozzi sta facendo un semplicemente quello che deve fare un direttore sportivo di grande affidabilità, che conosce benissimo l'ambiente dello Spezia, cioè mette insieme un puzzle per arrivare subito a conquistare la Serie B. Tutto tace invece nel Golfo del Tiguglio, la Virtus Entella, società che sa, che ha già programmato, che vuole in qualche modo conquistare una salvezza, probabilmente e possibilmente non all'ultima giornata. Tanti argomenti di discussione, io non ve li anticipo, ma vi presento subito gli ospiti di stasera. E comincio con Domenico Ravenna, buonasera.
1: Grazie. Bentornato. Chi bene inizia.
0: Chi bene inizia, dici. Quindi di Genova è iniziato?
1: Speriamo, sì. No, ho apprezzato questo tuo primo come dire, questo pronunciamento che hai fatto su un cambio di strategia in casa rossoblu.
0: Certo.
1: Ecco, perché io ho passato la vita a sentire, c'è un giocatore interessante dell'Udinese, ma Pozzo è una bottega cara. C'è un giocatore interessante nel Sassuolo, ma Squinzi è una bottega cara. Speriamo di diventare cari anche noi.
0: L'Atalanta, ti ricordo, sì, l'Atalanta che bottega cara.
1: Poi venivano qui e con pochi milioni.

0: Oggi si portavano via i migliori
1: con pochi di ne prendevano, esatto. È vero.
0: Spero che le quotazioni in casa Russo Blu siano tenute un po' più alte.
1: Invece lo vedo già dagli occhi, inquadratemelo, di Stefano Puppo, lo vedo già in qualche modo questi occhi feroci come la contestazione della Sampdoria.
2: Ciao Graziane, buonasera a tutti. Inferocito, arrabbiato, ennesima scommessa in panchina. Però c'è da dire una cosa, stasera siamo cromaticamente bellissimi.
1: Ah sì?
2: Perché non ci siamo messi d'accordo.
1: È uno stock che abbiamo comprato,
2: per riacquisire il sorriso.
0: Fu stato fin troppo gentiluomo a non dire la motivazione. Cerchiamo un riscatto dell'Italia che non ha dato i mondiali. E ci siamo vestiti, d'azzurro.
2: Ci proponiamo.
0: Dei nostri predatori, ci siamo noi. Ecco, modestamente, quanto ci siamo fatto carico del colore che contraddistingue.
1: Si è già presentato da solo domenica Gabriele Lepi, vero?
3: Ciao a tutti. Io sono contento, felice, rappresento la Serie A per Genova al momento,
1: ecco.
3: Più felice di così, guarda, e mi auguro che dalle parole si passi veramente ai fatti, ma sono contento perché sono
4: ti
3: in Serie A.
4: Ti piace vincere facile però. Mi
1: Matteo Cesare, buonasera.
4: Buonasera, stato d'animo mio attuale da 45 giorni che sono incazzatissimo,
1: ecco, perfetto.
4: Con proprietario, investitore, presidente, direttore sportivo, tutte queste figure che aleggiano e continuano ad aleggiare sui blu cerchiati. Senza poi andare troppo nello specifico. Comunque diciamo i nomi: Tei, Walker, Fredberg, tutti quelli che hanno fallito negli ultimi anni, che continuano imperterriti a essere presenti nell'Unione Calcio Sampdoria, e quelli che avevano fatto bene: Lombardo, declassato, Mancini, togliamocelo dalle scatole che dà fastidio, Invernizzi, via, togliamola tutta questa gente qua che tanto non ci serve, teniamo quelli che hanno comprato Ferri, quelli che hanno comprato Cook, che ora compreranno, aiutatemi perché non dico neanche
1: è sette mesi
4: che è fermo, ma voi spiegatemi, questo qua è un acquisto di Fredberg, continua a comprare Fredberg, ma non è possibile. Possibile, ragazzi,
3: ma dove vogliamo
4: andare? Io vorrei capire, dopo 4 anni, perché questo è il quarto anno, io non ne ho più voglia di sentire sempre gli stessi discorsi, di giocare in cadetteria, di sperare di salvarsi all'ultima giornata o di retrocedere e poi magari giocare play out, perché è quello che sta accadendo alla Samp. Che cosa vogliono fare questi personaggi? Vogliamo andare in Serie A? L'obiettivo è quello. Mi sembra che siamo non lontani, ma lontanissimi.
2: Luce,
3: un mese e mezzo
4: e basta, prese per i fondelli, sono 4 anni che ci prendete per in giro,
2: su,
1: chi rispondi pure, Gabi?
3: Un mese e mezzo fa
4: tu
2: rappresenta la Serie A,
3: un mese
4: un mese e mezzo fa
3: Sampdoria sul Tirol, Tei era a Genova, aveva la grande occasione di presentarsi alla stampa, rispondere alle domande provocatorie, piccanti, raccontare la realtà di quello che vuole fare la Samp, conoscere, perché nessuno conosce la voce di questo proprietario, finanziatore, invece niente, solo comunicati stampa. Molto.
4: Ma se ha fatto un comunicato, che gliel'avranno scritto qualche due, non lo so per ora con l'intelligenza artificiale, cioè... Obiettivo Samp Serie A 2028. Ma che caspita vuol dire, ragazzi? Ma cioè, firmato Josep Tei. Cioè, potevamo scriverlo anche io e te, Gabri. Scrivevamo Genoa in Europa, in Champions entro il 2029. Ma cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta se tu giochi per non retrocedere tutti gli anni?
2: Vogliamo mettere le convinzioni del nuovo allenatore. Ci ha convinto perché è una persona che ha idee. Ma quando? Dove? Perché? Ha fatto fino a ieri collaboratore tecnico? Ha gestito le giovanili e mo l'ha convinti. Lombardo non convinceva.
1: Su quello, ragazzi, un allenatore non è che abbiamo visto chi vu 14 partite nel Parma, ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia.
3: Ma soprattutto, il discorso è che a maggio Fredberg e Walker avevano fatto determinate promesse.
2: Rappresenta la Serie A.
3: Ma io non sono nato di calcio.
4: Ma scusa, ma tu non devi andare in Europa il prossimo anno? Che continui a parlare di Fredberg e di te.
3: Detto il prossimo anno.
4: L'hai detto tu, l'hai detto che l'obiettivo è l'Europa.
2: La sticella di De Rossi è più alta.
3: Sono nel giro di 3 anni arrivare in Europa.
4: Sono già diventati.
3: Ma tu occupiti della Serie Cadetta.
4: Io sto parlando della Samp. Sei tu che vieni a invadere il nostro territorio.
3: Io faccio analisi costruttive.
1: No. Cosa ne pensi, Domenico, di questo battibecco? Abbiamo appena cominciato.
0: No, perché usare

0: Anche se non è l'amico Lepri, non ha detto serebbe, ha detto serecadetta. Cioè, come dunque, si diceva,
1: ha distaccato, ha distaccato.
2: Esatto. E poi mi quando, dice che preferisco troppo.
0: Quando le partite finivano con un risultato ad occhiali e il centravanti prendeva la faceva la barba al palo. Ecco, la serecadetta mi è piaciuta.
2: Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Allora, se guardo dov'è il Genoa e la Samp, uno in Serie A e l'altro in Serie B, in teoria c'è una categoria di differenza. Se analizzo e vado all'interno e vedo com'è costruito il Genoa, con l'allenatore che ha, la squadra che ha e la Samp, cioè mi sembra che ci siano molte più categorie di differenza, molte.
1: Sono, ma anche per una questione comunque di progetto.
2: Ma c'è, grazie, c'è
1: il progetto,
2: c'è un progetto, aspetta, c'è un'identità, c'è un qualche cosa di voler costruire. Alla Samp c'è tutto il contrario di tutto.
1: Soprattutto lì l'allenatore che ti ha fatto chiarezza, ha detto
2: e lo hanno tenuto.
1: O mi costruisci come dico io, o io ritorno da dove sono arrivato.
3: Non come dico io, quantomeno quello che sei.
2: Però non se lo lasciassi scappare, il De Rossi che ha fatto molto bene, il Genoa ha fatto tutto e di più per tenerlo, per magari per accontentarlo. La Samp cosa ha fatto? Quelli che avevano fatto, che hanno salvato la barca, la baracca, chiamatela come volete, che erano Mancini e Lombardo, sono stati epurati come se fossero dei dannati, come se fossero dei lebbrosi.
3: Lombardo c'è ancora
1: il problema al momento. C'è un collaboratore tecnico che secondo me non ha tanta voce.
4: E aggiungo questo: la proprietà del Genoa ha accontentato De Rossi, voleva Baldanzi pronto. Baldanzi è restato arrestato.
3: Questo è un segnale importante. Questi sono segnali importanti, perché io vedevo Domenico Rovena che diceva sì, perché questi sono segnali importanti. Tu poi l'allenatore cerchi di accontentare nei limiti del possibile, vero Domenico?
0: Sì, probabilmente De Rossi sarà fatto anche parte dirigente,
3: certo,
0: di capire che non potrà, anche lui peraltro ha tutto l'interesse che la sua carriera futura, che penso che preveda anche magari palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali, non c'è dubbio, perché ovviamente come calciatore, come uomo di calcio, ma anche come espressione di quella parte, diciamo, di calcio propriamente romano, che ovviamente coltivano,
1: è romantico,
0: che coltivano ambizioni ben più, diciamo, ben più spesse e ben più pruriginose rispetto alle nostre.
3: Sì, però
0: modeste.
3: De Rossi, esatto, ha detto sto bene qua.
0: E da persona intelligente probabilmente,
3: ecco, questo è l'importante,
0: come dire,
3: no?
0: Opta per una crescita graduale,
1: è un piano di crescita anche personale crescita a livello calcistico, esatto, per lui da allenatore, esatto, perché comunque tutti, non è se improvvisato, lui ha studiato
4: soprattutto ha rivalutato diversi giocatori, in primis Colombo, con Viera non vedeva mai la porta, giocava distante dal compagno di squadra Vitigna. Con De Rossi Colombo è rinato, ha fatto 7 gol, prestazioni dove ha corso, si è sbattuto, ha lottato per la squadra e sul campo ha dimostrato di essere un grande
3: di rinato
4: giocatore.
3: Che poi dopo mi scrivono i telespettatori, dico calmate Gabriele Lepri, perché ha fatto dei gol che non ha mai fatto
4: assolutamente, ha giocato più vicino alla porta,
2: pensa appunto, se non fa gol delle prime tre.
4: E soprattutto aggiungo anche questa: la dirigenza del Genoa sceglie i giocatori andandoli a guardare magari anche in altre nazioni, anche fuori dall'Europa, mentre stile Samp si continua a cercarli sempre o con gli algoritmi oppure giocatori che sono reduci da tanti mesi di inattività con infortuni pesanti,
2: perché costano poco, perché anzi neanche poco, niente, perché se tu il primo acquisto in pompa magna mi dici che dovremmo valutare addirittura il ritiro, dovremmo fargli delle visite specialistiche, lo manderanno alla NASA probabilmente per controllarlo se è integro.
3: Ma come si fa?
2: Io mi chiedo, ma come si fa? Il primo acquisto che tu fai, compri uno che si è rotto crociato, che ha giocato 6 partite l'anno scorso? Cioè questo,
1: su che base?
2: Questo, esatto,
1: su
2: ma
1: che
2: questo
1: base?
2: Che cosa ti... Cioè, qual è l'aspettativa? Sì. Allora, giusto?
3: Beh, se sta bene si spera che sia un bel difensore, cioè voglio dire, sì, se sta bene...
1: La speranza è quella, sicuro.
2: Prendi già uno che il campionato di Serie B non sa manco cosa sia. Non l'ha mai visto, non sa neanche cosa possa aspettarlo. Perché uno che arriva dall'estero, prima che capisca, prima che entri nel meccanismo, sono in Serie B, che è un campionato duro, difficile, dove c'è da picchiarsi tutte le domeniche, la contestazione dei tifosi, 6 mesi.
0: Certo.
2: 6 mesi. Questo...
4: tu devi prendere gente pronta, pronta, immediatamente, che sappia cos'è la Serie B. E soprattutto, Mattia, con tutto rispetto, il direttore sportivo che arriva dall'estero non ha mai operato in Italia. Come può conoscere il campionato duro della Serie B, ma anche il campionato italiano?
2: Ci vorrebbe tanto. Allora, vado dalla Lazio, dallo Tito, gli dico: Lotito, mi dai per favore Artistico per il prossimo anno, l'attaccante ex Spezia. Questo è un acquisto che può galvanizzare

0: passatemi il termine, perché galvanizzare la piazza. Però questo ti può dare,
1: io aggiungo questo
0: non ci mettiamo il fuoco, non so neanche come si chiami, ragazzi, vedi
2: Matteo, a voler fare l'avvocato del diavolo, lo stesso discorso di, sono d'accordo con te, piazza galvanizzata era successo con Code e Tutino.
3: Bravissimo,
4: sì, esatto.
3: Bravissimo.
2: Chi l'avrebbe mai più detto?
0: Avevi preso il vice capo.
2: Cioè, questo purtroppo, magari mi prendi l'artistico, mi prendi il Dinardo, mi prendi l'altro centravanti di Serie B che ha fatto con uno score di 10-12 cioè, gol. E poi magari vengono qui e dici. Allora. Poi il discorso anche Brunori, non se vogliamo.
3: È vero, bravissimo.
2: Forse Brunori veniva già da qualche stagione.
0: Ma magari. Ma viene da dire. La prima cosa che dovevi fare l'ha fatta al Bari, perché ha capito che ho sbagliato tutto. Prendi un direttore generale. Il Bari ha preso Marino per partire, lo Spezia ha preso Angelozzi, direttori che conoscono la serie cadetta, conoscono il campionato italiano, come operare al mercato, bravissimo. Questa era la prima scelta che devi fare il giorno dopo che ha finito il campionato di Serie B, non aspettare un mese e mezzo che hai perso tanto tempo e probabilmente hai perso anche la campagna acquisti.
1: Ma perché Branco prende 175.000 euro, perché Corradi prende 200.000 euro, cioè
3: perché
1: questo
3: sapete voi.
1: Ci piace come tutti leggere.
3: Allora, questo è il giocatore che mi avete chiesto, no? Questo ragazzo qua, a cui io auguro veramente di essere a posto, di essere magari al centro della difesa della Sampdoria, perché gli facciamo anche lui in bocca al lupo, perché arriva da un infortunio ed è giovane, ha 29 anni, ragazzi, cioè, voglio dire, se questo dovesse stare bene, adesso non è che ci vogliono degli scienziati per capire il campionato di Serie B, dopo tre partite vedi che ti entrano nelle gambe, allora anche tu entri nelle gambe, no? Non è che ci sia tanta, tanta roba, e fisicamente, se sta bene, è un bel granatiere, un bel corazziere, ragazzi, poi
1: io avrei preferito Viti, ecco, se mi dicevi Viti confermato ero euforico. Io Gartenmann, che non so neanche, onestamente, mia ignoranza, ci mancherebbe altro, non so neanche da dove arrivi, dove abbia giocato.
0: Nel campionato ungherese.
3: Ma vabbè, nel Ferencváros.
1: Esatto. Ragazzi, ma cioè, allora, noi partiamo da una base che ci siamo salvati la penultima giornata del campionato cadetto, come hai definito tu, che si chiama così, ok? Ci mancano allo stato attuale almeno 12-13 titolari, non riserve. Questo potenzialmente, prima che starà bene, ci metterà dei mesi. A noi ci servono 12-13 titolari, perché ad oggi la difesa della Samp recita i due centrali, Ferrari, che è perennemente rotto, e Pio Riccio, che non ha mai giocato. Quindi questo è quello che dice oggi.
4: E non è neanche portiere.
1: Ragazzi, questo è
4: quello. Andiamo a vedere ancora più dietro.
1: Portiere.
4: Non è neanche portiere.
1: Voglio buttare prendi un'altra scommessa. Butta altra benzina sul fuoco. Buttiamo benzina.
0: Continua a buttare da
1: roba.
0: Prima hai parlato del mercato. Vogliamo partire dai tanti giocatori che è sul gruppone. Torna Tutino, Secolo, hai almeno 15 giocatori.
1: Sul gruppone, che tu solo della Samp ti devi occupare tu.
0: Stiamo parlando della Samp.
1: Genoa sul gruppone non ne ha neanche uno.
0: Unisco alla serie cadetta, per non dire Serie B. Unisco alla serie cadetta.
1: Ci sono altre 19 nella serie cadetta che
0: assolutamente
1: giocano.
0: Assolutamente. Parliamo della società, insomma, che doveva venire in Serie A in poco tempo e non c'è arrivata.
4: Only One Year siete voi, rappresentate la Serie A, è giustamente quello.
0: Per fortuna si è passato dalle parole ai fatti quell'anno.
4: Ci metteremo qualche anno in più, ci vuole. Cosa ci dobbiamo fare?
0: Se ti affidi con tutto rispetto a direttori che scelgono i giocatori con l'algoritmo, signori,
3: perché dici così? L'algoritmo lo prende anche, come si chiama? Lopez. Prendo gli algoritmi e poi vado a vedere, cioè voglio dire una cernita, una scrematura bisogna farla, mica c'ho uno in ogni paese, c'ho un osservatore vedi, anche lui dice algoritmi sì, ma poi bisogna essere da Genoa, e ci vuole il carattere, ci vuole l'abnegazione, ci vuole la personalità, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di lottare. Sono tutte queste cose. Se c'hai nel mondo 800 esterni, come fai a conoscerli tutti? Tu li conosci tutti?
0: Assolutamente, sicuramente guarderai dei video, guarderai dei gestionali di rilievo, però i giocatori, una volta che li vedi in video, devi comunque andarli a vedere, visionare sul
4: secondo
0: campo.
4: Secondo te, De Rossi gli propongono un giocatore con l'algoritmo, lui lo accetta?
0: Lo vuole vedere, assolutamente.
4: Io ho qualche dubbio, dubbio in proposito. Anzi, c'ha già la valigetta pronta, dice no.
3: Fammi andare in pubblicità, perché poi voglio passare immediatamente a parlare con Carlo Danani, perché lui sa tutto del Genoa e io voglio sapere tutte le ultime novità. Poi naturalmente apriamo di nuovo la pagina per la Sampdoria in modo specialistico questa volta.

0: Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
1: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
3: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Allora, continuiamo questo super derby perché il clima è già bello da derby, assolutamente. Allora, perché noi forse non siamo capaci, insomma, siamo sandoriani, siamo genuani, abbiamo sempre. Io ho cercato di un ospite che per me è un grandissimo piacere, perché è uno dei volti noti di Canale 5, è un giornalista sportivo famosissimo, tante sono le sue trasmissioni sui social, partecipa al pressing la domenica sera, insomma, io sono felicissimo stasera di avere con me Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao Graziano. Tante domeniche assieme, non potevamo fare a meno, certo. Non resistevamo a stare distanti. Per l'occasione ho preso il sole per essere anche alla tua
0: altezza.
1: Un po' esagerato, però perdonatemi.
0: Allora Sandro, senti, noi qui, sai, genuani sandoriani probabilmente la vediamo un pochettino in modo molto nostrano, no? Dimmi, da Milano, come vedi Sampdoria e Genoa in questo momento?
1: Ma io guarda, parto dalla Sampdoria perché non ti nascondo che c'era un po' il sentore, ma poi sono rimasto abbastanza colpito dalla contestazione che c'è stata un paio di giorni fa quando è stato nominato Corradi allenatore. Io per la Samp, guarda, quando ero ragazzino e lavoravo a Tutto Sport, certe volte mi mandavano a Bogliasco e quindi ho un ricordo che mi riporta indietro di tanti anni fa quando c'erano, insomma, vabbè, è inutile stare a ricordare gli anni della Samp d'oro. Vedere una contestazione così prima di partire nei confronti dell'allenatore mi è sembrato un po' autolesionistico, ecco, tutto qua. Un po' autolesionisti.
0: Sì, perché... diciamo che la contestazione aveva preso un grande effetto nei confronti della società, no? Perché questo certamente non ce l'hanno con Bernardo Corradi, perché lo capiscono benissimo, che forse è l'occasione della sua vita, di questo momento particolare della sua vita. Ma sai, il gruppo dirigente della Sampdoria ha fatto un casting che è durato un mese e mezzo, Sandro. È quasi assolutamente. Insomma, me lo insegni anche tu. Non è così che si fa nel calcio.
1: No, è vero, non è così che si fa nel calcio. Poi, sai, io credo che Corradi abbia dei requisiti che sono fondamentalmente non tanto quello dell'ultimo anno fatto al Milan nello staff Allegri quanto quegli anni fatti in federazione. Cioè,

0: mi sforzo di pensare che possa diventare una scelta giusta e che quel mese e mezzo di casting sia stata una cosa che se la poteva anche risparmiare la società. Perché qui la Sampdoria va ricostruita su giovani, va ricostruita comunque con delle ambizioni, va ricostruita in prospettiva, e allora conviene prendere un allenatore che i ragazzini, tutti i giovani di adesso, i ragazzi sono ragazzini che lui conosce da quando avevano 14-15 anni. E qualcosa di buono può venire fuori anche come uomo allenatore di società, allenatore di prospettiva. Poi è chiaro che Graziano, siamo nel calcio da tanto tempo.
1: Sì, sì. Beh, siamo diventati vecchi insieme.
0: Salve. Siamo diventati vecchi insieme. È chiaro che se poi la squadra voglia fare discorsi, progetti, ragazzi, giovani, eccetera, poi la squadra deve essere all'altezza del nome che porta.
1: Però mi sembra che tu sia molto convinto di questo fatto, no? Avendo allenato le squadre giovanili, li conosci tutti questi ragazzi qua. Quindi c'è anche la possibilità, ma dai, di interloquire con la società per dire datemelo a me, venitelo qua, fammelo venire. Cioè, questo mi sembra una bella cosa, Sandro.
0: Sì, secondo me sì, anche perché uno comunque è conosciuto dalle altre società, e quindi che ne so, se all'Inter c'è qualcuno che magari qualche giovane che naviga tra primavera, seconda squadra e prima squadra, così, che invece può offrirsi la sponda Samp, ecco, Corradi può fare questa sponda, la sponda Samp, per fare un progetto che poi dice, sai, ma non si possono mica valorizzare i giocatori delle squadre grandi. Guardate, il Como sta facendo così. Sì, con Jacopo Ramon e soprattutto Nico Paz, quindi non c'è niente di male a fare una cosa del genere. E poi mi è venuto in mente per una cosa che voglio raccontare anche ai tuoi ospiti, perché io Corradi lo conosco da qualche anno e lo amichevolmente interrogavo al telefono su Pafundi. Perché Pafundi, che anche a Genova, mi spiace dirlo, è stato un mezzo fallimento, e dico mezzo perché sono, tu mi conosci, insomma,
1: sono buono
0: fondamentalmente sono buono. Ecco. Lui mi diceva, guarda, Pafundi è un ragazzo che gli ha fatto male tutta la cosa di Roberto Mancini, perché troppo presto in nazionale, no? E poi è un ragazzo che è convinto di essere già troppo più bravo di tutti, troppo bravo, va preso in un certo modo. E io mi ricordo che dopo questa chiacchierata che avevamo fatto, poi se lo ritrovò in nazionale, e in nazionale Pafundi giocò una, non mi ricordo se era under 17, under quello che era, giocò una bella partita. Ecco, siccome per Pafundi non credo che ci sarà un'occasione bis a Genova, sponda blu cerchiata, però penso che avere un allenatore così possa essere molto più interessante che non allenatori che si presentano e dopo un po' viene fuori il presidente o il padrone, il proprietario o il direttore sportivo, non mi hanno comprato due giocatori, io non posso, la gente deve sapere. Ecco, questo almeno è un tentativo di vedere se si può tirar fuori qualcosa di buono dai
1: certo,
0: giovani.
1: Dai giovani, ecco, sì, dicevi qua. Esattamente. Di Matteo, vuoi fare una domanda a Sandro?
2: Sì, ciao Sandro, buonasera.
0: Ciao.
2: Nulla da dire con Corradi a livello umano. Qua io ti volevo raccontare anche, capisco che a Milano voi abbiate Inter e Milan, che un anno vincono lo scudetto, l'altro anno vanno in Champions, quindi la contestazione è anche complicata. Qua a Genova noi viviamo un clima che la Samp sono 4 anni che è in Serie B, e negli ultimi 2 una volta è retrocessa e l'altra si è salvata alla penultima di campionato. Corradi arriva dopo 40 giorni, 45 giorni di casting, dove tutti Pecchia, Possanzini e a Zanetti rifiutano, e arriva un collaboratore tecnico. Questo è quello che era fino a ieri Corradi. Nulla da dire a livello umano, attenzione. Cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo sicuramente una figura di rilievo, di non l'ennesimo debuttante, perché Sandro, Corradi è il quinto debuttante allenatore di seguito dei blucerchiati. Evani, Donati, la coppia Gregucci-Foti, Lombardo e ora Corradi. Alcuni hanno fatto anche discretamente bene, altri hanno fallito completamente. Che cosa volevamo? Volevamo una figura, te ne cito una a caso, Pecchia. Arriva il Pecchia che ha delle promozioni nel suo curriculum, sicuramente

0: se ha delle pretese verso la società di calciatori con un pedigree, con un rilievo d'impatto, ecco questo. Quindi la contestazione nasce perché non ne possiamo più, Sandro, ti faccio una sintesi. Ecco.
1: Hai capito, Sandro? Non ne possiamo più, ecco, questa è la domanda. Noi non ne possiamo più.
2: Allora, vista da lontano, se tu mi dici il nome Pecchia, è l'unico nome su cui io effettivamente vacillo. Perché Pecchia è una garanzia in Serie B con la Cremonese, una garanzia in Serie B con il Parma. L'ultime due volte che Pecchia è stato in Serie B è venuto in Serie A. Quella Cremonese aveva a centrocampo Fagioli e Gaetano. Fagioli e Gaetano, stiamoci attenti perché saranno i titolari in nazionale alle prossime convocazioni. Può darsi. Quel Parma era un Parma che in quell'anno c'era il rumeno Mann, quello che poi ha giocato quest'anno il PSV Eindhoven, che aveva una squadra molto forte. Cioè, Pecchia, stai dicendo, uno che effettivamente è una garanzia, ma la garanzia poi sono i giocatori. Cioè, su questo io dico che un allenatore assistente, tu dici assistente, va bene, ci può stare, arriva da 5 o 6 anni di settore giovanile nazionale in cui faceva l'allenatore della nazionale. Ecco, però va bene, ci può stare, e metterlo in scia a Evani, Lombardo, aiutami, Pirlo,
0: Donati,
2: eccetera.
0: Greguccio e Foti.
2: Ma come i figli non devono scontare le colpe dei padri? Non è che devono scontare le colpe. Cioè, aspettate un attimo, ecco. Su Pecchia però ti do ragione, ma ti do ragione semplicemente con l'avvertenza, però occhio, perché Pecchia, che pure è bravo e che rischia di restare a spasso, se non sbaglio perché è rimasto a spasso, è comunque uno che poi ha sia la Cremonese che al Parma, dove è salito in Serie A, ma aveva un'ottima squadra, ecco. Senza squadra non si va da nessuna parte.
1: Assolutamente sì. E allora, Sando, giriamo, andiamo dall'altra sponda, dalla Gradinata Sud, passiamo alla Gradinata Nord. De Rossi, perché fino all'ultimo si dice De Rossi, va via, richieste, poi si è fermato Daniele qui a Genova. A Genova ha comprato Baldanzi, l'ha accontentato. È uno delle, è una carta di credito questo, tu accontenti un allenatore su un giocatore e lui rimane, e rimane molto volentieri.
2: Allora, Daniele De Rossi, pochi giorni fa è uscita un'intervista addirittura di Fabio Capello sulla Gazzetta, che diceva, in chi ti rivedi? Ma io, lui diceva, ho una particolare simpatia per Daniele De Rossi, sarà perché è anche il giocatore che aveva fatto debuttare lui a Roma quando era veramente un ragazzino. Per me è molto bravo, è molto promettente, è entusiasmante, secondo me ha un difetto e lo devo dire, vuole fare un po' troppo. Cioè,
1: fammi capire, Sandro, cosa significa voglio fare un po' troppo?
2: Guarda, io lo leggo all'attualità. La Roma è in difficoltà perché deve vendere in tutti i modi Sulè per una trentina di milioni. Certo. Sulè era un giocatore che Daniele De Rossi, se non compravano Sulè quando lui era lì a Roma, non potevano neanche entrare all'Olimpico, capito? Questa storia di Baldanzi, non ditemi voi se il prezzo è conveniente, se il prezzo è giusto, insomma, mi è sembrata un po' troppo costruire la squadra attorno a Baldanzi mi sembra un po' troppo, ecco.
1: Perché qua sai, ci sono anche tante situazioni che dicono, per esempio Baldanzi ha giocato pochissimo in questo campionato perché tra infortuni e queste, però quando ha giocato ha acceso la lampadina, no, sai. Sandro, qui non si vincono gli scudetti, non si va in Champions, si vince la partita magari con una magia e allora ti rimane questo, vinci una partita che tu pensavi già di aver perso ed è chiaro che qualche cosa ti dà. Lui ha dato quella cosa lì, insomma ha fatto un pochettino balenare l'idea di essere un giocatore che quando la palla al piede illumina, salta l'avversario, cosa che non si ha fino adesso mai vista qui a Genova.
2: Sì, quello è vero. Ci sono delle incognite legate al fatto del numero delle presenze e poi, come tutti i giocatori di talento, degli alti e bassi. Secondo me è giusto assecondarlo. Ecco, non vorrei che diventasse però l'allenatore, siccome Daniele De Rossi ha tanti pregi, è un generoso, è un altruista, è un appassionato di calcio, è uno che cerca di migliorare tutta la situazione, la società, la squadra, la gestione, l'allenamento, eccetera, eccetera. Non vorrei che però, se come è successo un po' al mercato della Roma, poi il fatto di indirizzare troppe scelte

0: di mercato di prenderli come figlioli, i giocatori sì. da acquistare, che diventasse poi, dice, ora quello deve giocare perché lo penso io, se lo faccio giocare poi che mi dicono, capito? Io la riduco sempre a robe che sono a metà tra il calcio contemporaneo e il calcio
1: certo,
0: italiano.
1: Assolutamente sì. Ti faccio fare una domanda da Gabriele. Guarda.
2: Ciao Sandro, prima in studio parlavamo che il Genoa adesso, per fortuna, fissa lui il prezzo per i giocatori importanti. Ne cito uno, Norton Caffi. Ho guardato il tuo sito su YouTube e qualche giorno fa dicevi che consiglia l'Inter non Norton Caffi ma Diatta del Senegal. Che differenza trovi nel consigliare Diatta e non Norton Caffi all'Inter, che è una delle principali candidate? Però il Genoa ha fatto capire, volete Norton Caffi, si parte a una base di 20 milioni.
0: Bravo. Questo Diatta che io ho consigliato, perché sai, sono un po' un bischero e Graziano mi conosce, mi arma anche in cosa, cioè, dove l'hai trovato sto Diatta? L'ho visto una partita del Senegal, ho detto ma quello lì deve essere forte, allora l'ho guardato, poi ho controllato, 99 è scadenza di contratto, costa zero, è del Monaco, quindi capito, sarebbe al limite, se il Genoa vende Norton Caffi può prenderlo, magari,
1: zero.
0: Ma lo, è a zero,
1: sei,
0: è a
1: sei
0: zero,
1: un bischero,
0: però capito, Norton Caffi è sicuramente uno che lascia immaginare anche de una forza dirompente, capito? Sinceramente io non credo che l'Inter arriverà alla valutazione di 20 milioni per Norton Caffi. Ma non credo, non perché sia esagerata, quella non è compito mio, la valutazione la fa sempre il mercato, non tocca a me, solo che credo che l'Inter, insomma, alla fine il buon Marotta, che conoscete bene anche a Genova, se li può spendere, li spende i soldi, ma se dall'alto gli dicono che non li può spendere, non li spende. E lì la situazione sta venendo fuori con il fondo Oaktree, che va molto a rilento, ecco perché hanno perso Palestra, ecco perché non riescono ad affondare altre situazioni.
3: Ecco, mi spieghi quella di Palestra, Sandro, me lo dai? Palestra, allora, perché guarda, ti dico la sincera verità, qua siamo rimasti un po' stupiti, no? Già tutto fatto, sì. Contratto già fatto, accettazione, siamo visite mediche, tutto fatto. Poi improvvisamente cambia tutto. È sempre così il mercato, vero?
0: Il mercato dell'Inter è sempre così ultimamente. Infatti l'anno scorso c'era stata la situazione di Lookman, c'era stata la situazione di Manu Koné, adesso c'è stata questa situazione di Palestra, che come l'ho ricostruita io, tra mille difficoltà, sentendo una campana e anche l'altra, e anche quella del giocatore, quindi Inter, Atalanta e giocatore, l'Inter aveva la stretta di mano, Marotta per Cassi, e poi dovevano arrivare i fogli da firmare. Quando arriva, ora li dobbiamo scrivere, ora si è rotta la stampante, ora c'è, cioè, devo avere, capito? La roba, capito? È venuta, c'è un refuso, ora così, sono passati 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni l'Atalanta gli ha detto mandateceli questi fogli perché se no abbiamo un'offerta migliore. Il procuratore ha detto firmiamo perché se no c'è un'offerta migliore. E passati quei 2 giorni, quei 3 giorni, l'Inter l'ha perso Palestra. Esatto. Poi, ragazzi, siccome la storia la fanno i vincitori, bisogna vedere se Palestra sarà all'altezza di una valutazione obiettivamente molto alta. Per cui ritiro quello che ho detto prima, Graziano mi conosce, sa come svicolo io di tutto il contrario.
1: Fa delle sterzate meravigliose.
2: Un dribbling alla Baldanzi.
0: Il famoso colpo al cerchio e colpo alla botte. Quindi prima ho detto Norton Caffi non vale 20 milioni, ma se Palestra è andato via a 50, Norton Caffi 20 milioni è regalato.
1: Perfetto, Sandro. L'ultima domanda prima di lasciarmi, perché sei fantastico come sempre e ti ringrazio, c'hai in altri. Chi vince il mondiale? È facile questa.
0: Per me la Francia è nettamente superiore. Sì, nettamente superiore. Poi vediamo. Io faccio il tipo per il Brasile di Ancelotti. Però la Francia mi sembra nettamente superiore.
4: Attacco stellare, direi.
0: Sì, dai, ha un attacco che è pazzesco. Sulle valutazioni dei giocatori del campionato italiano, così la Juventus, che è disperata, deve prendere un attaccante. Colomani non rientra nei primi 7-8 attaccanti della Francia, infatti non è al mondiale. Pensate un po' come siamo messi.
1: Assolutamente sì. Io ti ringrazio, Sandro, ti ringrazio per aver passato qualche momento con noi. Ciao, ti auguro una buona estate e poi ti disturberò sicuramente ancora.
0: Va bene, è stato un piacere. Ciao.
1: Piacere tutto mio. Ciao Sandro.
5: Ciao Sandro.
1: E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 3 al 5 luglio al Porto Antico il Jazz Matters Festival propone tre concerti di musica jazz nell'ambito del progetto culturale internazionale Ravabet. Al centro la fusione delle culture e la connessione fra i diversi popoli. La Coppa Italia di Schirol approda a Genova con un doppio appuntamento che unisce sport e valorizzazione del territorio.

0: Vittorio. Sabato gara sprint a Cicagna e domenica gara in salita a tecnica classica a Santo Stefano d'Aveto. Dal 2 al 5 luglio a Busalla il Festival dello Spazio. Il tema di quest'anno? Ritorno alla Luna. Richiama la recente missione Artemis II. Tra gli ospiti attesi gli astronauti Megan Christian, Paolo Nespoli e Franco Malerba. Un ricco calendario con oltre 70 proiezioni di film internazionali e masterclass di doppiaggio a Palazzo Ducale. L'ottava edizione del Dubbing Glamour Film Festival in programma fino al 5 luglio. Attesi fino al 7 luglio i concerti di musica classica della sesta edizione di Sant'Apollinare International Piano Festival a Sori. Sul sagrato della chiesa millenaria, violini e pianoforte incantano il pubblico. Prosegue l'appuntamento con la 18ª edizione del Festival Teatrale dell'Acquedotto, nei suggestivi luoghi della città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso l'arte e il teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: E continuo nei grandi collegamenti a Super Derby, perché adesso sono felice di ospitare con noi Carlo Danani. Ciao Carlo!
1: Ciao
0: Carlo!
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti!
0: Ecco, allora...
1: Mi sono uniformato anch'io all'azzurro, vista...
0: Ah, bravo! Grande Carlo!
2: Ti piace, Ti piace come giocatore? Iniziato giù subito a vederlo, dovesse andare via.
0: Allora Carlo, mi racconti le ultime novità? In casa Genoa, ho visto il tuo articolo oggi, molto preciso, circostanziato, sul sito di Primo Canale. Raccontami le ultime novità, dai.
1: Le novità sono che Leali è ormai orientato verso il biennale al Verona, come dargli torto, d'altronde gli si offre una porta di una piazza ambiziosa e stimolante per il ritorno in Serie A. E poi ci sono questi tre colpi in entrata, tre giovani di prospettiva. Stroud si aspetta che la Svezia termini il mondiale, il centrocampista del Modena Viafe, e poi il fiore all'occhiello di questo Tris, che dovrebbe essere lo svizzero Matri. Insomma, tre giocatori di prospettiva, c'è Graziano, un mercato che inizia, diciamo, con l'etichetta di la gallina domani. Io aspetto però l'uovo oggi, perché questo Genoa ha bisogno anche di gente brava, pronta subito, e non soltanto di ragazze di prospettiva.
0: Mi piace però... quella della gallina, mi piace quella della gallina, guarda.
3: Però Carlo, io un Leali l'avrei tenuto, Non sono molto molto entusiasta di Bailo. Sì, gioca bene con i piedi, però tra i pali mi ha dimostrato...
1: È il discorso di Mattia Bani ed è il discorso di Ruslan Malinowski. Il Genoa a Bani offre un biennale e il Palermo offre un triennale a cifre superiori. Idem il Trabzonspor con Malinowski. Il Genoa a Leali offre un anno, il Verona offre un biennale, e tu, Gabriele, vai a offrire un biennale al pur bravo Leali, classe 1993?
3: Però uno sforzo, ti dico, l'avrei fatto, una colonna comunque sia dello spogliatoio, perché comunque sia tu no, io non l'ho mai criticato Leali, cioè, per due partite
4: è uscito a vuoto, parava dentro la porta e non si buttava,
3: ha fatto due partite negative, è stato messa alla porta.
4: Io mi ricordo,
3: però poi...
4: i commenti di Leali,
3: Due partite ha fatto, negative. Comunque, tornando...
4: Io mi ricordo un po' di più. Ora,
3: però,
4: sembra che il Genoa abbia
3: cominciano
4: perso.
3: Però a essere tanti, diversi giocatori
1: però,
3: che hanno fatto...
1: Se il Genoa inizia a correre dietro ai giocatori, entra in un loop molto pericoloso. Bravo. Ed è un loop che il Genoa sta distanziando, perché alla fine i giocatori devono avere anche l'orgoglio di venire a giocare per questa gloriosa maglia. Quindi se il signor Leali gradisce andare a Verona, si troverà un altro portiere di riserva. Il mondo va avanti, insomma.
0: Guarda, questo...

0: Mi piace molto perché anche Domenico Ravenna diceva adesso qua cioè non c'è più l'obbligatorietà di vendere i pezzi pregiati, certo si dovranno vendere, però quando ti siedi al tavolo con una forza che prima non avevi, i giocatori vengono qua e vengono volentieri, a differenza magari di altri anni che era difficile convincerli.
1: Tant'è vero che Carlo ci ha diligentemente riferito di giocatori in entrata.
0: Esatto.
1: Non abbiamo ancora parlato di giocatori in uscita.
0: Poi arriveremo.
1: Sappiamo che ci saranno le uscite, direi che è una soluzione quasi, quasi d'obbligo, conoscendo anche le giuste, diciamo il giusto equilibrio finanziario e economico della società. Però tuttavia sta di fatto che quest'anno già si incomincia a parlare di acquisti. Non solo, ma come osservavamo con Graziano in esordio di trasmissione, riusciremo a diventare una bottega cara, lo è l'Udinese, lo è il Sassuolo, lo è l'Atalanta, tutto sommato noi abbiamo sempre avuto questo tallone d'Achille,
0: esatto,
1: che venivano qua le grandi, se gli si infortunava qualcuno e subito venivano qua a beccare.
2: Hai detto una cosa giusta Domenico, acquisti, perché nelle ultime campagne estive il Genoa, la società, ha toppato totalmente il mercato estivo, non a caso prima Gilardini e poi Vera sono stati esonerati per dei prestiti. Ad oggi sembrerebbe che questi giocatori arrivano acquistati stati in toto, non valorizzi giocatori di altre squadre, non prendi giocatori in prestito o giocatori che devono ricostituirsi dopo annate storte dovute a infortuni.
3: Carlo, io sono invece sto aspettando, tu hai parlato delle galline e le uova d'oro, chi sono le uova d'oro del Genoa? Quelli che potenzialmente veramente portano i lingotti d'oro.
0: Stai attento
3: d'oro.
0: Alla galina del tabello, Carlo.
3: Io sto aspettando con frenesia questo, perché ho sentito parlare di Frendrup in Turchia.
4: La tua aspettativa anche totalmente quella del popolo genoano, grandissimo rispetto per questi tre ragazzi,
0: certo,
4: che possono diventare dei crack, perché il Genoa per superare la concorrenza per Samuel della Modena ha dovuto veramente insistere moltissimo, e di questo ragazzo che domani esordisce nel campionato europeo Under 19,
0: bravo,
4: con la nazionale azzurra contro la Serbia, si dice un gran bene. Certo è che serve anche qualche nome wow, cioè ad esempio Traoré, chi se lo ricorda col Sassuolo, ecco, questo è un acquisto wow. Certo, vanno benissimo i giovani di prospettiva, però non bisogna dimenticarsi che poi alla fine in uscita c'è un signor Malinowski, un signor mister assist Martin che ormai sta per fare la valigia, e poi anche i gol di qualità di Ekuban, quindi almeno 2-3 innesti di alta qualità servono, altrimenti se il target è quello della gallina domani, l'obiettivo massimo non può che essere la salvezza.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece i nomi più chiacchierati, io adesso lascio stare sia Ostigard che Vasquez, perché stanno giocando il mondiale e non voglio assolutamente disturbarli, Carlo. Anzi, non li disturbiamo proprio, perché stanno facendo il mondiale, quindi li lasciamoli stare. Ma Frendrup e Norton Caffi, ci sono delle voci, perché oggi ho visto per esempio anche sui giornali nazionali Norton Caffi ha ripreso a circolare come nome, così come Frendrup.
4: Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, allora i due nomi più chiacchierati sono quelli di Frendrup e di Norton Caffi, però a me non risulta un'offerta, diciamo, valutabile dal mercato italiano. No, per quanto riguarda Brook, no Napoli, no Fiorentina, no Inter, si aspetta l'estero. Dall'altra parte, stesso discorso per Frendrup, non ci sono offerte all'altezza per quanto riguarda il mercato italiano, si sta aspettando l'offerta del Besiktas, ma Graziano è quello che ci siamo detti la scorsa settimana, quindi evidentemente o la stanno cesellando o è stata non so, una boutade o un bluff. Certo è che c'è anche un'altra possibilità che a me risulta, è che poi alla fine non siano trapelate offerte perché il Genoa le ha respinte nettamente. Ti faccio un esempio: 10 milioni per Norton Caffi, no secco, e quindi non esce neanche la voce.
0: Sai che tu mi stai rendendo felice qua in studio, sia Domenico che Gabriele, ma tutti i tifosi genuani, finalmente riusciamo a dire un no. No ragazzi, qua se non venite con queste palanche, come si dice a Genova, non c'è niente da fare, non sedetevi neanche, non abite neanche.
2: Regali ne abbiamo fatti fin troppi, parlo due anni fa, Retegui che in un giorno ha lasciato il Genoa per andare all'Atalanta,
1: guarda,
2: quando si era fatto male Scamacca.
1: Carlo, pensa, noi genuani diciamo a Genoa, per usare un eufemismo, per non dire vecchi,

0: Ci ricordiamo il gesto eroico che fece un presidente, e siamo ai primi anni 70, quindi parliamo di mezzo secolo fa, Renzo Fossati, che nel mercato di riparazione, quello di gennaio, rifiutò una sontuosa offerta dell'Inter per chi? Per Bordon.
1: Sì, è vero. Lo
0: ricordate?
1: Sì.
0: Disse no, non glielo posso dare, perché se no andiamo in Serie B, disse, se glielo do. E erano i presidenti, i padri padroni di allora. Adesso quei presidenti non ci sono più. Avevano dei moti di orgoglio che forse le attuali strutture.
2: Però qua io non credo che sia un moto d'orgoglio, eh. No, qua mi sembra una programmazione molto intelligente, Cioè quella che adesso, dopo aver sistemato una parte di bilancio, dopo aver all'aumento di capitale regolarizzato col tribunale, questa, io non so se tu hai questa sensazione, Carlo, ma mi sembra una società che in questo momento ha molti meno problemi dell'anno scorso.
0: Non c'è dubbio.
3: Ma anche di 3 anni fa e anche di 15 anni fa. Domenico sarà senz'altro ottimo testimone e memoria storica. Non dimentichiamoci che non nell'Eolitico il Genoa aveva a libro paga 70 giocatori, 30 in giro, dove venivano pagati con un lauto stipendio, e il Genoa come squadra non riusciva a trarne benefici. Ora, a questo punto, in questo momento, forse mi viene in mente un giocatore che ha i margini, ma basta. Quindi vuol dire che la situazione è radicalmente radicata. Quelli bravi, Graziano, dicono non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. Ecco, devo dire che in 5 anni al Genoa è cambiato il mondo.
1: Sì, assolutamente. Soprattutto visto, prima c'era nella nostra grafica anche un giocatore wife, vedo che Genoa sta lavorando anche per giocatori strutturati fisicamente dietro. Questo è un talento alto, 1,90. C'è anche un altro giocatore, Mendy. Stanno lavorando perché il Genoa in mezzo e dietro ha bisogno comunque di giocatori, di colossi importanti, perché magari in difesa qualcuno potrebbe andare via.
4: È il gioco di De Rossi.
3: Serve l'uovo a centrocampo e anche sugli esterni. Hai fatto il nome di Mendy ed è un nome che è ritornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore. Stiamo parlando di un ragazzone che nell'ultima Liga Spagnola ha giocato 27 partite, che non sono poche, 191 centimetri, potrebbe essere eventualmente un discorso per quanto riguarda il post Frendrup. L'altro nome caldo che mi auguro possa concretizzarsi può essere quello di Traoré, però il mercato comincia domani e finisce il 1° di settembre, quindi c'è senz'altro spazio. Mi scalda molto il cuore il nome di Kiergaard del Salisburgo. Certo è che alla fine non bisognerà andare a pretendere che il Genoa questo target di giocatori lo vada ad acquistare. Vanno benissimo per 2, 3, 4 situazioni i famosi prestiti con diritto di riscatto.
2: Certo. Perfetto, Carlo, come sempre preciso, puntuale e molto molto chiaro. Non posso far altro che ringraziarti, ma ti disturberò sicuramente ancora, Carlo, e ti auguro ti auguro una buona
3: serata.
2: Grazie. Ciao, grazie a te, ci fermiamo un attimo.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso.

0: Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi. Il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta. Tocca. Poi annusa. Guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.
4: Allora, riprendiamo la pagina della Samp, apriamo questa pagina della Samp, perché oggi sono apparsi finalmente qualche nome che potrebbe in qualche modo rafforzare, rinforzare o cercare di rafforzare o di rinforzare la rosa della Samp. Noi li abbiamo messi in grafica perché evidentemente questi nomi caldi possono anche, insomma, in qualche modo stuzzicare un pochettino di più, no? Dici, ci sono, li prendo. È chiaro che il primo era questo Gartenmann, ma lo sappiamo benissimo che tutto il suo ingaggio è per le visite mediche, no? Si supererà le visite mediche. Poi abbiamo Gabriel Charpentier, Antonio Di Nardo, che invece ha fatto molto
5: 14
4: bene,
5: gol
4: molto
5: a Pescara.
4: Bene a Pescara, Luis Sasa, che ha fatto molto bene a Carrara, che è di proprietà del Napoli, Riccardo Marchisa, che conosciamo nel Frosinone,
5: Spezia,
4: dello Spezia, bravissimo, e Marius Marin, che conosciamo Pisa. Del Pisa, eh? C'è qualche nome, Stefano, che ti piace lì dentro? Prenderesti già qualcheduno?
6: È un brodino riscaldato di giugno. Però ti dico, a parte i primi due che non ti saprei neanche dire dove giocano o non giocano. Di Nardo sì, però non sono questi nomi che una piazza come la Sampdoria si aspetta. Sono sempre le solite cose per mettere lì e far tacere qualcuno. Ma i tifosi sono stanchi. Con questi giocatori, dove vuole andare la Sampdoria? Riconquistare le zone basse della classifica nuovamente? Andare a soffrire l'ennesimo campionato? Andare nuovamente allo stadio e essere contestati? Ma prendete dei nomi che hanno vinto la Serie B l'anno scorso. Non ci vuole uno scienziato nucleare. Uno, andare a vedere, non so, i giocatori del Venezia e prendere qualcuno che ha vinto il campionato lo scorso, lo scorso anno con Stroppa. Ma giocatori che... ma costano, hanno la voglia, ma costano, ma quanti ne abbiamo buttati via in questi
5: non lo
6: anni?
5: So, perché se
6: ma una cassa!
5: Se pensiamo che spendono detta loro 50 milioni di euro all'anno e poi dobbiamo acquistare quello,
6: tutte scommesse,
5: quello che arriva da un campionato che non si sa manco da dove arrivi,
4: da Cracovia,
5: non giocava in Polonia, quello lì non giocava nel Ferencvaros,
6: sono le ennesime scommesse che la società fa e poi si lamentano perché i tifosi contestano, ma è anche poco, ma sono anche generosi.
5: Ma
6: a contestare,
5: Stefano, era
6: così
5: facilissimo, te li facevo io l'elenco,
6: ma sì.
5: Martinelli, Viti, Palma,
6: Brunori.
5: Pierini,
6: posso dire,
5: questi
6: rimpiango coda
5: erano
6: che
5: già
6: non,
5: quelli che avevi in poi magari andavi a prendere
6: contratto.
5: Qualche giovane in prospettiva, ma i giovani in prospettiva sai chi è che li conosceva? Mancini,
6: questo sicuramente
5: ha
6: non
5: preso,
6: arrivano a casa sua,
5: ha preso Stankovic, ha preso Martinelli,
7: Leoni,
5: ha preso Esposito, quello buono Sebastiano, per ora quello buono è Sebastiano,
6: il fratello di quello che deve ancora farsi vedere,
5: quello buono è Sebastiano, poi hanno preso anche quello un po' meno buono sulla carta,
6: rimpiango Ricci,
5: che diventi buono.
6: Io sto rimpiangendo Ricci,
5: sì, sì,
6: a centrocampo.
5: Ma tutti i giovani bravi li ha presi Mancini, Fredberg, chi è che ha comprato?
6: Sì, infatti andranno a Cesena ora, non sicuramente
5: Narro,
6: a Genova.
5: Narro ha preso.
7: Stefano, hai fatto,
5: e non lo voglio neanche
7: Matteo,
5: che
7: adesso fa come Allegri, lancia la giacca a mezzo allo studio. Come
5: è una presa per i fondelli. Poi ho letto anche dei nomi portoghesi che quelli proprio non sapevano anche che esistessero.
4: Ferma che c'ho anche i nomi portoghesi,
5: speravo di no.
4: Adesso ve li faccio leggere perché io non le conosco.
6: Ronaldo, Cristiano, no,

0: guardali le immagini,
1: poi
0: guarda.
1: Andate, ferma, rinforzi dal Portogallo. Questi sono quelli che sono attenzionati dal direttore sportivo.
2: Da Branco. Perché conosci quelli che giocano nel Portogallo?
1: No, io vi dico quello che sono. Il primo si chiama, fatemi vedere.
2: È il trequartista, vero?
1: È il trequartista. Carvaio è quello con la maglia gialla. E giocava nelle Estoril. Gli altri due, per non sbagliarsi,
2: ma quelli in Corsa Italia giocavano.
1: Sono Zé Carlos. Si chiamano
3: uguali.
1: Uno si chiama Ferreo e Goncalves, e quell'altro invece è un terzino giovane di belle speranze.
2: Dopo che ci siamo salvati alla penultima giornata. Aspetta! Perché allora abbiamo mandato via Mancini e Lombardo, perché probabilmente per loro non andavano bene. Fredberg mi dice che dobbiamo alzare l'asticella. Prenderemo un allenatore con profilo internazionale. Mi ha preso collaboratore tecnico, parole sue, attenzione, certo. Cioè, non è che lo dico io, parole sue. E poi mi sento, prendiamo il direttore sportivo Branco, che non conosce logicamente nessun giocatore di Serie B, e mi vengono proposti Carvaglio e Zé Roberto.
1: Ragazzi, non è che dobbiamo conoscere tutti.
2: Ma la Serie B è il campionato più difficile. È il campionato più difficile di tutti. Ci vuole gente.
1: Noi non li conosciamo, come facciamo a dare un giudizio?
4: Come strumento conoscitivo, ma giocano nella Serie A portoghese o no? Magari nella Serie B?
5: Magari Serie C. No, solitamente prende quelli di Serie C.
4: Ne ha preso uno dalla C, no? Mi sembra.
1: Ma sarà sempre con questo algoritmo football, poi conoscerà anche, perché è lì. Io voglio spiegare una cosa, voglio faccio la domanda e voglio essere un provocatore. Perché c'è questa diffidenza? Qualunque nome venga, magari sono tre bravissimi, che vengono qua e cadono molto della Sampdoria.
5: Siamo stanchi di vedere una Sampdoria costruita, per modo di dire, su scommesse tra allenatori, giocatori, dirigenti. Basta, è una piazza che deve arrivare in Serie A, non guardare gli altri che ci arrivano, che è una cosa differente.
3: Stefano, oltre alle scommesse, le prese in giro, perché tu sei andato a parlare con i tifosi, hai fatto delle promesse, queste promesse sono nuovamente disattese, ma basta fare una cosa, basta andare a prendere la classifica cannonieri della Serie B e vedere non solo gli attaccanti come Di Nardo, che se non era stato il quinto attaccante, ma andare a vedere anche un anno buona per Pescara.
2: Era la Sampdoria Di Nardo, ragazzi, giocava nella Sampdoria Di Nardo, come Trimboli, come tanti altri che poi sento
3: altrove.
2: Giocavano nella Sampdoria. Di Nardo era un giocatore della primavera della Sampdoria che è stato messo da parte perché non andava bene. Trimboli è un giocatore che giocava nella Samp che è stato messo da parte perché non andava bene. Certo. Cioè questa è la costruzione che tu hai fatto negli anni.
5: E oggi vai a richiamarli,
2: hai capito?
5: Magari.
2: E mi prendi Ferri, mi prendi Narro, mi prendi Cook, mi prendi ora Zelov, Zeduardo, come si chiama? Non lo so neanche.
3: Zé Carlos.
2: Come si chiama? Cioè, ragazzi, vuol dire questo. Non è programmazione, non è saper lavorare. Cioè questo è continuano imperterriti a commettere lo stesso errore.
1: Ma è possibile che non ci sia nessuno di questi nomi qua che mi piace? Io per esempio ve lo dico molto sinceramente, probabilmente l'avete visto le partite della Carrese.
3: Sì, Asa.
1: A me Asa ha colpito.
4: Sì,
1: e come si ha colpito, ragazzi? Si ha colpito?
4: Certo.
1: E come?
4: Però
1: adesso su Marin. D'accordo, può essere un giocatore che rallenta il gioco, ma ha tanta di quell'esperienza, ragazzi.
5: Ha 238 partite, gol.
1: Allora facciamo un po' se me danno Marini e c'ho Lebbe a centrocampo, do un calcio nel sedere a Lebbe e prendo Marini.
4: Però Graziano
1: abbiate tanta pazienza,
4: Graziano. Però io, pur non identificandomi con i colori blu cercati, però capisco perfettamente ormai il loro pregiudizio costante nei confronti di questa società.
5: Perché?
4: Ormai loro si scottano con l'acqua fredda. Perché quando una società ti dice sceglieremo un direttore sportivo di lignaggio, sceglieremo un allenatore di sicura esperienza, se non sbaglio, non vorrei adesso essere così eccessivamente frettoloso, parlavano anche di una caratura quasi di un allenatore di
1: internazionale.
4: Allora è chiaro che tu dici hanno fatto
2: una collaboratore tecnico, Domenico,
4: hanno fatto la scommessa,
2: un collaboratore tecnico,
4: sì, hanno fatto una,
2: quello che hai preso.
4: Esatto, quindi dico scommessa
2: 45 giorni
4: sul fronte direttore sportivo, scommessa sul fronte allenatore,
1: il cartello del direttore sportivo e quello dell'allenatore
4: sarebbero
1: debuttanti, perché non li abbiamo chiamati così, perché noi facciamo il grande in bocca al lupo tutti e due, però questo è il loro titolo,
4: non è una certezza.

0: Terziano, un mercato sontuoso sarebbe completamente fuori luogo a questo punto. Cioè, no, non puoi crederci. Se poi lo fanno, addio. Se poi prendono giocatori di sicuro affidamento, certo, saremo i primi a dire. Però, però, però è difficile che se mi scommetti il direttore sportivo e mi scommetti l'allenatore, non credo che mi vai a prendere.
1: Tutto domenica, cioè, bisogna vedere se a Branco gli verranno dati i pieni poteri o se
0: scusate.
1: Allora cosa ci viene a fare?
0: Ma se tu vuoi, ecco, se tu ambisci al MasterChef. Ecco, se tu prendi un oste, allora prendi un cuoco di prima grandezza, gli ingredienti poi saranno di un certo tipo e di una certa consistenza. Ma se tu mi prendi un oste, non è il caso che mi vai a fare la selezione, ragazzi, degli ingredienti.
1: Dopo no? due anni
0: bene,
1: di fallimenti.
0: Va bene un menù da mensa. Diciamo.
1: Dopo due anni di fallimenti, orrore, la prima cosa personalmente che avrei fatto era prendere un direttore generale. Alla Marino, come ho detto prima, un signore che conosce il calcio
2: ma
1: da 30 anni, sa come operare.
2: Ha preso lo Spezia. Uno bravissimo.
1: Angelozzi.
3: Bastava prendere Angelozzi. L'ha preso lo Spezia in Serie C.
1: Ma anche questa figura.
3: Cioè, hai capito? Lo Spezia in Serie C in questo momento è più attrattivo di una Samp in Serie B, ma non per colpa della Samp, non per colpa dei colori della Samp, non per colpa delle blasone della Samp, ma per colpa di quei personaggi che oggi governano la Sampdoria, perché lo Spezia in Serie C ha preso Angelozzi, che era il Cagliari, e ha portato il Frosinone in Serie A. Questo è il profilo, questo è un profilo che mi fa battere il cuore, mi fa venire caspita. Non Branco.
4: Andiamo piani,
5: vediamo persone dove non ci sono.
1: Il nostro IPAC dice giustamente contestazione totale, ma Spezia a Bari hanno fatto un bagno di umiltà, abbiamo sbagliato, non c'è presunzione, come ha, con tutto rispetto, il signore che abbiamo fatto vedere prima e non solo, quando c'è presunzione i risultati sono questi. Dove hai umiltà, hai capito che hai sbagliato, ti affidi ai migliori sulla piazza, Marino, Angelozzi.
0: E Angelozzi credo che abbia un budget a disposizione che per le Serie C è stratosferico. Io mi pare di aver letto che gli hanno dato 10 milioni carta bianca e 10 milioni
1: devi
0: di budget,
1: devi fare completamente la squadra anche.
0: Però sai, in Serie C 10 milioni se sei bravo direi che non sono pochi, no?
4: Ho capito bravo. Ragazzi, però se a un certo punto i controlli della borsa sono quelli, se tu devi fare quello che devi fare, se c'hai uno che ti dice guarda questo possiamo fare, non possiamo fare, se dall'isola di Man ti dicono oh è chiuso, lei ti dice chiudiamo il portafoglio se non fate come dico io, che succede? Che succede? Allora ci vuole degli esecutori e basta, non ci vogliono dei signor sì, non c'è nulla da fare. E il signor sì probabilmente non lo so cosa possono fare, io spero che possano portare tranquillamente grandissimi risultati.
3: Però mi viene a dire, allora, se tu non hai soldi da spendere, posso anche concepirlo, mi tengo Lombardo e Mancini, che avevano già il contratto in essere. Lombardo prendeva poco perché aveva un contratto da collaboratore. Mancini, presumo che prendesse poco.
4: Mancini poco. Stava sulle scatole.
3: Allora non è un problema di soldi, è un problema che ti stavano sulle palle perché facevano bene, perché hanno fatto bene, perché si sono presi i meriti. Si sono presi i meriti, invece loro si sono presi gli striscioni con le X, che dovete sparire, dovete andare via. Questa è la verità. Loro probabilmente hanno patito e patiscono questo clima nei loro confronti. Invece Lombardo e Mancini sono come i salvatori, i trionfatori della piazza, e quindi è meglio epurarli, toglierli dalle scatole e prendere e ricominciare.
4: Questo è molto chiaro, perché qua adesso vado da Stefano Pupo. Il vostro processo, il progetto, due punti: falsità e disorganizzazione. Punto. Il nostro progetto, due punti, liberarla da voi. Punto esclamativo.
6: Ma
4: più chiaro
6: oggi,
4: di così non può essere.
6: Non hanno fatto niente per farsi voler bene dalla piazza. Hanno soltanto combinato tanti minestroni che nessuno ha capito il perché, il come mai, il cosa c'era dietro, qual è il progetto, cosa vorranno fare. E questo è quello che si meritano.
3: Ti posso dire una cosa? Nelle ultime due stagioni è la peggior Samp della storia. Una retrocessione in Serie C e una che si è salvata la penultima giornata. Questa è la peggior Samp della storia. Ma non lo dico io, lo dicono i numeri, ragazzi. Dicono i numeri. La Samp negli ultimi due stagioni è stata la peggior Samp degli 80 anni.
1: Vuoi parlare anche l'anno scorso? Retrocessione della primavera, retrocessione delle woman.
3: Non è che lo diciamo noi. Questi qua sono i numeri che hanno fatto loro. È quello che hanno fatto loro e che continuano a fare disastri,
1: ragazzi,
3: imperterriti.

0: sembra normale che il proprietario non si è mai esposto con le TV locali, nazionali, non se ne conosce neanche la voce, non ha mai chiesto scusa a parlare con i tifosi?
1: Perché comandano loro, no? Hanno fatto promesse ai tifosi, quelle promesse che evidentemente i tifosi hanno detto, queste sono solamente
0: parole,
1: non sono sicuramente fatti, comandiamo noi, ci sono questi tre signori qua.
0: Così non si fa, non si fa
1: calcio.
0: Non
1: si fa.
0: Ma non sono neanche del mestiere.
1: Però che soprattutto mio figlio, vedete che c'era una corazzata tanto tempo fa, quindi attenzione a non prendere cantonate adesso, cioè è chiaro che bisogna rinforzare la squadra, però 2 anni fa con Accadi l'ha seduto, sembrava una super squadra, tutti le cose dovevano fare 55 gol e poi Tutino è finito in panchina ad Avellino.
0: Un gol solo ha fatto contro la Samp, no?
1: Quindi, mamma proprio mia. Questo. Quindi, attenzione, con questo bisogna stare molto attenti, perché quando si promette, cari signori, anche in Inghilterra, l'isola di Man, si promette, poi bisogna mantenere, attenzione, perché poi la pazienza, è vero, Don Domenico?
2: Adesso voglio dire, Matteo e Stefano l'hanno ricordato a più riprese, ma sono dati di fatto. Quando c'hai 3 allenatori di seguito, di cui 2 neanche poi incantatori di serpenti, appunto a parte Pecchia, Possanzini, il terzo chi era? Zanetti, che viene da stagioni non esaltanti.
0: Una promozione l'ha fatta.
2: Giustamente, anche qualche organo
1: Se non si siedono neanche, ragazzi,
0: quindi manca il progetto.
2: Ormai è una società, che ha perso anche il suo appeal, perché a volte c'è anche l'appeal del blasone, della storia,
1: certo,
2: no? Della piazza, sei in una città, bene o male, la stessa città d'Italia, città che ha tradizioni calcistiche. Ma quando cominciano a venire in mente, arrivano questi, scusate l'espressione un po' brusca, 2 di picche, vuol dire che allora
1: questo che mi interessa, la figura Lombardo resta lì, Stefano, perché resta lì?
3: Io sinceramente fatico anche a capire uno come Attilio che rimanga lì a fare il collaboratore seduto a guardare ciò che lui ha fatto in modo di non essere distrutto e ora si sta distruggendo. E io lo spero che lui rimanga lì soltanto per mi rimettono a me in panchina. La speranza è questa, perché è l'unica mano di salvezza o salvagente che abbiamo per poter far sì che la Sampdoria
1: non è una presenza ingombrante per Corradi?
4: Potrebbe esserlo. Io credo che lui aveva in mente probabilmente andare con Mancini in nazionale, e quindi aveva detto il contratto mi scade il 30 di giugno, Mancini va in nazionale italiana, giusto? Quindi al 30 di giugno do le dimissioni, mi dimetto e seguo Roberto Mancini nazionale. Così non sarà probabilmente, perché penso che Malagò abbia altre mire, a iniziare da Antonio Conte CT. Quindi diciamo che si è trovato, secondo me, un po' nel limbo. È rimasto lì nel limbo.
2: No, ma Stefano l'ha detto in maniera molto garbata e molto, molto fine. Scusate, traduco. Lombardo è seduto sulla riva del fiume.
1: Così.
2: È un po' brusca come espressione, ma penso che abbia una sua validità.
1: Mi fermo un attimo.
5: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
8: La voglio giusta per me. Non accetto compromessi.
6: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
11: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire.

0: per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Poteva mancare anche Marco Bianchi da Chiavari in collegamento? No, assolutamente, perché lo saluto e gli dico: Marco, cosa sta succedendo a Chiavari? Perché so che il presidente Gozzi ha già fatto le dichiarazioni importanti, Marconi ha già rinnovato, quindi uno dei punti di forza dell'anno scorso, confermatissimo della squadra di Chiappella. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buona serata. Sì, stanno pian piano, si stanno mettendo a posto un po' i tasselli, soprattutto quelli che dovevano essere confermati. Quindi ha cominciato il capitano, poi è arrivato il rinnovo di Marconi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Tiritiello, si sta ancora trattando, ma ormai dovrebbe essere questione di ore. E poi ci sono naturalmente delle operazioni che evidentemente sono venute un po' a galla, anche se, come sappiamo, fino al primo di luglio, quando si potranno depositare i primi contratti, i direttori sportivi sono sempre molto abbottonati. In particolar modo è uscita le indiscrezioni ormai da tempo su Giacomo Corona del Palermo, che è un attaccante, un classe 2004, 1,95 di stazza, è un giocatore giovane ancora, diciamo, da esplodere, però un buon prospetto sicuramente.
0: Posso dirti, Marco, che a me piace molto? Sì.
1: L'abbiamo visto sia col Palermo che anche negli anni scorsi, è un giocatore davvero interessante. Poi l'ultimo nome è quello di Francesco Forte, qui siamo su un giocatore di esperienza, anche lui buona stazza, 1,87 m, un giocatore che ha diverse presenze in Serie B, anche diversi gol. L'ultima stagione l'ha passata a Catania con 9 gol fra campionato e playoff, quindi è un giocatore di provata esperienza. Forte è un sinistro, Corona è un destro, potrebbe essere la nuova coppia d'attacco dell'Entella, fermo restando che poi ci sono state le conferme per esempio di Cuppone e di Tirelli assieme a quella di Gugli, che sono appunto altri tre elementi che potrebbero andare a comporre definitivamente questo quintetto di attaccanti a disposizione di mister Chiappella a partire dal 14 luglio, quando, lo ricordiamo, è stato confermato il ritiro anche quest'anno a Tavarone, una località che ormai da anni ha sposato il progetto dell'Entella, ha adeguato le sue strutture a quelle che sono le esigenze delle squadre che via via si sono avvicendate appunto sull'impianto di Tavarone, che ha fornito di piscine, ha fornito di palestra, veramente completo, e poi in un posto dove si respira un pochino più di fresco rispetto al caldo che stiamo vivendo in questi giorni, quindi diciamo che ci sono le condizioni ideali per fare.
0: Ti do una notizia, martedì piove.
2: Esatto.
1: Speriamo. Vabbè, ma da qui al 14 luglio c'è tempo, però se rinfresco un attimo anche prima, a noi non è che dispiace.
2: Marco, ascolta me, mettiamoci a tavolino un attimo, perché noi abbiamo grossi problemi qua a Sponda Blucerchiana. Facciamo una trattativa, un prestito con obbligo di riscatto di Antonio Gozzi alla Samp. C'è la possibilità,
1: esatto.
2: Perché noi abbiamo bisogno, cioè noi ci serve gente motivata, che è anche tifoso, ha grossissima disponibilità
3: ma
2: economica,
3: anche con tutti i suoi
2: è capace
3: tutti
2: perché conosce
3: i dirigenti.
2: Facciamo una trattativa, poi se vi serve compriamo anche qualche giocatore, non c'è problema, nel mezzo.
3: Gli diamo Nardo.
2: Ma sì, ma non c'è problema, facciamo un cambio.
1: Purtroppo il presidente è molto impegnato, no? Come sai, ha il ruolo di presidente di Federacciaia, ha un ruolo importante anche in Confindustria.
2: Ma noi l'accettiamo, può avere tutti comunque i ruoli che vuole, può avere 150 ruoli e
3: vogliamo una squadra di ferro,
2: presidente
3: dunque
2: della Samp. Ci accontenta, non abbiamo grandi pretese che si occupi solo presidente della Samp. Ce l'abbiamo uno che non si sa manco dove sia, uno è all'isola di Man, l'altro forse è in Singapore,
4: non conosci neanche la voce addirittura.
2: Sappiamo che almeno Antonio Gozzi ogni tanto, cioè in Italia c'è spesso, ecco.
4: Assolutamente, e si presenta al campo, parla con i tifosi, non ha paura.
0: Marco è incredibile,
1: Sì, lui è nella lista degli incedibili sicuramente, anche perché purtroppo, nonostante abbia questa fede blucerchiata risaputa, per lui Chiavari è veramente cuore, sì. Quindi è difficile che possa, almeno se andate in Serie A magari potrebbe farci un pensierino, ma finché siete lì.
2: Allora, campa cavallo, campa cavallo, grazie Marco.
0: Cosa gliel'hai tirata col savoir-faire,

0: Sì, no, ma tra l'altro, voglio dire, davvero, i tifosi sampdoriani hanno uno stranissimo destino, perché ci sono stati due presidenti di squadre ligure, Volpi e Gozzi, anche Volpi di dichiarata fede blucerchiata, però hanno, sono sempre andati a Levante, a Ponente, a Ponente non vengono, a San Pietro d'Arena
1: si fermano a
0: Chiavari, si a Chiavari. Eppure sono due che in tempi diversi, anche mi riferisco a Volpi, che
2: Volpi
0: si è un po'
2: spinto fino a Recco volendo,
0: fino a Recco, esatto, e beh, adesso Volpi direi che è assolutamente in dismissione, però anche per questioni di età, credo anche per questioni di età che non è più verdissima, però cioè, c'è stato un momento d'oro di Volpi,
3: sì,
0: e infatti ricordo che c'era una sorta di processione laica da lui a dire ma prenda la Sampdoria, oltre a comprarsi la Nigeria si compri anche la Sampdoria.
1: Ha portato in Serie A lo Spezia.
3: È vero, bravo.
1: Sì,
3: è vero.
1: Portati, la presa, la presa dal fallimento, dalla Serie D,
3: Serie A. Bravo, bravissimo.
0: Poi non l'ha lasciata in condizioni stupende. Ha
1: portato in A lo Spezia dopo 70 anni.
2: Dicevo, non bastano solo i soldi, no? Il calcio insegna che ci vuole sicuramente un presidente facoltoso, ma ci vogliono anche dei progetti importanti, fatti con persone importanti e preparate. E quindi per quello che ho sentito anche questa sera da voi, mi pare che un po' il nocciolo sia questo, no? Cioè quando tu non hai la certezza di avere un direttore sportivo adeguato, un amministratore delegato adeguato e soprattutto una dirigenza, parlo del presidente, che sappia cosa vuol dire la Sampdoria, probabilmente il problema principale in questo momento è questo. Poi tutto il resto, magari non mancano i soldi, però manca chissà come spenderli.
3: Sì, perché lì c'è un organigramma veramente molto molto importante. Io non voglio dimenticare qualcuno, perché sono eccezionali, sia nei rapporti esterni, sia nei rapporti delle squadre giovanili, sia nei rapporti di beneficenza. Hanno tutti un compito e tutti lavorano in coesione tra di loro, con obiettivi di valorizzare il marchio Entella, la società di Chiavari e i giovani, e dare un segnale importantissimo di vita civile realizzata insieme allo sport. Correggimi se sbaglio,
2: Assolutamente, no, ma parliamo ai dirigenti, citiamo soltanto appunto le punte dell'iceberg, che sono Mattiazzi e Superbi, che sono nell'Entella ormai quasi da 20 anni, quindi voglio dire, un direttore sportivo che sta quasi 20 anni nella stessa società, io credo che sia davvero una perla rara, ecco, in questo senso.
3: Ma tu hai detto stampa, è veramente una grandissima.
2: Il manager purtroppo lo perdiamo, guarda, questo è veramente un dispiacere, perché Edo Tomatis è una persona eccezionale, però è arrivata per lui l'occasione di andare in Serie A con il Venezia e giustamente l'ha raccolta, così come l'ha raccolta anche il nostro match analyst Igor Graziani, che è stato chiamato da Di Francesco a Lecce e quindi anche lui ci lascia, però voglio dire, è una bella soddisfazione anche per l'Entella aver comunque portato alla luce due dirigenti di questo calibro, due tecnici nel caso di Graziani, che peraltro era già nel giro delle nazionali giovanili, quindi non scopriamo la persona e il tecnico adesso, quindi sarà il prossimo match analyst del Lecce, mentre Edo Tomatis sarà il prossimo team manager del Venezia.
3: Perfetto, benissimo, questa è una cosa che mi mancavano per chiudere questa pagina dell'Entella, per chiudere questo derby, di super derby stasera. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in collegamento Marco Bianchi, Marco anche,
2: grazie a voi, buona serata.
3: No, grazie a te Marco, Sandro Sabadini, che è stato gentilissimo nei nostri confronti, Carlo Danani e naturalmente in regia Filippo e Alex. Lo sapete qual è il consiglio, cosa dovete fare? Segui i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno

0: toccheranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Bentrovata Alice Salvatore.
3: Buongiorno.
2: Allora, insomma, un passato in politica, Movimento 5 Stelle, ora una nuova avventura. Lei dice non voglio più parlare del mio passato o comunque essere definita
3: voltiamo un po'
2: ex
3: pagina.
2: Politica. È così brutto intanto essere definita
3: politica? Ma no, assolutamente no, e non rinnego nulla, per carità, però ci sono dei periodi che poi finiscono e adesso insomma diciamo che sono passati 6 anni dal periodo della politica, quella più attiva e istituzionale, e ora si è aperto un nuovo capitolo per Alice.
2: Allora, prima di capire cosa sta facendo in questo momento Alice, però è giusto anche ripercorrere cosa ha fatto prima Alice, perché magari non tutti quelli che ci stanno guardando conoscono Alice Salvatore. In un minuto se ci ripercorre un po' la storia di Alice Salvatore.
3: Beh, allora sono stata candidata presidente di regione per il Movimento 5 Stelle nel 2015, dove avevamo fatto un ottimo risultato, e poi quindi ho svolto un mandato di 5 anni come consigliera regionale, capogruppo in regione, e dopodiché per questioni di divergenza di vedute, di visione politica, perché diciamo che l'essenza del movimento di cui facevo parte aveva cambiato alcuni elementi che invece per me erano imprescindibili, tra cui quello di entrare in coalizione, ma in una vera e propria alleanza, diciamo senza nemmeno una garanzia su punti programmatici, quindi carta bianca, rispetto a una serie di partiti della vecchia guardia, diciamo, che avevano fatto la politica partitica, che ha creato, tuttora crea disamore da parte della cittadinanza, allontanamento rispetto alla politica, soprattutto per via della dissonanza tra quelli che sono i programmi elettorali, quindi le promesse elettorali, poi le cose che vengono effettivamente poi fatte, la distanza rispetto anche ai cittadini. E quindi aveva creato anche, era stata anche una conseguenza, un movimento molto forte.
2: E nel frattempo di cose ne sono successe e parecchie.
3: Moltissime.
2: 6 anni dice quindi di
3: lontana
2: silenzio,
3: ormai
2: dalla sì, politica, sì. Fino a quando? Fino a un giorno? Ha deciso di?
3: Beh, allora, recentemente diciamo che il là è nato proprio con un'indignazione, una sana indignazione civica rispetto a quello che vedevo e non capivo inizialmente sulla vicenda di AMT, sul trasporto pubblico. E devo dire che mi sono trovata molto in sintonia con molte posizioni espresse da Primo Canale e apprezzo tantissimo una cosa, che da parte vostra avete messo sempre

0: come punto primario i documenti, cioè senza i documenti, senza una documentazione non si possono fare discorsi, e questa parte io la condivido al 100%, e voglio dire, trovo gravissimo che ancora oggi non ci sia di fatto un bilancio del 2024 di AMT Genova, del trasporto pubblico genovese, pubblico locale, e nonostante questo siano stati fatti moltissimi programmi con impegno di denaro, di milioni di denaro pubblico, enormi, senza però avere una certezza sui dati di partenza.
1: Senta, come giustamente faceva notare lei, è stata una parola battaglia eccessiva, però insomma un servizio giornalistico, pensiamo, completo e attento, quello proprio di analizzare certe cose che in questa storia di AMT non quadrano, almeno per noi non quadrano. Ha citato il bilancio del 2024 che non arriva, ma c'è anche un piano di risanamento che è stato fatto su un ipotesi di bilancio, così è stato definito. Ecco, fare un piano di risanamento che tra l'altro vediamo sta toccando anche le periferie, sta toccando anche il nave bus di Pegli, il lagaccio, le navette, ha rischiato di toccare anche tutte le aziende private che avevano un contenzioso, comunque dei denari che dovevano ancora ricevere, quindi hanno promesso, fra virgolette, uno sciopero, minacciato uno sciopero, e poi sono tornati indietro. C'è ancora un caos generale,
0: sono dei
1: tagli su un progetto di bilancio, non su un bilancio.
0: Sì, certamente, questo è proprio il punto base della situazione grave e inspiegabile, ma la questione dirimente è quello che c'è scritto proprio dentro il piano di risanamento. Esce fuori questo dato, che poi è il busillis, è il problema da cui nasce tutto il resto, cioè queste sottocompensazioni che la stessa AMT Genova ha quantificato nel suo piano di risanamento per un valore di 84, qualcosa milioni di euro, di cui 59,4 sono, secondo AMT Genova, dei riequilibri che devono essere corrisposti da parte dell'ente affidante. Cosa significa in parole povere? È un debito non riconosciuto di Città Metropolitana verso AMT Genova, e parliamo di 59,4 milioni di euro, laddove il problema attorno a cui è nata tutta questa crisi, la composizione negoziata, sarebbe un buco di 64 milioni di euro, stando al piano di risanamento, perché il bilancio 2024 ancora non lo possiamo vedere.
1: Progetto di bilancio viene chiamato.
0: Progetto di bilancio perché è stato approvato da AMT, ma non è stato portato ancora all'assemblea dei soci, quindi il comune.
1: Manca ancora tutto
0: l'iter di approvazione,
1: esatto.
0: E quindi anche la pubblicizzazione, la pubblicazione di questo documento.
1: Anche il collegio revisore dei conti devono ancora dare il loro sì, insomma,
0: certo,
1: ci sono ancora tanti passaggi
0: tutti
1: che vanno
0: passaggi
1: ancora.
0: I passaggi ufficiali mancano, e nonostante
1: in teoria
0: questo
1: può essere ancora non approvato, in teoria.
0: Esatto, anche perché
1: può
0: l'omologa
1: contestato comunque.
0: Certamente, anche perché l'omologa stessa del tribunale, che poi sarà l'esito che si attende a questo punto per settembre, dovrebbe essere il via libera da parte del tribunale al piano di risanamento stesso. Quindi per adesso lo stesso piano di risanamento è progettuale, però su questo progetto, su un progetto di bilancio, sono stati impegnati 124 milioni pubblici per i prossimi 6 anni. Ma tornando al discorso di questo dato che emerge dal piano di risanamento, questi 59,4 milioni di euro, se Città Metropolitana li riconoscesse, concludendo, portando a conclusione la sua istruttoria, e questo è il tema portante dell'esposto che ho fatto alla Corte dei Conti con ben 4 integrazioni, perché man mano viene fuori nuovi elementi, nuovi documenti. La cosa principale è se l'istruttoria di Città Metropolitana, che resta aperta da un anno ormai, venisse chiusa e finalmente si quantificasse effettivamente quali sono queste sottocompensazioni, che significa AMT e il comune e l'ente affidante hanno fatto il contratto di servizio, per cui AMT deve garantire un certo servizio, se e intervengono degli elementi esogeni, che può essere il Covid, la pandemia, che può essere l'inflazione, le guerre, il caro carburanti e quant'altro, la differenza devono impegnarsi a rimborsarla, l'anticipa AMT Genova, ma deve rimborsarla l'ente affidante, quindi gli enti pubblici, per 4 anni queste sottocompensazioni si sono accumulate e qui c'è una responsabilità bipartisan, perché anche la precedente giunta Bucci non aveva mai riequilibrato queste sottocompensazioni e non si sarebbe arrivati

0: al problema di oggi, ma il vero dramma è come è stata affrontata questa crisi,
1: questo è un tema,
0: che esiste ma non nella
1: misura.
0: È un
1: tema molto importante, perché intanto c'è l'omologa del tribunale, adesso è stato chiesto ancora ulteriore tempo perché non tutti i creditori hanno ancora accettato la proposta.
0: Infatti,
1: di rientrare con il 60%, quindi molti dicono di no.
0: E c'è una scelta scellerata, che è quella di pagare al 50% i fornitori più piccoli, che quindi sono anche aziende familiari, certo, del territorio, mentre coperti al 100% quelli grossi.
1: Ed era per ora non era ancora stato raggiunto
0: che
1: il numero.
0: Che con quei 59 milioni di euro delle sottocompensazioni si poteva pagare al 100% tutti? Non ci sarebbe stata questa crisi. E il buco, il cosiddetto patrimonio netto negativo, sarebbe sceso da 64, cioè da meno 64 a meno 5, quindi anziché un buco di 64 milioni ci sarebbe un buco di circa 5 milioni, e per un buco del genere non c'è bisogno di procedura concorsuale, composizione negoziata, rischio di fallimento, ingresso dei privati con anche quella...
1: Ecco, lei nella sua idea, nella sua nuova... idea che ha in questo, anche avuto in questi ultimi tempi, dove ha analizzato anche i bilanci e tutto, l'idea, come noi abbiamo anche sospettato in qualche occasione, che all'orizzonte di tutto possa esserci anche l'arrivo di privati, è così una chimera?
0: Ma è già scritto sempre sul piano di risanamento, dove risulta che purtroppo del debito che AMT aveva maturato verso Trenitalia di circa 20 milioni, 5 milioni vengono corrisposti, 15 milioni anziché essere restituiti in forma di credito sono diventati partecipazione finanziaria all'interno di AMT, e significa che Trenitalia di fatto mette un piede dentro AMT Genova, però senza neanche assumersi le responsabilità di voto come se fosse un socio, ma entra nel patrimonio. E questa è la stessa operazione che è stata fatta in altre regioni d'Italia e viene fatta anche in parallelo contemporaneamente alla Liguria, ad esempio in Emilia-Romagna, ma è stata fatta in Umbria, è stata fatta in Toscana, dove poi di fatto entra ad esempio Bus Italia, con alle spalle Trenitalia, Gruppo FS,
1: e poi
0: eccetera.
1: Posso dire, non ci sarebbe anche nulla di male, no? Probabilmente, a meno che se qualcuno non avesse detto dall'inizio che doveva rimarrà per sempre pubblica. Però se un socio di forte come Trenitalia desse una mano AMT, perché no?
0: Certamente, però anche chi sostiene che debba rimanere pubblica oggi, sia da parte sia nel comune, ma anche purtroppo nella regione, cioè questo è il problema, che sembra che entrambe le parti viaggino, non gli dispiaccia di viaggiare verso questa soluzione, perché comunque il piano di risanamento è stato approvato senza bilancio, i milioni sono stati messi sul piatto anche per quell'operazione che ha magistralmente anche descritto sull'autorimessa di via Adua, chiamiamola partita di giro, perché cosa è successo? Regione mette 40 milioni, li dà al comune, il comune li mette a disposizione di AMT, che compra dal comune questa autorimessa in modo tale che il patrimonio di AMT sembri più alto, e il comune però per poter concludere questa operazione ci ha messo 12 milioni di differenza in più, che voglio dire, ma se riconoscendo quelle sottocompensazioni restavano 5 milioni di buco e questi mettono come niente fosse 12 milioni per questa operazione alquanto discutibile, allora i 5 milioni mettiamoli, non
1: per non parlare, Salvatore, di come è stata gestita, perché poi i cittadini, i numeri importano fino a un certo punto.
0: Poi sono soldi nostri.
1: Sì, no, assolutamente, però poi il servizio quotidiano, questo lo dicono i sindacati, non lo dice Salvatore, non lo dice Primo Canale, non lo dice Matteo Angeli, i sindacati all'interno dell'azienda hanno criticato proprio l'azienda stessa per come ha gestito proprio i turni degli autisti, i mezzi, insomma, abbiamo tutto l'anno abbiamo registrato, esatto, problematiche, disagi al mattino, pomeriggio, la sera, quindi questo problema.
0: Infatti la mia indignazione nasce da utente.
1: Cambiamo un attimo discorso, Salvatore, perché tra le sue inchieste, oltre a MT, negli ultimi giorni ha anche tirato fuori quella relativa al grande occhio che ci guarda.
0: Big brother is watching you. Allora, diciamo che ora come ora al centro della mia inchiesta, indagine, c'è la trasparenza, perché non è chiaro quale sia la finalità di tutta questa operazione, ma soprattutto non sono recuperabili e reperibili documenti. Allora, oltre ad avere...
1: Spieghiamo.
0: Introduciamo, giusto. Allora, si tratta di circa 3.000 telecamere, tra telecamere e sensori o comunque i riconoscimenti.

vincitori, quelli delle targhe nella mobilità, nel trasporto cittadino, che sono state messe a disposizione di un'azienda privata danese controllata da un'azienda, dalla Canon giapponese. L'azienda privata danese si chiama Milestone Systems e che si appoggia a un'infrastruttura americana per fare un'analisi dati con intelligenza artificiale e trasmigra i dati nostri, dei

0: su un cloud olandese, cioè cosa significa? Che in tutta questa operazione c'è una quantità notevole di realtà estere, ma di matrice italiana c'è soltanto il dato principale, che sono i dati nostri, che va tutto verificato se sono anonimizzati oppure no. Cosa vuol dire anonimizzati? Anonimizzato vuol dire che non posso riconoscere, identificare la persona, e non lo diciamo soltanto noi da cittadini preoccupati della nostra privacy, lo dice il garante della privacy in Europa e anche il regolamento comunale del 2010, che spiega che per anonimizzazione si intende, cioè tutto ciò che è al di fuori dell'anonimizzazione e diventa pseudonimizzazione, si chiama così, è qualsiasi cosa che renda possibile identificare un soggetto, anche per dire l'andatura, il modo di camminare, oppure gli spostamenti quotidiani, tutta una serie di elementi. Allora, qual è il fatto grave? Il fatto grave è che di questo noi cittadini lo possiamo sapere solo tramite il comunicato stampa dell'azienda americana che si vantava che Genova fosse il primo caso europeo in cui questo progetto, che si chiama Project Hafnia, ed è un progetto di lettura dei dati, e che Genova fornisce attraverso le sue telecamere, che sono state messe però per la sicurezza, non per questo genere di operazioni con finalità anche commerciali, e quindi c'è questa operazione in corso. Però un'ultima cosa, risulta anche in Invest in Genova, cioè c'è anche un comunicato da parte del comune, cioè della piattaforma, diciamo, di presentazione del comune di Genova, che si vanta di questa operazione, ma non ci sono delibere di giunta, non ci sono determini dirigenziali, perlomeno non recuperabili pubblicamente da nessuna parte. Infatti ho fatto un accesso.
1: Le chiedo, al netto di sapere se la nostra privacy è garantita oppure no, e quindi con tutti anche i punti di domanda che lei poneva in questo momento, le chiedo se fosse tutto in regola, se fosse tutto che il comune, speriamo, anzi auspichiamo e siamo convinti che abbia fatto tutto nella maniera migliore e in modo lecito, avrebbe Genova un guadagno, comunque il genovese guadagno, risparmierebbe, allora, su qualcosa?
0: Non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nemmeno se il comune stesso ha chiesto in cambio qualche vantaggio economico di qualche tipo, cioè sono stati ceduti gratuitamente oppure no, non ci è dato sapere, non sappiamo nulla di tutto questo, ed è ciò che vorrei riuscire
1: investigheremo?
0: Assolutamente sì, bisogna capire qual è la finalità. E c'è una notizia di questi ultimi giorni, del 17 giugno, il garante per la privacy in una nota sul comune di Reggio Calabria ha dichiarato che non è ammissibile utilizzare le telecamere di sorveglianza che servono per la sicurezza per finalità diverse dalla sicurezza, neppure nel caso specifico per accertare se una multa era stata data correttamente oppure no. Figuriamoci nel caso di cui stiamo parlando, dove c'è una finalità del tutto commerciale, di cui poi noi sappiamo solo quello che dichiara l'azienda privata, per l'addestramento di un'intelligenza artificiale sulla mobilità.
1: Vedremo come andrà a finire, ovviamente anche grazie alle sue investigazioni, grazie alle nostre, insomma, vedremo di tenere sempre i fari e i riflettori accesi. Grazie Alicia Salvatore.
0: Grazie a voi.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Si ride anche di quello.
1: Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
2: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per inevitabili proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà: denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
3: Sofia?
1: Sì.
3: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
1: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
3: Non volevi in nessun modo, no, essere...
1: Ma no, ma chi sei?
3: Michele.
4: Hai aiutato la famiglia di
3: ieri. Cercavo di lei, bravo.
1: Ok, andiamo
3: avanti. È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
3: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
1: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
3: Aspetta.
1: Cioè, per me questa è una bella vita. È una bella. Sono
3: qui libera. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
1: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
3: Vabbè, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
1: Oh, c'ha molte dipendenze.
3: Che dipendenze hai?
1: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
3: Anche da gioco d'azzardo.
1: Ma ogni tanto ci butto una monetina. Non sempre.
3: Quanti anni
1: però
3: hai?
1: Però 32. Non bevo.
3: 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
1: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7 anni quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
3: Ecco, dai 15
1: fino ai 20.
3: È nato un bambino?
1: No, sono rimasta incinta a 20 anni.
3: A 20 anni? E chi è il papà?
1: Lui è di Pelli.
3: Di Pelli. Tu di che zona sei originaria?
1: Di qua.
3: Di qua?
1: Che sono nata.
3: E i tuoi genitori? Dove sono?
1: Stranieri. Sono gli stranieri.
3: Qua?
1: Sì, sono stati.
3: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
1: 13.
3: 13. L'hai più visto?
1: No.
3: Ma non ti manca?
1: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
3: Ogni giorno.
1: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no. Sta bene senza, sta bene, ok. Cioè, perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il... perché non me l'hanno tolto per dipendenze. Io per

vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri.

0: prendono il minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne.
1: Ah.
0: Durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato.
1: Adesso con chi sta?
0: No, no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Eh beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passato. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7 anni.
1: Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino, no, aveva 7 anni. Io adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno... che barcola...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro. Meno male che non si sentono i pensieri, perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io
1: ho capito,
0: ho
1: ma
0: perso
1: ti...
0: tutto.
1: Quante
0: e
1: volte?
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente libera dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, cioè, morire di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, da lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada?
0: Quella
1: sei in un posto...
0: ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, dai,
0: okay,
1: siamo in mezzo alla spazzatura, pipì, c'è
0: dipende,
1: di tutto.
0: Cioè, allora, per me è molto meglio, cioè, avevo avuto una relazione con una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Da dove, perché dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, che... ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era quello lì.
0: Ho capito,
1: lì.
0: Però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, vabbè, ma allora quello là è un, non lo so. È come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: E tu ci metti il crack e te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una cosa.
1: Quanto costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente.
0: Poi 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio. Però...
1: Quante volte te lo fai? Quante dosi hai bisogno?
0: Allora, sì ragazzi, voi cioè non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di... soffocare quell'angoscia. Vivono con una. Cioè non è lamentarsi. Tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: allora, il giorno? Va bene. La droga c'è, cioè, terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono certi che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenerti perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi neurone ogni volta. Cioè, che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse

0: È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diplomato.
1: Il liceo, una liceale, è scritta a ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
0: alla... c'è tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride perché...
0: Tutti i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare di avere un epilogo?
0: No, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Una voce... Sì, come...
1: Stai scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo schifo che vivi.
0: Ma ogni tanto butto due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una banchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, voglio dire.
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odia sua madre.
1: Però ha un senso della vita. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso della vita?
1: Ti godi l'attimo così?
0: Io me la godo, sì. La vita è questa, come si dice in francese, la vie, ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo... Per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti
0: dipende
1: che cerca di...
0: Dipende tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: in cambio? Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio. Se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai... portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche cioè ci do una mano. Amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè alla fine loro mi fanno un piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: Cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un... Allora, ti programmi la vita, ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma... Poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così. Così. Così. Non si è capito più un cazzo. Covid.
1: A dipendenza? È stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu, ovviamente, per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... Un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non ti hanno cercati. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna e gli dico, ma che cazzo stai dicendo, fra? A me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta, questo
0: più o meno, ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta? Ci...
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere. Io non... No, non è... Quelle ragazze che lo fanno, perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: fa schifo.
0: È
1: ancora una dignità, allora?
0: Non ci riesco. C'ho diciamo che... Venendo da una famiglia musulmana, divisa su...
1: Famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà o tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non.

0: non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci.
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, quando ho detto no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata una principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto mancare
1: nulla per recuperare la figlia.
0: Niente. No, no. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei trauma. Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto.
0: Non c'è.
1: Per... Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso.
0: No. Il problema non ho vene, quindi le ultime volte. No, è successo 3-4 volte, ma. Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po'. Cioè. Mi ha fatto. Cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, no, no, no, ma quale, magari. Guarda che la morte. Magari è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No. È la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
0: Porca miseria,
1: farsi un bagno al mare, mangiarsi. No, non ti piace la vita. Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è cioè le cose che hanno meno valore hanno al prezzo.
1: Dico, ma la vita... Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio,
1: sì, ma
0: non è
1: un
0: atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora, si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti, dare buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, e c'è. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui, ci sono controlli di polizia?
0: Ma cioè... oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: No, non chiedevo che...
0: Ma anche, no, anzi non c'è nessuno spaccio, guarda che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia, no.
1: Però...
0: Qua mi com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce l'hai la visto? Sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere fentanyl.
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
0: No, il metadone, se sono tradizionali, io se solo cocaina e eroina.
1: Sono tradizionali.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai. Mi sembra.
0: Ma figurati,
1: che...
0: se sono io disperata come la merda.
2: Scusa.
0: Ciao, ciao.
1: Abbiamo finito,
0: okay,
1: Sofia. Grazie.
0: Anzi, se vuoi un'altra.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande

0: Impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsy. Vieni a scoprire la città dei bambini e dei ragazzi, il primo Experience Museum dedicato ai cinque sensi. Ascolta, tocca, poi annusa, guarda e gioca. Perché imparare è un gioco. La città dei bambini e dei ragazzi ti aspetta.

0: nel caserma per il 51enne Bechen Oliveri, accusato di aver ucciso Mary Elizabeth Hopkins nella loro casa sulle alture di Sanremo. I dipendenti del Comune di Genova domani in piazza per protesta, mentre l'ipotesi di un termovalorizzatore in città divide la maggioranza. La storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus di MT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto. Liguria sempre nella morsa del caldo e a Genova le temperature alte non hanno scoraggiato gli appassionati della tradizionale fiera di San Pietro alla Foce. Buonasera e ben trovati, edizione di domenica di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, ancora sono ignote le cause che hanno portato ad uccidere la compagna con la quale conviveva in una casetta sulle alture di Ceriana. Bechen Olivieri, accusato di omicidio volontario, è stato trasferito nel carcere di Valle Armea. La nostra corrispondente Alessandra Boero.
1: È stato condotto nel carcere di Valle Armea a Sanremo Bechen Olivieri, 51 anni, di origine mauriziana e accusato di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, insegnante americana di 55. Assistito dagli avvocati Noto e Marchese, l'uomo si era presentato spontaneamente ai carabinieri confessando di aver ucciso la donna nella notte tra venerdì e sabato nella casa di proprietà della vittima. Durante il lungo interrogatorio avrebbe mostrato un evidente stato confusionale agli investigatori e ha raccontato di averle premuto un cuscino sul volto e di essersi accorto soltanto dopo che la compagna era morta. L'abitazione, sulle alture di Ceriana, resta sotto sequestro per consentire ai carabinieri di completare gli accertamenti. Il corpo della donna è stato trasferito all'obitorio dove l'autopsia dovrà chiarire con precisione cause e orario del decesso. Dai primi riscontri sembrerebbero emerse lesioni compatibili sia con lo strangolamento sia con un'asfissia provocata dalla compressione del cuscino sul volto. Intanto nel piccolo borgo dell'Imperiese i vicini faticano ancora a credere quanto accaduto. L'ultima volta avevano visto la coppia insieme in cortile nel pomeriggio di giovedì. Nessun litigio, nessun segnale particolare. L'unico elemento che qualcuno aveva notato nelle ultime settimane era la crescente fragilità di Olivieri, apparso più volte provato.
0: Chiedo giustizia per mia figlia e leggi più severe contro chi umilia le vittime sui social. È l'appello di Barbara De Stefano, assessore nel comune di Ceriale, mamma di Sofia Barberi, la giovane morta in un tragico incidente stradale. Nel mirino il video girato e pubblicato da uno dei ragazzi presenti nell'auto coinvolta nello schianto con frasi ritenute irrispettose subito dopo la tragedia. Aurora Bottino.
2: Mi auguro che il responsabile di quel video torni in Italia e affronti le proprie responsabilità davanti alla giustizia.
3: Così Barbara De Stefano, assessore del comune di Ceriale e mamma di Sofia Barberi, chiede giustizia dopo il tragico incidente in cui sua figlia ha perso la vita. La donna, che ricorda la sua amata Sofia, si rivolge

0: direttamente allo Stato chiedendo leggi più dure per chi umilia sui social, come uno dei ragazzi a bordo dell'auto che ha impattato con lo scooter di sua figlia, lo stesso che ha filmato il post incidente con frasi poco rispettose: fra ci facciamo un mese a casa dal lavoro, ci hanno dato, tentato omicidio, parole biascicate in slang giovanile sotto l'effetto dell'alcol che hanno scatenato la rabbia non solo di familiari e amici ma anche dei tanti utenti sui social. Se permettiamo che tutto questo passi come normale, allora domani potrebbe accadere ancora e avremo fallito tutti, continua l'assessore, che lancia anche un altro appello rivolto alla comunità islamica. In questi giorni ho ricevuto tanto affetto sincero da tanti amici musulmani, tantissimi veramente, e vi ringrazio col cuore. Proprio per questo mi auguro che anche le rappresentanze della comunità islamica prendano pubblicamente una posizione chiara di condanna verso un gesto così disumano. Non è una questione di religione, è una questione di umanità. Poi l'ultimo messaggio direttamente a sua figlia Sofia.
1: Ma ti faccio una promessa, Sofia: il tuo nome Sofia Caterina Barberi continuerà a vivere, vivrà nel tuo sorriso, nell'amore che hai lasciato a tutti noi, e vivrà nella battaglia che porterà avanti finché avrò voce, perché nessun'altra madre debba piangere una figlia, perché se nessun'altra famiglia debba vedere il proprio dolore trasformato in uno spettacolo. Chiamerò per sempre la tua mamma. Grazie a tutti voi.
2: Ed è morto in un incidente stradale Roberto Gentile. Per oltre 40 anni volontario della Croce Rossa di Genova, la tragedia si è verificata sabato pomeriggio nei pressi di Calvisano, nel Bresciano, mentre alcuni volontari stavano raggiungendo proprio Solferino, dove si svolge la ricorrenza della marcia per celebrare la storia della Croce Rossa. Gentile era anche un dipendente della città metropolitana di Genova. E veniamo al caldo che continua ad avvolgere l'Italia, l'Europa intera e naturalmente anche la nostra regione. Siamo andati nei giorni scorsi a seguire e a vedere da vicino come vivono alcuni lavoratori alle prese con il caldo. Questa volta è il turno dei tassisti, sentiamo.
3: Ecco, i mestieri più esposti al caldo sono sicuramente anche quelli dei tassisti. Siamo fuori dalla stazione di Chiavari, come vedete i tassisti hanno apposto alcune protezioni nei parabrezza delle automobili, ma qua sono abbastanza fortunati perché c'è un po' d'ombra che consente di poter stare accanto alle auto. È vero, buongiorno, le protezioni sono dei parabrezza l'unico modo per difendersi un po'.
4: Sì, qualche grado te lo levano, io non la uso, con i colleghi sì.
3: Ah, sì, quindi quando sale in macchina che temperatura ci può essere secondo lei?
4: Fortunatamente non ne ho idea.
3: Sarà anche 40 gradi al sole, credo. Lei invece ce l'ha la protezione?
5: Sì, ma è caldo lo stesso in macchina, la metto più che altro perché altrimenti davanti si muore, perché il vetro davanti fa da lente. Per assurdo è più fresco nei posti dietro che nei posti davanti.
3: Ecco, poi anche il volante brucia.
5: Sì, diventa tutto incandescente.
3: E quanto ci mette la macchina a raffreddarsi?
5: Ci impiega 5 minuti. A volte facciamo una corsa di 2 minuti e quindi non facciamo neanche il tempo a raffreddarla, quindi vabbè, viaggiamo finestrini giù, poi dipende.
3: Insomma, sono periodi duri per chi lavora, insomma, in mezzo alla strada.
4: Sì, c'è di peggio, nel senso, c'è chi fa lavori pesanti, il nostro tutto sommato.
3: Ad esempio le asfaltature, gli operai.
4: Tutti quei grissi che se la battiscono, noi tutto sommato.
2: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato all'autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza alcuna autorizzazione. Ci racconta tutto Annisa De Filippi.
6: Due associazioni di autoscuole hanno segnalato alle autorità una donna che impartisce lezioni di guida senza alcun titolo e senza autorizzazione. La presunta istruttrice pubblicizza apertamente le sue lezioni sui social network, proponendosi soprattutto a chi ha più difficoltà, neopatentati ansiosi, persone che temono le rotonde, gli incroci complessi e il traffico cittadino, proprio coloro che, secondo le associazioni, avrebbero invece più bisogno di insegnanti qualificati. Il problema non è dare qualche ripetizione teorica, ma salire in macchina con un principiante senza avere i doppi comandi, spiegano. Una violazione del codice della strada che le due associazioni definiscono molto grave, perché mette a rischio non solo chi guida, ma anche gli altri utenti della strada.
7: Noi vogliamo proprio mandare un messaggio a tutti che la scuola guida non è solo l'ente che ti prepara a ottenere la patente, ma ti forma. E ce lo dice anche lo stesso codice: siamo in grado di darti delle competenze, facciamo dei corsi di primo soccorso. Facciamo dei corsi finalizzati anche alla manutenzione del veicolo, gestione,

0: e analisi del battistrada del pneumatico, controllo dei livelli dell'olio, tutte cose previste dalla norma. Quindi non si può assolutamente distruggere la figura dell'istruttore, che tra l'altro per diventare istruttore è molto complicato, molto complesso, ci vuole il diploma di maturità, ci vogliono dei requisiti morali, bisogna avere tutte le patenti di categoria anche superiori, la CE addirittura, bisogna avere un'età di 21 anni, quindi fare un corso di formazione, un esame in città metropolitana, un aggiornamento continuo e costante, perché tutti i nostri associati attraverso i nostri enti formativi fanno formazione obbligatoria ogni 2 anni, quindi non possiamo andare a non comunicare alle autorità competenti questo problema che è presente.
1: E sarà un lunedì di protesta da parte del personale del comune di Genova in stato di agitazione per i tagli programmati nell'ente che costringono i dipendenti a svolgere più ore di lavoro rispetto a quelle previste. Ed è previsto appunto un presidio domani mattina nelle vicinanze, davanti, anzi, alla prefettura. Ci racconta tutto Andrea Popolano.
2: Meno personale, più carichi di lavoro, più straordinario. Ora servono risposte. Il personale del comune di Genova scende in piazza per chiedere ad amministrazione e organi competenti delle risposte rispetto alle criticità fatte emergere nel tempo. Tutto parte dal taglio alle risorse destinate agli enti locali deciso dal governo. A Genova, tra il 2023 e il 2028, è prevista una riduzione complessiva di 570 posti di lavoro. Una situazione che già adesso costringe a limitare il turnover con aumento del ritmo e dei carichi di lavoro, con il conseguente subentrare di una condizione di stress, sottolineano i sindacati, e a rischio nel futuro numerosi servizi comunali destinati ai cittadini, dal rinnovo delle carte d'identità all'iter per i matrimoni, passando per i servizi sociali ed educativi. E proprio sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Genova ha varato una procedura sperimentale che riduce di 5 ore alla settimana il sostegno e l'assistenza all'autonomia nelle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, una somma di situazioni che va a colpire diversi settori della macchina comunale. Nel mirino del personale dipendente finiscono quelle che sono state definite le mancate risposte arrivate fin qui dall'amministrazione. Per affrontare le questioni, il prefetto di Genova, Cinzia Torracco, ha convocato i sindacati. Dalle 10:30 scatterà il presidio davanti alla prefettura di Genova. Senza soluzione, lo stato di agitazione andrà avanti.
1: E intanto la maggioranza del comune di Genova le prese con il problema termovalorizzatore. Il comune è infatti intenzionato ad andare avanti, ma non tutte le anime del centro-sinistra sono d'accordo. E questa sera è stata indetta una riunione urgente per provare a trovare un accordo al momento molto difficile. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'esito di questo accordo, se verrà trovato anche all'interno della maggioranza di centro-sinistra, se tutte le anime troveranno una sintesi per dire sì o no a questo ipotetico termovalorizzatore da fare anche nel comune di Genova. E ora la storia incredibile di Katia, una signora milanese che è stata multata su un autobus DMT nonostante avesse obliterato regolarmente il biglietto, ma non è l'unico caso. Ci racconta tutto Elisabetta Biancalani.
3: Sono salita sull'autobus, sul 46 esattamente, e a fine corsa, quindi a fine servizio, scendo, sto per scendere dall'autobus, do il biglietto al controllore e praticamente questo biglietto qua lui insisteva che non era obliterato, quando invece sul display c'era il flag verde.
4: Perché questo si timbra col codice a barre,
3: Esatto,
4: diciamo, e compare una smarcatura verde
3: un flag
4: sull'obliteratore.
3: verde direttamente sul display. E di conseguenza poi loro me l'hanno contestato dicendo che io invece non l'avevo timbrato e quindi mi hanno fatto la multa di 60 euro da
4: Ecco,
3: pagare entro 5 giorni.
4: lei aveva anche un testimone che ha visto il
3: sì, sì,
4: flag.
3: sì, sì, c'erano le signore, anzi mi hanno spiegato come andava, diciamo,
4: Obliterato.
3: obliterato e quindi mi hanno detto appunto che bisognava farlo da sotto, mi hanno fatto vedere che bisogna massimo 10 centimetri, né di più né di meno, che anche lì è tutto complicato perché se c'è l'autobus pieno non è che. Quindi anche loro avevano visto che era stato obliterato, chiesto conferma anche a loro, però loro mi sostengono che non ho obliterato
4: Ecco, lei
3: niente.
4: ha ricevuto una multa?
3: Sì,
4: Di quanto?
3: 60 euro.
4: Cosa le hanno consigliato di fare?
3: Di venire a fare il ricorso,
4: Però di
3: però di
4: pagarla.
3: pagarla.
1: Il grande caldo continua ad abbracciare l'Europa intera e anche naturalmente la nostra regione, ma il grande caldo non ha fermato tanto.

0: Tanta gente che questa mattina, nella giornata di oggi, ha preso d'assalto la fiera di San Pietro alla Foce per il tradizionale giro tra le bancarelle. Ci racconta tutto Chiara Orrù.
1: Il caldo da bollino rosso non ha fermato i genovesi. Tra ombrellini, bottigliette d'acqua e soste all'ombra non hanno rinunciato alla tradizionale fiera di San Pietro, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate genovese. Dalle 7 di questa mattina sono state allestite oltre 500 banchi tra merci varie, prodotti alimentari e produttori provenienti da tutta Italia.
2: È la prima volta alla fiera di San Pietro.
3: Vengo tutti gli anni, da quando ero così.
4: Tutti gli anni noi siamo qua a San Pietro, perché è una tradizione che ci piace moltissimo questa fiera.
5: È una tradizione, sì, tutti gli anni, sempre con un'amica che adesso è andata al mare, noi non ce la perdiamo per niente al mondo.
2: Nonostante il caldo?
5: Certo, sì, nonostante, ma poi oggi si girava bene secondo me.
6: Il caldo non ferma, perché comunque la fiera di San Pietro poi attira tanto.
7: Nelle ore calde cerco di essere a casa, poi magari esco per le 5:30, 6. Viva l'acqua!
8: Finita.
7: Certo, è il
8: Ovviamente.
7: ventaglio.
2: Cosa ha comprato?
7: Di tutto e di più, però mi serve tutto. Un bel tappeto che costa poco, copri fedele.
6: Abbigliamento, ovviamente, pantaloncini corti, freschi.
5: Qualcosa, no, qualcosa si compra sempre alle fiere.
7: La camicetta bianco che così per il caldo va benissimo.
9: Gente ce n'è tanta, speriamo che il caldo non disturbi troppo le vendite, cerchiamo di arrivare sani fino a stasera.
2: Prezzi più alti quest'anno?
5: Ma no, secondo me i
7: non
5: prezzi
7: credo.
5: sono buoni.
9: Abbiamo i prezzi dell'anno scorso ancora.
6: No, i prezzi sono invariati. Diciamo che la media è un po' anche come quella dei mercati rionali, ecco, come prezzi.
0: E la giornata di oggi si chiuderà con i tradizionali fuochi d'artificio sul mare a Punta Bagno. Quindi, insomma, questa sera gran finale nella zona della Foce. Era questa l'ultima notizia. Vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile ed assolato su tutta la Liguria, poi segnaliamo dei fenomeni sulla dorsale appenninica nella seconda parte del giorno. Ma andiamo a vedere insieme la situazione. E dunque sulla provincia di Imperia, cieli sereni e tersi, solamente qualche piovasco nel corso del pomeriggio nelle aree interne. Le temperature massime localmente raggiungeranno i 33 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, cieli sereni o al più con qualche velatura di passaggio. Anche qui nel corso del pomeriggio avremo qualche isolata precipitazione sempre nell'entroterra. E per quanto riguarda la provincia di Genova, contesto inizialmente stabile ed assolato, poi segnaliamo temporali di calore sulle zone montuose. Le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 35 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, cieli sereni e tersi, clima asciutto per l'intera giornata, con caldo sì, ma senza particolari eccessi. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, avremo inizialmente tempo stabile, prevalentemente assolato, poi qualche piovasco a carattere sparso. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla Liguria, prevarrà il sole solo con di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola e temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Novese, Delicar è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel mondo del noleggio di auto di lusso in tutto il nord e centro Italia. 10 anni di esperienza, passione e professionalità hanno trasformato Delicar in un marchio riconosciuto e apprezzato, sinonimo di qualità, affidabilità e eccellenza. Ma il viaggio non si ferma qui, il futuro è già iniziato. Presto Delicar aprirà le porte a nuovi orizzonti, ampliando la propria offerta con officina, autosalone e un nuovo concetto di luxury rent, attento all'ambiente, per continuare a innovare e offrire esperienze sempre più esclusive e sostenibili.
1: La passione della carrozzeria è forse da bambino che ce l'avevo dentro, ecco. L'idea invece del noleggio luxury è nato da un cliente che voleva noleggiare. Ho fatto un po' una ricerca e per noleggiare determinate macchine ci volevano veramente delle possibilità alte, quindi è nato con un pensiero di poter dare a tutti la possibilità di noleggiare con franchigie più basse, con cauzioni più basse e con prezzi un po' più standard rispetto un po' alla media. In media una cauzione per una macchina del genere parte dagli 8 ai 10 mila euro. Con noi, con le nostre assicurazioni, perché collaboriamo anche con assicurazioni, quindi abbiamo la possibilità di abbattere le franchigie varie in caso di urti, con soli 2.000 euro di cauzione c'è la possibilità, a partire da 500 euro al giorno, di noleggiare una vettura del genere. Partiamo da Ferrari F8, sta entrando nella flotta una 296 GTB che è difficile da trovare nel luxury, nel noleggio quantomeno, dalla Bentley Bentayga, Porsche GTS, insomma, classe G63, 63 Brabus. Gli obiettivi per il futuro ce ne sono due in particolare, nel senso che io nasco come carrozziere, ad oggi ho formato una squadra anche di officina con meccanici specializzati, sarà un multibrand, non sarà solo su un marchio solo. Voglio buttarmi nella meccanica, per ampliare appunto nel nostro settore e è una scommessa nuova. È stata una scommessa quando io sono partito con la prima carrozzeria. In questo campo qui, ripeto, ce ne siamo veramente tanti. In pochi si specializzano su determinate cose. In questa nuova struttura abbiamo fatto degli impianti all'avanguardia, a emissioni zero e impatto zero sull'ambiente, che questa è una cosa sulla quale io voglio premere tanto, perché in carrozzeria si inquina tantissimo se non si è a norma, e grazie anche alla Saima, che ringrazio, abbiamo potuto fare veramente degli impianti speciali dove le emissioni sono praticamente zero. Parlando un po' della nuova Ferrari Luce, noi ci siamo già interessati a questo modello, c'è particolare richiesta, quindi sarà una delle prossime macchine per la quale noi siamo già in lista d'attesa, che sarà introdotta nella flotta, e mi auguro che regali emozioni come motori termici.

Buonasera, benvenuti a questo Super Derby. Sì, perché è un Super Derby, non è ancora cominciato il campionato, non è ancora cominciata la campagna di rafforzamento, il cosiddetto mercato, eppure tante sono le voci, perché sì, i tifosi sampdoriani sono in ebollizione, la contestazione continua ed è una contestazione, possiamo definirla feroce nei confronti della società, sì, assolutamente sì. In casa Genoa invece tanti nomi accostati alla società rossoblu, con un rinnovo di Messias, il numero 10 è sempre suo, e poi inevitabilmente tanti giovani, ma anche la possibilità di sicuramente di vendere qualcuno, perché ci sono delle richieste per tanti giocatori, ma questa volta la società mette una piega e dice stavolta li vendiamo come vogliamo noi, e vi sembra poco? E poi in casa Spezia Angelozzi sta facendo un semplicemente quello che deve fare un direttore sportivo di grande affidabilità, che conosce benissimo l'ambiente dello Spezia, cioè mette insieme un puzzle per arrivare subito a conquistare la

0: Serie B. Tutto tace invece nel Golfo del Tiguglio, la Virtus Entella, società che sa, che ha già programmato, che vuole in qualche modo conquistare una salvezza, probabilmente e possibilmente non all'ultima giornata. Tanti argomenti di discussione, io non ve li anticipo, ma vi presento subito gli ospiti di stasera. E comincio con Domenico Ravenna, buonasera.
1: Grazie. Bentornato. Che bene inizia.
0: Che bene inizia, dici. Quindi di Genova è iniziato?
1: Speriamo, sì. No, ho apprezzato questo tuo primo come dire, questo pronunciamento che hai fatto su un cambio di strategia in casa rossoblù.
0: Certo.
1: Ecco, perché io ho passato la vita a sentire: c'è un giocatore interessante dell'Udinese, ma Pozzo una bottega cara. C'è un giocatore interessante nel Sassuolo, ma Squinzi una bottega cara. Speriamo di diventare cari anche noi.
0: L'Atalanta, ti ricordo, sì, l'Atalanta che bottega cara.
1: Poi venivano qui e con pochi milioni si portavano via i migliori
0: con
1: giocatori.
0: Pochi dinieri prendevano, esatto. È vero.
1: Invece spero che le quote in casa rossoblù si hanno tenute un po' più alte.
0: Invece lo vedo già dagli occhi, inquadratemelo, di Stefano Puppo, lo vedo già in qualche modo questi occhi feroci come la contestazione della Sampdoria.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Inferocito, arrabbiato, ennesima scommessa in panchina. Però c'è da dire una cosa, stasera siamo cromaticamente bellissimi.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Perché non ci siamo messi d'accordo.
0: È uno stock che abbiamo comprato. È uno stock che abbiamo comprato,
2: per,
0: no?
2: Per riacquisire il sorriso.
1: Pupo è stato fin troppo gentiluomo a non dire la motivazione. Cerchiamo un riscatto dell'Italia che non ha dato i mondiali. E ci siamo vestiti, d'azzurro.
2: Ci proponiamo,
1: dei nostri predatori, ci siamo noi. Ecco, modestamente, quanto ci siamo fatto carico del colore che contraddice.
0: Si è già presentato da solo Domenico Gabriele Nepi, vero?
3: Ciao a tutti. Io sono contento, felice, rappresento la Serie A per Genova. Al momento,
0: ecco.
3: Più felice di così, guarda. E mi auguro che dalle parole si passi veramente ai fatti. Ma sono contento perché sono in Serie A.
4: Mi piace vincere facile, però.
0: Matteo Cesare, buonasera.
4: Buonasera. Stato d'animo mio attuale da 45 giorni che sono incazzatissimo.
0: Ecco, perfetto.
4: Con proprietario, investitore, presidente, direttore sportivo, tutte queste figure che aleggiano e continuano ad aleggiare sui blu cerchiati. Senza poi andare troppo nello specifico. Comunque diciamo i nomi: Tei, Walker, Fredberg, tutti quelli che hanno fallito negli ultimi anni, che continuano imperterriti a essere presenti nell'Unione Calcio Sampdoria, e quelli che avevano fatto bene: Lombardo, declassato, Mancini, togliamocelo dalle scatole che dà fastidio,
2: Invernizzi,
4: togliamola tutta questa gente qua che tanto non ci serve. Teniamo quelli che hanno comprato Ferri, quelli che hanno comprato Cook, che ora compreranno, aiutatemi perché non dico neanche
0: è sette mesi
4: che è fermo, ma voi spiegatemi, questo qua è un acquisto di Fredberg, continua a comprare Fredberg, ma non è possibile, ragazzi.
3: Ma dove vogliamo
4: andare? Io vorrei capire, dopo 4 anni, perché questo è il quarto anno, io non ne ho più voglia di sentire sempre gli stessi discorsi, di giocare in cadetteria, di sperare di salvarsi all'ultima giornata o di retrocedere e poi magari giocare play out, perché è quello che sta accadendo alla Samp. Che cosa vogliono fare questi personaggi? Vogliamo andare in Serie A? L'obiettivo è quello. Mi sembra che siamo non lontani, ma lontanissimi.
2: Anni luce.
4: Un mese e mezzo
3: e basta, prese per i fondelli. Sono 4 anni che ci prendete per in giro.
0: Su, ti rispondi pure, Gabriele.
3: Un mese e mezzo fa.
4: Tu calcami.
0: Rappresenta la Serie A.
3: Un mese.
4: Menamelo un po'.
3: Sono serio. Un mese e mezzo fa, Sampdoria sul Tirol. Tei era a Genova, aveva la grande occasione di presentarsi alla stampa, rispondere alle domande provocatorie, piccanti, raccontare la realtà di quello che vuole fare alla stampa, conoscere, perché nessuno conosce la voce di questo proprietario, finanziatore, invece niente, solo comunicati stampa. Molto.
4: Ma se ha fatto un comunicato, che gliel'avranno scritto qualcheduno, non lo so, per ora con l'intelligenza artificiale, cioè... Obiettivo Samp Serie A 2028. Ma che caspita vuol dire, ragazzi? Ma cioè, firmato Josep Tei. Cioè, potevamo scriverlo anche io e te, Gabri. Scrivevamo Genoa in Europa, in Champions entro il 2029. Ma cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta se tu giochi per non retrocedere tutti gli anni?
2: Vogliamo mettere le convinzioni del nuovo allenatore. Ci ha convinto perché è una persona che ha idee. Ma quando? Dove? Perché? Ha fatto fino a ieri collaboratore tecnico? Ha gestito le giornate.

0: giovanili e mo l'ha convinti. Vabbè, Lombardo quello, non convinceva.
1: Su quello, ragazzi, un allenatore non è che abbiamo visto Chivu 14 partite nel Parma, ha vinto lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia.
2: Ma soprattutto, il discorso è che a maggio Fredberg e Walker avevano fatto determinate promesse.
0: Rappresenta la Serie A.
2: Ma io non ho di calcio.
3: Scusa, ma tu non devi andare in Europa il prossimo anno, che continua a parlare di Fredberg e di te.
2: Io non ho detto il prossimo anno.
3: L'hai detto tu, l'hai detto che l'obiettivo è l'Europa.
0: L'asticella di De Rossi è più alta.
2: Sono nel giro di 3 anni arrivare in Europa.
3: Sono già diventati.
2: Tu occupiti della Serie Cadetta. Io occupo della Serie A.
3: Io sto parlando della Samp. Sei tu che vieni a invadere il nostro territorio.
2: Io faccio analisi costruttive. No.
1: Cosa ne pensi, ecco, Domenico, di questo battibecco? Abbiamo appena cominciato.
4: No, perché usa anche i sinonimi l'amico Lepri. Non ha detto Serie B, ha detto Serie Cadetta. Cioè, come dunque, si diceva un
0: distaccato,
4: tempo.
0: Ha distaccato.
2: Esatto. E poi mi dice che preferisco
4: quando
2: troppo.
4: Le partite finivano con un risultato ad occhiali e il centravanti prendeva faceva la barba al palo. Ecco, la Serie Cadetta mi è piaciuta.
3: Ti posso dire una cosa in tutta onestà? Allora, se guardo dov'è il Genoa e la Samp, uno in Serie A e l'altro in Serie B, in teoria c'è una categoria di differenza. Se analizzo e vado all'interno e vedo com'è costruito il Genoa, con l'allenatore che ha, la squadra che ha e la Samp, cioè mi sembra che ci siano molte più categorie di differenza. Molte.
0: Ma anche per la questione comunque di progetto.
3: Ma c'è, grazie.
0: Certo, il progetto.
3: C'è un progetto. Aspetta, c'è un'identità. Sì. C'è un qualche cosa di voler costruire. Alla Samp c'è tutto il contrario di tutto.
0: Soprattutto lì l'allenatore che ti ha fatto chiarezza. Ha detto:
3: e lo hanno tenuto.
0: O mi costruisci come dico io, o io ritorno da
1: non come
0: arrivato.
1: Dico io, no. quantomeno quello che sei.
3: Però non
1: che
3: se lo sono lasciato scappare. Sì. Cioè, il De Rossi che ha fatto molto bene, il Genoa ha fatto tutto e di più per tenerlo, per magari per accontentarlo. La Samp cosa ha fatto? Quelli che avevano fatto, che hanno salvato la barca, la baracca, chiamatela come volete, che erano Mancini e Lombardo, sono stati epurati come se fossero dei dannati, come se fossero dei lebbrosi.
1: Lombardo c'è ancora
0: il problema
3: al momento.
0: C'è un collaboratore tecnico che secondo me non ha tanta voce.
2: E aggiungo
0: in
2: questo: la proprietà del Genoa ha accontentato De Rossi, voleva Baldanzi pronto. Baldanzi è restato
1: questo
2: appena,
1: è un segnale importante. Questi sono segnali importanti, perché io vedevo Domenico Rovella che diceva sì, perché questi sono segnali importanti. Tu, l'allenatore, cerchi di accontentare nei limiti del possibile, vero Domenico?
4: Sì, probabilmente De Rossi si sarà fatto anche parte diligente,
1: certo,
4: di capire che non potrà, anche lui peraltro ha tutto l'interesse che la sua carriera futura, che penso che preveda anche magari palcoscenici più prestigiosi di quelli attuali, non c'è dubbio, perché ovviamente come calciatore, come uomo di calcio, ma anche come espressione di quella parte, diciamo, di calcio propriamente romano, che ovviamente coltivano
0: è romantico.
4: Che coltivano ambizioni ben più, diciamo, ben più spesse e ben più pruriginose rispetto alle nostre.
1: Sì, però De Rossi ha detto sto bene qua
4: e da persona intelligente probabilmente,
1: ecco, questo è importante,
4: come dire, opta per una crescita graduale,
0: è un piano di crescita anche di personale crescita. A livello calcistico, esatto. Per lui da allenatore, esatto, perché comunque tutti, non è se improvvisato, lui ha studiato perché...
2: soprattutto ha rivalutato diversi giocatori, in primis Colombo, con Viera non vedeva mai la porta, giocava distante dal compagno di squadra Vitigna, con De Rossi Colombo è rinato, ha fatto 7 gol, prestazioni dove ha corso, si è sbattuto, ha lottato per la squadra e sul campo. Ascolta, ha dimostrato di essere un grande giocatore.
1: Di rinato, che poi dopo mi scrivono i telespettatori, dico calmate Gabriele Lepri, perché ha fatto dei gol che non ha mai fatto.
2: Assolutamente, ha giocato più vicino alla porta.
3: Pensa se non fa gol nelle prime
2: e soprattutto aggiungo anche questa: la dirigenza del Genoa sceglie i giocatori andandoli a guardare magari anche in altre nazioni, anche fuori dall'Europa, mentre stile Samp si continua a cercarli sempre o con gli algoritmi oppure giocatori che sono reduci da tanti mesi di inattività con infortuni pesanti,
3: perché costano poco, perché anzi neanche poco, niente, perché se tu il primo acquisto in pompa magna mi dici che dovremmo valutare addirittura il ritiro, dovremmo fargli delle visite specialistiche, lo manderanno la NASA probabilmente per controllarlo se è integro.
1: Ma come si fa?
3: Il primo acquisto che tu fai, compri uno che si è rotto crociato, che ha giocato 6 partite l'anno scorso? Cioè questo,
0: su che base?
3: Questo, esatto,
0: su
3: ma
0: che
3: questo
0: base?
3: Che cosa ti... Cioè, qual è l'aspettativa? Sì. Allora, giusto?
1: Beh, se sta bene si spera che sia un

0: un bel difensore, cioè voglio dire, sì, se sta bene.
1: La speranza è quella, sicuro.
2: Che, prendi già uno che il campionato di Serie B non sa manco cosa sia. Non l'ha mai visto, non sa neanche cosa, non sa neanche che cosa possa aspettarlo. Perché uno che arriva dall'estero, prima che capisca, prima che entri nel meccanismo, sono in Serie B, che è un campionato duro, difficile, dove c'è da picchiarsi tutte le domeniche, la contestazione dei tifosi. Sei mesi.
0: Certo.
2: Sei mesi. Questo. Tu devi prendere gente pronta.

0: manca il campionato italiano.
1: Ci vorrebbe tanto. Allora vado dalla Lazio, dallo Tito, gli dico: lo Tito, mi dai per favore artistico per il prossimo anno, l'attaccante anche se Spezia. Questo è un acquisto che può galvanizzare, passatemi il termine, perché galvanizzare la piazza, però questo ti può dare.
2: Vedi
3: Matteo, a voler fare l'avvocato del diavolo, lo stesso discorso di, sono d'accordo con te, piazza galvanizzata era successo con Code e Tutino.
4: Bravissimo,
5: sì. Esatto.
4: Bravissimo.
3: Chi l'avrebbe mai più detto?
0: Avevi preso il vice capo.
3: Cioè, questo purtroppo, magari mi prendi l'artistico, mi prendi il Di Nardo, mi prendi l'altro centravanti di Serie B che ha fatto con uno score di 10-12 cioè, gol. E poi magari vengono qui e dici. Allora. Poi il discorso anche Brunori, non se vogliamo.
4: È vero, bravissimo.
3: Forse Brunori veniva già da qualche stagione.
1: Ma mi viene da dire.
0: La prima cosa che dovevi fare l'ha fatta al Bari scorso, perché ha capito che ha sbagliato tutto. Prendi un direttore generale, il Bari ha preso Marino per partire, lo Spezia ha preso Angelozzi, direttori che conoscono la Serie Cadetta, conoscono
1: Branco,
0: il campionato italiano, conoscono come operare al mercato, bravissimo. Questa era la prima scelta che devi fare il giorno dopo che ha finito il campionato di Serie B, non aspettare un mese e mezzo che hai perso tanto tempo e probabilmente hai perso anche la campagna acquisti.
1: Ma perché Branco prende 175.000 euro, perché Corradi prende 200.000 euro, cioè
4: che
1: questo
4: sapete voi.
1: Ci piace come tutti leggere.
4: Allora, questo è il giocatore che mi avete chiesto, no? Questo ragazzo qua, a cui io auguro veramente di essere a posto, di essere magari al centro della difesa della Sampdoria, perché gli facciamo anche lui in bocca al lupo, perché arriva da un infortunio ed è giovane, ha 29 anni, ragazzi, cioè voglio dire, se questo dovesse stare bene, adesso non è che ci vogliono degli scienziati per capire il campionato di Serie B, dopo tre partite vedi che ti entrano nelle gambe, allora anche tu entri nelle gambe, no? Non è che ci sia tanta roba, e fisicamente se sta bene è un bel granatiere, un bel corazziere, ragazzi, poi
1: io avrei preferito Viti, ecco, se mi dicevi Viti confermato ero euforico. Io Gartenmann, che non so, onestamente, mia ignoranza, ci mancherebbe altro, non so neanche da dove arrivi, dove abbia giocato.
0: Nel campionato ungherese,
4: nel Ferencváros,
1: esatto, ragazzi, oh. Ma cioè, allora noi partiamo da una base che ci siamo salvati la penultima giornata del campionato cadetto, come hai definito tu, che si chiama così, ok, ci mancano lo stato attuale almeno 12-13 titolari, non riserve. Questo potenzialmente, prima che starà bene, ci metterà dei mesi. A noi ci servono 12-13 titolari, perché ad oggi la difesa della Samp recita i due centrali, Ferrari, che è perennemente rotto, e Pio Riccio, che non ha mai giocato. Quindi questo è quello che dice oggi.
5: E non è neanche portiere.
1: Ragazzi, questo è
5: quello. Andiamo a vedere ancora più dietro.
1: Portiere.
5: Non è neanche portiere.
1: Voglio buttare
5: prendi
1: un'altra scommessa. Prendi un'altra scommessa. Butta altra benzina sul fuoco. Buttiamo benzina.
0: Continua
1: a buttare da Roma.
0: Prima hai parlato
5: di Ferragosto.
0: Tu hai parlato del mercato, vogliamo partire dai tanti giocatori che è sul gruppone. Torna Tutino, Secolo, hai almeno 15 giocatori.
1: Sul gruppone, che tu solo della Samp ti devi occupare tu.
0: Stiamo parlando della Samp.
1: Genoa sul gruppone non ne ha neanche uno.
0: Unisco alla serie cadetta, per non dire serie B, unisco alla serie cadetta.
1: Ci sono altre 19 nella serie cadetta che
0: assolutamente
1: giocano.
0: Assolutamente. Parliamo della società, insomma, che doveva venire in Serie A in poco tempo e non c'è arrivata.
5: Only One Year siete voi, rappresentate la Serie A, è giustamente quello.
0: Per fortuna si è passato dalle parole ai fatti quell'anno.
5: Ci metteremo qualche anno in più, ci vuole. Cosa ci dobbiamo fare?
0: Se ti affidi con tutto rispetto a direttori che scelgono i giocatori con l'algoritmo, signori,
4: ma
0: altro che anni.
4: Perché dici così? L'algoritmo lo prende anche, come si chiama? Lopez. Quello prendo gli algoritmi e poi vado a vedere, cioè voglio dire una cernita, una scrematura bisogna farla, mica c'ho uno in ogni paese, c'ho un osservatore anche lui dice algoritmi sì, ma poi bisogna essere da Genoa e ci vuole il carattere, ci vuole l'abnegazione, ci vuole la personalità, ci vuole il sacrificio, ci vuole la voglia di lottare. Sono tutte queste cose. Se c'hai nel mondo 800 esterni, come fai a conoscerli tutti? O tu li conosci tutti?
0: Assolutamente, sicuramente guarderai dei video, guarderai dei gestionali di rilievo, però i giocatori, una volta che li vedi in video, devi comunque andarli a vedere, visionare sul
5: secondo
0: campo.
5: Secondo te, De Rossi gli propongono un giocatore con l'algoritmo, lui lo accetta?
0: Lo vuole vedere, assolutamente.
5: Io ho qualche dubbio, dubbio in proposito. Anzi, c'ha già la valigetta pronta, dice no.
4: Fatemi andare in pubblicità, perché poi voglio passare immediatamente a parlare con Carlo Danani, perché lui sa tutto del genere.

0: E io voglio sapere tutte le ultime novità, poi naturalmente apriamo di nuovo la pagina per la Sampdoria in modo specialistico questa volta.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Allora, continuiamo questo super derby, perché il clima è già bello da derby, assolutamente. Allora, perché noi forse non siamo capaci, insomma, siamo sampdoriani, siamo genuani, abbiamo sempre... Io ho cercato di un ospite che per me è un grandissimo piacere, perché è uno dei volti noti di Canale 5, è un giornalista sportivo famosissimo, tante sono le sue trasmissioni sui social, partecipa al pressing la domenica sera, insomma, io sono felicissimo stasera di avere con me Sandro Sabatini. Ciao Sandro, buonasera.
8: Ciao Graziano. Tante domeniche assieme, non potevamo fare a meno, certo. Non resistevamo a stare distanti. Per l'occasione ho preso il sole per essere anche alla tua
0: altezza.
8: Un po' esagerato, però perdonatemi.
0: Allora Sandro, senti, noi qui, sai, genuani sampdoriani probabilmente la vediamo un pochettino in modo molto nostrano, no? Dimmi, da Milano, come vedi Sampdoria e Genoa in questo momento?
8: Ma io guarda, parto dalla Sampdoria, perché non ti nascondo che c'era un po' il sentore, ma poi sono rimasto abbastanza colpito dalla contestazione che c'è stata un paio di giorni fa quando è stato nominato Corradi allenatore. Io per la Samp, guarda, quando ero ragazzino e lavoravo a Tutto Sport, certe volte mi mandavano a Bogliasco e quindi ho un ricordo che mi riporta indietro di tanti anni fa, quando c'erano, insomma, vabbè, è inutile stare a ricordare gli anni della Samp d'oro. Vedere una contestazione così prima di partire nei confronti dell'allenatore mi è sembrato un po' autolesionistico, ecco, tutto qua. Un po' autolesionistico.
0: Sì, perché... diciamo che la contestazione aveva preso un grande effetto nei confronti della società, no? Perché questo certamente non ce l'hanno con Bernardo Corradi, perché lo capiscono benissimo, che forse è l'occasione della sua vita, di questo momento particolare della sua vita. Ma sai, il gruppo dirigente della Sampdoria ha fatto un casting che è durato un mese e mezzo, Sandro. È quasi assolutamente. Insomma, me lo insegni anche tu. Non è così che si fa nel calcio.
8: No, è vero, non è così che si fa nel calcio. Poi, sai, io credo che Corradi abbia dei requisiti che sono fondamentalmente non tanto quello dell'ultimo anno fatto al Milan nello staff Allegri, quanto quegli anni fatti in federazione. Cioè, perché mi sforzo di pensare che possa diventare una scelta giusta e che quel mese e mezzo di casting sia stata una cosa che se la poteva anche risparmiare la società, perché qui la Sampdoria va ricostruita sui giovani, va ricostruita comunque con delle ambizioni, va ricostruita in prospettiva, e allora conviene prendere un allenatore che i ragazzini, tutti i giovani di adesso, i ragazzi sono ragazzini che lui conosce da quando avevano 14-15 anni. E qualcosa di buono può venire fuori anche come uomo allenatore di società, allenatore di prospettiva. Poi è chiaro che, Graziano, siamo nel calcio da tanto tempo.
0: Sì, sì. Beh, siamo diventati vecchi insieme. Sandro.
8: Siamo diventati vecchi insieme. È chiaro che se poi la squadra voglia fare discorsi, progetti, ragazzi, giovani, eccetera, poi la squadra deve essere all'altezza del nome che porta.
0: Però mi sembra che tu sia molto convinto di questo fatto, no? Avendo allenato le squadre giovanili, li conosci tutti questi ragazzi qua. Quindi c'è anche la possibilità, magari, di interlocutare

0: interloquire con la società per dire datemelo a me, venitelo qua, fammelo venire. Cioè, questo mi sembra una bella cosa, Sandro.
1: Sì, secondo me sì, anche perché uno comunque conosciuto dalle altre società e quindi, che ne so, se all'Inter c'è qualcuno che magari qualche giovane che naviga tra primavera, seconda squadra e prima squadra, così, che invece può offrirsi la sponda Samp, ecco, Corradi può fare questa sponda, la sponda Samp per fare un progetto che poi dice, sai, ma non si possono mica valorizzare i giocatori delle squadre grandi. Guardate, il Como sta facendo così. Così con Jacopo Ramone e soprattutto Nico Paz, quindi non c'è niente di male a fare una cosa del genere. E poi mi è venuto in mente per una cosa che voglio raccontare anche ai tuoi ospiti, perché io Corradi lo conosco da qualche anno e lo amichevolmente interrogavo al telefono su Pafundi. Perché Pafundi, che anche a Genova, mi spiace dirlo, è stato un mezzo fallimento, e dico mezzo perché sono, tu mi conosci, insomma,
0: perché sei buono.
1: Sono buono, fondamentalmente sono buono. Ecco. Lui mi diceva, guarda, Pafundi è un ragazzo che gli ha fatto male tutta la cosa di Roberto Mancini, perché troppo presto in nazionale, no? E poi un ragazzo che è convinto di essere già più bravo di tutti, troppo bravo, va preso in un certo modo. E io mi ricordo che dopo questa chiacchierata che avevamo fatto, poi se lo ritrovò in nazionale, e in nazionale Pafundi giocò non mi ricordo se era under 17, under quello che era, giocò una bella partita. Ecco, siccome per Pafundi non credo che ci sia un'occasione bis a Genova, sponda blu cerchiata, però penso che avere un allenatore così possa essere molto più interessante che non allenatori che si presentano e dopo un po' viene fuori il presidente o il padrone, il proprietario o il direttore sportivo, non mi hanno comprato due giocatori, io non posso, la gente deve sapere. Ecco, questo almeno è un tentativo di vedere se si può tirar fuori qualcosa di buono dai giovani.
0: Dai giovani, ecco, sì, dicevi qua. Esattamente. Di Matteo, vuoi fare una domanda a Sandro?
2: Sì, ciao Sandro, buonasera.
1: Ciao.
2: Nulla da dire con Corradi a livello umano. Qua io ti volevo raccontare anche capisco che a Milano voi abbiate Inter e Milan, che un anno vincono lo scudetto, l'altro anno vanno in Champions, quindi la contestazione è anche complicata. Qua a Genova noi viviamo un clima che la Samp sono 4 anni che è in Serie B, negli ultimi 2 una volta è retrocessa e l'altra si è salvata alla penultima di campionato. Corradi arriva dopo 40 giorni, 45 giorni di casting dove tutti Pecchia, Possanzini e Zanetti rifiutano e arriva un collaboratore tecnico. Questo è quello che era fino a ieri Corradi. Nulla da dire a livello umano, attenzione. Cosa ci aspettavamo? Ci aspettavamo sicuramente una figura di rilievo, di non l'ennesimo debuttante, perché Sandro, Corradi è il 5º debuttante allenatore di seguito dei blu cerchiati. Evani, Donati, la coppia Gregucci-Foti, Lombardo e ora Corradi. Alcuni hanno fatto anche discretamente bene, altri hanno fallito completamente. Che cosa volevamo? Volevamo una figura, te ne cito una a caso, Pecchia. Arriva il Pecchia che ha delle promozioni nel suo curriculum, sicuramente ha delle pretese verso la società di calciatori con un pedigree, con un rilievo d'impatto, ecco questo. Quindi la contestazione nasce perché non ne possiamo più, Sandro, ti faccio una sintesi.
0: Ecco. Hai capito, Sandro? Non ne possiamo più, ecco, questa la domanda, noi non ne possiamo più.
1: Allora, vista da lontano, se tu mi dici il nome Pecchia è l'unico nome su cui io effettivamente vacillo. Perché Pecchia è una garanzia in Serie B con la Cremonese, è una garanzia in Serie B con il Parma. L'ultima 2 volte che Pecchia è stato in Serie B è venuto in Serie A. Quella Cremonese aveva a centrocampo Fagioli e Gaetano. Fagioli e Gaetano, stiamoci attenti perché saranno i titolari in nazionale alle prossime convocazioni, può darsi. Quel Parma era un Parma che in quell'anno c'era il rumeno Mann, quello che poi ha giocato quest'anno il PSV Eindhoven, che aveva una squadra molto forte. Cioè, Pecchia, stai dicendo, uno che effettivamente è una garanzia, ma la garanzia poi sono i giocatori. Cioè, su questo io dico che un allenatore...

0: assistente, tu dici assistente, va bene, ci può stare, arriva da 5 o 6 anni di settore giovanile nazionale in cui faceva l'allenatore della nazionale, ecco, però va bene, ci può stare, e metterlo in scia a Evani, Lombardo, aiutami, Pirlo,
1: Donati,
0: Donati, eccetera,
1: Gregucci e Foti.
0: Ma come i figli non devono scontare le colpe dei padri? Anche lui non deve scontare le colpe. Cioè, aspettate un attimo, ecco. Su Pecchia però ti do ragione, ma ti do ragione con l'avvertenza però, occhio, perché Pecchia, che pure è bravo e che rischia di restare a spasso, se non sbaglio perché è rimasto a spasso, è comunque uno che poi ha sia la Cremonese che al Parma, dove è salito in Serie A, ma aveva un'ottima squadra, ecco. Senza squadra non si va da nessuna parte.
2: Assolutamente sì. E allora, Sandro, giriamo, andiamo dall'altra sponda, dalla Granata Sud, passiamo alla Granata Nord. De Rossi, perché fino all'ultimo si dice De Rossi, va via, richieste, e poi si è fermato Daniele qui a Genova. Genova ha comprato Baldanzi, l'ha accontentato. È uno delle, è una carta di credito questo, tu accontenti un allenatore su un giocatore e lui rimane, e rimane molto volentieri.
0: Allora, Daniele De Rossi, pochi giorni fa è uscita un'intervista addirittura di Fabio Capello sulla Gazzetta, che diceva, in chi ti rivedi? Ma io, lui diceva, ho una particolare simpatia per Daniele De Rossi, sarà perché è anche il giocatore che aveva fatto debuttare lui a Roma quando era veramente un ragazzino. Per me è molto bravo, è molto promettente, è entusiasmante, secondo me ha un difetto e lo devo dire, vuole fare un po' troppo. Cioè,
2: ecco, fammi capire, Sandro, cosa significa voglio fare un po' troppo?
0: Guarda, io lo leggo all'attualità. La Roma è in difficoltà perché deve vendere in tutti i modi Sulè per una trentina di milioni.
2: Certo.
0: Sulè era un giocatore che Daniele De Rossi, se non compravano Sulè quando lui era lì a Roma, non potevano neanche entrare all'Olimpico, capito? Questa storia di Baldanzi, non ditemi voi se il prezzo è conveniente, se il prezzo è giusto, insomma, mi è sembrata un po' troppo costruire la squadra attorno a Baldanzi mi sembra un po' troppo, ecco.
2: Ecco, perché qua sai, ci sono anche tante situazioni che dicono, per esempio Baldanzi ha giocato pochissimo in questo campionato perché tra infortuni e questa, però quando ha giocato ha acceso la lampadina, no, sai, Sandro, qui non si vincono gli scudetti, non si va in Champions, si vince la partita magari con una magia e allora ti rimane questo, vinci una partita che tu pensavi già di aver perso ed è chiaro che qualche cosa ti dà. Lui ha dato quella cosa lì, insomma, ha fatto un pochettino balenare l'idea di essere un giocatore che quando la palla al piede illumina, salta l'avversario, cosa che non si è fino adesso mai vista qui a Genova.
0: Sì, quello è vero, ci sono delle incognite legate al fatto del numero delle presenze e poi come tutti i giocatori di talento degli alti e bassi. Secondo me è giusto assecondarlo, ecco, non vorrei che diventasse però l'allenatore, che, siccome Daniele De Rossi ha tanti pregi, è un generoso, è un altruista, è un appassionato di calcio, è uno che cerca di migliorare tutta la situazione, la società, la squadra, la gestione, l'allenamento, eccetera eccetera. Non vorrei che però, se, come è successo un po' al mercato della Roma, poi il fatto di indirizzare troppe scelte di mercato, di prenderli come figlioli, i giocatori da acquistare, che diventasse poi, dice, ora quello deve giocare perché l'ho preso io, se lo faccio giocare poi che mi dicono, capito? Io la riduco sempre a robe che sono a metà tra il calcio contemporaneo e il calcio
2: italiano. Certo, assolutamente sì. Ti faccio fare una domanda da Gabriele. Guarda.
3: Ciao Sandro, prima in studio parlavamo che il Genoa adesso, per fortuna, fissa lui il prezzo per i giocatori importanti. Ne cito uno, Norton Caffi. Ho guardato il tuo sito su YouTube e qualche giorno fa dicevi che consiglia l'Inter non Norton Caffi ma Diatta del Senegal. Che differenza trovi nel consigliare Diatta e non Norton Caffi all'Inter, che è una delle principali candidate? Però il Genoa ha fatto capire, volete Norton Caffi, si parte a una base di 20 milioni.
0: Bravo. Questo Diatta che io ho consigliato, perché sai, sono un po' un bischero e Graziano mi conosce, mi arma anche in cosa, cioè, dove l'hai trovato sto Diatta? L'ho visto una partita del Senegal, ho detto, ma quello lì deve essere forte. Allora l'ho guardato, poi ho controllato, 99, è scadenza di contratto, costa zero, è del Monaco, quindi capito, sarebbe al limite, se il Genoa vende Norton Caffi può

0: prenderlo, magari. Zero. Ma lui è a zero.
1: Sei un mischero,
0: però ho capito, Norton Caffey è sicuramente uno che lascia immaginare anche de una forza dirompente, capito? Sinceramente io non credo che l'Inter arriverà alla valutazione di 20 milioni per Norton Caffey. Ma non credo, non perché sia esagerata, quella non è compito mio, la valutazione la fa sempre il mercato, non tocca a me, solo che credo che l'Inter alla fine il buon Marotta, che conoscete bene anche a Genova, se li può spendere li spende i soldi, ma se dall'alto gli dicono che non li può spendere non li spende, e lì la situazione sta venendo fuori con il fondo Oaktree, che va molto a rilento, ecco perché hanno perso Palestra, ecco perché non riescono ad affondare altre situazioni.
2: Ecco, mi spieghi quella di Palestra, Sandro, me lo dai? Palestra, allora. Perché guarda, ti dico la sincera verità, qua siamo rimasti un po' stupiti, no? già tutto fatto, contratto già fatto, accettazione, siamo visite mediche, tutto fatto, poi improvvisamente cambia tutto, è sempre così il mercato, vero?
0: Il mercato dell'Inter è sempre così ultimamente, infatti l'anno scorso c'era stata la situazione di Lookman, c'era stata la situazione di Manu Koné, adesso c'è stata questa situazione di Palestra, che come l'ho ricostruita io, tra mille difficoltà, sentendo una campana e anche l'altra, e anche quella del giocatore, quindi Inter, Atalanta e giocatore, l'Inter aveva la stretta di mano, Marotta per Cassi, e poi dovevano arrivare i fogli da firmare. Quando arriva, ora li dobbiamo scrivere, ora si è rotta la stampante, ora c'è, devo avere, capito? La roba, capito? È venuta fuori, c'è un refuso, ora così, sono passati 2 o 3 giorni, in quei 2 o 3 giorni l'Atalanta gli ha detto mandateceli questi fogli perché se no abbiamo un'offerta migliore. Il procuratore ha detto firmiamo perché se no c'è un'offerta migliore. E passati quei 2 giorni, quei 3 giorni, l'Inter l'ha perso Palestra. Esatto. Poi, ragazzi, siccome la storia la fanno i vincitori, bisogna vedere se Palestra sarà all'altezza di una valutazione obiettivamente molto alta. Per cui ritiro quello che ho detto prima. Graziano mi conosce, sa come svicolo io di tutto il contrario.
2: Fa delle sterzate meravigliose.
3: Un dribbling alla Baldanzi.
0: Il famoso colpo al cerchio e colpo alla botte. Quindi, prima ho detto Norton Caffey non vale 20 milioni, ma se Palestra è andato via a 50, Norton Caffey 20 milioni è regalato.
2: Perfetto, no? Sandro. L'ultima domanda prima di lasciarmi, perché sei fantastico come sempre, e ti ringrazio già in altri. Chi vince il mondiale? È facile questa.
0: Io, per me la Francia è nettamente superiore. È nettamente superiore. Sì, nettamente superiore. Poi vediamo. Io faccio il tipo per il Brasile di Ancelotti. Mi sembra nettamente superiore.
4: Attacco stellare, direi.
0: Sì, dai, ha un attacco che è pazzesco. E sulle valutazioni dei giocatori del campionato italiano, così la Juventus, che è disperata, deve prendere un attaccante. Colomani non rientra nei primi 7-8 attaccanti della Francia, infatti non è al mondiale. Pensate un po' come siamo messi.
2: Assolutamente sì. Io ti ringrazio, Sandro, ti ringrazio per aver passato qualche momento con noi. Ciao, ti auguro una buona estate e poi ti disturberò sicuramente ancora.
0: Va bene, è stato un piacere. Ciao.
2: Piacere tutto mio. Ciao Sandro.
5: Ciao Sandro.
2: E noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
7: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
8: Donare sangue
9: significa fare qualcosa di grande.
8: Insieme.
7: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: E continuo nei grandi collegamenti a Super Derby, perché adesso sono felice di ospitare con noi Carlo Danani. Ciao Carlo!
1: Ciao
0: Carlo!
1: Ciao,
0: ciao
1: a tutti!
0: Ecco, allora...
1: Mi sono uniformato anch'io all'azzurro, vista...
0: Ah, bravo! Grande Carlo!
2: Ti piace, Ti piace come giocatore? Iniziato giù subito a vederlo, dovesse andare via.
0: Allora Carlo, mi racconti le ultime novità? In casa Genoa, ho visto il tuo articolo oggi, molto preciso, circostanziato, sul sito di Primo Canale. Raccontami le ultime novità, dai.
1: Le novità sono che Leali è ormai orientato verso il biennale al Verona, come dargli torto, d'altronde gli si offre una porta di una piazza ambiziosa e stimolante per il ritorno in Serie A, e poi ci sono questi tre colpi in entrata, tre giovani di prospettiva. Stroud si aspetta che la Svezia termini il mondiale, il centrocampista del Modena Viafe, e poi il fiore all'occhiello di questo Tris, che dovrebbe essere lo svizzero Matri. Insomma, tre giocatori di prospettiva. C'è, Graziano, un mercato che inizia, diciamo, con l'etichetta di la gallina domani. Io aspetto però l'uovo oggi, perché questo Genoa ha bisogno anche di gente brava, pronta subito, e non soltanto di ragazze di prospettiva.
0: Mi piace però quella della gallina, mi piace quella della gallina, guarda.
3: Però Carlo, io un Leali l'avrei tenuto, non sono molto molto entusiasta di Bailo. Sì, gioca bene con i piedi, però tra i pali mi ha dimostrato...
1: È il discorso di Mattia Bani ed è il discorso di Ruslan Malinowski. Il Genoa a Bani offre un biennale e il Palermo offre un triennale a cifre superiori. Idem il Trabzonspor con Malinowski. Il Genoa a Leali offre un anno, il Verona offre un biennale, e tu, Gabriele, vai a offrire un biennale al pur bravo Leali, classe 1993?
3: Però uno sforzo, ti dico, l'avrei fatto, una colonna comunque sia dello spogliatoio, perché comunque sia tu no, io non l'ho mai criticato Leali, cioè, per due partite
4: è uscito a vuoto, parava dentro la porta e non si buttava,
3: ha fatto due partite negative,
4: parlando di Perino, di Buffon,
3: due partite negative, è stato messo alla porta.
4: Io mi ricordo,
3: però poi...
4: i commenti di Leali,
3: due partite ha fatto, negative. Comunque, tornando,
4: mi ricordo un po' di più. Ora,
3: però,
4: sembra che il Genoa abbia
3: cominciano
4: perso.
3: Però a essere tanti, diversi giocatori
1: però,
3: che hanno fatto.
1: Il Genoa inizia a correre dietro ai giocatori e entra in un loop molto pericoloso. Bravo. Ed è un loop che il Genoa sta distanziando, perché alla fine i giocatori devono avere anche l'orgoglio di venire a giocare per questa gloriosa maglia. Quindi, se il signor Leali gradisce andare a Verona, si troverà un altro portiere di riserva. Il mondo va avanti, insomma.
0: Guarda, questo mi piace molto, perché anche Domenico Ravenna diceva: adesso qua, cioè, non c'è più l'obbligatorietà di vendere i pezzi pregiati. Certo, si dovranno vendere, però quando ti siedi al tavolo, ti siedi al tavolo con una forza che prima non avevi. I giocatori vengono qua e vengono volentieri, a differenza magari di altri anni che era difficile convincerli.
5: Tant'è vero che Carlo ci ha diligentemente riferito di giocatori in entrata.
0: Esatto.
5: Non abbiamo ancora parlato di giocatori in uscita.
0: Poi arriveremo.
5: Sappiamo che ci saranno le uscite, direi che è una soluzione quasi d'obbligo, conoscendo anche le giuste, diciamo, il giusto equilibrio finanziario e economico della società. Però tuttavia sta di fatto che quest'anno già si incomincia a parlare di acquisti. Non solo, ma come osservavamo con Graziano in esordio di trasmissione, riusciremo a diventare una bottega cara? Lo è l'Udinese, lo è il Sassuolo, lo è l'Atalanta. Tutto sommato, noi abbiamo sempre avuto questo tallone d'Achille.
0: Esatto.
5: Che venivano qua le grandi, se gli si infortunava qualcuno e subito venivano qua a beccare.
3: Hai detto una cosa giusta, Domenico: acquisti, perché nelle ultime due campagne estive il Genoa, la società, ha toppato totalmente il mercato estivo. Non a caso, prima Gilardini e poi Vera sono stati esonerati per dei prestiti. Ad oggi sembrerebbe che questi giocatori arrivano acquistati in toto, non valorizzi i giocatori di altre squadre, non prendi i giocatori in prestito o giocatori che devono ricostituirsi dopo annate storte dovute a infortuni.
4: Carlo, io sono invece, sto aspettando, tu hai parlato delle galline e le uova d'oro. Chi sono le uova d'oro del Genoa? Quelli che potenzialmente per

0: portano i lingotti.
1: Stai attento alla catena del tranello, Carlo.
0: Sto aspettando con frenesia questo, perché sento parlare di Frendrup in Turchia.
2: La aspettativa anche totalmente quella del popolo genuano, grandissimo rispetto per questi tre ragazzi,
1: certo,
2: che possono diventare dei crack, perché il Genoa, per superare la concorrenza per Samuel della Modena, ha dovuto veramente insistere moltissimo, e di questo ragazzo che domani esordisce nel campionato europeo Under 19,
1: bravo,
2: con la nazionale azzurra contro la Serbia, si dice un gran bene. Certo è che serve anche qualche nome wow, cioè ad esempio Traoré, chi se lo ricorda col Sassuolo, ecco, questo è un acquisto wow. Certo, vanno benissimo i giovani di prospettiva, però non bisogna dimenticarsi che poi alla fine in uscita c'è un signor Malinowski, un signor mister assist Martin, che ormai sta per fare la valigia, e poi anche i gol di qualità di Ekuban. Quindi almeno 2-3 innesti di alta qualità servono, altrimenti se il target è quello della gallina domani, l'obiettivo massimo non può che essere la salvezza.
1: Assolutamente sì. E per quanto riguarda invece i nomi più chiacchierati, io adesso lascio stare sia Ostigard che Vasquez, perché stanno giocando il mondiale e non voglio assolutamente disturbarli, Carlo, anzi non li disturbiamo proprio, perché stanno facendo il mondiale, quindi lasciamoli stare. Ma Frendrup e Norton Caffi, ci sono delle voci, perché oggi ho visto per esempio anche sui giornali nazionali Norton Caffi ha ripreso a circolare come nome, così come Frendrup.
2: Allora, per quanto riguarda il mercato italiano, allora i due nomi più chiacchierati sono quelli di Frendrup e di Norton Caffi, però a me non risulta un'offerta, diciamo, valutabile dal mercato italiano. No, per quanto riguarda Brook, no Napoli, no Fiorentina, no Inter, si aspetta l'estero. Dall'altra parte, stesso discorso per Frendrup, non ci sono offerte all'altezza per quanto riguarda il mercato italiano, si sta aspettando l'offerta del Besiktas, ma Graziano è quello che ci siamo detti la scorsa settimana, quindi evidentemente o la stanno cesellando o è stata non so, una dad o un bluff. Certo è che c'è anche un'altra possibilità che a me risulta, è che poi alla fine non siano trapelate offerte, perché il Genoa le ha respinte nettamente. Ti faccio un esempio: 10 milioni per Norton Caffi, no secco, e quindi non esce neanche la voce.
1: Sai che tu mi stai rendendo felice qua in studio, sia Domenico che Gabriele, ma tutti i tifosi genuani, finalmente riusciamo a dire un no. No ragazzi, qua se non venite con queste palanche, come si dice a Genova, non c'è niente da fare, non sedetevi neanche, non abite neanche.
3: Regali ne abbiamo fatti fin troppi, parlo due anni fa, Retegui che in un giorno ha lasciato il Genoa per andare all'Atalanta, guarda, quando si era fatto male Scamacca.
4: Carlo, pensa, noi genuani, diciamo, usare un eufemismo per non dire vecchi, ci ricordiamo il gesto eroico che fece un presidente, e siamo ai primi anni 70, quindi parliamo di mezzo secolo fa, Renzo Fossati, che nel mercato di riparazione, quello di gennaio, rifiutò una sontuosa offerta dell'Inter per chi? Per Bordon.
1: Sì, è vero.
4: Lo ricordate?
1: Sì.
4: Disse no, non glielo posso dare, perché sennò andiamo in Serie B, disse, se glielo do. Erano i presidenti, i padri padroni di allora, adesso quei presidenti non ci sono più, avevano dei moti di orgoglio che forse le attuali strutture.
1: Però qua io non credo che sia un moto d'orgoglio,
4: no,
1: qua mi
4: certo
1: sembra una programmazione molto intelligente, cioè quella che adesso, dopo aver sistemato una parte di bilancio, dopo aver all'aumento di capitale regolarizzato col tribunale, certo, questa, io non so se tu hai questa sensazione, Carlo, ma mi sembra una società che in questo momento ha molti meno problemi dell'anno scorso.
4: Non c'è dubbio.
2: Ma anche di 3 anni fa e anche di 10 anni fa e di 15 anni fa. Domenico sarà senz'altro ottimo testimone e memoria storica. Non dimentichiamoci che non nell'Eolitico il Genoa aveva a libro paga 70 giocatori,
1: certo,
2: 30 in giro,
1: certo,
2: dove venivano pagati con un lauto stipendio, e il Genoa come squadra non riusciva a trarne benefici.
4: Non
2: ora, a questo punto, in questo momento, forse mi viene viene in mente un giocatore che ha i margini, ma basta. Quindi vuol dire che la situazione è radicalmente radicata. Quelli bravi, Graziano, dicono non bisogna mai dimenticarsi da dove si è partiti. Ecco, devo dire

0: che in 5 anni al Genoa è cambiato il mondo.
1: Sì, assolutamente,
2: soprattutto
1: sì,
2: visto dubbio. Prima c'era nella nostra grafica anche un giocatore wife, vedo che Genoa sta lavorando anche per giocatori strutturati fisicamente dietro, questo è un talento alto 1,90, c'è anche un altro giocatore Mandy, stanno lavorando perché il Genoa in mezzo e dietro ha bisogno comunque di giocatori, di colossi importanti, perché magari in difesa qualcuno potrebbe andare via.
3: È il gioco di De Rossi.
0: Serve l'uovo a centrocampo e anche sugli esterni. Hai fatto il nome di Mandy ed è un nome che è ritornato prepotentemente d'attualità nelle ultime ore. Stiamo parlando di un ragazzone che nell'ultima Liga Spagnola ha giocato 27 partite, che non sono poche, 191 centimetri, un bravo incontrista. Ecco, questo potrebbe essere eventualmente un discorso per quanto riguarda il post-Frank. L'altro nome caldo che mi auguro possa concretizzarsi può essere quello di Traoré, però il mercato comincia domani e finisce il 1° di settembre, quindi c'è senz'altro spazio. Mi scalda molto il cuore il nome di Kiergaard del Salisburgo, certo è che alla fine non bisognerà andare a pretendere che il Genoa questo target di giocatori lo vada ad acquistare, vanno benissimo per 2, 3, 4 situazioni i famosi prestiti con diritto di riscatto.
1: Certo. Perfetto Carlo, come sempre preciso, puntuale e molto molto chiaro, non posso far altro che ringraziarti, ma ti disturberò sicuramente ancora Carlo e ti auguro una buona ti auguro una buona
0: grazie.
1: Serata grazie.
0: Ciao,
1: grazie a te, ci fermiamo un attimo.
3: Ciao Carlo.
1: Sì, ciao.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
1: Allora, riprendiamo la pagina della Samp, apriamo questa pagina della Samp, perché oggi sono apparsi finalmente qualche nome che potrebbe in qualche modo rafforzare, rinforzare o cercare di rafforzare o di rinforzare la rosa della Samp. Noi li abbiamo messi in grafica perché evidentemente questi nomi caldi possono anche, insomma, in qualche modo stuzzicare un pochettino di più, no? Dici, ci sono, li prendo. È chiaro che il primo era questo Gartenmann, ma lo sappiamo benissimo che tutto il suo ingaggio è per le visite mediche, no? Si supererà le visite mediche. Poi abbiamo Gabriel Charpentier, Antonio Di Nardo, che invece ha fatto molto
2: 14
1: bene,
2: gol
1: molto
2: a
1: bene a Pescara, Luis Sasa, che ha fatto molto bene a Carrara, che è di proprietà del Napoli, Riccardo Marchisa, che conosciamo nel Frosinone,
2: Spezia,
1: dello Spezia, bravissimo, e Marius Marin, che conosciamo Pisa. Del Pisa, eh? C'è qualche nome, Stefano, che ti piace lì dentro? Prenderesti già qualcheduno?
3: È un brodino riscaldato di giugno. Però ti dico, a parte i primi due che non ti saprei neanche dire dove giocano o non giocano. Di Nardo, sì. Però non sono questi nomi che una piazza come la Sampdoria si aspetta. Sono sempre le solite cose per mettere lì e far tacere qualcuno. Ma i tifosi sono stanchi. Con questi giocatori, dove vuole andare la Sampdoria? Riconquistare le zone basse della classifica nuovamente? Andare a soffrire l'ennesimo campionato? Andare nuovamente allo stadio e essere contestati? Ma prendete dei nomi che hanno vinto la Serie B l'anno scorso. Non ci vuole uno scienziato nucleare. Uno, andare a vedere, non so, i giocatori del Venezia e prendere...
2: Lo scorso anno
3: con Stroppa, ma giocatori che costano, ma quanti ne abbiamo buttati via in questi anni?
2: Non lo so, perché se pensiamo che spendono detta loro 50 milioni di euro all'anno e poi dobbiamo acquistare quello,
3: tutte scommesse,
2: quello che arriva da un campionato che non si sa manco da dove arrivi,
1: da Cracovia,
2: non giocava in Polonia, quello lì non giocava nel Ferencavoros,
3: sono le ennesime scommesse che la società

0: fa, e poi ma si lamentano perché i tifosi contestano, ma è anche poco, ma sono anche generosi a contestare.
1: Ma Stefano,
0: ma
1: era
0: così
1: facilissimo, te ne facevo io l'elenco. Ma sì. Martinelli, Viti, Palma, Brunori, Pierini,
0: posso dire, questi piango coda
1: erano già
0: che
1: quelli che avevi. In poi magari andavi a prendere qualche giovane in prospettiva, ma i giovani in prospettiva, sai chi è che li conosceva? Mancini,
0: questo sicuramente
1: ha preso,
0: non arrivano a casa sua.
1: Ha preso Stankovic,
0: i nomi.
1: Ha preso Martinelli,
2: Leoni,
1: ha preso Esposito, quello buono, Sebastiano. Per ora quello buono è Sebastiano,
0: il fratello di quello che deve ancora farsi vedere.
1: Quello buono è Sebastiano, poi hanno preso anche quello un po' meno buono. Buono, sulla carta,
0: rimpiango Ricci.
1: Che diventi buono.
0: Io sto rimpiangendo Ricci a centrocampo.
1: Ma tutti i giovani bravi li ha presi Mancini. Fredberg, chi è che ha comprato?
0: Sì, infatti, andranno a Cesena ora, non sicuramente
1: Narro,
0: a Genova.
1: Narro ha preso.
2: Stefano, hai fatto
1: voglio neanche
2: Matteo, che adesso fa come Allegri, lancia la giacca a mezzo allo studio. Come
1: è una presa per i fondelli. Poi ho letto anche dei nomi portoghesi che quelli proprio non sapevano anche che esistessero.
3: Ma che c'ho anche i nomi portoghesi. Adesso ve li faccio leggere perché io non le conosco.
0: Ronaldo. Cristiano, non lui.
1: Guarda allora, le immagini,
3: poi
1: guarda.
3: Ferma, rinforzi dal Portogallo. Beh, questi sono quelli che sono attenzionati dal direttore sportivo.
1: Branco. Perché conosci quelli che giocano nel Portogallo?
3: No, io vi dico quello che sono. Il primo si chiama, aspetta, fatemi vedere.
1: È il trequartista, vero?
3: È il trequartista. Carvalho è quello con la maglia gialla e giocava nell'Estoril. Gli altri due, per non sbagliarsi,
1: ma quelli in Corsa Italia giocavano
3: Zé Carlos
2: si chiamano uguali.
3: Uno si chiama Ferreiro e Goncalves e quell'altro invece è un terzino, un giovane di belle speranze.
1: Dopo che ci siamo salvati alla penultima giornata perché allora abbiamo mandato via Mancini e Lombardo perché probabilmente per loro non erano non andavano bene. Fredberg mi dice che dobbiamo alzare l'asticella, prenderemo un allenatore con profilo internazionale, abbiamo preso un collaboratore tecnico, parole sue, attenzione, certo. Cioè non è che lo dico io, parole sue. E poi mi sento, prendiamo il direttore sportivo Branco, che non conosce logicamente nessun giocatore di Serie B, e mi vengono proposti Carvalho e Zé Roberto,
3: ragazzi, non è che dobbiamo conoscere tutti,
1: ma la Serie B è il campionato più difficile, di tutti, ci vuole gente di
3: valorizzare. Noi non li conosciamo, facciamo da un
4: come
3: giudizio?
4: Come strumento conoscitivo, ma giocano nella Serie A portoghese o magari nella Serie
0: B? Serie C. No, solitamente prende quelli di Serie C.
4: Ne ha preso uno dalla C, no? Mi sembra,
3: però,
4: non so.
3: Ma sta sempre con questo algoritmo football, conoscerà anche, perché
2: c'è una cosa.
3: Io voglio spiegare una cosa, voglio faccio la domanda e voglio essere un provocatore. Perché c'è questa diffidenza? Qualunque nome venga, non si va. Magari sono tre bravissimi, che vengono qua e
0: siamo stanchi di vedere una Sampdoria costruita, per modo di dire, su scommesse tra allenatori, giocatori, dirigenti. Basta, è una piazza che deve arrivare in Serie A, non guardare gli altri che ci arrivano, che è una cosa differente.
2: Stefano, oltre alle scommesse, le prese in giro, perché tu sei andato a parlare con i tifosi, hai fatto delle promesse, queste promesse sono nuovamente disattese, ma basta fare una cosa, basta andare a prendere la classifica cannonieri della Serie B e vedere non solo gli attaccanti come Di Nardo, che se non era stato il quinto attaccante, ma andare a vedere anche un anno buona per Sara.
1: Era Sampdoria Di Nardo, ragazzi, giocava nella Sampdoria Di Nardo, come Trimboli, come tanti altri che poi sento
2: altrove.
1: Giocavano nella Sampdoria. Di Nardo era un giocatore della primavera della Sampdoria che è stato messo da parte perché non andava bene. Trimboli era un giocatore che giocava nella Samp che è stato messo da parte perché non andava bene.
4: Certo.
1: Cioè questa è la costruzione che tu hai fatto negli anni.
0: E oggi vai a richiamarli,
1: hai capito?
0: Magari.
1: E mi prendi Ferri, mi prendi Narro, mi prendi Cook, mi prendi ora Zelov, Zeduardo, come si chiama? Non lo so neanche. Come si chiama? Cioè, ragazzi, vuol dire questo. Non è programmazione, non è saper lavorare, cioè questo è continuano imperterriti a commettere lo stesso errore,
3: ma è possibile che non ci sia nessuno di questi nomi qua che piace? Io per esempio ve lo dico molto sinceramente, probabilmente l'avete visto le partite della Carrese,
2: Asa.
3: A me Asa ha colpito, si ha colpito,
4: un
3: ragazzi, come si è colpito,
4: però
3: adesso Soumaré. D'accordo, può essere un giocatore che rallenta il gioco, ma

0: tanta di quell'esperienza, ragazzi.
1: Sì, 238 partite,
0: allora,
1: gol.
0: Allora, facciamo un po' così, però, no? Se me danno Marini e c'ho, che ne so io, c'ho Lebe a centrocampo, do un calcio nel sedere, sai, a Lebe, prendo Marini. Marini.
2: Però Graziano,
0: abbiate tanta pazienza.
2: Graziano, però io, pur non identificandomi con i colori blu cercati, però sono, capisco perfettamente,
0: certo,
2: la loro, ormai il loro pregiudizio costante nei confronti di questa società.
1: Perché?
2: Esatto, ormai loro si scottano con l'acqua fredda, perché quando una società ti dice sceglieremo un direttore sportivo di lignaggio, sceglieremo un allenatore di sicura esperienza, se non sbaglio, non vorrei adesso essere così eccessivamente frettoloso, parlavano anche di una caratura quasi di un allenatore di
0: mercato ambizioso.
2: Allora è chiaro che tu dici, allora hanno fatto una
3: un collaboratore tecnico,
2: esatto,
3: Domenico,
2: hanno fatto la scommessa,
3: un collaboratore tecnico,
2: sì, hanno fatto
3: tu
2: una,
3: quello che hai preso,
2: esatto, quindi dico scommessa
3: 45
2: sul,
3: giorni
2: sul fronte messo direttore sportivo, scommessa sul fronte allenatore,
0: il cartello del direttore sportivo e quello dell'allenatore
2: sarebbero
0: i debuttanti, perché noi li abbiamo chiamati così perché noi facciamo il grande in bocca al lupo tutti due, cioè, però questo è il loro titolo,
2: ma
1: non
2: Graziano, Graziano, un mercato sontuoso sarebbe completamente fuori luogo a questo punto, cioè, no, non puoi crederci,
0: non
2: se poi lo fanno, addio, se poi prendono giocatori di sicuro affidamento,
0: certo,
2: saremo i primi a dire, però, però, però è difficile,
3: ma
2: che se mi scommetti il direttore sportivo e mi scommetti l'allenatore, non credo che mi vai a prendere,
4: tutto domenica, cioè, bisogna vedere se a Branco gli verranno dati i pieni poteri o se
2: scusate
4: se perché allora vuoi, cosa ci viene a fare?
2: Ma se tu vuoi, ecco, se tu ambisci al MasterChef, ecco, se tu prendi un oste, allora prendi un cuoco di prima grandezza, gli ingredienti poi saranno di un certo tipo e di una certa consistenza. Ma se tu mi prendi un oste, non è il caso che mi vai a fare la selezione, ragazzi, degli ingredienti.
4: Dopo no, due anni
2: bene,
4: di fallimenti.
2: Va bene un menù da mensa. Diciamo.
4: Dopo due anni di fallimenti, orrore, la prima cosa personalmente che avrei fatto era prendere un direttore generale alla Marino, come ho detto prima. Un signore che conosce il calcio da 30 anni sa come operare.
5: L'ha preso lo Spezia, uno bravissimo.
4: Angelozzi.
3: Bastava prendere Angelozzi. L'ha preso lo Spezia in Serie C.
4: Ma anche questa figura.
3: Cioè, hai capito? Lo Spezia in Serie C in questo momento è più attrattivo di una Samp in Serie B, ma non per colpa della Samp, non per colpa dei colori della Samp, non per colpa delle blasone della Samp, ma per colpa di quei personaggi che oggi governano la Sampdoria, perché lo Spezia in Serie C ha preso Angelozzi, che era il Cagliari, e ha portato il Frosinone in Serie A. Questo è il profilo, questo è un profilo che mi fa battere il cuore, mi fa venire caspita. Non Branco.
0: Guarda
2: che Matteo,
0: andiamo piani,
1: vediamo persone dove non ci sono.
4: Il nostro IPAC dice giustamente contestazione totale, ma Spezia a Bari hanno fatto un bagno di umiltà, abbiamo sbagliato, non c'è presunzione, come ha, con tutto rispetto, il signore che abbiamo fatto vedere prima e non solo, quando c'è presunzione i risultati sono questi, dove hai umiltà, hai capito che hai sbagliato, ti affidi ai migliori sulla piazza, Marino, Angelozzi.
2: E Angelozzi credo che abbia un budget a disposizione che per le assenze Serie C è stratosferico. Io mi pare di aver letto che gli hanno dato 10 milioni. Carta bianca e 10 milioni di budget.
4: Devi fare completamente la squadra. Anche.
2: Però sai, in Serie C 10 milioni. Se sei bravo, direi che non sono pochi. No?
0: Ho capito, bravo, ragazzi, però se a un certo punto i controlli della borsa sono quelli. Se tu devi fare quello che devi fare, se c'hai uno che ti dice guarda, questo possiamo fare, non possiamo fare.
2: Certo.
0: Se dall'isola di Man ti dicono oh, è chiuso. Te ti dice chiudiamo il portafoglio se non fate come dico io, che succede?
2: Certo.
0: Che succede? Allora ci vuole degli esecutori e basta, non ci vogliono del signor sì, non c'è nulla da fare e il signor sì probabilmente non lo so cosa possono fare, io spero che possano portare tranquillamente grandissimi risultati.
3: Però mi viene da dire, allora, se tu non hai soldi da spendere, posso anche concepirlo, mi tengo Lombardo e Mancini,
2: certo,
3: che avevano già il contratto in essere. Lombardo prendeva poco perché aveva un contratto da collaboratore. Mancini,
0: dai,
3: presumo,
0: Mancini sta,
3: presumo
0: dai,
3: che prendesse poco.
0: Mancini
3: poco.
0: Stava sulle scatole.
3: Allora non è un problema di soldi. Allora non è un problema di soldi. Allora non è un problema di soldi. È un problema che ti stavano sulle palle perché facevano bene, perché hanno fatto bene. Perché si sono presi i meriti, si sono presi i meriti, invece loro si sono presi gli striscioni con le X, che dovete sparire, dovete andare via. Questa è la verità. Loro probabilmente hanno patito e patiscono questo clima nei loro confronti. Invece Lombardo e Mancini sono come i salvatori, i trionfatori della piazza, e quindi è meglio

0: epurarli, toglierli dalle scatole e allora, prendere guarda, e ricominciare.
1: Questo
0: da
1: è
0: capo.
1: Molto chiaro, perché qua adesso vado da Stefano Pupo. Sì. Il vostro processo, il progetto, due punti: falsità e disorganizzazione. Punto. Il nostro progetto, due punti, liberarla da certo. voi, punto esclamativo. Ma più chiaro di così non sì. può essere.
2: A oggi non hanno fatto niente per farsi voler bene dalla piazza. Sì, hanno soltanto combinato tanti minestroni che nessuno ha capito il perché, il come mai, il cosa c'era dietro, qual è il progetto, cosa vorranno fare. E questo è quello che si meritano.
0: Sì, sì. Ma ti posso dire una cosa? Hanno, nelle ultime due stagioni, è la peggior Samp della storia, una retrocessione in Serie C e una che si è salvata la penultima giornata. Questa è la peggior Samp della storia, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, ragazzi, dicono i numeri. La Samp negli ultimi due stagioni è stata la peggior Samp degli 80 anni.
3: Vuoi parlare anche l'anno scorso, retrocessione della primavera, retrocessione delle woman?
2: No,
0: ragazzi, ma non è che fare, lo diciamo noi, questi qua sono i numeri che hanno fatto loro, è quello che hanno fatto loro e che continuano a fare disastri,
3: ragazzi,
0: imperterriti.
3: Ma ti sembra normale che il proprietario non si è mai esposto con le TV locali, nazionali, non se ne conosce neanche la voce,
1: niente.
3: Non ha mai chiesto scusa a parlare
1: perché
3: con i tifosi?
1: Perché comandano loro, no? Hanno fatto promesse ai tifosi, quelle promesse che evidentemente i tifosi hanno detto. Queste sono solamente
3: parole,
1: non sono sicuramente fatti. Comandiamo noi, ci sono questi tre signori
3: ma
1: qua.
3: Ma così non si fa, non si
1: così
3: fa
1: non
3: calcio.
1: Si fa.
3: Ma non so neanche del mestiere.
1: Però che soprattutto mio figlio, ho detto che c'era una corazzata tanto tempo fa, quindi attenzione a non prendere cantonate adesso. Cioè, è chiaro. Chiaro che bisogna rinforzare la squadra, però due anni fa con Accadi ha seduto, sembrava una super squadra.
3: Una
1: super squadra, tutti le cose dovevano fare 55 gol e poi Tutino è finito in panchina ad Avellino.
3: Un gol solo ha fatto contro la Samp, no?
1: Quindi, mamma proprio mia. Questo, quindi attenzione, con questo bisogna stare molto attenti, perché quando si promette, cari signori, anche in Inghilterra l'isola di Man, quando certo. si promette poi bisogna mantenere. Attenzione, perché poi la pazienza è vero con Don Domenico?
4: Adesso voglio dire, Matteo e Stefano l'hanno ricordato a più riprese, ma sono dati di fatto, quando c'hai tre allenatori di seguito, di cui due neanche poi incantatori di serpenti, appunto, a parte Pecchia, Possanzini, il terzo chi era? Zanetti, che viene da stagioni non esaltanti.
3: Beh, una promozione l'ha fatta,
4: giustamente, anche qualche organo.
1: Se non si siedono neanche, ragazzi,
3: quindi manca il progetto.
4: Ormai è una società, che ha perso anche il suo appeal, perché a volte c'è anche l'appeal del blasone, della storia,
1: certo.
4: no, della piazza. Sei in una città, bene o male, la stessa città d'Italia, città che ha tradizioni calcistiche. Ma quando cominciano a venire in mente, arrivano questi, scusate l'espressione un po' brusca, due di picche, sì. vuol
3: guarda,
4: dire che allora
1: questo che mi interessa, la figura Lombardo. Lombardo resta lì, Stefano. Perché resta lì?
2: Ma io sinceramente fatico anche a capire uno come Attilio che rimanga lì a fare il collaboratore seduto a guardare ciò che lui ha fatto in modo di non essere distrutto e ora si sta distruggendo. E io lo spero che lui rimanga lì soltanto per dire questi intanto durano poco, magari mi rimettono a me in panchina. La speranza è questa, perché è l'unica mano di salvezza o salvagente che abbiamo per poter far sì che la Sampdoria
1: non è una presenza ingombrante per Corradi?
0: Potrebbe esserlo. Io credo che lui aveva in mente probabilmente andare con Mancini in nazionale, e quindi aveva detto il contratto mi scade il 30 di giugno, Mancini va in nazionale italiana, giusto? Quindi al 30 di giugno do le dimissioni, mi dimetto e seguo Roberto Mancini nazionale. Così non sarà probabilmente, perché penso che Malagò abbia altre mire, a iniziare da Antonio Conte CT. Quindi diciamo che si è trovato, secondo me, un po' nel limbo.
4: Sì,
0: è rimasto lì nel limbo.
4: No, ma Stefano l'ha detto in maniera molto garbata e molto fine. Scusate, traduco. Lombardo è seduto sulla riva del fiume.
1: Sì. Così.
4: È un po' brusca come espressione, ma penso che abbia una sua validità.
1: Mi fermo un attimo.

0: Poteva mancare anche Marco Bianchi da Chiavari in collegamento? No, assolutamente, perché lo saluto e gli dico: Marco, cosa sta succedendo a Chiavari? Perché so che il presidente Gozzi ha già fatto le dichiarazioni importanti, Marconi ha già rinnovato, quindi uno dei punti di forza dell'anno scorso, confermatissimo della squadra di Chiappella. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buona serata. Sì, stanno pian piano, si stanno mettendo a posto un po' i tasselli, soprattutto quelli che dovevano essere confermati. Quindi ha cominciato il capitano, poi è arrivato il rinnovo di Marconi e a breve dovrebbe arrivare anche quello di Tiritiello, si sta ancora trattando, ma ormai dovrebbe essere questione di ore. E poi ci sono naturalmente delle operazioni che evidentemente sono venute un po' a galla, anche se, come sappiamo, fino al primo di luglio, quando si potranno depositare i primi contratti, i direttori sportivi sono sempre molto abbottonati. In particolar modo è uscita le indiscrezioni ormai da tempo su Giacomo Corona del Palermo, che è un attaccante, un classe 2004, 1,95 di stazza, è un giocatore giovane ancora, diciamo, da esplodere, però un buon prospetto sicuramente.
0: Posso dirti, Marco, che a me piace molto? Sì. Posso dirti che a me piace molto?
1: L'abbiamo visto sia col Palermo che anche negli anni scorsi, è un giocatore davvero interessante. Poi l'ultimo nome è quello di Francesco Forte, qui siamo su un giocatore di esperienza, anche lui buona stazza, 1,87 m, un giocatore che ha diverse presenze in Serie B, anche diversi gol. L'ultima stagione l'ha passata a Catania con 9 gol fra campionato e playoff, quindi è un giocatore di provata esperienza. Forte è un sinistro, Corona è un destro, potrebbe essere la nuova coppia d'attacco dell'Entella, fermo restando. E poi ci sono state le conferme, per esempio, di Cuppone e di Tirelli, assieme a quella di Gugno, certo, che sono appunto altri tre elementi che potrebbero andare a comporre definitivamente questo quintetto di attaccanti a disposizione di mister Chiappella a partire dal 14 luglio, quando, lo ricordiamo, è stato confermato il ritiro anche quest'anno a Tavarone, una località che ormai da anni ha sposato il progetto dell'Entella, ha adeguato le sue strutture a quelle che sono le esigenze delle squadre che via via si sono avvicendate appunto sull'impianto di Tavarone, che ha fornito di piscine, ha fornito di palestra, veramente completo, e poi in un posto dove si respira un pochino più di fresco rispetto al caldo che stiamo vivendo in questi giorni, quindi diciamo che ci sono le condizioni ideali per fare.
0: Ti do una notizia, martedì piove.
2: Esatto.
1: Speriamo. Vabbè, ma da qui al 14 luglio c'è tempo, però se rinfresco un attimo anche prima, a noi non è che dispiace.
2: Marco, ascolta me, mettiamoci a tavolino un attimo, perché noi abbiamo grossi problemi qua a Sponda Blucerchiana. Facciamo una trattativa, un prestito con obbligo di riscatto di Antonio Gozzi alla Samp. C'è la possibilità.
1: Esatto.
2: Perché noi abbiamo bisogno, cioè noi ci serve gente motivata, che è anche tifoso, ha grossissima disponibilità
3: ma
2: economica,
3: anche con tutti i suoi
2: è capace
3: tutti
2: perché conosce
3: i dirigenti.
2: Facciamo una trattativa, poi se vi serve compriamo anche qualche giocatore, non c'è problema, nel mezzo.
3: Gli diamo Nardo.
2: Ma sì, ma non c'è problema. Facciamo
1: un
2: cambio.
1: Purtroppo il presidente è molto impegnato, no? Come sai, ha il ruolo di presidente di Federacciaia, ha un ruolo importante anche in Confindustria.
2: Ma noi l'accettiamo, può avere tutti i ruoli che vuole, può avere 150 ruoli e
3: vogliamo una squadra di ferro,
2: presidente
3: dunque
2: della Samp. Ci accontentiamo, non abbiamo grandi pretese che si occupi solo presidente della Samp. Ce l'abbiamo uno che non si sa manco dove sia, uno è all'isola di Man, l'altro forse è Singapore,
4: non conosci neanche la voce addirittura.
2: Sappiamo che almeno Antonio Gozzi ogni tanto, cioè in Italia c'è spesso, ecco.
4: Assolutamente, e si presenta al campo, parla con i tifosi, non ha paura.
0: Marco è incredibile,
1: Sì, lui è nella lista degli incedibili sicuramente, anche perché purtroppo, nonostante abbia questa fede blucerchiata risaputa, per lui Chiavari è veramente cuore, sì. Quindi è difficile che possa, almeno se andate in Serie A magari potrebbe farci un pensierino, ma finché siete lì.
2: E allora, campa cavallo, grazie Marco.
0: Come gliel'hai tirata, col Savo Ferri, hai visto domenica?
5: Sì, no, ma tra l'altro, voglio dire, davvero, i tifosi di San Andrea è uno stranissimo

0: destino, perché ci sono stati due presidenti di squadre ligure, Volpi e Gozzi, anche Volpi di dichiarata fede brucerchiata, però no, sono sempre andati a Levante, a Ponente, non vengono, a San Pietro d'Arena
1: si fermano a Chiavari,
0: eppure sono due che in tempi diversi, anche mi riferisco a Volpi, che adesso
2: Volpi ci ha spinto fino a Recco volendo,
0: fino a Recco, esatto, e beh, adesso Volpi direi che è assolutamente in dismissione, però anche per questioni di età, credo anche per questioni di età.

0: verdissima, però c'è stato un momento d'oro di Volpi,
1: sì,
0: e infatti
1: vero,
0: ricordo che c'era una sorta di processione laica da lui a dire: ma prenda la Sampdoria, oltre a comprarsi la Nigeria si compri anche la Sampdoria.
2: Ha portato in Serie A lo Spezia.
1: È vero, bravo.
2: Sì, l'ha,
1: vero.
2: Portati, l'ha presa, l'ha presa dal fallimento, dalla Serie D,
1: bravo, bravissimo.
0: Poi non l'ha lasciata in condizioni stupende,
2: portata dallo Spezia 80 anni.
3: Dicevo, non bastano solo i soldi, no? Il calcio insegna che ci vuole sicuramente un presidente facoltoso, con persone importanti e preparate. E quindi per quello che ho sentito anche questa sera da voi, mi pare che un po' il nocciolo sia questo, no? Cioè, quando tu non hai la certezza di avere un direttore sportivo adeguato, un amministratore delegato adeguato e soprattutto una dirigenza, parlo del presidente, che sappia cosa vuol dire la Sampdoria, probabilmente il problema principale in questo momento è questo. Poi tutto il resto, magari non mancano i soldi, però manca chissà come spenderli.
1: Sì, perché lì c'è un organigramma veramente molto molto importante. Io non voglio dimenticare qualcuno, perché sono eccezionali, sia nei rapporti esterni, sia nei rapporti delle squadre giovanili, sia nei rapporti di beneficenza. Hanno tutti un compito e tutti lavorano in coesione tra di loro, con obiettivi di valorizzare il marchio Entella, la società di Chiavari e i giovani, e dare un segnale importantissimo di vita civile realizzata insieme allo sport. Correggimi se sbaglio,
3: Assolutamente, no, ma parliamo dei dirigenti, citiamo soltanto appunto le punte dell'iceberg, che sono Mattiazzi e Superbi, che sono nell'Entella ormai quasi da 20 anni, quindi voglio dire, un direttore sportivo che sta quasi 20 anni nella stessa società, io credo che sia davvero una perla rara, ecco, in questo senso.
1: Ma tu, ha detto stampa, il team manager, tutti siete veramente una grandissima.
3: Il team manager purtroppo lo perdiamo, guarda, questo è veramente un dispiacere, perché Edo Tomatis è una persona eccezionale, però è arrivata per lui l'occasione di andare in Serie A con il Venezia, e giustamente l'ha raccolta, così come l'ha raccolta anche il nostro match analyst Igor Graziani, che è stato chiamato da Di Francesco a Lecce, e quindi anche lui ci lascia. Però voglio dire, è una bella soddisfazione anche per l'Entella aver comunque portato alla luce due dirigenti di questo calibro, due tecnici nel caso di Graziani, che peraltro era già nel giro delle nazionali giovanili, quindi non scopriamo la persona e il tecnico adesso, e quindi sarà il prossimo match analyst del Lecce, mentre Edo Tomatis sarà il prossimo team manager del Venezia.
1: Perfetto, benissimo, questa è una cosa che mi mancavano per chiudere questa pagina dell'Entella, per chiudere questo derby, di super derby stasera. Io ringrazio tutti i miei ospiti in studio, in collegamento Marco Bianchi, Marco anche,
3: grazie a voi, buona serata.
1: No, grazie a te Marco, Sandro Sabadini, che è stato gentilissimo nei nostri confronti, Carlo Danani, e naturalmente in regia Filippo e Alex. Lo sapete qual è il consiglio, cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: assapora il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Val Fontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss.
2: L'asado,
1: mamma mia,
2: allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua all'Asado e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
3: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
3: Io del taglio dell'Asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
3: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
2: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua, signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
8: Nemo ben. Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella con la lipo e stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni,
1: oltre 50 anni,
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e...
1: Insomma, si beve e si mangia!
11: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è del pollo? Cosa è Gheki?
12: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui

Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore

0: Cuoce e tu invece?
1: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
0: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
1: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa tre quarti d'ora.
0: Di cosa ti occupi, Maurizio?
2: Praticamente sono dietro loro che
0: faccio
2: il rifinitore, faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
3: Si organizza, si lavora.
0: Si fa un po' di tutto quello che serve.
3: Quello che serve.
0: Va bene, va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao, ciao! Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai le, cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
4: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
0: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
5: Sì, certamente, sì, certamente.
0: Lo muoviamo?
5: Pieni voti.
0: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
6: 18 senz'altro.
0: 18 anni?
6: Sì.
0: Mamma mia. E com'è sta festa?
6: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
0: Se tempo si mangia anche bene qui.
6: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
0: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
7: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
0: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
6: Più anziano.
0: Vabbè.
7: 88 anni che io,
0: Mamma mia.
7: 88.
0: Cosa mangerà di buono stasera?
7: Pollo sulla piastra.
0: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
8: Patatine. Altrettanto.
0: Dove? Ma se le concede le patatine?
8: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
9: Viva i camerieri!
10: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
0: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua, ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima! Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
10: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
11: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. è uno degli eventi forse più belli del nostro paese. Si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
0: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa

puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle Proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare, a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto, peraltro, o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
2: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte e vabbè la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto

0: in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove, e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: l'avete reso molto bello.
0: Quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: Che bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
2: Michela.
1: Michela e
3: Patrizia.
1: Patrizia, allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
2: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però. Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
3: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
3: Sicuro, da mettere sotto sa.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
3: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
3: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
3: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
3: ecco,
1: via.
3: Ecco, a me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio,
3: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
3: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
3: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: E per quanto si tengono a bagno?
3: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
3: Con l'acqua aperta.
1: Ah, okay.
3: Che si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
3: Però devono essere fatte bene, perché sennò stanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
3: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
1: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
3: Bravo,
1: tenendole in freezer.
3: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
1: vabbè,
3: niente.
1: Vabbè, però uso
3: vanno, vanno sicuramente abbattute.
1: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
3: Sì, per forza.
1: Due giorni per essere proprio sicuri,
3: io
1: ma
3: penso che anche un giorno solo basta.
1: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
3: No, non ci prendo a provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
1: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
3: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
1: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
3: Bravo, perfetto.
1: Pronte al consumo.
3: Pronte al consumo.
1: Lei è una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
3: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
1: Ah sì, anche il peperoncino.
3: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
1: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
3: Per rassodare, mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
1: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se
3: bisogna
1: l'abilità.
3: Bisogna sapercelo mettere.
1: Esatto. Con tanti tentativi.
3: Brava, brava.
1: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
1: Farina normale?
2: Farina normale.
1: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
1: Ecco, il setaccio per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
1: Esatto, e vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
1: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte, aperte, oppure piacciono più così, solo con la farina?
4: Impanate fritte.
1: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
1: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché tanti... Alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
1: appunto.
2: E quindi abbiamo fatto solo totani, i totani.

0: Adesso li andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
1: Sì, dovrebbe essere, cioè, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
1: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
1: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
2: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
2: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
3: da pulire.
2: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
2: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
2: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
2: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno. Poi sì. Abbiamo un servizio abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
0: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
4: Più o meno.
0: Sì? Più ti fa impressione o no?
4: No.
1: Vuoi provare?
0: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. A fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo, sì.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, ma l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro.

0: spinta.
1: Però sempre la metà o ancora meno rispetto, sì.
2: Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete insomma del mestiere.
0: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
0: No, vabbè,
1: se non ha scarti.
0: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
3: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
3: Vengono puliti, tagliati. È il procedimento...
1: Ad anellino, no?
3: Sì, ai pezzettini. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
3: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
3: anche
1: sagra?
3: Quello, anche questo è molto soggettivo. Cioè, a chi piace più uno, a chi piace più meno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite. Ciao, tu ti chiami?
4: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
4: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua, non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
4: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
4: Vado a Casarza, faccio le medie. Vado a Casarza.
1: Col bus?
4: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
4: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, non so.
4: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
5: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
5: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per sport oppure altre attività di ragazzi.
5: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte... Giorno.
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
4: I totani.
1: Tu Azzurra?
6: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
3: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura...
0: Queste acciughe.
1: Ecco, aspettiamo.
0: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
0: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
0: È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
1: Ecco, va più di... Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
0: Sai
1: senso.
0: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, vogliamo chi vuole?
0: No, il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette un limone?
2: Olenescio.
1: Questo detto. Esatto.
2: Ci manca. Nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierò un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
0: Ma io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio non direttamente voi?
3: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
3: Sì.
1: Ma di birra o...?
3: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro.

0: ha dei secchi a lievitare, una volta che è lievitato poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come?
0: Tagliano pezzettini piccoli, curioso, lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
0: È più dell'entrotè, è più della versante
2: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio, okay, qua a San Saturnino. E loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe, né quelli, prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
3: No, nei totani ma no. Nelle acciughe io ve lo consiglio, perché è la cosa tanto buona.
1: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo, che comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
1: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in
2: grazie,
1: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
1: magari quando
2: oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
1: bene,
2: soltanto
1: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro.
1: Bene, ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
1: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
1: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni Ottanta, oh, per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e...
1: Okay.
2: E niente.
1: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino,
1: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
1: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui.

proprio Adriano Maria. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del Ponente Ligure per queste, è un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Alessa, allora sei già con il gesso
1: in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
0: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
1: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Viano Marina a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
0: Cosa stai facendo?
1: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
0: Una volta terminato il bozzetto, messa
1: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
0: Quando hai iniziato?
1: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando

0: fa caldo e anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso.
0: Adesso, oltre a quello, esattamente, adesso stai brava. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Quindi
0: ecco.
1: Adesso
0: qui andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione, possiamo dire, totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero.

0: avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane, ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
0: Questo dubbio, dove sia?
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volastra si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.

Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa ad esempio è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure, questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. Era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nomi.

modi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce

0: dagli altri uomini del paese. E in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua, tutto l'anno. E una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto
0: Giusto.
1: importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti. Tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee dell'epoca.
0: Addirittura. Ecco,
1: Parliamo del 1500-1600.
0: intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare, quindi
0: Centinaia e centinaia di persone. Una
1: centinaia.
0: curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e della cosiddetta filigrana in chiaro, cioè la possibilità di creare zone del foglio

0: foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
0: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è e cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci, e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare testaiolo.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico, si
1: apre.
0: Vediamo
1: la botolina.
0: Questa botolina viene aperta, tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo. Anche.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche
1: okay,
0: il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: la poltiglia,
1: zac,
0: esatto,
1: zac.
0: Fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca.
1: Ah.
0: Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto c'è il tubo.
0: C'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto. Fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione.

0: produzione della carta, quindi da lì finisce qua dentro.
1: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
0: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
1: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
0: Di legno?
1: È pietra, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
0: Questa?
1: Esatto, far avanzare l'impasto...
0: Che passerebbe qua sopra,
1: esatto,
0: bianco...
1: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo... ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura, anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
0: Quindi usciva così?
1: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo... diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
0: Ok, e carta matta verrebbe definita,
1: esatto,
0: no? Quella
1: sì,
0: che vedevamo nelle botteghe per fasciare le uova.
1: Carta proprio da bottega. Per...
0: Non carta bianca, ecco.
1: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di...
0: Andava anche...
1: No, prevalentemente in zona, okay, le botteghe genovesi.
0: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
1: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto...
0: Con una seghetta.
1: Una seghetta.
0: Sac.
1: Una volta aperto il rotolo, lo si... trasporta su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
0: Oh,
1: in questo
0: forte
1: modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nelle essiccatoie.
0: Quanto pesava anche un...
1: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però...
0: Diversi chili?
1: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
0: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo... Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
1: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
0: Tabella educativa?
1: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo.
0: C'è curioso stile. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
1: Un modellino di mola da laboratorio.
0: E quello lì invece era
1: quello
0: per
1: è un contenitore
0: scarti.
1: Invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
0: E questo qua invece?
1: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
0: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
1: Ci si divideva i compiti.
0: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
1: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
0: Bene, saliamo di sopra.

0: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
1: Esatto.
0: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
1: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri.
0: È vero.
1: Fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala. Quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
0: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati, quanto dovevano asciugare?
1: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
0: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
1: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala, quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
0: Che forte.
1: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
0: E poi finita l'asciugatura era pronta?
1: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, okay, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi, e poi a quel punto l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
0: E questa qua è la pressatura?
1: Questo è uno strumento che è la pressa relativo alla produzione a mano.
0: Ok, e allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
1: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, che non mi è più passato. Ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
0: museo. Bello. Allora, da dove si parte? Da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
1: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo viste per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
0: Oh, ma quindi gli stracci-vendoli?
1: Esatto,
0: gli stracci-vendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracci-vendoli.
1: Arrivavano, esatto, nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracci-vendoli, agli straccioli, questi vestiti. Esatto.
0: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
1: Lasciati nell'acqua, triturati.
0: Triturati come?
1: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale,
0: sì,
1: ma un po' più piccola.
0: Che
1: e,
0: forte.
1: Diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone e 50% carta riciclata.
0: Ok.
1: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
0: Con le mani?
1: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio.
0: Sì.
1: Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
0: Oh, che forte.
1: Si va a separare l'acqua dalla fibra generando un foglio.